0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia

0: Fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Amen.

0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: Lo so. Alla fine non è difficile.
3: No?
2: Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

Yo cuando sono venuta in Italia certamente sono andata alla Basilica di Sant'Antonio, assolutamente, Sant'Antonio di Padova. Poi è molto buffo perché Sant'Antonio, come tutti sappiamo, è nato a Lisbona. E i portoghesi ci tengono molto a dire che Sant'Antonio è di Lisbona, ma invece è di Padova. E io sono andata alla Basilica più di una volta e mi piace andare perché è bellissimo. Sant'Antonio è qua in Italia e lui cerca le cose, invece in Latinoamerica cerca la cosa più importante, il marito giusto.

0: meraviglioso.
1: Sant'Antonio di Padova è uno dei santi più amati e venerati.
0: Perfino il
1: Papa Leone XIII lo ha definito il santo di tutto il mondo.
0: Meraviglioso.
1: A lui da secoli fedeli di tutte le epoche si sono rivolti per chiedere grazie e guarigioni miracolose. È ininterrotto il flusso di quanti vengono a Padova, in questa basilica che è stata costruita nel 1232, solo un anno dopo la sua morte. È uno dei santuari più visitati da pellegrini di ogni parte della terra e le migliaia di ex voto qui esposti testimoniano che moltissimi tra loro, grazie all'intercessione del santo, hanno ottenuto prodigiosamente quanto chiedevano.

0: sposo.
1: In un viaggio che non comprendeva Padova come base, apposta a Padova, ad accendere un grande cero a Sant'Antonio perché ritengo che mi abbia fatto uno dei regali o miracoli più grandi della mia vita. Dopo un periodo estremamente difficile, sotto tutti i punti di vista, di quelli che tutti noi affrontiamo, mi ha riaperto il cuore al bello della vita e è un miracolo anche questo.
2: È proprio l'abbondanza di grazie ricevute attraverso Sant'Antonio ad averlo così profondamente legato al cuore della gente. Tanto che da sempre è il santo più popolare nel nostro paese. Eppure, paradossalmente, è anche uno dei meno conosciuti.
3: Sant'Antonio era un francescano, della sua vita so poco. So che è nato in Portogallo, so che è stato a Padova in realtà per un breve periodo, un brevissimo periodo, e qui è morto. Mi dice moltissimo il luogo, mi dice moltissimo la Basilica che considero, qui siamo in uno dei chiostri della Basilica che considero straordinariamente bella, e soprattutto di un bello che attinge alla spiritualità.
4: Sant'Antonio di Padova è un santo molto amato, ha molti devoti, ma non è molto conosciuto. Gli sono stati attribuiti dei titoli altisonanti, per esempio Sole d'Italia, Dottore Evangelico, però non molti saprebbero spiegare il perché. Anche il fatto che venga sempre raffigurato con un bambino tra le braccia, ecco, è un fatto che rimanda a un episodio della sua vita, ma quasi sconosciuto. Il nome stesso, Antonio di Padova, dove di significa appartenenza a Padova, ma non origine, non è Antonio da Padova. Antonio non è nemmeno italiano, è portoghese. Il suo nome vero, diciamo alla nascita, era Fernando. Tutti questi particolari ci fanno capire la necessità di conoscere meglio questo santo così amato.
1: Quando ero piccola, molto piccola, e mia mamma mi insegnava ad andare in chiesa, a dire le preghiere e ad accendere queste candele, mi piaceva accendere la candela per Sant'Antonio perché mi piaceva il fatto che lui portasse in braccio un bambino, senza fare paragoni. E era tranquillizzante, era un bambino come me e quindi mi piaceva questa immagine.
5: Sant'Antonio nasce a Lisbona, in Portogallo. La data non è ancora sicura, ma verosimilmente dovrebbe essere nato nel 1195. La sua è una famiglia nobile che probabilmente ha fra i suoi avi Goffredo di Buglione, uno dei capi della prima crociata che liberò dall'occupazione dei turchi il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Anche Antonio cresce con gli ideali della cavalleria e viene addestrato alle armi. In quell'epoca la preparazione militare dei nobili

0: era fondamentale, tanto più in Portogallo, che era allora un regno al confine della cristianità, baluardo contro i saraceni che avevano occupato gran parte della penisola iberica.
1: Fernando, a Lisbona, è un giovane di nobile famiglia, desidera consacrarsi al Signore, entra presso i canonici regolari di Sant'Agostino, può, diciamo, vivere una bella esperienza.

0: che riceve una buona educazione, diciamo una strada che lo porterà a occupare nella Chiesa dei posti di prestigio. Ed ecco che accade il miracolo. Il miracolo è l'arrivo a Lisbona di quattro poveri fraticelli. Appartengono all'ordine di Francesco d'Assisi e stanno donando alla Chiesa questa nuova visione, la visione di una Chiesa che sta in mezzo ai poveri, la visione di predicatori che annunciano il Vangelo alla povera gente. E Fernando resta impressionato da questo, anche perché i fraticelli francescani sono ospitati nel suo convento, dove lui ha la funzione di ospitiere.
1: Anche se questo film ce lo presenta già adulto, in realtà Fernando ha solo 15 anni quando, deludendo le aspettative dei suoi nobili parenti, decide di entrare nel noviziato dei canonici regolari di Sant'Agostino a Lisbona.
2: Fernando è appena arrivato, maestà. Dicono che questo giovane sia molto dotato, ma anche molto inquieto. Comunque, che egli sia il benvenuto. Perché è il Signore che indirizza i passi dell'uomo.
3: E fa che voglia la sua strada. Salmi 36, 23.
4: È colto questo Marco.
2: Molto bene, Fernando. E allora? Ti ho lasciato quasi cavaliere e ti ritrovo quasi sacerdote. Con quali progetti sei venuto nel mio prediletto monastero di Coimbra?
3: I miei progetti, maestà, sono di studiare e di prendere i voti.
5: Passerà poi al celebre monastero di Coimbra, che era allora il maggior centro di cultura scientifica e letteraria del paese, dove acquisterà una straordinaria conoscenza delle sacre scritture. A 24 anni viene ordinato sacerdote.
6: Ma il suo destino non sarà mai quello che lui si aspetta, né quello che immediatamente il suo cuore desidera. È il disegno di un altro, che lo porterà a fare quello che in prima battuta sembra essere la cosa più distante da lui. Amante delle biblioteche e degli studi, si ritroverà a camminare per le strade del mondo vestito con rozzo saio. Quando crederà che la sua vocazione sia quella di portare l'annuncio cristiano in Terra Santa, andrà incontro a un terribile fallimento. Quando da frate vorrà nascondersi nella quiete di un piccolo convento, diventerà invece il predicatore più noto di tutta Europa.
1: Questo continuo stravolgimento della vita di Antonio ha inizio dal suo incontro con San Francesco e il movimento dei francescani, che iniziato pochi anni prima, in quel periodo si stava diffondendo nella cristianità.

0: Fernando oggi muore, fratelli, perché nasca Antonio. Benvenuto fra i minori, fratello Antonio.
1: Fernando decide di abbracciare questa nuova forma di vita. Chiede di entrare nell'ordine francescano, cambia il suo nome, prende il nome di Antonio e chiede di sostituire, diciamo, i martiri. Parte per il Marocco. Solo che appena giunge, diciamo, in questa terra, nella terra della sua missione, nella terra del suo apostolato, e si ammala ed è costretto a riprendere la via del mare. Ma anche qui il disegno di Dio è particolarissimo. Una tempesta, diciamo, fa sì che la nave vada alla deriva verso le coste della Sicilia.
2: Ma ancora una volta i progetti

0: I progetti di Antonio non coincidono con il disegno che Dio ha per lui. Una terribile tempesta e i venti contrari deviano la nave dalla rotta per il Portogallo e la spingono sulle coste della Sicilia, probabilmente nella zona di Taormina.
1: Ancora oggi in Sicilia ci sono molte tracce del passaggio di Antonio. Racconti di miracoli straordinari, diciamo si mostrano luoghi, grotte dove Antonio ha abitato e pregato, ci sono ninne nanne che le mamme cantano ai bambini che ricordano Antonio.
2: In Sicilia Antonio viene a sapere che ad Assisi sta per tenersi il capitolo generale dei francescani, il celebre Capitolo delle Stuoie del 1221, al quale parteciparono oltre 3.000 frati minori provenienti da tutto il mondo. Decide di andarvi anche lui per incontrare di persona San Francesco. Ed è un incontro che lo tocca profondamente.
3: Fratelli, il Signore sia con voi. Figlioli miei, grandi cose abbiamo promesso a Dio, ma molto di più Lui ha promesso a noi. Piccola è la pena di questa vita, ma la gloria dell'altra è infinita. Abbiate dunque pazienza nell'avversità e temperanza nella prosperità. Siate casti come angeli, poveri come rondini, allegri come fringuelli, umili come asinelli. Non fatevi tentare dalla vanagloria del sapere, ma praticate sempre la dotta ignoranza che lava il cuore dalla superbia per le cose terrene. Preghiamo insieme, fratelli. Pater noster, qui es in cielo. Santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua et in cielo et in terra.
1: Nell'occasione di una festa viene a mancare il predicatore e il superiore del convento, col metodo che una volta si usava quasi di cercare la volontà di Dio così, semplicemente col cenno dell'obbedienza, e il superiore del piccolo conventino chiede a Antonio di parlare, di predicare.
4: Ma non parla.
5: Avevo scritto un discorso, fratelli, ma non ve lo leggerò. Perché voglio farvi una domanda. Che cosa siete venuti a fare qui? E che cos'è tutto questo incenso? E perché vi siete messi gli abiti più belli? Siamo qua ora per festeggiare dei giovani che abbracciano la croce di Cristo, che promettono di aiutarlo a sostenerla. È un momento a cui si arriva percorrendo strade diverse, accidentate, seguendo la sola luce che illumina il buio della notte. La fiaccola della divina provvidenza. È scritto che il Signore è la lampada. È scritto che ciascuno di noi lo sogna nella notte e va a cercarlo appena giunge il mattino. Questo hanno fatto i giovani che avete davanti per arrivare alla cerimonia di oggi. E questo fa chi consacra la sua vita a Cristo. Abbandona la donna amata. Dimentica gli amici. Delude il padre e lascia sola la madre. Saluta le superbie del mondo, le ricchezze, gli agi, la patria stessa.
0: Da quel giorno Antonio venne scelto come predicatore itinerante e insegnante di teologia dei suoi confratelli. San Francesco, avendo saputo come Antonio riusciva ad unire sapienza e santità, gli scrisse un biglietto in cui lo chiamava addirittura mio vescovo, in segno di venerazione per la sua autorevolezza.
5: Perché in Cristo è la casa, in Cristo è il riposo, l'avventura, la pace. Perché le domande sono infinite.
1: Ed ecco che allora la meraviglia di vedere che questo umile frate è in realtà un maestro, è in realtà un dottore. E questo accade proprio nel momento in cui Francesco d'Assisi, che da certi punti di vista ha un po' di perplessità nei riguardi della scienza, nei riguardi di questi studi che possono così, diciamo, insuperbire l'uomo, Francesco è tutto contento di avere finalmente anche un frate minore che possa insegnare ai suoi frati la teologia.

0: a frate Antonio, mio vescovo. Mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione, come scritto nella regola. Dai turbamenti che da oggi. Onde essendo una volta santo Antonio a Rimino, ove era grande moltitudine di eretici, predicò loro. Ma egli, come indurati e ostinati non volendo udire, santo Antonio un dì, per divina ispirazione, se ne andò alla riva del fiume, allato al mare. E standosi così tra la riva e il fiume, cominciò a dire, a modo di predica, agli pesci: «Udite la parola di Dio, voi, pesci del mare e del fiume, dappoi che gli infedeli la schifano d'udire».
1: Pesci del mare, udite la parola di Dio vostro Signore. Egli vi ha dato l'acqua come casa, cibo per vivere, rifugio per proteggervi. Quando Dio vi creò, vi diede comandamento di crescere, di moltiplicarvi. E solo voi foste salvati dal diluvio universale. Forse per questo onorate Dio più di quanto lo onorino gli uomini infedeli. Perché ascoltano la parola del Signore gli animali senza ragione. E non lo fanno gli uomini eretici.

0: Un altro miracolo riportato dai fioretti è quello della mula, accaduto anch'esso a Rimini, nella piazza principale.
1: Antonio ha compiuto molti miracoli già in vita, uno dei più celebri è il miracolo della mula che adora l'Eucaristia. L'episodio accade durante la predicazione di Antonio, che sta parlando del mistero del Santissimo Sacramento, dell'altare, e un eretico lo deride, gli obietta che quel pane è soltanto un semplice pezzo di pane. Antonio ribatte che se Dio lo volesse, perfino la mula si inginocchierebbe davanti all'ostensorio. Viene lanciata la sfida, la mula viene lasciata per 3 giorni senza cibo e poi, nel momento in cui diciamo è prefissato, c'è il padrone della mula che giunge portando il fieno per la sua bestia, e dall'altra c'è Antonio con l'ostensorio. E il popolo vede la mula che si volta verso l'ostensorio di Antonio e si inginocchia ad adorare il Santissimo Sacramento.
0: Numerosissimi furono i miracoli che Sant'Antonio fece durante la sua vita. Esorcismi, profezie, bilocazioni e guarigioni, compreso riattaccare un piede reciso. Fece ritrovare il cuore di un avaro in uno scrigno, insieme ai suoi soldi. Ad una donna riattaccò i capelli che il marito geloso le aveva strappato. Rese innocui i cibi avvelenati che gli erano stati serviti. Poiché un marito accusava la moglie di adulterio, fece parlare il neonato, che testimoniò l'innocenza della donna.

0: particolarmente efficace era la preghiera di Antonio, l'azione di Antonio contro, diciamo, le tentazioni del demonio. E si ricorda l'episodio di una povera donna che si sentiva vessata, che chiede ad Antonio una preghiera e Antonio gli dà un foglietto su cui è scritto: Ecco la croce di Cristo, fuggite, forze nemiche. E diciamo, la forza e l'energia di questa preghiera è talmente grande che nei secoli successivi un papa deciderà di fare incidere queste parole sulla base dell'obelisco che c'è in mezzo a Piazza San Pietro.
1: Predicatore e confessore, Antonio fu anche superiore dei frati dell'Alta Italia. Fondò gli studi di teologia del suo ordine e insegnò a Bologna, a Montpellier, a Tolosa e a Padova, dove arrivò nel 1229, 3 anni dopo la morte di San Francesco.
0: A Padova Antonio giunge soltanto negli ultimi 2 anni, degli ultimi 2 anni di vita, per predicare la Quaresima, anzi è la prima volta nella storia che una Quaresima viene predicata giorno per giorno, tutti e 40 giorni. E questo Antonio lo fa perché si accorge di una città che ha veramente bisogno di essere ricostruita, non solo nella fede ma anche negli usi sociali. Ecco, e la predicazione di Antonio diventa veramente il fondamento di una nuova città, il fondamento di una Padova veramente cristiana.
2: Le chiese erano insufficienti a contenere la folla che desiderava ascoltarlo e si riversava nelle piazze, dove restava dall'alba a notte fonda ad ascoltarlo parlare di Dio, correggere i vizi, esortare al bene e combattere la sua battaglia contro gli usurai che Antonio indicava come i peggiori nemici dell'ordine sociale cristiano e causa dell'allontanamento del popolo dal Vangelo. Riuscì a convincere di questo anche i governanti delle città e a far emanare disposizioni a tutela dei debitori.
1: Stremato dai 40 giorni di predicazione della Quaresima, dalle confessioni ininterrotte e dal continuo stringersi a lui della gente, si era ritirato nell'eremo francescano di Campo San Piero, poco lontano da Padova. Qui si fece costruire un eremo nell'eremo. Una sorta di cella pensile con tavole e stuoie tra i rami di un noce.
3: Non ti scoraggiare lungo il cammino che porta al Signore. Dio che è capace di comandare ai venti, alle acque, scaccerà dalla tua coscienza la folla dei cattivi pensieri. Entrerà nella tua anima, si siederà alla tua tavola e ti mostrerà la pace e l'amore. Fai che quella pace e quell'amore diventino le tue armi. Lucenti e vai a cambiare il mondo secondo il progetto.
0: Particolarissima era la devozione di Antonio al bambino Gesù. E raccontarono di averlo visto nel momento così della sua preghiera, di averlo visto proprio con un bambino tra le braccia. A questo episodio l'arte, soprattutto Murillo, ha dato un grande, grande spazio e noi possiamo oggi dire che tutti i devoti che si rivolgono a Antonio, che chiedono a lui le grazie necessarie, in realtà è al bambino che si rivolgono, al bambino Gesù, perché tutto quello che Antonio ha detto, ha fatto, tutte le sue parole, tutti i suoi miracoli, erano tutti finalizzati a quest'unico scopo, fare amare Gesù.
4: È capitato che nel Caraibi, in quell'epoca, adesso le ragazze si sposano più tardi, però io ero arrivato al caso, al punto esatto del caso desesperado. E mia tata, lei disse, adesso ci penso io. E fece una preghiera a Sant'Antonio. All'indomani io ho conosciuto, ho conosciuto l'uomo della mia vita e in meno di 6 mesi Sant'Antonio fece il miracolo.
1: Antonio morì il 13 giugno del 1231 all'Arcella, a nord di Padova, dove sorgeva un monastero di Clarisse. Il suo corpo, secondo il suo stesso desiderio, venne trasportato e sepolto nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini a Padova, che fu poi inglobata nella basilica. Il 16 gennaio 1946, Papa Pio XII proclamò Sant'Antonio dottore della Chiesa.
2: Sant'Antonio si festeggia il 13 giugno.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Per arrivare a Bemanevichi, lassù nel nord del Madagascar, bisogna prendere un aereo da turismo di quelli piccoli e traballanti che da Majanga porta ad Ambanza, una cittadina sulla costa dello stretto del Mozambico, proprio davanti all'isola di Nosy Be. La missione dei salesiani si trova proprio dentro la foresta dello Zaratanana, una zona ancora selvaggia e in certi punti ancora irraggiungibile dalle strade. Ad aspettarci, nel piccolo aeroporto di Ambanza, c'è Saro Vella, il direttore della missione di Bemanevichi. E con lui, a bordo di un vecchio fuoristrada, ci dirigiamo verso il mercato della città per fare le provviste per la settimana. La missione è molto lontana ed isolata, ed è quindi fondamentale essere autosufficienti nel cibo il più possibile. Dopo aver fatto i rifornimenti, lasciamo Ambanza e prendiamo una strada che si addentra nella foresta dello Zaratanana, diretti a Bemanevichi.
1: È una strada molto difficile da percorrere. In questo momento, tutto sommato, è il momento migliore. C'è la strada, che sono 32 chilometri, si può percorrere in circa 2 ore. Però ci sono tanti altri momenti in cui questa strada, proprio per le piogge, è impossibile da percorrere. Cioè si può fare o in 4 ore, oppure è impossibile, neppure dei trattori riescono a passare, e quindi bisogna farla necessariamente a piedi, oppure insomma sapere che non si può percorrere. Eppure questa è una strada molto importante per le comunicazioni, perché da qui viene fuori tanto cacao, da qui viene fuori il caffè, la vaniglia e ha tanti altri frutti. Però purtroppo per lo stato delle strade, insomma, è impossibile che questi frutti possano arrivare con facilità ad essere esportati.
0: Saro Vella è un siciliano dal carattere aperto e scherzoso, sempre in movimento dalla mattina alla sera, instancabile, con una filosofia di vita serena che lo porta sempre, di fronte ad ogni tipo di ostacolo, a dire: che c'è problema? Niente ci fa.
1: Io sono arrivato in Madagascar nel 1981, proprio nel dicembre dell'81. Venivo dalla Sicilia, prima da una esperienza di liceo, e poi invece sono stato catapultato, diciamo, in una zona di prima evangelizzazione ad Anchiriloca. Lì ho vissuto 13 anni e poi dopo questi 13 anni sono passato negli altipiani in un paese, in un distretto missionario che si chiama Betafo, e poi ora da poco sono arrivato nel distretto che si chiama Bemanevichi, che è al nord del Madagascar. Un distretto bello da un punto di vista paesaggistico, meraviglioso dal punto di vista naturale, ma con tante difficoltà sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista religioso.
0: Man mano che la strada si addentra nella foresta, la vegetazione diventa sempre più fitta di piante di cacao, di finesse, di alberi del pane, di manga e di tanti altri frutti tropicali. Proprio grazie a queste risorse, la gente della foresta riesce a vivere un po' meglio qui delle popolazioni di altre zone del Madagascar. Dopo alcune ore di viaggio, dopo aver incontrato tanti villaggi e gruppi di capanne, arriviamo finalmente verso il tramonto a Bemanevichi. Lungo lo stradone principale del villaggio si vedono poveri negozi e tutto intorno un gran viavai di gente che a quest'ora fa ritorno alle proprie case dopo la giornata di lavoro trascorsa nella foresta. Bemanevichi è un villaggio di capanne di legno quasi tutte rifatte da poco, perché alcuni mesi fa, in questa zona, si è abbattuto uno dei cicloni più violenti che hanno colpito negli ultimi anni il Madagascar.
2: Quando arrivò il ciclone, qui a Bemanevichi, la violenza del vento e della pioggia fu così forte e improvvisa che le capanne e gli alberi e tutte le cose vennero spazzate via in un attimo. E la gente, di fronte alle acque del fiume San Birano, che allagavano il villaggio, andò a rifugiarsi sui tetti della missione. Ma dopo alcuni giorni, passata la bufera, tutti hanno cominciato a ricostruire le case e le strade, da soli, con grande pazienza e fatica.
3: Mi sta facendo vedere come la casa è rovinata dopo il ciclone, per cui anche alla minima pioggia non sanno dove mettere la roba.
0: Il San Birano, il fiume che attraversa la foresta Zaratanana per poi andare a buttarsi nell'Oceano Indiano, passa proprio accanto a Bemanevichi.

La gente del villaggio vive con il fiume. È il fiume che dà la vita. Dove tutti vanno a prendere la sua acqua.

0: ma è anche il fiume che porta la morte quando si gonfia così minaccioso da uscire dagli argini per inghiottire tutto.
1: Vengono da un villaggio che si trova a 4 km di qui, che si chiama Murafeno. Sono venuti per portare un po' di legno per costruire la loro casa.
2: Questa missione è stata creata da tempo dai Cappuccini. I Cappuccini poi hanno lasciato la missione e il vescovo, che era Cappuccino, l'ha voluto affidare a noi salesiani. Però quando la missione è stata presa dai salesiani era una cosa molto molto piccola, molto semplice. I villaggi che si avvicinavano erano pochi. Ma soprattutto nei villaggi abbiamo cercato di motivare la gente a fare qualche cosa, sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista sanitario, o dal punto di vista agricolo, o da altri punti di vista.
0: Il dispensario di primo intervento si trova proprio accanto alla chiesa. La mattina presto, le donne malgasce, insieme ai loro bambini e agli anziani, arrivano all'ambulatorio per farsi visitare dal dottore. Le vedi per terra, queste persone nella veranda, che aspettano fin dal mattino presto, con pazienza, il loro turno. Poi, finita la visita, riprendono il cammino verso i loro villaggi lontani.
3: La maggior parte delle persone che vengono da noi, qui al dispensario, arrivano quasi tutte dalla foresta, dai villaggi lontani, anche molti chilometri. I problemi più gravi che riscontriamo sono casi di gastroenteriti, soprattutto nei bambini. Ed inoltre, molto frequenti sono le ferite sulla pelle che devono essere medicate con urgenza per evitare le infezioni. Il mio compito è quello di affiancare padre Saro e padre Ignaz nelle attività che svolgiamo qui all'oratorio. Aiutarli nei momenti di lavoro, di studio e di gioco con i giovani. Sempre tenendo presente l'insegnamento di Don Bosco, evangelizzare educando. In particolare, mi occupo dei ragazzi che vivono nel nostro convitto.
0: L'impegno di Saro Vella e di Ignaz e del giovane Odol nell'educazione, nella sanità e nell'evangelizzazione non si ferma a Vemanevichi, ma si estende anche nei villaggi più lontani ed isolati della foresta.
1: Mi ha detto che ormai è qui sola, ci sono i suoi figli che sono lontani, sono tutti sposati altrove e praticamente sono rimaste loro due vecchiette sole qui in questa casetta.
4: Il glaucoma, cioè una malattia che purtroppo insomma, cioè blocca tutta la circolazione dell'occhio, per cui non ci vede più da quest'occhio. Anche il marito purtroppo ha avuto più o meno la stessa malattia, però si trova in casa, evidentemente non può muoversi. Ora possiamo farci una visita. Praticamente ha detto che è stato portato già dal figliuolo per farsi vedere gli occhi. Gli avevano promesso che forse c'è una cataratta e quindi si potrebbe curare. Quindi proprio chiedeva un aiuto in maniera tale che insomma fosse portato di nuovo all'ospedale per vedere se c'è possibilità di guarire, se è veramente cataratta.
5: Vita in una. Ulziabi!

0: Anche tu, vieni nel Nareo Praetampu. Ha detto che si trova di un villaggio qui vicino che si chiama anche Duna, e sono 8 in famiglia e anche lui insomma sta studiando, è contento di studiare. Ma dunque i problemi più grossi sono anzitutto il problema sociale e culturale, cioè qui la gente non ha mai avuto purtroppo degli stimoli che li possano fare andare al di là di quello che loro vivono giorno per giorno, per cui è difficile ora che possano inserirsi in una realtà di un mondo che cambia e cambia in una velocità eccezionale. In questa famiglia che abbiamo visto si può vedere la loro dignità. Erano in 13, hanno fatto il pranzo, ma l'hanno fatto solo con i mango. Quindi ancora non avevano riso, non avevano altre cose, hanno preso solo la frutta che ce n'è abbastanza, grazie a Dio, e mangiano tutti insieme. Ti fan catia vazzica piana caf. Tiani pa pianat. Sa tiana reu pianat. Sa dinifianarana.
1: Questa è Bema Nevichi, la missione dei salesiani. La missione che sta lassù, lontana, dentro la foresta del nord del Madagascar.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Adesso è tempo della raccolta del pomodoro. Loro pagano per cassone. Allora, a 3,50 euro, qualche volta 3 euro.
1: Mamma mia, che troppo caldo, che lavoro brutto.
2: Senti proprio la schiena che va proprio.

0: ho raccolto 10 cassoni al giorno, cioè quasi 3 tonnellate di pomodoro, più o meno 40 tonnellate in 2 settimane. Per dormire in baracca, continua Maria, ho pagato 25 euro a settimana. Questa somma mi veniva detratta direttamente dai suoi miseri guadagni. Se la mattina non andavamo a lavorare, ci piccavano a pugni, calci, schiaffi. Una volta Marius mi ha minacciata di morte, mi ha detto che mi avrebbe uccisa se non fosse andata a lavorare. Quindi noi di fronte a questo dobbiamo iniziare a indignarci, dobbiamo indignarci. La scelta anche con Padre Arcangelo di promuovere un'iniziativa del genere è perché dei giovani possono conoscere da vicino, possono interrogarsi di fronte alla realtà, perché di fronte all'immigrazione noi non abbiamo il tempo di porci delle domande. Per me 20 anni fa è stata un'esperienza di cittadinanza, adesso abbiamo bisogno di cittadini, non basta più andare nelle piazze, dobbiamo anche fare qualcosa, dobbiamo creare la nostra giustizia, dobbiamo denunciare delle situazioni.
1: 2 anni e mezzo sono emigrato in Svizzera, per 3 mesi ho fatto il clandestino e poi crescendo i miei genitori pensavano di rientrare in Italia, mi hanno mandato a una scuola elementare dalle suore in italiano e ho fatto poi il liceo scientifico in tedesco, ho cominciato l'architettura in francese in un'altra zona della Svizzera, poi ho lasciato perdere e sono entrato in seminario dai missionari scalabriniani. Penso che questa mia storia mi ha portato anche ad appassionarmi al mondo migratorio e la lettura di Scalabrini, ma anche di Fede delle migrazioni, è quella che mi dava più significato a quello che avevo vissuto io e mi permetteva di capire anche a un livello più profondo l'esperienza dei migranti che incontriamo ancora oggi. Questa terra è tra le regioni in Italia dove il caporalato è ancora detta legge. Dobbiamo affrontare questo argomento. Io ci sto, per me è semplicemente facilitare l'incontro di giovani con i giovani migranti.
2: Claudia,
3: piacere.
4: Ciao,
3: Claudia.
5: Ciao,
3: che bello.
5: Piacere,
6: Giacomo. Claudia. Loro sono gli organizzatori.
2: Sì.
6: Ciao. Nel cuore logistico.

0: due possono essere messi per così in mezzo.
1: Zaini si possono prendere sopra qui.
0: Ah, voglio dire.
2: Io faccio parte di un gruppo scout di Pisa. Siamo venuti qui e staremo qui una settimana. Io sono il responsabile, ho 27 anni e gli altri ragazzi che ho portato qui sono ragazzi e ragazze che hanno dai 17 ai 19 anni, che hanno finito ora le superiori, quelli più grandi o che stanno ancora studiando. E penso che questa esperienza per loro sia qualcosa di unico.
3: Davanti ci troviamo e ci sto, grosso, a caratteribo, normali, colorati. Poi davanti, vicino alle ruote, facciamo degli arcobaleni con i colori, visto che c'è quella forma così. E qua tutto questo pezzo, fiori e foglie.
4: Il sole.
5: Fino a pochissimo tempo fa mai avrei immaginato di essere qui, eppure un amico mi ha moralmente costretto a venire. Mi ha detto che ero nel

0: Esperienza che avrei assolutamente dovuto fare, soprattutto considerando il mio percorso, i miei interessi e le cose che mi fanno muovere. Negli ultimi anni ho viaggiato un po' e ho avuto modo di rompere questo specchio che ognuno ha davanti, dove vede soltanto se stesso. Questo è un posto particolare perché c'è un campo, si chiama Io ci sto, dove appunto ragazzi di ogni regione d'Italia si ritrovano qui 5 settimane d'estate a turni per condividere insieme questo percorso di incontro. Qui ci sono due posti dove si va a fare attività con migranti arrivati dall'Africa, la maggior parte dall'Africa, da svariati paesi africani, sono arrivati qui e non hanno non hanno documenti, spesso non hanno contratti di lavoro oppure lavorano per la stagione dei pomodori. Altri vengono dall'Asia, chi dall'India, dal Bangladesh, dal Pakistan e altri paesi. I ragazzi italiani, diciamo italiani per semplificare, non necessariamente devono essere italiani. Vengono qui e si trovano a muoversi all'interno di due spazi, due luoghi. Uno è chiamato la pista, l'altro il ghetto.
1: Io direi che possiamo cominciare e abbiamo pensato come momento iniziale di ascoltare una canzone, un brano di un ragazzo, di un rapper di Roma, un ragazzo di 22-23 anni che studia filosofia e che da un paio di anni collabora con i missionari scalabriniani attraverso la musica per in qualche modo passare il messaggio dell'accoglienza, i valori dell'accoglienza, i valori della diversità.

Stiamo andando all'ex pista dell'aeroporto di Borgo Mezzanone, dove vivono più o meno 400-450 immigrati. Sono da varie parti dell'Africa, Somali, Costa d'Avorio, Nigeria, Ghana. E su questa pista hanno trovato dei container abbandonati dal CARA di Borgo Mezzanone. Alcuni del CARA vanno anche in pista a stare un po' con i paesani, o anche il contrario, c'è tutto un contatto. Eccoci qui sulla pista, qui dove finisce o dove comincia, dipende che parte si guarda. E sono 3 chilometri di pista, decolla l'aereo.

0: alle 5 e mezza facciamo lezione, non adesso, adesso stiamo montando solo la tenda, capito? Vabbè, ci vediamo dopo. Ok.
1: Scalare il cielo è un po' come scavare nell'abisso. Ma è avuto un posto fisso, ho il nome di sconfitto. Sguardo basso.
2: Ora un altro gruppo a Valghetto. Anche lì si preparano le strutture per avviare la scuola di italiano e la cicloficina. E faremo un po' di pubblicità dell'azione.

io come diciamo volontaria responsabile quest'anno e semplicemente volontaria l'anno scorso mi sono dedicata principalmente al ghetto di Rignano, all'interno del quale negli anni si sono create diverse relazioni e fiducia reciproca tra noi volontari e loro. Essenzialmente il nostro lavoro che proviamo a fare è quello di insegnare l'italiano diviso in tre livelli, che è il base, intermedio e l'avanzato. Qui al ghetto e solo al ghetto facciamo anche la scuola per i bambini. Chi deve fare i compiti fare compiti, se no giochiamo e organizziamo diverse attività, perché i bimbi sono per noi sono la speranza di domani e sono delle piccole creature sulle quali vogliamo investire perché devono riscattarsi da una condizione simile. Devono sapere che il mondo non è solo questo, non è il ghetto, non è il padre che lavora 12 ore al giorno, non è la mamma che lavora a 45 gradi dentro una baracca.

E poi c'è la ciclofficina, essendo che è nata l'esigenza per i migranti di riparare l'unico mezzo che hanno ed è l'unico modo probabilmente che hanno di sentirsi un po' più liberi e indipendenti.

vedere il ghetto fa rabbia, mi urta, prenderei e spaccherei il mondo. È assurdo che in Italia nel 2015 esista una situazione del genere. Come si può dire l'immigrato mi ruba il posto di lavoro? Ma chi italiano vivrebbe in una condizione del genere? Chi va a lavorare per pochi euro al giorno, per 10, 12 ore, 14 ore al giorno sotto al sole? E poi per fare che cosa? Come una settimana fa a Nardò, dove è morto un immigrato di un infarto.

0: quando il campo di Città è nato si facevano servizi anche al mattino, al pomeriggio, la sera addirittura, era solo un fare. Ci siamo accorti presto che i giovani che partecipavano erano un po' digiuni nella conoscenza del fenomeno migratorio e allora abbiamo detto no, dedichiamo la mattinata al giovane stesso, creiamo un servizio per loro, e cioè di formazione.
1: La migrazione non è un problema, ma è un fatto naturale che si affronta con serenità, la visione serena, e non come problema, perché se no l'affronti come qualcosa da risolvere. No, è una ricchezza da accogliere e da gestire. Il migrante è uno che vuole vivere qui, sta facendo crescere il paese. L'11-12% del prodotto interno lordo è frutto del lavoro degli immigrati. Salvini, se vuole mandarli via, deve rinunciare a tutta questa fetta. Anche quelli che sono irregolari qui, e vediamo quelli che lavorano nei pomodori, quelli pomodori che lavorano in nero e sfruttati e schiavizzati, loro stanno creando l'economia dell'Italia.
2: Mi chiamo Gerard Salou, vengo da Burkina Faso. Noi facciamo pomodoro, cipolle, aglio, basilica, grano, brucolette, cavioferro, tutti noi facciamo. E l'orario che noi facciamo è di 12, 13, 14 ore. Tu vai a lavorare a mano, senta, ti dicono che hanno fatto il contratto, ma tu lavori con loro. E quando vedi che il controllo viene, ti dice di scappare da là. Allora, per me non è contratto. Il contratto che mi ha fatto firmare, la paga mensile è di 1373.44. Se mi fai firmare e non mi paghi questi soldi, non mi serve. Sono andato a fare la denuncia alla Guardia di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro. Tutti sono qua. Quindi sono tre posti che ho fatto la denuncia. E fino a oggi sto aspettando. Come ho fatto la denuncia a lui, tutte le capi che sono a Arpinova, dove sta lui, nessuno non deve mi usare per lavorare. Sono qua senza lavoro, senza soldi, e mio figlio senza scuola. Che sto facendo qua con questa vita? Tu hai visto come loro vivono là? Tu hai visto, no? Come vivono là? Come ti trovi? Più schiavi che quello io non ho mai visto. In Africa io non abito da questa casa. Prima, il problema dell'acqua. Tu hai visto come la cittadina dà acqua alla gente. Là siamo molto. Non c'è acqua sufficiente. La salute, non c'è bagno, non c'è niente.

0: fa troppo caldo questo anno, è peggio che in Africa. Tu vai con questo tempo, della mattina fino alle 2, 3, 4, in campagna, senza mangiare, è duro. Io non pensavo che in Europa qua tu puoi fare questo lavoro pesante e per pagare il problema.
1: Lavoro faticoso, che non me l'aspettavo. Anche se l'ho fatto anche l'anno scorso, però è sempre stato, cioè non è cambiato niente. Per andare tipo del mezzo di trasporto che ci portano con un furgone dentro completamente modificato con le panchine dentro, devo non poi, cioè ti siedi così rimani immobile. Stamattina eravamo in 17 persone, 5 euro il trasporto. Potrebbero magari fare un sciopero. Perché finché non si presentano al campo, vuol dire che avranno sempre i pomodori là appoggiati, vero? E finché, cioè, in poche parole, alla fine sarebbero magari non costretti, ma cioè, li capiranno almeno. Cercheranno di capirli e fare qualcosa almeno, magari aumentando il prezzo o trovando magari un modo, cioè, più meglio.
2: Chi è il padrone qua?
3: Chi sta là?
2: Il padrone del campo?
3: No, il padrone di campo, sì. Però lì sempre non piace.
2: A lui non piace che io faccio così. Ma tu lavori per lui?
3: Sì.
2: Paga sempre 3 euro?
4: Ah, qui sono a posto.
5: Basta chiacchierare, andiamo a casa che oggi sabato dobbiamo fare la doccia. Lavoriamo per pagare l'affitto, per stare bambini a scuola. Io ho 3 figli, porto alla scuola da primo anno che ha fatto la scuola. Lavoro in campagna.
6: A scuola, che fai con 3 euro a lavoro? Devi un caporale, dice, ti pago tutto, uno non sa quanto può a questa ora, a un altro.

0: siamo già morti perché sono Dio che noi aiuta a arrivare qua con la Lampedusa. Mi piace la Lampedusa, il siciliano. Sono loro che sono aiutati noi e noi siamo usciti dall'acqua. La mia una vita, mai trovato, mai dormito nella baracca. Non dormono bene, anche non mangiano bene. Io trovo di male, sempre di male, mai trovato lavoro. Pure il mio documento è sempre dei problemi, perché non lo sai, non lo so.
1: Sono venuto per la campagna per guadagnare un pochino di soldi per passare e la mia vita. Però qua, questo, quella che vita che vedo qua non è un bel vita, è un vita di cane. No? Questa vita è vita di cane. Siamo qua alla campagna, non voleva andare a rubare, non voleva andare a fare le cose del genere. Non voleva...

0: Neanche vendere la droga. Cosa posso fare?
1: Sono qua, sei anni fa, 2009.
2: Ah, sei del 2009, sei
1: sì,
2: anni?
1: Sì, sono andato prima a Francia perché avevo la vista per studiare lì. Io sono venuto qua in Italia per le vacanze, poi facevo vu compra fino all'anno scorso. Quest'anno...

come dicete voi, ha trovato l'America, come dicevo, ma non è quello, è il contrario.

0: Prima di venire qui, stavi
1: Sì.
0: al ghetto?
1: Sì.
0: C'è troppa gente al ghetto. Troppe persone. Too much people.
1: No, too much people.
0: Stamani eri al lavoro?
1: Sì.
0: Pomodori?
1: Pomodori.
0: È difficile?
1: Very
0: difficile. Schiena? Fa male la schiena?

0: Ti pagano bene.
1: No, va bene.
0: Magari in questi giorni veniamo a parlare l'italiano con voi per aiutarvi a parlare meglio. Tu parli anche francese?
1: Sì.
0: Francese e inglese?
1: Sì.
0: Ho capito. Grazie, Ibril.
1: Ok.

0: c'è un piccolo quartiere dislocato che si chiama Washington. Abbiamo scoperto quasi per caso parlando con uno dei ragazzi. Sono 3 casolari abbandonati, sono più deruderi. Sono nel mezzo a nulla, a 1 chilometro da queste baracche. C'è un pozzo d'acqua che viene usato dalle 100-120 persone che ci vivono per lavarsi, però non la bevono perché non è buona da bere. E poi qualche cane, un sacco di topi, tanti topi, e i materassi messi fuori dove dormono ora che fa caldo. E questo è Washington. Il nome Washington non abbiamo capito da dove può derivare. Abbiamo provato a chiedere ai ragazzi che ci vivono, ma tutti quanti sono qui, almeno quelli che abbiamo incontrato, per la prima volta. Vivono divisi, maliani, gambiani, senegalesi.
1: Queste storie non sono normali, ti colpiscono a tal punto come ti colpiscono i loro occhi mentre te lo raccontano, che non sono normali, non le scorderò mai. E appunto Io Ci Sto regala queste piccole verità, anzi queste grandi verità.

0: qui te lo segni per ogni giorno di lavoro. Ogni giorno, ogni giornale. Ok? Ogni giorno te lo segni qua, okay? Che così sai quanto hai lavorato, ok? E quanto hai preso.
1: Rimanere qui fino a ottobre, poi ritorno a casa mia.
2: A Livorno?
1: A Livorno, sì. Ho lavorato lì 2 anni, però nero. Dobbiamo capire l'italiano per sapere dove, cosa vogliamo, dove andiamo, e poi è una cosa che non si dà sempre, dare aiuto. Qui non siamo in Africa, lì si può aiutare qualcuno senza conoscerlo, ma qui non è facile. Ma allora cosa fanno? Buono, buono, bello, bello, direi, bello, danno mano.
3: Il progetto Presidio sostiene l'immigrante che vuole fuoriuscire dalle logiche del caporalato e dall'irregolarità. Quando diamo i volantini, diamo il volantino di Progetto Presidio, che è

0: iscritto in lingua e che ha tutti i contatti di tutti i progetti in tutta l'Italia, che sono appunto queste 10 diocesi dove lo sfruttamento era abbastanza evidente. Poi diamo un libretto dei lavoratori, perché nel momento in cui si avvicinano a noi e devono fare vertenza, una delle cose più complicate e più necessarie per poter fare vertenza sono le testimonianze, le prove. Quindi loro, il lavoratore deve avere la prova di dove ha lavorato, di quanto è stato pagato in meno, ma soprattutto dei testimoni. E quindi noi con questo libretto semplicemente li abituiamo a scrivere la data del lavoro, il datore di lavoro chi è, quindi a segnarsi delle informazioni particolarmente importanti nel momento in cui si fa vertenza. E poi c'è tutta la parte dei documenti, quindi l'assistenza sanitaria e il permesso di soggiorno, quanto costa rinnovarlo e che cosa serve.
1: Secondo te quanto è importante dal punto di vista proprio umano quello che fa la Caritas?
0: Mi piacerebbe dire tanto, ma in realtà è poco, perché siamo una goccia in una situazione che cresce.
2: Ci sarebbero un sacco di cose da dire di questo posto, è brutto perché non si riescono a trovare le parole per descriverlo, è una piccola Africa che si tira su da sola e va avanti da sola nonostante istituzioni, comune, regione li abbia lasciati, abbandonati a se stessi. La cosa più bella e più emozionante che ci sia è quando il bambino ti riconosce dopo 9 mesi che te ne sei andato via e ti accoglie sempre con un abbraccio, ti accoglie sempre con un sorriso, con un bacio, e nonostante ti sfianchino fisicamente, psicologicamente, i loro sorrisi e i loro abbracci sono la ricompensa più bella che ci possa essere, e questo è incentivato anche da tante mamme che si fidano di me, di noi, e gioiscono quando ci siamo e sono tristi quando non ci siamo, e se sono qui a gioire di queste relazioni e del sorriso dei bambini è soprattutto grazie al carisma degli scalabriniani che, anche se pochi, sono persone che dedicano la loro vita per il prossimo e lo fanno nel concreto.
3: La Congregazione Scalabriniana è nata da una intuizione del fondatore, Monsignor Scalabrini, il quale quasi 130 anni fa ha voluto che ci fossero dei missionari, delle persone ad accompagnare i migranti che partivano allora dal porto di Genova per le Americhe. Lo Scalabriniano è una persona, un missionario che si fa in un certo senso migrante con i migranti, che accompagna queste persone oggi in più di 30 paesi, nazioni nel mondo. La genialità di Scalabrini è stata quella di intuire, di capire che l'emigrazione non è un fenomeno temporaneo, ma è, se vogliamo, un elemento costituzionale che fa parte del DNA dell'essere umano. Scalabrini diceva: migrano i semi sulle ali dei venti, migrano gli uccelli e ancora di più migra l'uomo.

questo progetto di volontariato sta andando avanti. Ieri sono riandato al ghetto e ho continuato l'italiano per stranieri. Anch'io mi sono portato dietro gli appunti. Parole legate all'alfabeto, mentre gli insegnavo l'alfabeto. I miei alunni di ieri erano 3 ragazzi. E all'inizio, appunto, alfabeto, parole, con la A, con la B, con la C, con la D. Poi piano piano siamo entrati anche nelle loro storie. Alla N è venuto fuori Nave, quindi mi ho chiesto come erano venuti in Italia. E Segadouf mi ha fatto vedere una foto di un barcone, del barcone con cui è arrivato. E mi ha fatto vedere che lui era pescatore, che era venuto e

0: Dovrebbe fare il pescatore qui.
1: Venire qui e parlare con queste persone, perché sono persone, sentire le loro storie, è quello che conta veramente, è quello perché noi siamo qua, è quello che penso di star facendo. Ascoltare queste persone, le loro storie e quindi creare una mia opinione e informarmi faccia a faccia in modo tale che si possa giungere alla verità. È molto emozionante parlare con senegalesi, ad esempio, che non vedono le loro mogli e i figli da 3 anni, mi raccontava questo ragazzo, e vedi che si commuovono, a dire il vero mi sono commossa anch'io, e però magari poi ridono, e se te li chiedi perché ridono ti dicono è nella nostra cultura, alla fine la vita è questo che è importante, noi siamo vivi e stiamo bene.
2: Dina la conoscete già, lei è di Borgo Mezzanone e ha vissuto, non dico tutta, ma un bel pezzo della strada che ha portato alla nascita dell'Io ci sto. Ci parlerà adesso un po' della borgata, di come sono grandi, quali sono le problematiche, ma anche le risorse che ha.
3: Siamo 470 famiglie stanziali da anni, quindi vecchi coloni, siete di qui già all'epoca dei Mussolini, perché si guarda intorno, la nostra piazza, la parrocchia, anche alcuni edifici risalgono all'epoca dei Mussolini, quindi all'epoca fascista. Da circa 14 anni abbiamo una nuova realtà italiana, nel senso che qui dietro abbiamo una realtà, molto famiglie molto giovani, una popolazione giovane, di famiglie particolari, disagiate di fuoco, appoggiate qui per qualche mese, ma poi per problemi economici e problemi tra comuni sono passati ben 16 anni. Dal 2003 abbiamo il CARA, che già ha preso a funzionare nel 99 per lo sbarco degli albanesi. È uno dei più grandi campi d'Italia, uno dei 7 campi d'Italia. La capienza è 700 persone, ma abbiamo avuto nel 2007 anche l'apice di 1400-1500 persone. Quindi abbiamo Borgo Mezzanone, la realtà qui dietro di Foggia, il CARA. La gente che poi ha espletato tutta la procedura del CARA ed è anche rifugiato, non sapendo dove andare, ha cercato di sopravvivere, vivere, comunque prendersi un'identità, vivendo dove? Dietro il CARA. Cioè c'è un luogo chiamato Pista, dove andremo oggi pomeriggio, domani, a fare servizio, dove ci sono circa 34 fontane abitate tutte da persone che hanno per lo più il titolo di rifugiato.
1: Curiosa, diciamo, di vedere cosa c'è qua. The children used to die like flies. Mother suffer every day and night. Father's no get ready to do. Di fianco vediamo il CARA, che diciamo è quello legale, protetto dallo Stato, e poi vediamo le persone che sono uscite o hanno espletato la pratica della richiesta d'asilo e non sanno dove altro andare che appoggiarsi qua. Possono essere protetti, godere della protezione internazionale o godere della protezione sussidiaria, ma è chiaro ed evidente che lo Stato italiano non faccia niente per loro. È la popolazione stanziale quella che c'è in pista, mentre al CARA sono più fluidi, in pista sono lì da anni.
4: In Italy, A,
5: A.
4: B.
5: B,
4: C,
5: C.
4: D,
5: D.
4: E.
5: E,
4: F,
5: F.

c'è gente che purtroppo qui, diciamo ragazzi del Cara, che non sanno neanche dire ciao in italiano e noi ci facciamo di tutto purché loro riescano a imparare.

0: bella è proprio quella di poterti far raccontare la propria storia oppure di informarli.
1: Out there is another way for Africa.
2: Do you know alphabet or
3: yes,
2: nothing? We can start from the start, okay?
1: To die like flies. Mother suffer every day and night. Father's no got work to do.
4: In italiano di più ancora.
5: Beh, infatti stiamo conversando, stai parlando bene.

0: I remember back in the school, some of them are dropped because of poverty.
1: Quello che ti dicevo prima era in crisi perché non sapeva il condizionale. Io ho pensato, qual è il condizionale? Perché sto anche a Sergio, non se lo ricordavo, ho fatto guarda, non ti impara annoiare perché in Italia ci sono italiani che non sanno neanche scrivere bene.
2: Sì, sì, ma infatti sapeva tutto. Quell'altro chiedo, fatto guarda, voglio riprendere il verbo essere, verbo avere. Presente, passato, futuro, li sapeva tutti. E dice, non so tanto parlare bene italiano. Come lo so parlare benissimo.
3: Lì stanno aggiustando tutte le biciclette.
4: Sì,
3: occhio, bravissimo.
5: Non ha senso aggiustare le biciclette se c'è il vetro per terra. Se voi ci aiutate, noi possiamo aiutarvi. Puliamo per terra. Se puliamo per terra tutti quanti, noi non abbiamo le scope. Voi avete sporcato, non so chi. Pulite.

0: Questo che non casa, casa, casa buono questo. Caldo.
1: Fa caldo, sì.
0: Anche caldo, freddo. 6 anni io qua, 7 anni io non vorrei i miei figli.

0: con nome Dari Muhammad Omar. Allora, io vengo da Libia. In Libia io ho fatto militare. Quando era 8 mesi, quando c'è guerra, ho fatto guerra. Poi rotto della gamba, poi ho morto Gaddafi con le militari, tutti gli amici scappato, morto, altri scappato, pure io scappato.
1: Tu eri con Gaddafi?
0: Sì, ero con Gaddafi.
1: Tu hai famiglia in Libia?
0: Sì, c'è una bambina.
1: Quindi lavori e mandi soldi là?
0: Dove trovo soldi? No? Quando trovo soldi? Loro domandano per me, per mangiare. Quando c'è freddo così non trovo lavoro, loro mandano per me. Adesso ho tempo dei pomodori. Lo scorso ho lavorato e ancora non ho pagato. Adesso io bevo come animali. Non bevo come delle persone, de... vero. 2 giorni, 3 giorni, anche se non fare 12.
1: Perché?
0: Guarda, dove qua fare dolce? Dove c'è acqua?
1: Non c'è acqua, non c'è dolce.
0: Dove?
1: Non c'è.
0: Dove c'è bagno? Guarda qua, c'è bagno. Noi quando da notte prendere una del sacco, prendere acqua, andiamo da fuori. Acqua fresca, fare dolce.

persone stanno in degli ambienti precostruiti che hanno reso forse propri, cioè, la loro casa attraverso le loro cose, i loro materiali, vivendoci, però sono così distanti una dall'altra, questi piccoli casolari qua, sono così distanti che... e lo spazio è così aperto, libero, quasi nudo, che mi dà proprio quel senso di solitudine. Non mi aspettavo di trovare una realtà di questo genere in Puglia o in

0: l'Italia in generale.
1: Da qualche anno emerge anche la presenza di un accampamento di bulgari arrivati recentemente, quindi non sanno l'italiano, che arrivano ad essere più o meno 400-450 persone, con molti molti bambini, e non è facile avvicinarli e fare un percorso insieme con loro. Sarebbe bisogno di mediatori culturali che si impegnano fortemente. Alcuni sono poi stagionali, si fermano soltanto l'estate e poi quando ricomincia la scuola tornano in Romania o in Bulgaria. Altri invece rimangono tutto l'anno e portano i bambini alla scuola di Borgo Mezzanone, che fa un'opera eccellente di integrazione.

0: Ciao!
1: Buongiorno, come stai?
2: Ciao, piacere farti.
1: Senti, Guldi.
3: Come sei?
1: Bene, volevamo capire un po' una cosa. Quanti bambini si fermano qui? O chi parte? Per vedere un po' anche la scuola, queste cose qui. Tanti vanno via?
3: Penso sia ancora...
1: Senti. Però vanno via tutti i bambini?
3: Non rimane nessuno? C'è prima sé, adesso metà.
1: Cosa può servire, cosa possiamo portare per i bambini?
3: Io sto già. Cirignola,
1: ma l'immondizia non viene a prendere nessuno?
3: No, tutti
1: dietro.

Se anche ti racconta qualcuno, non lo puoi immaginare. È un'altra vita qui, un altro mondo. Visto la schifezza, l'immondizia, le case come sono fatte, senza acqua, senza luce.

0: Quando ho scritto verifica mi sono fermato perché ho detto un po' strana questa parola e poi anche lei me l'ha fatto notare, no? Io in effetti penso alla verifica della scuola che dopo bisogna mettere il voto, ma il senso non è questo, non è che dare voti a chissà chi, ma è un guardare un po' la settimana passata insieme per vedere un po' come è andata, d'un lato per oggettivizzare il percorso fatto, dall'altra parte anche per dare idee, consigli per vivere meglio. Io ci sto del 2429. Noi siamo partiti quasi una settimana fa esprimendo un po' le nostre aspettative. Siamo venuti qui per fare che cosa? Dove volevamo arrivare? Cosa volevamo fare?
1: È stata un'esperienza dove tante sono state le domande, domande senza risposte, dovute a tante emozioni diverse. Gioia, rabbia, fatica, felicità. Certamente torno arricchito, perché è stata una palestra, quindi una scuola di vita dove non si è stati tanto a intensificare la muscolatura, ma l'unico muscolo che è stato allenato è stato quello del cuore.
2: Io ho riflettuto a quanto coraggio hanno avuto queste e hanno queste persone.

0: che hanno lasciato il loro paese, la loro vita, le loro abitudini e sono venuti a stare nello schifo, però. Cioè, sono venuti qui con dei sogni e attualmente questi sogni non li hanno realizzati minimamente, però sono comunque, hanno comunque voglia di ancora voglia di realizzare, sono ancora con molto coraggio, vengono a lezioni di italiano perché vogliono imparare l'italiano per poi magari trovarsi un lavoro più dignitoso e migliore.
1: Io sinceramente sono felice che mi porterò dietro dei nomi, cioè mi porterò dietro Alagi, Amaru, che sono stati diversi giorni con me e mi hanno insegnato loro delle cose.
2: Sono numeri, ah, sono arrivati altre 300 persone, vabbè anche ieri, nel senso, ormai arrivano sempre, no? Una quotidianità, Lampedusa, oppure Sicilia, sempre, sempre così, è un tam-tam ormai. E perdi anche la realtà. Invece quel ragazzo che ti dice io ho speso tot, ho fatto 2 giorni di mare con 150 persone e vedi lo sguardo con cui te lo dice, la voce, è vero. E questa verità, questo dono che ci hanno dato, secondo me è la cosa che ci deve rendere messaggeri. Cioè siamo più veri del TG, più veri del giornale, più veri di qualunque cosa, secondo me.
3: Mi lascio solo con una frase di mio figlio ieri pomeriggio. Allora, camminando, ho detto: Giuseppe, ma tu hai paura di questo posto? Ha detto: perché dovrei avere paura? Ma tu hai mai visto questo posto? Ha detto: mamma, ma tu non capisci, ci sono solo persone.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti, benvenute finalmente nella bellissima cucina di Quel che bolle in pentola. Qui a TV 2000 a quest'ora si cucina sempre, io ho allacciato il grembiule e sono pronta a preparare le prime ricette. C'è Fabio Cinelli, il nostro chef, buongiorno Fabio.
1: Buongiorno a te Beatrice.
0: E poi ci sono due assaggiatori d'eccezione, Sonia da Palermo e Luigi da Brescia. Due palati sopraffini, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuti e benvenuti, benvenute a voi amici e amiche che ci seguite da casa. Siamo qui per voi per farvi scoprire, assaggiare nuove ricette e vedo che subito Fabio ai fornelli è intento a fare cosa, Fabio?
1: Stai preparativi, tutto
0: preparando
1: quanto, oggi faremo...
0: perché devi soffriggere una cipolla, mi sa, vero?
1: Ci tagliamo un po' di cipolla, aglio, perché oggi prepariamo del...
0: baccalà in guazzetto.
1: Bravissima.
0: E allora subito diamo gli ingredienti per questa prima ricetta. Allora, per preparare il baccalà in guazzetto occorrono 4 pezzi di baccalà dissalato, 500 g di pomodorini, 30 g di uvetta, 20 g di pinoli, 100 ml di vino bianco secco, 50 ml di acqua, una cipolla, 70 g di olive di Gaeta, uno spicchio d'aglio, 20 g di prezzemolo, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale quanto basta, pepe nero quanto basta. Ma quanto ne basta per il baccalà che è già salato?
1: Esatto, la prima cosa dobbiamo renderci conto se usiamo baccalà o stoccafisso, già quello è fondamentale.

0: occidentale.
1: E dici un po' qual è la differenza?
0: È il modo in cui è stato conservato. Lo stoccafisso è stato messo ad essiccare, salato, e quindi abbiamo bisogno di molto più tempo, almeno io consiglierei un paio di giorni in acqua corrente, cambiando spesso, e allora otterremo una giusta salatura del stoccafisso.
1: Dello stoccafisso.
0: Baccalà bastano 3 o 4 ore in acqua corrente e siamo a posto.
1: Ma quando io ho fatto il baccalà a casa, infatti, mi hanno sempre consigliato di prendere quello già spugnato, già ammollato, perché è un po' meno salato, giusto?
0: Però ancora un pochino di sapidità c'è, per cui io consiglio di assaggiarlo.
1: Ci ho passato l'olio, hai visto? Ho capito subito.
0: Bravissima.
1: Che accendo anche il fornello.
0: No, vuoi cucinare?
1: No, per carità.
0: Chiedevo,
1: io sono qua per imparare da te, perché io, sai, cucino moltissimo a casa, perché ho 4 figli.
0: Caspita, quindi
1: anche tu ne hai 4.
0: Anch'io ne ho 4, quindi da cucinare ce n'è sempre e comunque.
1: Ce n'è sempre. E ultimamente ha imparato a cucinare anche mio marito, che è bravissimo, peraltro, e mi aiuta tantissimo. Allora, olio in padella, cipolla nell'olio.
0: Assolutamente, e uno spicchio d'aglio.
1: Anche uno spicchio d'aglio che vado a prenderti.
0: Grazie, ce l'ho assistente.
1: Qua. Devi spiegarmi tutto, perché poi io devo spiegare alle nostre amiche e ai nostri amici a casa che cucinano tutti i passaggi delle nostre
0: ricette.
1: Noi faremo tutto per bene, ma poi anche vi riepilogheremo tutto alla fine, in modo che possiate riprodurre a casa esattamente quello che noi facciamo qua in studio. Anche perché qua in studio noi abbiamo due assaggiatori anche un po'
0: esigenti.
1: Esigenti, ecco, sono
0: esigenti.
1: Sonia e Luigi. Sonia, senti, ma vi siete conosciuti a Palermo o a Brescia?
2: Ci siamo conosciuti in Sardegna e poi invece lui si è trasferito a Roma, dove io vivevo, e il nostro figlio è nato a Roma. Per cui abbiamo unito l'Italia, una palermitana, un bresciano e un romano, per cui nord, centro, sud.
1: Benissimo, una sintesi perfetta, e unire l'Italia è anche quello che vogliamo fare noi in questa cucina, perché Fabio ci farà assaggiare delle ricette che vengono un po' da tutta la tradizione culinaria della nostra nazione. Tu, Luigi, cucini?
3: A me piace molto cucinare. Ho sempre cucinato a casa, fin da quando avevo 7 anni che provavo a fare la cioccolata, ma siccome non sapevo come si faceva, quando mia madre usciva, univo il latte col cacao, ma non riuscivo mai ad addensarla.
1: E dopo che facevi? Te la bevevi così come veniva?
3: Me la bevevo così come veniva e mi piaceva ugualmente.
1: Bene, noi non rischieremo mai di sbagliare ricetta, perché abbiamo uno chef bravissimo.
0: Grazie.
1: Il nostro Fabio Cinelli, che ha un'esperienza
0: ormai di decennale, ci piace decennale.
1: Allora
0: il nostro soffritto sta andando. Ora cosa facciamo? Aggiungiamo, siccome vogliamo che sia ben cotto, aggiungiamo un goccettino d'acqua.
1: Ok, affinché, te la passo.
0: Affinché sia la cipolla che l'aglio possano, possano stufarsi.
1: Perché la cosa brutta, quando fai un soffritto che si brucia, magari dà un sapore, l'aglio lo fa diventare un po' amaro.
0: Esatto.
1: Il segreto, a casa, impariamo, è mettere dell'acqua.
0: Esatto.
1: Attenzione a non schizzare tutto. E poi,
0: no, vedi, se messa delicatamente, ecco, non succede.
1: E poi qui dentro dobbiamo mettere il baccalà.
0: E poi mettiamo il baccalà.
1: Allora, abbiamo detto che c'è una differenza tra stoccafisso e baccalà. Lo stoccafisso è più salato. Ma chi ha inventato questo modo per conservare questo pesce pescato nei mari del nord? E fu proprio un nobile italiano veneziano che, naufragando sulle isole, sull'isola Lofoten in Norvegia, imparò che si poteva conservare questo pesce che i pescatori norvegesi pescavano con questa salatura particolare, e così il baccalà è diventato stoccafisso. Allora,
0: noi abbiamo aggiunto ora dei pomodorini.
1: Sì.
0: Aggiungeremo poi delle olive. Noi abbiamo scritto la nostra ricetta di gaeta, ma possono essere tranquillamente anche olive diverse, senza nessun tipo di
1: anche
0: problema.
1: Tagiasche, anche tagiasche, per esempio.
0: Tagiasche,
1: ma non verdi, devono essere comunque quelle scure.
0: No. Nere possono andare bene, le olive verdi aperitivo.
1: Le olive verdi per l'aperitivo. Pomodorini o passata?
0: Sì, pomodorini, perché ci piace un pochino di più, perché ha un aspetto un pochettino più carino, però la sostanza non cambia, assolutamente.
1: Adesso lasciamo andare a fuoco vivace il nostro
0: baccalà
1: che tu hai precedentemente spellato. Ok,
0: esatto.
1: Quindi spellato, fatto in pezzi, tolte le spine, e nel frattempo che il nostro sughetto si condensa, il baccalà si sposa con il pomodoro, io farei entrare l'ospite di oggi, perché avremo ogni giorno qualcuno che cucinerà con noi, e oggi cucina con noi Daniela Maria.

0: Dani da Spoleto. Daniela, buongiorno, sei venuta con la tua mamma.
1: Buongiorno.
0: Ecco, benvenute, benvenute, sono felicissima che siate arrivate anche voi nella nostra cucina. Daniela con la sua mamma Janice, che si scrive J e Anice, come un liquore, ok? Daniela mi ha chiesto di farle trovare qui delle olive dei Capperi, che io ho già pronti qua sopra, guarda, e cominciamo subito a fare qualcosa.
2: Ecco, benvenute.
1: Abbiamo... Grazie.
0: Allora, olive, anche qui abbiamo olive nere già denocciolate. Che cosa facciamo? Le tagliamo?
1: Sì, le tagliamo.
0: Tagliamole subito. I capperi invece li lasciamo, sono capperi in salamoia. Allora, tagliamo queste olive e la cosa che soprattutto voglio dire è che tu sei italo-australiana, perché la mamma è nativa dell'Australia, di quale città?
1: Melbourne.
0: Di Melbourne proprio.
1: In Victoria.
0: In Victoria. E sei in Italia da quanti anni? Mamma, ti do del tu perché mi piacerebbe, ecco,
3: sì, certo,
0: essere subito in confidenza.
3: Va bene, sono diversi anni, sono del 1970.
0: Dal 1970 che è arrivata in Italia la mamma?
3: Sì, sì.
0: E è rimasta in Italia?
3: Non tutto il tempo, no. Sì, sì, sono rimasta per l'amore e ho costruito una famiglia qua, 3 figli. E per un po' di anni sono ritornata in Australia, però sono ritornata per i miei figli.
0: Ho capito, quindi dopo un po' che siete nati voi, che la famiglia si è formata qua in Italia, mami è tornata in Australia.
1: Ci siamo cresciuti, ci ha svezzati, e ognuno per le proprie strade.
0: Ah, guarda che bella foto che abbiamo. Questa
1: è la fotografia di mia nonna, che è la seconda a destra.
0: Ok, con gli occhiali?
1: Con gli occhiali, sì.
0: Ok, e della nonna?
3: È la mia mamma.
0: È la mamma della, di Janice.
3: E quelle le altre sono le sorelle di mio padre.
0: Le zie, quindi.
3: Tre, sì. E quelle due davanti sono nipoti.
1: Nipoti.
0: Ok, questa foto è stata scattata in Australia?
3: Sì.
0: In Australia, sì. Bellissimo. Hai tagliato tutte quante le olive?
1: Sì, sì, sì.
0: Siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Sì,
0: adesso siamo noi pronti. Andremo a portare le olive lì ai fornelli, le metteremo in padella con i capperi e dopo la pubblicità, ma solo dopo la pubblicità, vi diremo che cosa vuole preparare Daniela con olive e capperi. A fra poco!
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo ancora qui tutti indaffarati. C'è Fabio Cinelli che controlla il suo baccalà in guazzetto e c'è Daniela Mariani da Spoleto che sta intanto anche tritando una cipolla dopo aver sminuzzato olive e capperi. I nostri assaggiatori sono lì pronti che aspettano di poter mangiare quello che prepariamo e mamma Janice è tutta sorridente che attende di poter assaggiare anche lei. Che cosa?
1: Il coniglio alla cacciatora.
0: Coniglio alla cacciatora. Vado subito a leggere quali sono gli ingredienti per preparare il coniglio alla cacciatora. Per preparare il coniglio alla cacciatora occorrono un coniglio da circa 1,5 kg, 4 cucchiai di olive nere denocciolate, 2 cucchiai di capperi, un aglio, una cipolla, 4 bicchieri di vino bianco, 0,5 bicchiere scarso di aceto, 2 rametti di rosmarino, 10 foglie di salvia, olio, sale e pepe, quanto basta. Allora, fatto l'elenco degli ingredienti, subito io prendo questo. Adesso, tu prendi il coniglio e ci avviciniamo. Prendi anche gli odori?
1: Sì, sì.
0: Bravissima, ci avviciniamo al nostro Fabio. Ci accendi i fornelli, per favore, grazie. Sì. Così noi possiamo cominciare a preparare questo coniglio alla cacciatora.
2: Prego.
0: Ci lasci il posto? Come facciamo? Ci mettiamo così? Sì. Allora, qual è la padella nella quale vuoi che io metta questa? Allora, io ci metto già tutto insieme così,
1: con
0: vero?
1: Con l'olio.
0: Ah, prima l'aglio e l'olio però.
1: L'olio, sì.
0: Ma io pensavo che Fabio ce la facesse trovare subito pronta questa padella. Eri troppo impegnato con il tuo baccalà, Fabio?
2: No, volevo vedere quanto foste brave voi.
1: Eravamo certo. Preparate,
2: Esatto.
0: Vai, metti l'aglio. Prima questo e
1: sì,
0: poi...
1: metti questo.
0: Ok. Vedi? Sono una brava aiutante.
1: Sì, molto.
0: Ok.
1: Ecco. Facciamo rosolare bene bene.
0: Allora, facciamo rosolare
1: sì.
0: Bene bene la cipolla con
1: le olive.
0: Olive e capperi. E l'aglio lo aggiungi dopo?
1: Possiamo aggiungerlo anche adesso. Ecco. Io vestito, anche vestito mi piace.
0: Così, è così com'è. Beh. Un aglio vestito.
1: Vestito.
0: E, tu sei sposata, vero?
1: Sì, sono sposata da 24 anni circa e ho due figli, Patrick e Leon, che hanno 17 e 13 anni.
0: E il tuo è un matrimonio felice?
1: Con alti e bassi.
0: Prima di proseguire, perché devo farti una domanda, possiamo già mettere il coniglio in padella?
1: Metti,
0: vado,
1: metti,
0: faccio
1: metti.
0: Io? Lo vai, butto vai. Tutto quanto così?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ok. Ti chiedevo, grazie Fabio, prego. Ti chiedevo di tuo marito.
1: Sì.
0: Perché mi è arrivata notizia che quando tu lo lasci solo, lui a casa non sa proprio cosa fare. Guarda un po'.
6: Ciao Daniè, quando non ci sei tu il massimo che posso fare è girare un po' di latte dentro il porridge, così i fiocchi d'avena per il nostro figlio vengono bene. Mi raccomando, te e mamma cucinate meglio, Ciao!
13: Ti è sprecato.
0: Ma non gli hai insegnato niente?
1: No, io ci provo, però non ho frutti. No?
0: È che sei troppo brava. Ma lui che lavoro fa?
1: Lui è uno scienziato.
0: Vabbè, allora.
1: In particolare è un medico che si occupa di malattie rare genetiche.
0: Ah, e lavora qui a Roma?
1: Lavora al Gemelli.
0: E ogni tanto tu vai a trovarlo?
1: Ogni tanto lo vado a trovare e conosco tante delle famiglie di cui lui si occupa, perché è una grandissima famiglia. E sono una privilegiata a stare con loro e conoscere le loro storie che danno tanta forza.
0: Immagino.
1: Sì.
0: Senti, ma dove l'hai conosciuto?
1: L'ho conosciuto a Spoleto, perché io lavoravo in questo convento di suore e lui era venuto per un convegno. E in questo convento io la mattina servivo le colazioni, lui è venuto una mattina a fare colazione e è rimasto folgorato.
0: È stato un coup de foudre, un amore a prima vista.
1: Un amore a prima vista, una colazione oggi, una colazione domani e è scattato il colpo di fulmine.
0: E vi siete fidanzati subito?
1: Subito,
0: subito,
1: perché poi dopo lui è ripartito per l'Olanda, all'Erasmus University e abbiamo avuto un amore platonico.
0: A distanza?
1: A distanza con le lettere. All'epoca non c'era comunque i telefonini, insomma, quasi un secolo fa.
0: È un po' la tua storia è quella di tuo marito, mi ricorda un po' la storia di mamma e papà che si sono conosciuti mentre lei lavorava.
1: Sì, a distanza. La distanza ci è un massimo comune denominatore, diciamo.
0: Ecco, mamma Janice, quando hai conosciuto il papà di Daniela, anche tu colpo di fulmine, poi...
1: In Australia.
3: Io non tanto all'inizio, però lui mi perseguitava.
0: Ah, lei non tanto, capito? Ci ha tenuto a precisare. Ma io vedo che qua il baccalà l'abbiamo un po' abbandonato, il tuo baccalà in guazzetto. C'è qualcosa che dobbiamo finire di fare?
2: Sì, dobbiamo aggiungerci del prezzemolo. E poi dovremo tostare i pinoli che andremo ad aggiungere alla fine.
0: Vogliamo provare a iniziare a farlo così?
2: Benissimo.
0: Riusciamo a realizzare tutto. Cosa ti serve?
1: Il rosmarino.
0: Il rosmarino per Daniela.
1: Rosmarino.
0: Mentre il suo coniglio continua a saltellare fra olive e capperi in padella, aggiungiamo il rosmarino per aromatizzare. Coniglio alla cacciatora. Mi raccomando, amiche a casa, non temete, perché non perderete nessuno di questi passaggi. Alla fine io vi faccio un bel riassunto, perché queste sono tutte ricette che noi tranquillamente possiamo riprodurre a casa nostra. Io trovo che sia abbastanza semplice tutto sommato.
1: Ricette
0: no?
1: Per la famiglia
0: per la famiglia?
1: Per la famiglia, che io ai miei figli spesso ripropongo e anche ai loro amici, hanno sempre un po' l'acquolina in bocca.
0: Hai sempre la casa un po' piena,
1: piena
0: di...
1: sì.
0: Cos'altro
1: sì.
0: serve? Il vino bianco anche
1: il
0: per
1: vino bianco,
0: il coniglio,
1: sì.
0: ecco. Sì. Eccolo qua.
1: Grazie, l'abbiamo fatto ben rosolare in modo che...

0: i succhi rimangono sigillati e non perdono.
1: Ecco, questo è il segreto quando mettiamo la carne sul fuoco, di farla sigillare.
0: Sì.
1: In modo che non si disperdano i sapori, tutto si sposi bene in padella.
0: Sì, si mantengono.
1: Intanto Fabio ha tritato il prezzemolo che ci serve per il baccalà.
2: Esatto, per arrivare a chiudere il nostro piatto e poi poter impiattare.
1: I pinoli anche sono.
2: Li stiamo tostando.
1: E cosa ci manca da fare ancora? Dobbiamo aspettare che il coniglio si cuocia.
0: Sì.
1: Senti un po', ma in questo convento dove hai conosciuto Fabio c'era una suora che ti ha lasciato tanto?
0: Sì, la suor Chiara, che viene da Poggio Fiorito e mi ha dato un grande esempio, perché è una donna del fare, pragmatica. E ha dato lavoro a tantissime persone del luogo, perché nei piccoli centri è difficile trovare lavoro, e ha rianimato questo convento che è del 1200 e durante il periodo del Festival dei Due Mondi si riempie di artisti e di personaggi di cultura. È un posto molto pacifico e interessante. E
1: infatti la vedo lì nella foto, Suor Chiara.
0: Sì, Suor Chiara.
1: E poi chi c'è? Mamma Janice,
0: mio figlio Leon.
1: Che ha 13 anni.
0: Sì, ha 13 anni, e Suor Pilar.
1: Un'altra suorina.
0: Che viene dalle Filippine.
1: E tu hai mantenuto tanto l'amicizia con queste
0: suore? Sì, vado sempre a trovarla. E sempre piena di consigli e di frasi. E adesso ha 86 anni la suora.
1: Senti, ma a Spoleto tu anche un po' sei stata a contatto con un'atmosfera particolare che ti ha regalato questa grande passione che hai per il teatro.
0: Per il teatro, sì.
1: Mi insegni anche teatro ai bambini?
0: Sì, diciamo che i miei genitori gestivano tutti i bar dei teatri a Spoleto, Caglio Melisso, Teatro Nuovo. E io ho avuto la fortuna di vivere le prove degli spettacoli, una spettatrice privilegiata, che ho potuto vedere tutte queste pièce teatrali, conoscere
1: in anteprima
0: grandi artisti come Pavarotti. Sono stata molto fortunata e lì è nata comunque la mia passione per il cinema, per l'arte.
1: Bene, nel frattempo, mentre tu parli, io vedo che Fabio ha tostato i pinoli. Come si chiama tuo marito, scusami?
0: Pietro.
1: Fabio ha tostato i pinoli,
2: sì.
1: E adesso è quasi pronto per chiudere la sua ricetta, vero?
2: Sì.
1: Vuoi impiattarla?
2: Mi rubo la padella e me la porto di
1: okay,
2: qua.
1: Ok, il coniglio intanto sta continuando a cuocere. Vuoi che ti alzi un po' la fiamma?
0: Sì, magari.
1: Allora, aspetta, per alzare la fiamma di questo fornello,
0: perché più aumentiamo
1: così
0: l'intensità del fuoco e meno liquidi perdono.
1: Capito? Questo è un segreto che io devo imparare. Quando dici la carne è un po' dopo
0: perde tutto quel liquido.
1: Bisogna alzare il fuoco per far sigillare bene e non far perdere i liquidi. Fabio, mi ricordi quali sono i passaggi della tua ricetta per fare questo meraviglioso baccalà in
2: Corsetto?
1: Cosa abbiamo fatto?
2: Abbiamo messo dell'olio in padella, abbiamo aggiunto della cipolla tagliata finemente e uno spicchio d'aglio. Abbiamo lasciato andare, a un certo punto abbiamo aggiunto dell'acqua affinché la cipolla possa stufarsi e non rischiare che si bruci.
1: Ok.
2: Abbiamo aggiunto il baccalà, abbiamo messo l'uvetta, che nel frattempo avevamo lasciato per circa mezz'ora a bagno nel vino.
1: Nel vino.
2: Affinché anche il vino poi risulti essere aromatizzato.
1: Benissimo.
2: Abbiamo aggiunto pomodori, uvetta e vino. Abbiamo lasciato andare.
1: E i pinoli saranno il tocco finale.
2: Esatto, perché abbiamo una doppia opzione. Possiamo metterli direttamente in padella o aggiungerli dopo per avere croccantezza.
1: Sempre dopo averli tostati, perché appunto devono conferire un tocco di croccantezza al nostro
2: piatto.
1: Guarda il garbo adesso che lui userà per non distruggere le fette di baccalà, i pezzi di baccalà. Il piatto di Fabio è praticamente pronto, i pomodori hanno mantenuto un po' il loro aspetto di freschezza.
2: Sì, non li vogliamo far passire troppo, perché ci piace comunque che ogni ingrediente siano sì amalgamati fra loro, ma sia ben distinguibile.
1: Io sento già le mascelle di Luigi, il nostro assaggiatore, che cominciano a stridere l'una contro l'altra, perché non vedi l'ora di assaggiare, giustamente.
3: Direi di sì.
1: Ma cosa preferiresti, baccalà o coniglio?
3: Allora, che mi manca adesso è il coniglio che faceva mia madre, un po' più semplice del suo, perché lei metteva solo salvia e rosmarino e uno spicchio d'aglio.

0: E lo chiamava comunque coniglio alla cacciatora?
1: Era il coniglio arrosto che poi mangiavamo con la polenta.
0: Ah,
1: ovviamente,
0: con la polenta.
1: Però anche il baccalà non è male, sebbene mia madre faceva lo stoccafisso in pastella.
0: Ah, e lo metteva lei in ammollo per farlo distalare?
1: Lo comprava già ammollato, poi lo metteva ancora un po' in ammollo, lo pastellava e lo friggeva. Il baccalà norvegese originale, sempre quello.
0: Sempre quello norvegese.
1: Buonissimo.
0: Io direi che se il piatto di Fabio è pronto, sai cosa aggiungi, Fabio, scusa?
2: Pochissimo pepe.
0: Pepe.
2: Potremmo aggiungere del peperoncino per così dargli un tocco personale.
0: Per dargli un tocco personale.
2: Il nostro piatto è terminato.
0: È terminato il piatto, allora io ti chiedo per favore di continuare a guardare un po' come cuoce il coniglio.
2: Benissimo.
0: Daniela, perché noi dobbiamo andare di là,
3: okay.
0: E vedo che Sonia è già felicissima perché io avevo preannunciato a Sonia che oggi avremmo fatto un dolce molto particolare. E Daniela, quale dolce facciamo?
3: Il pavlova di zia Giulia.
0: Allora, okay. Pavlova di zia Giulia. Io vado a leggere subito gli ingredienti che occorrono per fare questo dolce fantastico. Pavlova ai frutti rossi. Per la meringa occorrono 4-6 albumi a temperatura ambiente, 175 g di zucchero semolato, 175 g di zucchero a velo, 20 g di amido di mais, un cucchiaio di aceto, estratto di vaniglia quanto basta. Per la crema pasticcera, 4-6 tuorli d'uovo, 150 g di zucchero, 60 g di farina o 30 g e 30 g di maizena, 500 ml di latte, 200 ml di panna, scorza di un limone e per guarnire kiwi, fragole, lamponi, more, mirtilli, ribes rosso, menta quanto basta e zucchero a velo quanto basta. Allora, io direi che abbiamo tanta roba da preparare. Mentre prepariamo tutti gli ingredienti che ci occorrono, guarda un po' chi ti pensa da casa.
3: Io? Ho paura quando mi dici così.
4: Come vanno le crepe, Patrick?
5: Beh, a me benissimo, c'ho una fame, veramente. Tanto con la ricetta è semplicissima perché basta solo un bicchiere di tutto, farina, latte e un uovo.
4: Eh sì, per fortuna che mamma se n'è andata, almeno possiamo fare le crepe con la cioccolata.
5: Sì, dai, ora le condisco. Veramente, cioè, mettici la marmellata, vai.
4: Va bene.
5: Oh, perfetto. Mi sto divertendo un sacco, cioè, senza la mamma a casa.
4: Finalmente, non mangiamo più le crepe con i funghi.
5: No, quelle salate no, ti prego. Sono stanco. Vabbè, va bene così,
4: Sono buone, però ci siamo un po' stufati.
5: Ciao, mamma.
4: Ciao, mamma.
0: Che birbe che sono.
3: Quindi sono due tipi.
0: Si ribellano, non vogliono le crepe salate.
3: No.
0: Allora, noi siamo qua alle prese con la nostra pavlova, separiamo i tuorli dai bianchi e poi dopo montiamo tutto con lo zucchero, uniamo gli ingredienti. Ma tu lo sai perché si chiama pavlova? Certo che lo sai, perché è stata inventata da un cuoco che si era innamorato di una ballerina russa, Anna Pavlova. Che
3: leggera come una nuvola.
0: Nei suoi sogni era così.
3: Nel suo immaginario che
0: una
3: volava.
0: Meringa.
3: E com'è fatta la meringa, che è una nuvola bianca, soffice.
0: Sì, è bello, quando qualcuno dedica un piatto. Mamma Janice, papà Domenico ha mai inventato un piatto apposta per mamma Janice?
6: Per me? Non penso.
0: No.
6: No.
0: Sapevo di un piatto al cocco, perché mamma era la cocca di
6: io
0: papà.
6: Io forse per lui, ma non lui per me.
0: Ah.
6: Piaceva poco i dolci lui.
0: Ho capito. Scusate. Avete già finito di mangiare? Avete già assaggiato voi due?
3: Sì.
0: Noi parliamo di dolce e voi vi portate avanti assaggiando baccalà e coniglio?
3: Certo.
0: Tutti e due proprio?
3: Certo.
2: Buoni.
0: Non vi chiedo cosa vi è piaciuto di più.
3: Io ho assaggiato il baccalà ed è spettacolare.
0: Baccalà
3: proprio.
0: In guazzetto che ha preparato
3: sì.
0: Fabio Cinelli.
3: Sì, buonissimo.
1: Il coniglio anche non è da meno. Non ho assaggiato il baccalà, però l'aspetto è stupendo. Il coniglio è buonissimo.
0: Bene, fantastico. Siamo contenti che sia di vostro gradimento. Magari se me ne lasciate un po', assaggerei anch'io dopo. Intanto abbiamo aggiunto lo zucchero e bisogna montare
3: i bianchi, perché non buttiamo via niente. I rossi che abbiamo tolto dal bianco li utilizzeremo per fare la crema inglese.
0: Ah, quindi una pavlova che sarà farcita con crema e poi tutta...

0: La
1: Poi
0: frutta.
1: italianizzata, perché in Australia utilizzano mettere il gelato alla vaniglia, lo yogurt greco o semplicemente della panna. Noi ci mettiamo una bella crema all'inglese e via.
0: Benissimo. Io sono quasi pronta, ma cosa stai aggiungendo? Vorrei...
1: Adesso è la farina.
0: Sempre nella crema.
1: Composta dell'uovo.
0: Ah, ecco, abbiamo messo a scaldare il latte.
1: Il latte, appena sobbollirà...
2: Con la scorzetta di limone.
0: Ok, perché comunque gli dà un po' di profumo. Appena il latte è pronto. Ma è questa, hai detto che si chiama la pavlova di zia Giulia, perché la faceva questa zia australiana. Una
1: mia zia, la sorella di mia mamma, che ogni volta che io la vado a trovare mi fa trovare questa pavlova. È la queen della pavlova, perché la fa altissima. È uno spettacolo vederla.
0: Cosa hai
1: io
0: aggiunto?
1: Adesso ho aggiunto la maizena.
0: Ok.
1: Che la rende la crema un pochino più leggera. Cerco di fare metà e metà.
0: Anche perché una crema troppo pesante appesantirebbe la...
1: Sì, deve essere una nuvola,
0: proprio
1: deve essere un sogno di nuvola.
0: Che si scioglie in bocca.
1: E
0: poi vai a trovare questa zia in Australia ogni quanto tempo?
1: Purtroppo sono passati qualche anno dopo il Covid, ma a luglio andrò a trovarla.
0: E quindi sicuramente zia ti farà
1: un sacco di cose buone da mangiare, particolarmente la pavlova.
0: Ok, allora abbiamo
1: adesso
0: aggiunto monto i chiari.
1: Sì, vai.
0: O le chiare.
1: Le chiare.
0: E noi ci vediamo dopo la pubblicità.
3: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
0: Eccoci qua, siamo ancora qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sto imparando da Daniela Mariani, che viene da Spoleto, a fare la pavlova, questa meravigliosa torta soffice, leggerissima, in onore di Anna Pavlova, questa ballerina che negli anni 20 ha fatto una tournée in Nuova Zelanda, in Australia, e avendo fatto innamorare un pasticcere ha avuto l'onore di avere questa torta dedicata a lei. Allora, io però so che dobbiamo farcirla con la crema, la facciamo poi in una versione italiana. Potresti, Fabio, per favore finire di fare tu, perché bolle in pentola il latte che abbiamo messo prima a scaldare per fare la crema pasticcera.
1: E adesso?
0: Per montare le chiare mettiamo lo zucchero semolato.
1: Gradualmente.
0: Prima lo zucchero semolato.
1: Sì.
0: Ok, e montiamo.
1: Montiamo.
0: Poi. Aspetta che lo fermo, zucchero a velo anche. E poi amido di mais,
1: sì,
0: e aceto. L'aceto mi hai detto che serve per mantenere il chiaro.
1: Il bianco. Se non l'aceto, il limone.
0: È già tutto pesato, i nostri ingredienti sono pronti.
1: Vai.
0: Vado, metti anche l'aceto e continuo a montare. Allora, mamma mia, abbiamo montato, mi sembra che vada bene, dobbiamo fare la prova?
1: È perfetta, perché vedi, facciamo come un disegno qua, vedi?
0: E rimane.
1: Vedi.
0: Ah,
1: potresti
0: capito.
1: Anche...
0: No, oddio, no.
1: Rovesciarla. Però sei stata bravissima, per essere la tua prima volta, complimenti.
0: No, devo dire, non è la mia prima volta.
1: Ah, non è la prima volta.
0: No, che faccio la pavlova, sì. Bravo. E non immaginavo che il risultato potesse essere
1: allora,
0: questo.
1: Allora,
0: perché...
1: te l'onore di metterla in teglia.
0: No, io farei così. Mentre tu la metti in teglia e ci prepariamo per infornarla, io volevo leggerti una frase, una frase che ho appuntato nel mio libro. Intanto tu metti in teglia, perché tanto con la coda dell'occhio io ti vedo.
1: Mi segui, eh?
0: Eh sì, ti seguo. Allora, ho trovato questa frase, sai che io ho questo libro nel quale appunto un po' tutti i pensieri, le ricette e quello che mi colpisce. È una frase di Pierre Desjardins che dice: ciò che dà valore e interesse alla vita non è realizzare cose spettacolari, ma il realizzare cose ordinarie nella consapevolezza del loro immenso valore. Effettivamente potrebbe essere molto ordinario montare delle chiare con dello zucchero, Però questa torta ha un valore anche affettivo, per te, perché hai detto che
1: ti ricorda la mia famiglia.
0: Sì, a Giulia. Ed effettivamente poi diventa un po' un'opera d'arte spettacolare, sì, perché tu ci metti

0: tanto amore.
1: Tanto amore della mia famiglia, tanti ricordi, infanzie, feste di compleanno, i nonni.
0: Adesso questa la inforniamo, mentre Fabio ci sta cuocendo una meravigliosa crema pasticcera che poi si raffredderà. Mentre tu sei, ecco, hai preparato questa bellissima conca nella pavlova. Sonia, qual è il tuo dolce preferito con la meringa?
2: Beh, sicuramente.

0: Il Monte
1: Il
0: Bianco? Io lo
1: Mombra,
0: chiamo
1: hai
0: Monte
1: ragione.
0: Bianco. Non lo so,
1: Il
0: poi sbaglio
1: Mombra.
0: tutto. Chiamo il coulisse la coulisse, faccio un sacco di confusione in cucina. E tu invece, Luigi?
2: La spumiglia che mi faceva mia madre quando ero piccolo.
0: Sempre con...
2: Sempre con il bianco dell'uovo montato, con lo zucchero. Lei faceva delle spumigliette e... Buonissimo.
0: E se andavano in forno anche loro? Io
2: andavano
0: metto
2: in forno,
0: forno
2: anche loro, sì.
0: Allora, quanto tempo deve stare in forno?
3: Per circa 2 ore, per 100 gradi circa.
0: Ok, 2 ore, 2 ore perché la meringa va sempre cotta lentamente, a 100 gradi. La nostra crema è quasi pronta. Io sono curiosa di sapere, la nostra Francesca oggi, chi è andato a scovare nella nostra bella Italia? Guardiamo.
4: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio. Oggi sono nella cucina di Il Belli al Trionfale. Qui con me c'è lo chef. Buongiorno,
5: buongiorno
4: caro chef Alessandro Daros.
5: Yes.
4: Allora, che cosa mi racconti? Che stai preparando?
5: Allora, stiamo preparando una dadolata di filetto.
4: Sì.
5: Che andremo a condire con della salsa di soia.
4: Sì. Okay. Ah, mi fai subito il procedimento. Bene,
5: sì.
4: Quindi un piatto semplice.
5: Sì, sì,
4: mi stai dicendo questo? Andiamo a vedere.
5: Molto veloce.
4: Dadolata di filetto, abbiamo aggiunto salsa di soia, olio.
5: D'olio.
4: Le quantità sono un po' a occhio.
5: Sì,
4: ci piacciono a noi le quantità a occhio. Bene.
5: Anche a gusto.
4: A gusto. Benissimo.
5: Andiamo a mescolare bene.
4: Allora abbiamo il filetto di manzo,
5: questo
4: giusto?
5: È il filetto di manzo fatto al coltello a dadini.
4: Benissimo.
5: Che è più...
4: più buono, gustoso, rimane morbido, no?
5: Esatto.
4: Allora, lo andiamo subito ad impiattare, quindi.
5: Sì.
4: Benissimo. Ecco qui. Questa è una quantità per...
5: Questa è una dose
4: una persona,
5: di una persona.
4: Una
5: sì.
4: persona.
5: Sono 100 grammi di carne.
4: Bene.
5: Per un antipasto.
4: Un bel antipasto sfizioso, devo dire. Allora, abbiamo adagiato il filetto di manzo.
5: Sul piatto andiamo a posizionarlo.
4: Benissimo. Eccolo qui. Io sono tua assistente, questa mattina.
5: Adesso, questa è una mousse di porcini.
4: Sì.
5: Andiamo a fare dei ciuffetti.
4: Quindi con la sacca a poche.
5: Qui e lì.
4: Tutto molto più semplice. Benissimo. Ah, che bello. Anche i colori sono molto belli, devo
5: sì.
4: dire.
5: Poi abbiamo dei crostini, li abbiamo preparato in forno.
4: Sì.
5: Li adagiamo qua e là per dare un po' di croccantezza.
4: Bene. Allora, caro Alessandro,
5: poi...
4: tu devi sapere che io in genere do il tocco finale, quello che rovina il piatto. Te lo faccio subito, perché per dare
5: Vai.
4: Un po' di colore, secondo
5: esatto,
4: me,
5: un
4: qualche
5: po' di
4: fogliolina qui e là può essere carina. Che ne pensi?
5: Perfetto.
4: Ti può piacere?
5: Il piatto è pronto.
4: Il piatto è pronto, Alessandro,
5: un
4: grazie.
5: Un antipasto semplice e veloce.
4: Antipasto semplice e veloce, ma molto
5: Sospizioso.
4: Gustoso. E quindi ovviamente lo devo assaggiare. Ciao Beatrice, ciao Fabio.
0: Ecco, che meraviglia. Francesca, ovunque vada, trova sempre un'atmosfera familiare, accolgono sempre TV 2000 con grandi, un grande affetto, vero?
2: Esatto.
0: E intanto io ho accolto con grande affetto la crema che Fabio aveva cotto per noi. La crema è pronta, ma è calda. E per guarnire la nostra pavlova, che per magia... è già fuori dal forno, perché naturalmente quando noi inforniamo qualcosa qui i tempi non coincidono, i tempi televisivi sono più necessitano di artifici. Allora, abbiamo una crema già fredda, quella di Fabio me la mappo io dopo. Nella crema fredda aggiungiamo la panna semimontata e ci ha raggiunto mamma Janice, perché l'artista che decorerà questa pavlova è proprio lei. La pavlova, ecco, verrà così bella. Meringosa, soffice, montata. Prego, io lascio fare a queste artiste a terminare. Ecco, mettiamo nella crema un po' di panna e poi con la crema
3: ecco qua.
0: Guarniamo la meringa che avevamo infornato e aggiungiamo a poco i pezzettini di frutta.
2: Sì.
0: Non so, Fabio, tu la sapevi fare già la pavlova?
2: Fatta poche volte. Perché i tempi sono lunghi.
0: 2 ore a 100 gradi.
2: Non solo la preparazione, quindi hanno via quasi 3 ore per preparare un dolce, a volte si sta un po' stretti.
0: Sì. Ecco. Però è un dolce che vale la pena.
3: Che richiede tempo.
2: Sì.
3: Che richiede
0: ecco,
3: tempo.
0: Richiede tempo e...
3: Ecco, decoriamo.
0: Vai con la decorazione, guarda che bella. Mamma Janice, quante di queste torte...
6: Lo faceva per ogni compleanno chiedevano... la pavlova ai figli miei, e io avrebbe fatto con panna montata, basta.

0: Però loro, perché come si fa in Australia, si fa solo con panna montata, però loro piacevano con la crema.
1: Con la crema,
0: Allora,
1: all'italiana. Che
0: sì, la crema e panna montata insieme.
1: è una specie di crema chantilly,
0: Sì,
1: diciamo, giusto? Si
0: sì,
1: chiama così quando
0: sì.
1: unisci la crema e la panna montata si fa lo chantilly.
0: Sì.
1: Ma io direi che siccome la pavlova è quasi pronta, mancano soltanto le fettine di kiwi, vero?
0: Sì.
1: Diamo alle nostre amiche a casa e agli amici a casa che hanno cucinato con noi oggi, che vogliono cucinare con noi, l'esatto procedimento di tutte le ricette che abbiamo realizzato oggi. Vediamo. Per preparare il baccalà in guazzetto abbiamo utilizzato un baccalà già ammollato e tagliato in pezzi. Abbiamo tagliato finemente la cipolla e l'abbiamo rosolata in padella con l'olio e uno spicchio d'aglio, aggiungendo un po' d'acqua per ammorbidire. Abbiamo adagiato i pezzi di baccalà in padella, aggiustato di sale e pepe. Abbiamo aggiunto i pomodorini tagliati a metà e le olive, bagnato con il vino in cui era stata ammollata l'uvetta per 30 minuti e aggiunto anche quest'ultima in padella. Abbiamo lasciato cuocere per 10 minuti e abbiamo finito il piatto con l'aggiunta di prezzemolo e croccanti pinoli tostati. Per preparare il coniglio alla cacciatora abbiamo scaldato bene l'olio e fatto rosolare una cipolla tritata, i capperi e le olive sminuzzate con l'aglio in camicia in una padella capiente. Poi abbiamo aggiunto i pezzi di coniglio, tenendo il fuoco alto e lasciando rosolare insieme al rosmarino e alla salvia. Quando il coniglio è stato ben rosolato, abbiamo abbassato la fiamma, aggiunto un bicchiere di vino e un po' d'aceto. Abbiamo coperto e lasciato cuocere. Per preparare la pavlova e i frutti rossi abbiamo montato gli albumi a neve, aggiungendo gradualmente lo zucchero semolato, lo zucchero a velo, l'amido di mais e un goccio d'aceto. Quando il composto è stato ben sodo, lo abbiamo trasferito sulla placca del forno rivestita di carta forno e con l'aiuto di una spatola abbiamo dato alla meringa la sua forma, scavando leggermente per creare una conca e modellando i lati. Abbiamo cotto in forno statico a 120 gradi per 2 ore. L'ideale è lasciarla riposare nel forno semiaperto per una notte. Per fare la crema abbiamo unito i tuorli con lo zucchero e le farine. Nel frattempo abbiamo scaldato il latte con la buccia del limone, abbiamo cotto la crema fino alla densità desiderata e lasciato raffreddare. Abbiamo aggiunto la panna e poi abbiamo usato la nostra chantilly per farcire la meringa. Abbiamo decorato con abbondante frutta tagliata e foglioline di menta. Che spettacolo! Eccoli qua schierati i nostri piatti meravigliosi: il coniglio, la cacciatora, il baccalà in guazzetto anche con uvette e pinoli e la pavlova. Dopo che mamma Janice ha compiuto quest'opera d'arte, è andata di nuovo lì dai nostri assaggiatori, che mi dispiace, ma oggi resteranno all'asciutto perché io la pavlova non la taglio. È troppo bella, per cui vedo che comunque vi siete consolati con la crema.
2: Sì.
1: Cioè, proprio direttamente dalla coppetta ve la
2: Sì.
1: siete mangiata. Ecco, e adesso non ci resta altro che chiedere a Fabio che intenzioni ha per la nostra ricetta del riciclo, con gli avanzi che sono
3: Esatto, con la nostra,
1: rimasti.
3: Giusta filosofia non si getta nulla in cucina, quindi preparerò una cosina sfiziosa, meno impegnativa di quello che abbiamo fatto in altre puntate, però
1: Vai lì ai fornelli a
3: subito.
1: prepararla? Io non ti seguo ancora perché volevo intanto complimentarmi con
2: Grazie.
1: Daniela per la persona squisita che è, che sa
2: Grazie.
1: fare dei piatti squisiti, ringraziare anche mamma Janice, e adesso capisco che cosa sta facendo perché devo indovinare prima che lui finisca. Vado, hai messo dell'olio nella padella, poi?
3: Sì, mi sembra abbastanza.
1: Era evidente, poi? Che cosa fai? Vieni con me.
3: Utilizziamo quelli che erano
1: Nel
3: le
1: coniglio.
3: erbe che avevamo fatto
1: Ok,
3: per il
1: poi?
3: coniglio. Le lasciamo andare un attimino.
1: Che cosa farà? Assaggiatori, voi che siete abituati un po' a vederlo manovrare, qui avete un visuale.
2: Secondo me farà dei crostini con pomodorini e olive.
1: Vabbè, però hanno un
2: No,
1: nome, no? È proprio
2: banale.
1: un'invenzione. Quella pappa al pomodoro.
4: No.
1: Crostini alla cacciatora.
3: Stai
1: Pomodorini.
3: diventando bravina.
1: Crostini alla cacciatora?
3: Sì.
1: Crostini alla
4: La
1: cacciatora,
4: cacciatora.
1: ma veramente?
3: Sì, ormai non c'è più,
1: Ma
3: bisogna, no, rendiamo le cose sempre, dobbiamo farle più difficili, ormai sei brava.

0: O spii prima, appunto.
1: No,
0: è così, altro che.
2: Dai, allora soffriggiamo salvia, rosmarino, e olio.
0: Olio nell'aglio,
2: aglio nell'olio, scusa.
0: Esatto.
2: Poi tagliamo il pane a
0: pezzetti.
2: Pezzetti.
0: Abbiamo così.
2: E friggiamo questo pane,
0: esatto.
2: Un po' come
0: con la particolarità però di friggerlo da un solo lato.
2: Ok.
0: Affinché
2: poi
0: avremo una parte croccante, la parte sopra rimarrà morbida e andrà a bagnarsi. Poi, se casualmente, improbabile, fossero rimasti due pezzettini di coniglio, ma vista la bontà è impensabile questa cosa.
2: Fabio, ma quando rimangono i due pezzettini di coniglio? Questi li hai sottratti alle fauci di Luigi.
0: Non mi permetterei mai. Cioè.
2: Ecco perché Luigi era così arrabbiato,
0: esatto.
2: Perché questo era il coniglio che voleva assaggiare.
0: C'ha avuto un calo glicemico perché era poco il coniglio, capito?
2: Ecco perché,
0: grazie,
2: tieni, mai. Io davvero, Sonia, prima ho visto Luigi che parlava del coniglio, poi però siamo andati in pubblicità. Mi sembra, dopo la pubblicità ho visto Luigi arrabbiatissimo. Perché si era ripreso il coniglio Fabio.
0: Però si è rifatto con la crema, hai veduto, no? Cioè, non è che ha perso tempo, dice, oddio, il coniglio, vabbè, mangio la crema.
2: Quindi, se dovessi avanzare qualche pezzetto di coniglio, lo possiamo sminuzzare con il coltello.
0: Esatto.
2: Mentre il pane frigge da una parte sola.
0: Sì, in maniera tale, poi lo andiamo a togliere. Un piatto, lo scelgo io, velocemente.
2: Guarda che io sto pane me lo mangio prima che tu lo finisca,
0: no,
2: se non ti sbrighi.
0: Toccarlo,
2: eh.
0: Non toccarlo neanche per scherzo.
2: Non toccarlo neanche per scherzo, mi ha detto. Va bene. Daniela, a te piace riutilizzare gli avanzi della cucina?
1: Sì, molto, molto.
2: E una cosa che fai proprio con gli avanzi, per esempio?
1: Le polpette.
2: Brava. Ma anche se la carne è già cotta?
1: Anche.
2: E per esempio dici al volo come faresti le polpette?
1: Col coniglio? Col coniglio, appunto, non faccio mangiare a qualcuno il coniglio, mi prendo un pezzo di coniglio, ci metto del pane, un rosso d'uovo, parmigiano e faccio le palline e ecco qua le polpette.
2: Però, perdonatemi, quelli non sono avanzi, quello è cattiveria, il coniglio uno se lo sarebbe mangiato.
0: Guarda
2: che bello questo pane bicolore. Allora potremmo chiamarla pane bicolore alla cacciatora.
0: Vabbè.
2: Ti piace?
0: Non moltissimo.
2: E se l'avanzo invece del coniglio alla cacciatora fosse la carne alla pizzaiola, come lo chiameresti? Pane
0: bicolore
2: alla pizzaiola.
0: Pizzaiola.
2: E con quest'idea geniale noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento ancora domani in questa nostra bellissima cucina. Arrivederci ai nostri assaggiatori. Ciao mamma Janice, ci vedremo in futuro perché secondo me tornerete, perché Daniela Mariani da Spoleto è stata bravissima. Sono sicura che voi a casa avete gradito, vi è piaciuto.
1: Grazie.
2: Ciao Fabio, ci vediamo domani.
1: Grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi che soffrono ancora per la violenza e la guerra, perché presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Possa la madre nostra essere madre per ognuno di noi, essere cioè la causa della nostra letizia, e ognuno di noi sia un altro Gesù per lei, diventando così la causa della sua gioia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Maria si alzò e andò in fretta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Ed è una cosa molto bella pensare che Dio concesse a quel bimbo ancora non nato la grandezza di proclamare la presenza di Dio, la presenza di Gesù sulla terra.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre.

0: Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. E Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro in albergo. La nascita di Gesù ci mostra quanto si è fatto piccolo il nostro Dio. Dobbiamo imparare a essere come questo bambino, nell'abbandono, nella fiducia e nella gioia più completi. Non lasciate che nulla vi porti via questa gioia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori,
5: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
3: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando venne il tempo per compiere il rito della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Chiediamo a Maria di essere una madre per ciascuno di noi, così come lo è stata per Gesù, insegnandogli a vivere splendidamente la vita nella sua famiglia di Nazareth.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Santa Famiglia di Nazareth, fate in modo che le nostre famiglie diventino un luogo dove Gesù è sempre accolto e sempre presente.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes

0: O Vergine Immacolata, dolce Madre Maria, che a Bernadette vi faceste vedere circondata da un celeste splendore, siateci luce, protettrice e guida nell'aspro sentiero delle virtù, affinché da esso mai noi non deviamo e giunger possiamo al beato soggiorno del Paradiso. O consolazione degli afflitti, che vi degnaste conversare con un'umile e povera fanciulla, dimostrando con ciò quanto vi stiano a cuore gli indigenti e i tribolati, richiamate su questi infelici gli sguardi della provvidenza, cerquate cuori compassionevoli che vengono in loro soccorso affinché ricchi e poveri benedicano il vostro nome e la vostra ineffabile bontà. O Regina dei Potenti, Immacolata Maria, che compariste alla devota fila di Subirù con la corona del Santo Rosario fra le dita, fate che noi stampiamo nel nostro cuore i sacrosanti misteri che devono in esso meditarsi e ne ritraiamo tutti quei vantaggi spirituali. O Vergine Benedetta, Immacolata Maria, che diceste a Bernadette che l'avreste fatta felice non in questo mondo, ma bensì nell'altra vita. Fate che noi viviamo distaccati dai beni caduchi di questo mondo e poniamo la nostra speranza solo in quelli del cielo. O Madre dell'Amore, Immacolata Maria, che nelle vostre apparizioni a Lourdes vi faceste vedere quei piedi adorni di una rosa di colore d'oro, simbolo della carità perfettissima che vi lega a Dio, accrescete in noi la virtù della carità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E
0: la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buona serata e buon pellegrinaggio a tutti.
2: Grazie.
3: Oggi alle 18 dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.
4: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
5: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia dell'uomo che scelse la povertà e la pace, il sogno di Francesco. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, crisi di mezza età e una vita tutta da reinventare, scappo dalla città. Giovedì, passione, arte e segreti nell'emozionante dramma La soffiatrice di vetro. Venerdì, la natività in chiave moderna, il film Bar Giuseppe. Sabato, una storia fantastica, l'incredibile vita di Timothy Green. Domenica, Sean Penn e Robert De Niro nel film Non siamo angeli. Buona visione.
1: Bisogna un po' calciare l'erba, tagliare l'erbaccia infestante, come asciuga il terreno perché giustamente ha piovuto.
2: Anche sostituire un po' queste piante di ciclamino che si sono un po' gelate. Il venire qua tutti i giorni, ogni pomeriggio, ogni qualvolta c'è necessità, per noi è una grande gioia. Ci torna indietro mille volte quell'amore che noi doniamo.
3: Vedere i bambini riempire questi spazi, cantare, giocare, vederli felici, dà una gioia immensa, una gioia immensa. Ci troviamo a Foglianise, un paese nella provincia di Benevento, nella Valle Vitulanese. E precisamente siamo nel nuovissimo oratorio parrocchiale dedicato a una delle nostre ragazze, un tesoro di ragazza che è salita in cielo 9 anni fa, Giovanna Tommaselli, e l'oratorio è dedicato proprio a lei perché realizza uno dei suoi sogni. Quando il papà e la mamma di Giovanna mi hanno raccontato di questo sogno, abbiamo messo insieme praticamente il desiderio di Giovanna col desiderio mio di avere una struttura, e siamo partiti con la necessità di avere innanzitutto un po' di terra sulla quale costruire questo oratorio. E il papà e la mamma di Giovanna hanno messo a disposizione la prima parte del terreno che hanno completamente donato alla parrocchia per poter realizzare questa struttura parrocchiale. Grazie ai fondi dell'8x1000 abbiamo potuto realizzare questo sogno straordinario.
4: L'accento di mi pensa me, giusto? Quindi è quell'accordo lì che fa.
5: L'idea progettuale nasce proprio da un fulcro che è l'unione sociale. E l'idea nasce appunto dall'unione di due blocchi molto diversi tra loro. Uno ha una struttura in acciaio, in alcuni punti lasciata a vista e colorata di verde, e l'altra invece è questa in cui ci troviamo, che ha una forma archetipica dell'architettura, una forma di casa.
6: Entrare qui e ritrovarsi in questo ambiente così grande e caldo che ti abbraccia ti trasmette delle emozioni positive, perché sai di avere un luogo dove tu puoi sentirti libero di esprimerti e di, diciamo, avere anche una guida.
7: Ok bambina, allora mi raccomando, coloriamo bene.
8: Così?
7: Benissimo.

Finalmente abbiamo un posto dove poter far crescere le relazioni. Mi piace tutto di questa struttura, però in particolare la sala. La sala perché sento ancora di più la presenza di Giovanna. Sono onorata di essere la mamma.

0: Buonasera e bentrovati ancora insieme alla nuova puntata di In Cammino. Questa sera parliamo di una nuova missione, parliamo dei missionari digitali. Dopo la sigla. Chi è un missionario digitale? Cosa distingue la sua missione nel cosiddetto sesto continente? In questo mese missionario, siamo ancora nel mese di ottobre, proviamo a farci queste domande, proviamo a rispondere a questi quesiti, lo facciamo con i nostri ospiti, insieme ai nostri missionari digitali che ci sono venuti a trovare, che ringrazio e saluto. Andiamo in ordine. Nicola Camporiondo, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: Da Lonigo, provincia di Vicenza. E da Roma, Serena Toti, ben trovata. Collabori anche con la pastorale giovanile di Roma, quindi impegnatissima anche nell'organizzazione del giubileo che stiamo vivendo. Apriamo le finestre sull'Italia, dove sono altri missionari digitali. Lucia Vecchi da Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Eccola là.
2: Salve, buonasera.
0: Ciao, sorridente, grande sprint. Michael Mattarucco, ben trovato da Bassano del Grappa.
3: Provincia Ciao a di tutti, Vicenza. Che bello essere qui.
0: Ecco, allora, vogliamo sapere tutto questa sera, vedremo anche i vostri lavori che girano sui social per capire che cosa fa un missionario digitale. Lo chiedo subito a Nicola, chi è il missionario digitale? Facciamolo capire a tutti, anche alle nonne che ci stanno seguendo adesso.
1: Allora, il missionario digitale può essere chiunque, un laico, un giovane, un sacerdote, un consacrato, una suora, ognuno di noi, che quindi utilizza i mezzi della comunicazione, i mezzi moderni che il mondo moderno ci dà per portare la propria vita e in questo senso anche il messaggio del Vangelo e quindi testimoniare quello che ognuno di noi vive nella propria quotidianità e quindi come anche la fede collabori con il nostro vivere quotidiano e questo lo portiamo sui social mostrando soprattutto ai ragazzi che c'è un mondo da scoprire da cui spesso però sono distanti.
0: Lucia Vecchi, vengo subito da te. Da quanto tempo frequenti i social e quando hai deciso di, diciamo così, convertire quel click?
2: Allora, sui social io sono più o meno da tanti anni, comunque da quando ho il telefono, quindi più o meno dalla terza media.
0: Quindi, adesso non voglio sapere quanti anni hai, ma quindi...
2: A 6 anni più o meno, 7.
0: Ok, giovanissima, perfetto, vai.
2: e li ho sempre usati in modo, non lo so, la vedo proprio come magari un essersi messi molto in vetrina, possiamo dire, no? E quindi solamente ultimamente ho scoperto un modo un po' diverso di utilizzarli in maniera forse più vera, portando veramente se stessi e la verità di quello che ci sta vivendo. Quindi da poco, possiamo dire, li sto usando in una maniera bella e vera, ecco.
0: Un modo bello e vero che è frutto, Serena, di che cosa? Perché utilizzare, secondo te, i social per raccontare la propria fede? Tu, peraltro, poi lo vedremo anche visivamente, utilizzi i social più da dietro, li chiamano content creator, quelli che costruiscono dei contenuti, non ci metti magari la faccia, non racconti la tua giornata tipo, ma racconti degli eventi, no? Ecclesiali o che hanno a che fare con la fede. Quando hai deciso e perché?
4: Allora, in realtà io mi vivo la realtà dei social da sempre. E, diciamo, a ridosso della GMG del 2023 di Lisbona, mi è stato chiesto di fare una testimonianza, una video testimonianza, mettendoci la faccia oltretutto, e da lì mi sono resa conto che ero effettivamente capace di montare un video, capace di scegliere cosa far apparire in quel video, scegliere il messaggio da far trapelare in quel video, e quindi ho detto potrebbe essere forse veramente la mia strada. E quindi attraverso chiaramente l'aiuto dell'equipe della pastorale giovanile, il gruppo di ragazzi che fa parte della pastorale giovanile, ho deciso di intraprendere questa strada e quest'anno è stato per esempio molto importante per me, per il mio percorso, perché c'è stato il giubileo e quindi abbiamo pianificato tutto un programma di interviste, di programmazioni, di definizioni da dare al giubileo.
0: È un modo anche per stare più vicino ai giovani, anche accompagnarli con questo linguaggio. Magari abbiamo anche delle immagini che ci raccontano.

0: raccontano del Giubileo, anche del vostro lavoro.
1: Assolutamente sì. Io penso che il linguaggio nel tempo si sia evoluto, è un progresso continuo e chiaramente i social sono uno tra i linguaggi dei giovani. E per evitare che i social siano solo mal visti dalla società, perché purtroppo si dice che i giovani dipendono dai social,

0: vivono sui social. È anche bello sfruttare i social per mandare certi messaggi, per lanciare delle testimonianze, per influenzare, no?
1: Positivamente
0: le anime e i cuori delle persone che insomma sono sui social.
1: Michael Mattarucco, cosa significa per te essere missionario digitale?
2: Allora, per me essere un missionario digitale significa essere un ponte tra la Chiesa e il mondo tramite i social. Il mio desiderio più grande è che le persone possano scoprire l'amore di Gesù in modo concreto e quindi i social possono iniziare a suscitare un po' di curiosità facendosi delle domande personali su come sta andando la propria vita e soprattutto se si è felice. Poi a partire da quello, allora le persone possono mettersi in discussione, possono mettersi in gioco e comprendere che la Chiesa non è soltanto un luogo dove si cerca di, come posso dire, trasmettere un Dio che giudica, ma in realtà un Dio che desidera soltanto accogliere e amare le persone.
1: Allora, intanto stiamo vedendo la tua pagina Instagram, Michael, e proprio da qui abbiamo isolato, come si dice, un tuo reel, un tuo contenuto, un tuo video, ecco, per farlo capire a tutti, che parla un po' di una tua giornata particolare e tu ti facevi questa domanda: come posso prepararmi a superare le sfide dello studio? Vediamo che cosa c'entra questo tema col tuo essere missionario digitale, vediamo.
3: Pio, può c'entrare qualcosa con gli esami?
4: Aiuto!
3: Troppa roba da studiare.
4: Devo ancora iniziare.
3: No, non scende dal cielo a sussurrarti le risposte, però può fare una cosa pazzesca. Darti pace e forza quando l'ansia ti prende. Sai, anche io ci sono passato quando ho vissuto la maturità. E quando mi prendeva l'ansia, mi fermavo un attimo, facevo il segno della croce e dicevo al Signore Gesù: vieni con me, che da solo non ce la faccio. Da lì è cambiato tutto. Dio non ti fa prendere 10 o 30 senza studiare, ma ti dà il coraggio di provarci davvero. Anche se il tuo voto non è quello sperato, il tuo valore non si misura in numeri. Quindi vai, fai del tuo meglio e lascia che Dio ti accompagni in questa sfida.
1: Michael, tanto complimenti, come scegli gli argomenti da far diventare poi questo tipo di contenuti?
2: Allora, io ascolto tantissimo le persone che mi seguono, quindi o faccio delle domande sui social e cerco di comprendere in che situazione stanno vivendo per inserirci un contenuto di fede, quindi far capire come l'esperienza che loro stanno affrontando nella quotidianità, come può essere unita col messaggio del Vangelo e dove l'amore di Dio può operare in quel tipo di circostanza, oppure anche ascoltando le persone che mi scrivono in privato.
1: Quanto ci metti a realizzare un video come questo? Perché è anche un impegno, c'è della tecnologia, ci sono delle luci, una telecamera, un montaggio, insomma è tutta una produzione complessa. Chi lavora come noi, insomma, in televisione sa quanto tempo ci vuole per assemblare un servizio, quelli che mandiamo in onda in tutte le nostre puntate. Tu quanto ci metti? Quanto tempo ti prende questa missione?
2: Allora, io il lavoro lo spezzetto perché a lungo andare risulta molto, molto stressante e quindi cerco di, allora più o meno assemblo tutto e possono esserci 4-5 ore per farlo fatto bene e coinvolgente.
1: Insomma, è quindi un tempo importante che conosce bene anche Serena, perché anche lei è montatrice di contenuti. Quest'anno di lavoro, ci dicevi, ce n'è stato parecchio. Il momento più emozionante di quest'anno? Dal tuo punto di vista?
0: Sicuramente proprio la settimana del
1: Giubileo dei Giovani? A cavallo, sì. Insomma, tra luglio e agosto. Che cosa è stato per te quello? Al di là dell'essere missionario digitale, come giovane, com'è stato? Che cosa è stato?
0: Allora, lì ho maturato una sorta di amore per la fatica.
1: Amore per la fatica, me la segno.
0: Cioè, diciamo che è stato molto impegnativo. Sia dal punto di vista chiaramente delle proposte social, ma al di là di quello proprio da giovane fedele, da giovane credente che era lì e vedeva la sua città piena di gente che desiderava e ambiva le sue stesse cose. E quindi per me è stata un'emozione grandissima. Ho avuto il privilegio di stare sul Sagrato di San Pietro durante la Festa degli Italiani, di stare sul palco con Papa Leone durante la veglia nel Giubileo lì a Tor Vergata. E...

0: Ed era emozionante vedere tutto quello che avevo intorno, che era proprio perfettamente in sintonia con quello che provavo io in quell'esatto
1: E
0: momento.
1: quelle emozioni, quel racconto, hai provato a metterla anche in questo video emozionale con le parole di Papa Leone ai giovani. Vediamo un po'.

Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. È Lui, come diceva San Giovanni Paolo II, che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.

0: Serena, cresce la fede attraverso questo tipo di lavoro? Come è cresciuta la tua fede attraverso questo tipo di lavoro? Nel senso, l'essere dentro i social con questo tipo di linguaggio diventa anche un percorso vocazionale?
1: Assolutamente. Quello che mi ha cambiata in questa esperienza è sicuramente il fatto di non sentirmi sola. Diciamo che nella società di oggi, il giovane cristiano, per esempio negli ambienti scolastici o proprio nelle fasi delicate dell'adolescenza, non è ben visto. Mi è capitato di essere allontanata, per esempio nei gruppi di amici, di dover discutere, di dover difendere. E solo adesso mi rendo conto che c'è una rete molto più grande, c'è una connessione molto più grande che non mi fa sentire sola. E quindi dai commenti sotto i video, dalle interviste, dalle
0: Certo.
1: testimonianze, proprio mi è capitato di emozionarmi mentre montavo i video, di rendermi conto che siamo molto più simili di quanto si
0: Un
1: pensi.
0: momento come questo emozionale è stato, Nicola, il giubileo degli influencer cattolici, durante il giubileo dei giovani, anche per capire, appunto, come diceva Serena, che non siamo soli, perché poi quando ci si mette anche la faccia, ci si mette un po' anche. Tra virgolette, c'è il rischio di mettersi in vetrina, poi i commenti arrivano di ogni tipo. C'è quel rischio lì, rischio calcolato.
2: C'è il rischio ed è penso il rischio più grande. Il Giubileo dei Missionari Digitali è stata una grandissima opportunità ed è stato bello vedere come la Chiesa abbia finalmente riconosciuto l'importanza della missione digitale. Non si può più pensare di evangelizzare solo dal pulpito della Chiesa, ma il Vangelo deve iniziare ad abitare davvero ogni ambito della nostra quotidianità e quindi anche i social. E i social ovviamente comportano dei rischi. I commenti parlano da soli, sono gratuiti e quindi c'è di tutto, però portare il Vangelo ti porta anche ad avere questa consapevolezza, a sapere che dall'esterno può arrivare di tutto, che il tuo messaggio non sempre può essere accettato da tutti, ma l'importante è trasmetterlo con trasparenza e essendo genuino.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi chiaramente torniamo da Lucia, chiaramente torniamo da Michael perché dobbiamo far vedere altre immagini, altri approcci e parlare anche di un'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana Shine to Share che ha l'obiettivo di formare nuovi ambassador, nuovi missionari digitali in giro per le diocesi italiane, dopo la nostra pubblicità.

Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia dell'uomo che scelse la povertà e la pace, il sogno di Francesco. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, crisi di mezza età e una vita tutta da reinventare, scappo dalla città. Giovedì, passione, arte e segreti nell'emozionante dramma La soffiatrice di vetro. Venerdì, la natività in chiave moderna, il film Bar Giuseppe. Sabato, una storia fantastica, l'incredibile vita di Timothy Green. Domenica, Sean Penn e Robert De Niro nel film Non si

0: Siamo angeli. Buona visione.
1: Papà! Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
2: Non mi fai gli auguri.
3: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna. Non toccarla!
1: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
0: Anche i ricchi piangono.
4: Io non amo Esther, amo te.
5: Ma io non più.
0: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
6: Tira fuori il Debrian. 2 settimane. Noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
0: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
7: Fa male il culo solo a guardarlo.
8: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
9: Gente di città.
10: Questa vacca deve partorire.
11: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
12: Questo non c'era sul Debrian.
0: E forse anche te stesso.
13: Ma ve ne andate conto?
0: Scappo dalla città. Mercoledì in prima serata.
14: Bentornati, questa sera in cammino stiamo conoscendo meglio i missionari digitali, quello che fanno, cosa fanno nella loro vita, perché abitano diciamo così, il mondo online portando l'annuncio del Vangelo. Lo stiamo facendo con Nicola Camporiondo, Serena Toti, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. E vado proprio da Lucia per capire e per sapere, se ce lo vuole raccontare, e quando magari i tuoi amici, compagni di scuola ti hanno visto sui social raccontando di esperienze come esperienze di fede, che cosa ti hanno detto?
15: Allora, erano molto curiosi e mi hanno chiesto appunto, ma cosa hai fatto Luci, dove sei stata, raccontaci. E cioè, per me comunque è stato abbastanza impegnativo per la prima volta magari togliere un po' le barriere che avevo sempre messo e mostrarmi nella mia verità, no? E anche nelle cose che facevo. E avevo un po' paura, posso dire sì, del giudizio. Però è stato proprio un mettermi in gioco. Ed è stato bellissimo vedere un pochino il feedback, perché ho avuto persone che conoscevo che mi hanno detto, che mi hanno fatto proprio dei commenti bellissimi. E comunque sono cose che ti spronano ad andare avanti, no? E quindi si erano molto contenti, molto curiosi e ho avuto dei bellissimi riscontri.
14: E allora, vediamo anche un tuo lavoro, un tuo contenuto che abbiamo rubato così dalla rete. E qui avevi a che fare con il Giubileo dei Giovani. Vediamo come l'hai raccontato, vediamo.
16: Desideravo stringere nuove amicizie e mettermi in gioco.
17: Ho incontrato con tutti i giovani del mondo
18: intero. Uscire dalla mia comfort zone.
19: Una luce.
20: I want to grow closer to God.
21: Vi dico un segreto, a volte basta un sì. È da lì che è iniziato tutto, dal fare un piccolo passo, ma un passo vero, verso la soglia invisibile che separa ciò che eravamo da ciò che saremmo potuti diventare. 1 milione di giovani, 1 milione di desideri, di paure e di speranze. Ma quel sì, noi l'abbiamo detto con fiducia, forse tremando un po', ma insieme. E in quel momento l'abbiamo capito, attraversare la soglia non è perdere qualcosa, ma trovare qualcuno, qualcuno che ti cambia, qualcuno che ti rende vivo.
22: Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.
14: Quanto è importante per te condividere quel sì che tu hai detto?
15: Molto, molto. Lo sta diventando sempre di più, possiamo dire. Più che altro penso che quello che mi è stato donato, cioè non posso tenerlo per me, perché così come è stato donato a me, attraverso altre persone, cioè desidero darlo indietro, no? E quindi quello che posso fare, quello che nelle mie capacità, desidero farlo con gli strumenti che abbiamo. I social sono sicuramente uno strumento molto importante adesso.
14: Certo. Michael, domanda così forse da 100 milioni di like, se è giusta, ma non la sappiamo. Ma c'è una programmazione dei temi? Perché mi immagino un missionario, quando parte per la sua missione, ha un mandato, ha degli obiettivi, ha degli step, no? Come missionari digitali, almeno tu come missionario digitale, hai una programmazione, non so, a ottobre parlo di questo, a novembre di quest'altro. C'è un coordinamento anche tematico, una strategia, se vogliamo, una santa strategia, mi viene da dire.
5: Allora, il punto è che quello che si trasmette sui social è quello che noi viviamo concretamente a livello di fede nella nostra vita quotidiana. Quindi io, ad esempio, non mi preparo mai i temi di cui parlare, ma per il semplice fatto che sulla base delle esperienze o il mio cammino di vita desidero che quello che racconto sui social vada di pari passo. Quindi non sempre decido di creare un contenuto apposta e quindi mi crea un piano editoriale, ma è tutto basato su ciò che sento l'ispirazione di cui parlare e sento anche sulla base dell'ascolto che cerco di acquisire dalla realtà, capire cosa può servire al mondo in un certo momento della vita, no? Di che cosa ha bisogno il mondo? E allora in quel caso cerco la mia, come la mia esperienza potrebbe parlare, certo, di fede, dell'amore di Gesù in quel caso.
14: Torniamo a Nicola. Nicola Camporiondo, a metà settembre c'è stato un incontro della presidenza del comitato del Cammino Sinodale e lì sei diventato un nostro collega, perché insomma hai montato un video che racconta il Cammino Sinodale. Come possiamo raccontare il Cammino Sinodale? Tu ce l'hai raccontato così, vediamo.
12: Con quale immagine descriveresti la chiesa attuale?
13: Una chiesa che sta un po' sulla soglia, ecco, un po' timida nell'uscire, ma che ha di fronte uno spazio aperto e che sta respirando quest'aria fresca.
19: La barca a vela, perché sospinta dallo spirito, e procede in una direzione, ma nello stesso tempo anche la cordata della montagna.
23: Ecco, l'immagine di una barca, la barca che... dove siamo tutti insieme, non solo noi membri della Chiesa, ma tutta l'umanità, insieme convinti di avere un unico destino.
24: A me piace molto quella della tenda, che ha un perimetro molto mobile, quindi si sposta, si ingrandisce, si rimpiccolisce a seconda delle esigenze del territorio, della realtà che la circonda.
25: Una carovana di fratelli che cammina il più possibile insieme, aspettandosi gli uni gli altri.
26: Una casa con le porte aperte spalancate, assolutamente, ma una casa che allarga continuamente i suoi confini. Una casa, una sorta di casa mobile, se vogliamo, che non sta mai ferma, mai in cammino.
27: È una chiesa viva, una chiesa che non si rassegna, è una chiesa in cammino, è una chiesa aperta, consapevole anche delle difficoltà, delle fatiche, ma anche ha il coraggio di guardare avanti.
14: 30 secondi ancora, Nicola, ma quanto è importante un'alleanza tra quello che fa, diciamo, la Chiesa ufficiale, le diocesi e magari la tua esperienza, quella del missionario digitale?
28: Beh, è fondamentale, in primo per l'accompagnamento, perché reputo fondamentale che la Chiesa come istituzione possa accompagnare soprattutto i giovani che iniziano a raccontarsi e a parlare di fede sui social, e in secondo luogo per collaborare, perché certo, un ragazzo, ma anche un sacerdote comunque, che parla di fede e rappresenta questa chiesa, è necessario e fondamentale che con questa chiesa collabori, si stringano la mano e ci si inizi a lavorare insieme.
14: 40 secondi finali con Serena. Tu e Lucia avete partecipato, se non sbaglio, a Shine to Share, un'iniziativa proprio della Conferenza Episcopale Italiana proprio per formare nuovi missionari digitali. Una battuta finale: che esperienza è stata e adesso che cosa accade?
29: È stata sicuramente un'esperienza che ha aiutato alla crescita, non solo dal punto di vista tecnico, nella questione di come si crea un video, quali sono le strategie per creare un video, ma proprio dal punto di vista umano, nelle relazioni, perché si sono occupati tanto di creare questa connessione fra di noi, che comunque già c'era perché eravamo tutti accomunati da questo grande desiderio di mandare questi messaggi e queste testimonianze al mondo attraverso i social.
14: E poi una bella notizia che dopo il social c'è l'incontro personale, perché tante amicizie e tanti confronti nascono proprio da questo primo approccio, diciamo così, digitale. Grazie ai nostri missionari digitali che sono stati qui con noi questa sera: Serena Toti, Nicola Camporiondo, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. Buona missione, ci vediamo sui social e magari anche dal vivo per insomma, una bevuta insieme. Grazie per essere stati con noi, noi torniamo domani sera, un'altra puntata di In Cammino. A presto e buona serata.
30: Ciao.

0: Allora oggi, buongiorno, bentrovati. Oggi l'ora solare ha un unico filo che collega tutte le storie, famiglia e cuore. E anche, per aprire, quel rumore inconfondibile che può fare soltanto quella macchina del caffè, che quando la metti sul fuoco, lento, ci impiega un pochino, poi comincia a gorgogliare e la casa si riempie di un profumo che è inconfondibile. Questa storia ha una testimone diretta, lei.
1: Lei è Tina Bialetti, figlia di Alfonso Bialetti che ha inventato la moca, sorella di Renato Bialetti che è sostanzialmente l'omino coi baffi e zia di Alberto Alessi.
2: Si alzava di notte, andava in officina, metteva a punto questa cosa qui.
0: Possiamo andarne fieri. Quando l'ho vista nel nostro salottino, ho pensato, non è soltanto la numero uno, è tanto, tanto bella, almeno per quanto è brava e intelligente. Ora dice uffa, basta. Celestina, detta Tina Bialetti, signori, qui in studio con noi. Madame, dico bene, ben arrivata.
2: Grazie.
0: Ben arrivata, si accomodi. Ci diamo anche del tu.
2: Assolutamente,
0: perché
2: sì.
0: Passa per le spicce. Oh, guardate un po' che cosa abbiamo trovato improvvisamente qui sul tavolo dell'ora solare. Abbiamo trovato quella meraviglia che ci rappresenta nel mondo e che continua a essere quella macchina del caffè. Allora, immagini estratte dal documentario Mocha Noir, scritto dal figlio di Tina Bialetti, Matteo Severnini, nostro amico, che è stato già nostro ospite, insieme al regista Eric Bernasconi. Tina ha scritto un libro, poi parla lei, adesso vi dico questo però. Un sogno di polvere e acqua, che cos'è il caffè se non questo? Storia della famiglia che ha inventato la moca, scritto insieme ad Alessandro Barbaglia, che salutiamo e ringraziamo, edito da Mondadori. La più piccinina dei quattro figli, vero?
2: Sono l'ultima. Perché Alfonso, papà, e Ada, la mamma, hanno avuto quattro figli. Uh-huh. Renato, Germana, Luisanna e Tina. Allora, papà e la mamma non ci sono più. Anche i tre fratelli non ci sono più. E c'era una grandissima differenza fra me e i miei fratelli. Addirittura tra Renato e me c'erano 23 anni.
0: 23 anni?
2: E quando Renato è tornato dalla prigionia in Germania, dove era stato in campo di concentramento per ben 2 anni, non sapeva assolutamente di avere una sorellina, certo. Perché non c'era stata nessuna notizia. Ed è stato con mio papà l'unico ad accogliermi con gioia. Perché
0: quando, l'unico?
2: Perché la mamma, Germana, mia sorella, Luisanna, non erano tanto contenti che arrivasse una bambina. Cioè un nuovo nato, Renato, e papà invece sì, molto, molto. E infatti Renato, quando si è accorto che c'era un esserino che strillava, pensava fossi figlia di Germana, che nel frattempo si era sposato.
0: Un fratello papà, quasi un fratello papà, ma un papà. Guardate, sì, questa fotografia. Questa fotografia è una foto gentilmente concessa. Molto speciale. La bambina con l'aeroplano in testa chi è?
2: E sono io.
0: Beh, certo, perché vi mettevano dei fiocchi in quel periodo che erano grossi così. Allora sentite. Alfonso Bialetti, 1933. Quest'uomo vede sua moglie, la mamma, che fa il bucato, no?
2: Sì.
0: E uno qualsiasi altro uomo avrebbe detto mia moglie fa il bucato. Lui in realtà, migrato in Francia, aveva una testa così. Era un uomo capace, forte, importante. Che idea prese da quell'immagine, da quel fare il bucato che saliva su?
2: Dunque, papà aveva in mente di creare un qualche cosa di nuovo, un qualche C'è cosa riuscito. Che non esisteva. E ha pensato, cioè forse spontaneamente, osservando la mamma che faceva il bucato con la lessiveuse, che era un mastello con al centro un camino sforacchiato,
0: sì.
2: No? Si mettevano i panni, si metteva l'acqua e si posava questo mastello sulla legna, il fuoco, si accendeva il fuoco e l'acqua si scaldava e saliva lungo questo camino e scendeva poi a pioggia. E di lì ha pensato di costruire questa nuova macchinetta, perché allora il caffè si faceva o la napoletana o certo. Nel pentolino. E mi ricordo che la mia mamma raccontava che papà faceva schizzi sempre, anche di notte. Allora schizzava, poi metteva i fogli sul comodino, poi accendeva il sigaro. Era una cosa pazzesca. Alla fine poi ho riuscito a fare questa cosa.

0: se fosse stato per il papà non avrebbe avuto, diciamolo chiaramente, il successo
1: mondiale,
0: che ha avuto.
1: Planetario che ha avuto. Però una cosa dobbiamo dire ancora del papà, che è una nota meravigliosa che si trova anche all'interno di questo libro. Un papà poeta, un papà che inventava favole, un papà che inventava i finti titoli clamorosi sui giornali.
0: Assolutamente, assolutamente. E prendeva in giro la mamma, prendeva in giro anche i suoi figli,
1: una cosa.
0: E non lo so, che ne so io, è stato costruito un castello. No, i bambini, diceva, è stato costruito un castello di zucchero e i bambini sono corsi tutti a demolirlo, a mangiarlo, per la grande gioia dei dentisti del Cusio. Cioè, raccontava queste cose. Poi io del papà ho un ricordo meraviglioso, perché mi prendeva sulle ginocchia, mi faceva ballare, mi raccontava storie. Veramente, più che un papà, è stato un nonno e un grosso rimpianto di non avergli chiesto di più.
1: Ecco, questo volevo chiederti, molto. Tina, perché un po' era la vostra generazione, un po' era quell'educazione che imponeva di non domandare troppo, però era un uomo che aveva tanto da raccontare.
0: Sì, tanto, tanto, perché ha avuto una vita piuttosto travagliata, il papà. Perché insomma da ragazzino seguiva suo papà, che era un venditore di timbri a fuoco, andava nel nord Italia, in Francia, in Germania, a vendere questi i timbri che servivano per marchiare gli animali.
1: Sì.
0: Poi è tornato al paesello, che era Casale Cortecerro in Montebuglio, e ha fatto il garzone in diverse officine. Poi è emigrato in Francia, a Parigi, dove ha imparato la tecnica della fusione in conchiglia. Ai tempi gli oggetti si fondevano negli stampi di terra e naturalmente lo stampo poi veniva eliminato, veniva buttato. Invece fondendo in conchiglia lo stampo veniva riutilizzato più volte.
1: E noi tra un istante torniamo qui in studio, il tempo per voi, la battuta ci vuole per prendervi un ottimo caffè, sapete dove farlo, guardate, è la storia di un padre geniale e di un figlio che intuisce dietro i suoi baffi che questo oggetto debba diventare l'oggetto nelle mani del mondo intero. Ma ne parliamo tra un attimo con la meravigliosa regina Tina Bialetti e con Laura Solari, a tra poco signori.

0: Vivere umili e nudi, senza nulla di proprio. Avevamo lasciato tutto per vivere con Francesco. Volevo aiutarlo a costruire un mondo migliore.
1: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
2: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
3: Andiamo a pregare!
4: Hai un peso nel cuore.
2: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
5: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
6: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
7: Il sogno di Francesco. Questa sera in prima serata. In prima visione TV.
8: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
11: Io ti amo, Maria Vittoria.
12: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
8: Non sono altro che un poveraccio.
13: Voglio che tu vada e che torni da me.
14: Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
16: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Oggi alle 18, dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.
1: Lasciato simbolicamente uno per tutti voi, fatto con la macchina da caffè che è esposta al MoMA di New York, che è designato.

0: design puro, che è bellezza pura. In buona sostanza, lei non è design, ma l'hanno disegnata benissimo papà e mamma, come Tina Bialetti.
1: Grazie.
0: La piccinina, la figlia più piccola della famiglia Bialetti, che ha raccolto insieme ad Alessandro Barbaglia, in questo libro, Un sogno di polvere e acqua, storia della famiglia che ha inventato la moca, tutti gli aneddoti. Alessandro è stato di grande aiuto.
1: Tantissimo. Allora, scusa, posso interromperti?
0: Certo, devi.
1: Allora, io tempo fa, anni fa, avevo scritto un libercolino, memorie, frammenti di storia di Ada e di Alfonso, storia dei miei genitori che hanno avuto anche una vita travagliata, eccetera, per i discendenti diretti di Ada e di Alfonso. Poi avevo pensato di ingrandire la cosa e avevo cominciato a scrivere, ma mi sono accorta che non ce la facevo da sola. E Matteo Severgnini, mio figlio, ha insistito perché scrivessi, eccetera. E ho scritto questa cosa qui con Alessandro Barbaglia, che è uno scrittore molto bravo. Oltretutto ha pubblicato diverse cose già con Mondadori, quindi c'è stato un accordo meraviglioso.
0: Qua. C'è stato un accordo perfetto, come lo zucchero con il caffè. Perfetto. Sono andati perfettamente d'accordo.
1: E qualcuno mi ha detto, ma perché non ti sei fatta aiutare da tuo figlio, che pure scrive gialli? Sarebbe stato un disastro.
0: Un disastro, tu dici,
1: tra madre in qualità di mamma.
0: E un peperino di carattere, l'ultima nata in famiglia Bialetti, che voi potete ben vedere, oltre alla sua ben nota dolcezza e bellezza. Eravamo rimasti a papà Alfonso, che crea questa macchina perfetta, la crea, la produce, la vende con un mercato molto buono, ma come dire...
1: Ristretto,
0: piccolo. Renato, il fratello coi baffi, perché per noi questa è la macchina dell'omino coi baffi.
1: Certo.
0: Ecco, sì, effettivamente devo dire...
1: Eccoli lì.
0: Ben li vediamo. È Renato che capisce che questo oggetto debba essere prodotto sempre nella qualità del prodotto, però in numero maggiore.
1: Certo.
0: E a che numeri si è arrivati di produzione?
1: Non lo so, però si parla assolutamente di 500 milioni di caffettiere vendute nel mondo.
0: 500 milioni?
1: Milioni, sì.
0: Di caffè.
1: Pare... Non garantisco, ma pare, perché poi insomma la cosa si allarga, ci sono anche un po' di leggende, cose non vere, però effettivamente è stata molto pubblicizzata e mio fratello ha avuto l'intuizione della pubblicità.
0: Brava, questo voleva arrivare.
1: Mio papà ha costruito questa caffettiera, poi francamente non gli importava che avesse successo questa macchinetta che ha democratizzato l'espresso.
0: Certo.
1: Perché l'espresso si beveva solo al bar.
0: Certo.
1: E invece con la caffettiera l'espresso era di casa.
0: Certo.
1: Assolutamente. Però al papà non interessava che avesse successo, a lui importava che questa cosa desse un benessere dignitoso alla famiglia, perché papà ha avuto poi diverse traversie, non per colpa sua, eccetera, va bene.
0: E quindi non aveva, il papà, diciamo, Alfonso Bialetti, non aveva visto, lasciamo questa fotografia, quest'uomo meraviglioso che ha dei baffi veramente da pubblicità, tant'è che viene disegnato, ovviamente da un disegnatore
1: Paul
0: formidabile,
1: Campani, sì.
0: Viene disegnato lui col suo cappellino sulla moca e quindi di conseguenza diventa l'omino con i baffi. Pentole, qualcuno crede ancora che facciamo solo caffettiere, che meraviglia. E il carosello diventa per noi... una fonte di conoscenza.
1: Certo, grandiosa tra l'altro, perché poi gli amici di Renato dicevano che era matto questo ragazzo, quest'uomo, perché Carosello funzionava coi prodotti di largo consumo, tipo, non so, mi viene in mente Campari o roba che si consumava periodicamente.
0: Sì.
1: La caffettiera durava anni. Renato...
0: Questa soprattutto dura tanti anni, ma tanti proprio, sì.
1: Comunque Renato ha perseguito questa cosa e c'è anche riuscito. E faceva pubblicità. Vi assicuro, io ero una bambina, però ha speso un sacco di soldi in pubblicità e ha fatto grossi debiti per finanziare la pubblicità e anche la fabbrica, che era meravigliosa, adesso un rudere. Ed è stata veramente la più grande fabbrica di caffettiere, perché era un articolo unico che veniva prodotto.
0: Si fabbricava solo quella?
1: Solo quella.
0: E Tina, tu come lo vivevi? Basta leggere il tuo libro, ma come lo vivevi questo tempo di del tuo cognome che era... diventava mano a mano il cognome più famoso.
1: Per me era normale, non avevo dato importanza al mio nome. Anzi, vi dirò, e questa è una cosa abbastanza ridicola, quando mi fermava la polizia stradale, guardava la patente e diceva ma Bialetti, Bialetti, io dicevo è un caso di omonimia, non volevo assolutamente...
0: Allora, c'è chi viene fermato dalla polizia e c'è chi ferma l'uomo più ricco del mondo, Renato Bialetti. Questo no. Marco ce l'ha raccontato graziosissimamente. C'è un episodio legato ad Aristotele Onassis.
1: Ah, sì, sì,
0: che
1: sì.
0: È il segno del genio di un uomo. Allora, siamo in Francia.
1: All'inizio degli anni 50,
0: sì.
1: Renato doveva pubblicizzare e far acquistare la caffettiera anche in Francia. Allora, dà appuntamento all'Hotel de Paris di Monte Carlo a due che sarebbero potuti essere poi i, come si chiamano?
0: Distributori.
1: Ecco, distributori, eccetera, no? Quindi parte dal paesello, da Omegna, cioè la frazione a Crusinallo, pochi soldi in tasca, arriva a Monte Carlo, all'Hotel de Paris. Le trattative sono disastrose. I francesi sono assolutamente restii a continuare a sentire, nel continuare a sentire
0: meraviglie,
1: le meraviglie della
0: macchina.
1: Caffettiera. Allora, stavano per chiudere il libro delle acquisizioni. Renato guarda in giro e vede chi? Vede Aristotele Onassis, che si sta dirigendo verso la toilette. Renato chiede scusa a questi francesi, segue Onassis.
0: Ci vuole un genio assoluto.
1: E dice a questo signore, guardi, io sono un povero ragazzo come lei lo è stato ai tempi in cui vendeva sigarette a Salonicco. Mi faccia una cortesia, quando rientra al bar mi faccia un saluto, una mano sulla spalla e ciao Bialetti. Quello non fa un plissé. Renato,
0: anche perché era abbastanza rigido come personaggio, insomma, lo descrivo.
1: Renato, scornatissimo, ritorna al bar. Questi possibili distributori stanno per andare via. Quando Renato si sente una mano sulla spalla, si gira e sente Onassis che gli dice: "Elo, Bialetti!" E vabbè, fin qui tutto va bene, ma quello che mi ha fatto tanto sorridere e divertito è che Renato gli ha risposto: ciao Arie, adesso no, adesso non ho tempo perché sto lavorando, ci vediamo dopo cena.
0: Vabbè, ma un genio di fratello.
1: E gli altri poi ci sono, cioè nella loro semplicità, e no, semplicità, insomma, allora... Intorno a Onassis c'era una certa lone di...
0: Era l'uomo più...
1: Come? Ma questo italiano qui, amico di Onassis, allora sicuramente...
0: Sicuramente questa caffettiera funziona.
1: Ecco, quindi hanno firmato gli ordini, eccetera. Ma non solo, Onassis ha anche pagato il conto delle consumazioni dei tre.
0: Un momento di bontà assoluta di Aristotele Onassis, che evidentemente però questo sì, deve aver apprezzato in questo ragazzo la capacità...
1: Sì,
0: strepitosamente imprenditoriale. Moca, esposta al Museum of Modern Art MoMA di New York, nel 1996 entra nel Guinness dei primati con un esemplare che produce 100 tazze di caffè. Perché questo, anche questo è Guinness dei primati. Nell'Expo di Shanghai viene indicata questa macchina del caffè come una delle invenzioni che hanno cambiato il mondo.
1: Allora, io ho usato la caffettiera per raccontare la storia di due persone.
0: Brava, questo
1: completamente diverse. Perché il papà era un artista sognatore, senso pratico zero. E quindi la moca è stata, si parla nel libro, si parla di fortuna. Per mio papà la caffettiera è stata la fortuna perché gli consentiva, secondo i suoi progetti, di dare benessere normale alla famiglia.
0: Alla famiglia. Certo.
1: La fortuna di Renato invece è stato il successo, economicamente una cosa prodigiosa e tutto quanto, insomma. E quindi io ho usato la caffettiera per raccontare la loro storia.
0: Arrivo a questa domanda. Prima spieghiamo perché si chiami Moca, perché per noi è normale che si chiami Moca. Moca deriva da?
1: Allora, dallo Yemen, allora, era una città e anche una qualità del caffè, e la leggenda narra che i cammelli e le caprette, mangiando le bacche di questa pianta, diventassero molto arzilli e rinvigoriti. Allora il Renato ha pensato di chiamare la caffettiera Moca per dare agli italiani lo stesso vigore che dava ai cammelli e alle caprette per ricostruire l'Italia.
0: Assolutamente, ed è un prodotto completamente italiano che però prende il nome da un'area del mondo più lontana. La mia domanda, Tina mi ha preceduto, è questa. Attraverso questo libro, attraverso questo video, attraverso questa storia, voi che cosa, tu e tutti voi, che cosa insegnate ai giovani d'oggi? Perché la vostra storia familiare insegna molto.
1: Insomma, erano tempi diversi, tempi in cui la Moca preso piede, ha avuto successo, eccetera. Però è stato frutto di lavoro anche duro e di sacrifici anche. E quindi i giovani dovrebbero capire che non cala niente dal cielo, se non si fa fatica, non succede niente. E poi se si hanno gli insuccessi, questi insuccessi non devono bloccare assolutamente niente, perché mio papà ha avuto un insuccesso grandioso quando ha dovuto vendere la sua officina perché aveva sbagliato, aveva bollato tutti i clienti vari, tenendone uno buono che si era messo in testa di fare la motocicletta del popolo. Nel 27-28 la motocicletta del popolo era un'assurdità assolutamente.
0: Ma era poeta papà?
1: È stato trascinato da questo cliente. Il cliente è fallito e mio papà non ha preso un centesimo da quello che il tipo gli doveva e ha venduto l'officina che era piuttosto ben avviata e l'ha venduta a chi? A Carlo Alessi. Nel 28 Alfonso Bialetti e Carlo Alessi si conoscevano. Giovanni Alessi ha comprato l'officina e non sapevano che sarebbero poi diventati consuoceri.
0: Consuoceri,
1: perché una mia sorella ha sposato un figlio.
0: Quello che sicuramente, ovviamente i giovani non devono sentirsi in qualità di giovane, fatica di più, mi raccomando, è tutta colpa tua se non ci riesci, tutto il contrario. Se si fallisce un'idea, se si inciampa con un'altra idea e con tanta voglia di fare, si può riuscire a fare come ha fatto questo meraviglioso signore. I baffi non mancavano a quell'epoca, però i Bialetti avevano dei baffi veramente belli e speciali. Anche i baffi dei gatti sono speciali.
1: Ah, sì?
0: Perché se non vado errata si chiama Luna.
1: Si chiama Luna?
0: Luna Bialetti.
1: No, si chiama
0: no,
1: Luna e
0: Luna
1: basta.
0: Luna e basta. Io lo volevo aggiungere così. No, adesso Luna. Luna e basta.
1: Luna.
0: Va bene. Eccolo qua.
1: Ah, sì?
0: Un po' perplessa, come sono tutti i gatti quando li prendi e fai fotografie, ti guardano e dicono perché mi stai fotografando. Però è una buona compagna di...
1: Ah sì, assolutamente, è affettuosissima. Lei fa parte del comitato benvenuto nei confronti delle persone che vengono a casa mia, fa tanti bacini e tanto simpatico.
0: Ovviamente Tina, appena vengono gli invitati a casa tua, tu che cosa prepari? Un buon caffè? Dimmi di sì.
1: Sì. Sì,
0: no,
1: diciamo.
0: Fare, sì. No. Sì, diciamo. La Bialetti, signora Bialetti. Come si diciamo?
1: Diciamo di sì. Sì.
0: Quanti
1: sì,
0: cucchiaini sì. si mettono nella caffettiera da tre? Perché venga
1: allora,
0: buono.
1: Dipende dalla grandezza del cucchiaino. Se sono piccoli se ne mettono quattro.
0: Sì, se sono normali quelli da...
1: Tre. Dunque non deve essere pressato il caffè.
0: Mai.
1: Assolutamente.
0: Chiudere. Fuoco lento?
1: Prima il fuoco piuttosto vivace. Poi quando comincia a borbottare, allora si alza il coperchio e si abbassa la fiamma. E il borbottio del caffè è una cosa molto carina, perché quando mio papà ha regalato al vicinato la caffettiera, e il vicinato sentiva borbottare il caffè quando usciva, allora era nata l'espressione al Bialet al barbotta. Bialetti sta barbottando. E questo è rimasto.
0: Al Bialet al barbotta.
1: Sì, sì, sì.
0: Molto bene, Tina Bialetti, signori. Oh, pardon. Tina Bialetti, una storia di famiglia e amore. E guardate che cosa c'è dopo questo volta pagina. Grazie a Tina Bialetti.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a voi.
1: Brava. Grazie.

0: la magnifica bambina che avete visto nelle immagini, con l'abitino rosso, con la croce incrociata dietro. E lei mi ha detto, l'ha fatto mia nonna. Voi prendete una nonna, nonna Ida, una nonna stupenda, proprio di quelle che ti fanno dire che bella, che figura meravigliosa è mia nonna. Prendete una nipotina però, arguta, intelligente e capace di fare. La somma da Francesca Masotti, che è qui in studio con noi. Questa è la nonna, lei è la mini nipotina e Francesca, bibliotecaria ed educatrice museale di Bentivoglio, provincia di Bologna, ben arrivata,
1: grazie
0: di essere con noi, ha ricostruito l'albero genealogico di famiglia. E fin qui, ah che bello! Quanti siete in quest'albero ricostruito finora?
1: Al momento 13.171.
0: Che non sono 13.171 persone?
1: Sì.
0: Ma risalendo fino a che epoca?
1: Più o meno fino alla fine del 1400.
0: Allora, questo è il lavoro geniale che ha fatto, io oggi dico la parola genio, sentite, quando uno è così è geniale, non c'è altro da dire. Nata quest'idea, come?
1: Ma in realtà da un mix di fattori, innanzitutto la nonna. La nonna, i suoi racconti, racconti di paese, racconti sulle persone che aveva conosciuto nel paese. Nonna non ha mai abbandonato la sua casa natale, non è andata mai via da Rodiano, il piccolo paese in cui era nata, e quindi lei conosceva tutti. È abitato lì per ben 94 anni, quindi tutte le storie che anche aveva sentito raccontare dai suoi genitori, dai suoi nonni, in un qualche modo me le ha tramandate.
0: Francesca, tu hai detto una cosa bellissima. Hai detto, nonna non raccontava di fate, principi, draghi, storie meravigliose, ma storie inventate. Nonna raccontava la storia che le era capitata.
1: Assolutamente sì, la sua storia, che naturalmente si intreccia con la storia d'Italia, quella che studiamo a scuola, e la storia di tutte le persone. Quindi diciamo che il suo modo di raccontare aiutava anche a sentire la storia studiata a scuola come qualcosa di molto più vicino. E questo credo che mi abbia incentivato tanto anche nello studio, perché ti aiuta proprio a sentire la tua presenza nel mondo come una piccola chicca nella storia.
0: Non è la storia che accade, ma la storia siamo noi, per citare.
1: Sì, sì, sì.
0: Qua vediamo due ragazzi innamorati, questi
1: questa,
0: si vogliono proprio bene.
1: Sì, questa è la nonna Ida da giovane con il nonno Nino, erano ancora fidanzati, non si erano ancora sposati. Storie di famiglia narrano che questa non fosse la macchina del nonno, perché il nonno, da muratore quale era, si spostava esclusivamente in moto. Quindi
0: è una macchina buona per la foto, mettiamola
1: esatto,
0: così.
1: Esatto.
0: Buona per la fotografia, esatto, che bella esatto. Italia. Allora, nonna Ida ha insegnato anche un'altra cosa alla sua nipotina. Ripeto, nipotina arguta, attenta e brava, perché possono anche raccontarti le cose, te sei un sacco di patate e con rispetto parlando le cose, le storie ti passano davanti così. Non è il caso di Francesca. Alla fine siamo tutti parenti. Che è un'ottima notizia, forse non sempre ottima, ma può sembrare una notizia altrettanto buona, perché gira, rigira, guardateli qua, gira, rigira, te è proprio una bambina bella però.
1: Grazie.
0: Bambina
1: grazie.
0: Tanto bella. Qui siamo tutti parenti fra Rodiano, Prunarolo,
1: sì.
0: Vedegheto, Tolè, Montasico e Santa Croce, e poi c'è Angelo Serra. E qui, zitti tutti, perché è una storia bellissima nella storia bella, ovvero?
1: Angelo Serra è stato il secondo motore della ricerca, cioè se l'idea mi è partita dalle storie raccontate dalla nonna, arrivato alla fine della costruzione dell'albero di famiglia, mi sono domandata chi fosse Angelo Serra. Angelo Serra io non sapevo fosse esistito, semplicemente. Un giorno, andando a passeggiare con i miei amici d'infanzia lungo le strade dell'Appennino bolognese, l'altro versante rispetto a questa foto, ma l'ambientazione è questa, ci siamo imbattuti in prossimità di una casa che era disabitata da parecchi anni, stando lungo il sentiero, quindi di fatto chiunque avrebbe potuto vederla, una sorta di lapide commemorativa dedicata ad Angelo Serra, morto il 4 dicembre 1928, ovvero un anno prima della nascita della nonna. E Serra era anche il cognome della nonna, quindi sentire Serra e sapere che lei mi aveva sempre detto che tutti i Serra sono parenti mi ha fatto scattare qualcosa. Quindi ho cominciato a chiedere in giro agli anziani del paese se sapevano chi fosse questo Angelo Serra, ma nessuno sapeva.

0: nulla di certo, solo un signore che abita a Rodiano, Giuseppe Serra anche lui, che figura un po' come memoria storica locale, mi disse che poteva essere uno degli abitanti di quella casa che era mancato per polmonite più o meno ai tempi della guerra, ma nulla di più.
1: Povero ragazzo. Mm.
0: In realtà, procedendo con gli studi, mi sono incaponita proprio, volevo capire chi fosse, se c'era una parentela con la nonna. Ho capito che sì, la parentela c'è e addirittura non era lui quello che era mancato per polmonite, ma era suo padre. Quindi la memoria storica, anche se non precisissima, però aveva colto nel segno il riferimento e io sono riuscita a ritrovare l'effettiva parentela con Angelo Serra, che di fatto era un cugino di secondo grado del mio bisnonno.
2: Adoro questa ragazza. Dunque, dal 1866 al 43 esistono gli archivi storici,
0: sì,
2: giusto? Tu sei andata anche a vedere lo stato civile napoleonico,
0: sì,
2: e per periodi anteriori le invincibili parrocchie.
0: Assolutamente sì.
2: Parrocchie, perché sì, nella parrocchia ci sono i registri di tutta la storia che possiamo immaginare.
0: Sono una miniera.
2: E allora, tu hai... una cosa molto bella, hai incluso nell'albero genealogico, guardate, ci sono dentro storie stupende, ci sono donne che sono segnate solo per nome, perché eri una donna e sposandoti il tuo cognome l'avresti cambiato, quindi non c'era neanche il cognome di queste donne segnato. E poi lei, anima bella, ha deciso di includere anche le famiglie adottive nell'albero genealogico. Questa è una scelta che io ho trovato molto poetica, molto bella, e non solo io, perché esistevano queste famiglie che adottavano bambini,
0: assolutamente,
2: che venivano,
0: sì,
2: da situazioni disgraziate.
0: Sì, sì, erano tantissime, e tantissimi, okay, dall'altra parte erano i bambini che venivano abbandonati per tantissimi diversi motivi e che poi venivano affidate a delle balie. Qui la cosa curiosa è che venivano affidate proprio alle madri, non ai padri, quindi l'affidamento del bambino, di quello che noi oggi chiameremo un trovatello, avveniva alla donna e non all'uomo, questo anche in antichità. Quindi...
2: perché lei ha scoperto un sacco di cose e ha scoperto che la durata media della vita riguardava, qui stiamo, sì, stiamo vedendo, ah, chiedo scusa, no, io ero ferma qui, grazie alla mia Sara Cacioppo sempre, questi sono gli antenati, perché anche lì,
0: esatto,
2: tu puoi risalire con queste fotografie che fanno sempre una tenerezza totale. Guarda, guarda come si era messo in posa. Oh, bellina! Oh, tenera! Eccola, bellissimi! Seduta, la nonna. Ecco, tu hai scoperto anche delle cose che accadevano, no? Cioè che vivevano più gli uomini perché molte donne, ahimè, morivano di parto.
0: Di parto.
2: Poi ci pensava la guerra, però, sì, ad, sì, uccidere prima gli uomini. Che cosa ti ha insegnato questa ricerca che continua ancora oggi?
0: Mi ha insegnato innanzitutto che tutto quello che noi pensiamo che sia accaduto tantissimo tempo fa, in realtà è accaduto poche generazioni prima di noi. Penso...
2: sì, sì, questa spiegamela. Cioè...
0: pensiamo semplicemente alle due guerre mondiali. Le studiamo a scuola, le sentiamo come degli episodi vicini ma non troppo. In realtà, se penso alla mia generazione, la seconda guerra mondiale è due generazioni fa. La prima è solo tre generazioni fa. La rivoluzione francese è 6-7 generazioni fa.
2: Che fa impressione, detto così.
0: Fa impressione
2: così,
0: perché
2: niente,
0: sembra ieri, non sembra chissà quanto tempo fa. Se pensiamo al tempo che impieghiamo per arrivare nei programmi scolastici a studiare questi episodi storici, e se pensiamo invece a quali nostri antenati erano contemporanei a
2: di
0: questi
2: quella
0: episodi,
2: situazione,
0: la misura della cronologia del tempo storico che percepiamo sicuramente cambia. Per esempio, Cristoforo Colombo era in viaggio mentre erano al mondo i miei antenati di 16-17 generazioni fa.
2: Ullala, allora... ovviamente c'è un software che ti ha aiutato,
0: sì,
2: è myheritage.com,
0: esattamente,
2: e ti aiuta anche Facebook, aiuta il fatto, aiuta a pensare che se solo uno di questi antenati non si fosse innamorato dell'altra antenata
0: sarebbe cambiato tutto,
2: cioè, magari non ci saresti qua, cioè sarebbe
0: assolutamente no
2: un'altra cosa. La tua, sì, nonna ti ha insegnato una cosa che mi ha fatto molta tenerezza, perché me la insegnava la mia mamma, da bambini piccoli a entrare nei cimiteri senza avere paura, a sentir raccontare la storia di tutte quelle lapidi con rispetto e curiosità. È anche così che nonna ti ha appassionato.
0: È stata la prima cosa che ha fatto, cioè prima ancora di farmi vedere tutti i ricordini che lei conservava dai funerali, certo, prima di tutta quella fase di racconto di storie attraverso le foto, c'era l'essere presenti al cimitero una volta a settimana per andare a pulire le tombe, perché non tutte le persone che erano
2: avevano
0: seppellite lì avevano qualcuno,
2: certo,
0: che potesse periodicamente andare a curare la lapide o a dare un po' di acqua ai fiori.
2: Io penso, Francesca Masotti, io penso che tua nonna da lassù, ovunque sia tanto fiera di te.
0: Lo spero.
2: Ma tanto, tanto, tanto, guarda, brava, brava, brava. Allora, entrate in questo mondo, proviamo anche noi a cercare. Io ho un cugino geniale che l'ha fatto, infatti lo guardo sempre con grande ammirazione. Per me arrivo più o meno all'albero di ciliegie che c'è nel giardino di casa mia. Ma tolta questa battutaccia, saluto Francesca Masotti.
0: Grazie.
2: Con grande,
0: grazie,
2: grande affetto per quello che ha fatto. E ci interrompiamo solo un attimo, tra poco la storia di un cuore grande così, così, così.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia dell'uomo che scelse la povertà e la pace, il sogno di Francesco. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, crisi di mezza età e una vita tutta da reinventare, scappo dalla città. Giovedì, passione, arte e segreti nell'emozionante dramma La soffiatrice di vetro. Venerdì, la natività in chiave moderna, il film Bar Giuseppe. Sabato, una storia fantastica, l'incredibile vita di Timothy Green. Domenica, Sean Penn e Robert De Niro nel film Non siamo angeli. Buona visione.
1: Papà! Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
2: Non mi fai gli auguri.
3: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
4: Non toccarla!
1: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
0: Anche i ricchi piangono.
5: Io non amo Esther, amo te.
6: Ma io non più.
0: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
7: Tira fuori il Debrian. 2 settimane. Noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
0: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
8: Fa male il culo solo a guardarlo.
9: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
10: Gente di città.
11: Questa vacca deve partorire.
12: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
13: Questo non c'era sul Debrian.
0: E forse anche te stesso.
14: Ma ve ne andate conto?
0: Scappo dalla città. Mercoledì in prima serata.
15: Vivere umili e nudi, senza nulla di proprio. Avevamo lasciato tutto per vivere con Francesco. Volevo aiutarlo a costruire un mondo migliore.
16: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
17: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
18: Andiamo a pregare.
19: Hai un peso nel cuore.
17: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
20: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
17: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
0: Il sogno di Francesco. Questa sera in prima serata.
21: Siamo dotati alla nascita del nostro cuore, no? Però il nostro cuore può rimanere il muscolo che è, oppure può allargarsi in maniera impensabile, può arrivare a non avere proprio più confini. È il caso. Tutti i cardiologi all'ascolto ci seguono, del cuore di Don Luca Barone, che ride, eccolo qua, salesiano, piemontese, presidente di Missioni Don Bosco. Dico bene che questo cuore è da studiare?
22: Sì, dici sì. Bene, eh? È così. Ed è
21: cuore
22: così
21: si può...
22: come un dono, sì, come un dono che si dilata quotidianamente.
21: Quotidianamente?
22: Sì.
21: Cosa vuol dire essere presidente?

0: Presidente di Missioni Don Bosco.
1: Credo che voglia dire due cose, almeno per me vuol dire due cose. La prima è la bellezza di essere a Valdocco, a Torino, il
0: Sì.
1: quartiere dove nasce il sogno di Don Bosco a metà del 1800, e quindi essere dentro le radici
0: A
1: del nostro
0: proposito di
1: carisma,
0: radici, certo, alle
1: esattamente.
0: radici del vostro
1: E
0: carisma.
1: quindi con il cuore che affonda nelle radici di un mistero grandissimo. E poi lo stupore degli

0: Don Luca Barone ha il cuore grande come il mondo. Allora, la storia bella è questa, che lui comincia a frequentare i Salesiani, scuola media?
1: Sì.
0: Mica tanto, cioè sì, va bene, vado sì. a fare la scuola media con i Salesiani, mai avrebbe immaginato però un giorno di essere questo.
1: Sì, è ancora poetica, perché in realtà non volevo proprio andare a scuola dai Salesiani.
0: Io ci ho provato, Don Luca.
1: Sì, sì, lo so, però
2: carina. Te la dico proprio, pane pane.
1: E i miei genitori hanno tenuto duro perché credevano e credono nell'educazione salesiana.
0: Vero.
1: E devo dire che l'ambiente salesiano in 2 o 3 giorni mi ha conquistato il cuore, quindi hanno fatto tanto in fretta.
0: Ci mette un attimo, hanno fatto anche lì il cuore è stato preso immediatamente.
1: E dilatato.
0: Un sacerdote in particolare, qualcuno in particolare?
1: Beh, sicuramente la figura che mi ha accompagnato poi anche nell'adolescenza, dopo che ho finito la scuola media, è stata la figura di Don Aldo, che era il direttore di quella casa salesiana. Mm-hmm. E che mi ha accompagnato nel cammino di crescita con una sapienza pedagogica educativa straordinaria, e con lui ho maturato e ho scoperto la chiamata di Dio e la vocazione.
0: La chiamata di Dio e la vocazione, qui li vediamo alle sue spalle, che passa per Don Luca anche dallo stare e dal curare i più piccoli, no? Don Bosco andava cercando i ragazzi che avevano bisogno di essere aiutati. I salesiani in tutto il mondo aiutano non soltanto i ragazzi, le loro famiglie, ma vanno a formare quell'albero quando è piccolino, quindi a salvaguardare. Perché salvaguardare i più piccoli vuol dire costruire la società, il futuro.
1: Certo, e per me è stato così. I salesiani mi hanno insegnato a restituire il bene che avevo ricevuto. E quindi ho cominciato nell'animazione, come moltissimi di noi fanno, nel servizio ai più piccoli, e in questa dinamica di restituzione ho incontrato persone straordinarie, domande profonde, e la persona che mi era accanto, questa guida, mi ha aiutato a interpretare queste domande, a trovare delle risposte, a volte fuggendo e a volte aderendo, finché quella risposta mi è sembrata fosse quella giusta per la domanda che ti cambia la vita, e quindi ho detto di sì.
0: Quando è cambiata la tua vita?
1: Beh, sicuramente nel dire sì al Signore, nell'entusiasmo di una vocazione. E qui c'è la fotografia del giorno della mia ordinazione sacerdotale, il 3 giugno del 2006, quindi sono 20 anni quest'anno. E questo momento è un momento tra l'altro molto particolare, perché nei riti esplicativi dell'ordinazione sacerdotale c'è un momento nel quale il vescovo ordinante unge le mani dell'ordinato con l'olio santo. E io sono stato ordinato sacerdote dall'allora cardinale Poletto, che era sì. l'arcivescovo di Torino. Ebbene, versò moltissimo olio sulle mani e poi cominciò a massaggiarle con una forza e guardandomi dritto negli occhi, per cui ho avuto chiarissima la sensazione che da quel momento quelle mani non sarebbero più state mie. E quindi questo lo conservo con me.
0: Allora, i giovani, e ai giovani continua a dedicare la sua vita, si è occupato di pastorale vocazionale, di missioni, direttore d'opera, ha seguito oratori, comunità salesiana. Avete presente la chiesa in uscita? È tutta nel click di quest'uomo, e non sto dicendo solo di lui, però è lui oggi il nostro ospite. Lui è la chiesa in uscita, quella chiesa che diventa luogo dove stare per credere che si possa migliorare, per credere che la vita stessa non ti abbia voltato le spalle. E quando c'è un sacerdote che te lo garantisce, questo nel nome di Don Bosco, ti senti più sicuro. Credo che sia questa la tua
1: sì,
0: storia.
1: Sì, noi siamo chiesa.

0: con una coloritura particolare che è quella del carisma salesiano e quindi siamo una chiesa che fa casa, perché fondamentalmente questo ha fatto Don Bosco, ha fatto casa per i suoi ragazzi e oggi questo la congregazione continua a fare, Missioni Don Bosco continua a fare. Ecco, Missioni Don Bosco è proprio questo, è la casa nella quale si incontrano esigenze reali che provengono dalle missioni, dalle situazioni più diverse del mondo e
1: Certo.
0: quindi noi accogliamo progetti, accogliamo analisi, accogliamo situazioni che i nostri missionari inviano a Missioni Don Bosco e poi in quella stessa casa incontriamo il cuore generoso di migliaia e migliaia di benefattori e benefattrici che quotidianamente credono nel portare avanti il sogno di Don Bosco accanto ai missionari.
1: Che ci credono. Quanti ragazzi sono, diciamo così, partiti grazie a te?
0: Io ho, prima di occuparmi di quello di cui sto lavorando adesso, sono stato incaricato da missionario per il Piemonte e la Valle d'Aosta Salesiana. Per i miei primi 8 anni da sacerdote ho fatto questo. In questi 8 anni sono partiti più di 400 giovani per esperienze di volontariato missionario.
1: Sono
0: Sì.
1: tanti, eh?
0: Sono tanti. Sono tanti perché poi queste esperienze di vita, fatta anche solo da uno, ha poi una potenza detonatrice del
1: Certamente.
0: bene che coinvolge centinaia di altre persone e quindi è un bene che si dilata.
1: E qui torniamo a quei confini del cuore che non sai più trovare alla fine, perché si dilatano, no? 400, caspita. Allora, la missione, questa è molto importante, non è geografia, ma cuore. La missione dei Salesiani, che tocca tutti i luoghi del mondo, è missione perché insegna a non sbattere la porta in faccia a chi chiede aiuto, a non mettere fuori chi sta domandando aiuto, a non ghettizzare chi sta chiedendo aiuto, a non buttare fuori dai confini chi sta chiedendo aiuto, potrei continuare. I giovani incontrati nei paesi più poveri, tu ultimamente sei stato in Liberia, in Sierra Leone, in tutte aree che sono rischiose, rischiose perché la povertà le divora, no? Una povertà voluta molto spesso le divora. Ecco, che cosa impari tutti i giorni? Tu che sei un uomo così giovane, così bravo e così di ruolo e così importante.
0: Ma innanzitutto imparo che le zone del mondo che noi definiamo povere in realtà sono impoverite,
1: Bravissimo,
0: perché avrebbero e
1: bravissimo.
0: hanno delle possibilità e delle potenzialità incredibili. E poi mi sembra di poter dire con chiarezza che quello che è capitato a Don Bosco a metà dell'Ottocento continua a capitare anche a noi. E quando Don Bosco arriva giovane prete in quella Torino lì, si sente dire dal suo direttore spirituale, nella ricerca di che cosa avrebbe dovuto fare, questa espressione: vai per la città e guardati attorno. Ecco, io credo che lo sguardo per noi salesiani e anche per noi di Missioni Don Bosco, quindi, è quello che ci frega e che ci caratterizza. Perché una volta che hai visto, non puoi più
1: Sì.
0: star fermo. Metti in moto mani, cuore, intelligenza, passione.
1: Accendi la coscienza in
0: Sì.
1: te e negli altri e
0: Esattamente, e non puoi più fermarti.
1: non ti puoi più fermare. Quanti anni hai?
0: 47.
1: Se in 47 anni Don Luca Barone ha fatto tutto questo, immaginatevi nei prossimi 47 anni che cosa succederà, stante che li rifarà tutti anche superando i 100. Allora, poco fa dicevamo ai giovani, cercate, non vi abbattete per una sconfitta, poi è sempre facile a dirsi, più difficile a farsi. Secondo te, i giovani, ma i giovani senza colore di pelle, senza connotazione geografica, perché sono uguali ovunque nel mondo i giovani, cosa cercano?
0: Ma io credo che la realtà di cui hanno più fame e che di cui abbiamo più fame sia il senso dell'esistere, il senso della vita, il senso di essere al
1: Dare un
0: mondo.
1: senso alle cose che
0: Sì, e
1: siamo.
0: quindi il regalo più grande che possiamo fare ai giovani, io ho una fiducia ostinata nel mondo giovanile.
1: Ostinatamente ottimista,
0: Sì,
1: sì.
0: assolutamente. E quindi credo che il regalo più grande che la società e quindi la Chiesa può fare a dei giovani sia che possano incontrare degli adulti che diano loro il vocabolario dell'esistenza, che rinsegnino loro la grammatica della vita.
1: E qui te la faccio la domanda, se gli adulti hanno perso qualche pagina di questo vocabolario, che si fa?
0: Io ritengo questo, che la cosa più bella sia esattamente metterli a contatto con i giovani e scoprendo che spesso sono gli stessi giovani a riconsegnare le domande di senso agli adulti e in questa comunione di domanda e risposta si costruisce una società diversa.
1: Concordo in pieno. Dunque, Don Luca Barone, presidente di Missione Don Bosco, chiude con un telegramma. La storia che porti nel cuore, nel tuo cuore immenso, la più importante di tutte. 30 secondi per rispondere.
0: Sono rientrato dalla Sierra Leone, sì. Freetown. La casa del Don Bosco accoglie centinaia di ragazze, ragazzi, bambini e bambine di strada. Nell'ottobre del 2025 un gruppo di volontari polacchi va per prestare servizio e invia dalla Polonia una scatola contenente una statua della Sacra Famiglia. I giovani di quella casa cominciano ad attendere questo dono, non sanno che cosa c'è in quella scatola, ma sanno che arriverà una scatola dall'Europa, un grande contenitore. Arrivano i volontari, arriva questa scatola e viene aperta con tutte queste centinaia di ragazzi attorno, ma purtroppo questa statua, per quanto ben imballata, è in 1000 pezzi. Quindi c'è una sensazione di scoraggiamento, finché un ragazzo di 17 anni, un ragazzo di strada, ha vissuto 3 anni in strada e adesso da alcuni anni è al Don Bosco di Freetown, prende la parola e dice: ma questa statua è come la nostra storia, è a pezzi, ma possiamo rincollarla. E quindi si mettono nei giorni seguenti, incollano questi pezzi. Oggi questa statua è sotto una grande grotta al centro della nostra, del nostro cortile, di quella casa. Tutte le sere questi ragazzi, che una famiglia non hanno più ma che lì hanno ritrovato, guardano e contemplano questa statua che ha i pezzi rimontati, alcuni sono mancanti, ma che campeggia al centro del cortile come emblema della loro vita, che può essere rincollata e messa in alto grazie ad adulti.
1: Ah, se potessero governare il mondo per 10 giorni questi ragazzi. Don Luca Barone, grazie. Presidente di Missione Don Bosco, grazie, grazie, grazie.
0: Grazie a te.
1: Grazie a tutti, bravo, bravo, bravo, così. Bravo.
0: Grazie.
1: Bravo,
0: grazie.
1: Veramente bravo. Andiamo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo.

siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Vivere umili e nudi, senza nulla di proprio. Avevamo lasciato tutto per vivere con Francesco. Volevo aiutarlo a costruire un mondo migliore.
3: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
4: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
5: Andiamo a pregare!
6: Hai un peso nel cuore.
4: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
7: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
8: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
9: Il sogno di Francesco, questa sera in prima serata.
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Apritevi a una nuova filosofia.
13: Greca.
12: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca. Per un equilibrio perfetto tra semplicità e...
13: bontà.
14: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
15: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. Yeah, I never thought I'd feel like this, feel like...

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
3: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Oggi alle 18, dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17.30.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. È la sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore,

0: L'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e

0: indicante non sarebbe più solo, basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore, Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva.

0: dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazaret, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazaret, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù, entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri come la paglia di Betlemme, prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
0: Padre di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre per gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Oggi vogliamo ricordare una madre e una figlia, Paola Rizzello e la sua figlia Angelica Pirtoli, vittime innocenti delle mafie. È una storia che ci porta al 20 marzo del 1991, siamo a Parabita, in provincia di Lecce, ed entrambe furono vittime della Sacra Corona Unita. Paola e Angelica sono state anche per anni vittime dell'omertà che consente alla criminalità organizzata di proliferare. Quel velo dell'omertà è stato spezzato e squarciato e noi oggi vogliamo continuare non solo nel ricordo ma anche nella attualità. E abbiamo il piacere di avere in studio Nadia, la sorella, a cui diamo il buongiorno. Benvenuta al nostro studio.
1: Buongiorno,
0: e grazie,
1: grazie
0: per essere qui con noi.
1: Benvenuta. Benvenuta Nadia.
2: Grazie
1: per essere con noi e per rivivere questa storia atroce. Vogliamo ricordare quello che è avvenuto, perché il delitto fu voluto da Anna De Matteis. Anna De Matteis è la moglie di Luigi Giannelli, boss di Parabita, con cui Paola aveva una relazione, ma c'è da precisare che non c'era alcun coinvolgimento nelle attività criminali. Questo è importante sottolinearlo. Però Paola era entrata in questo giro a causa della dipendenza da sostanze stupefacenti. E allora ricordiamo che quella notte di quel giorno, di quel 20 marzo, fu con un inganno, fu portata in un casolare. Paola aveva con sé Angelica. Angelica aveva poco più di 2 anni. Fu uccisa brutalmente Paola e fu lasciata lì, a terra con sua figlia che non morì subito, ma rimase agonizzante sul corpo della mamma. I sicari andarono via, ritornarono dopo diverse ore per terminare quel lavoro che era stato lasciato incompiuto. E il corpo di Paola fu gettato in una cisterna, mentre quello della piccola Angelica fu occultato sotto un

0: Trentino. I corpi di Paola e di Angelica furono ritrovati solo dopo 8 anni, a distanza di chilometri l'uno dall'altro. E allora noi vogliamo ritornare a quel giorno, a quel 20 marzo del 1991, quando la vostra vita fu stravolta, Nadia. Partiamo da quei momenti.
1: Il 20 marzo del 91, appunto, io tra me e mia sorella avevamo un bellissimo rapporto. La chiamai quella sera, come solitamente facevo, e lei non mi rispose. Non mi allarmai più di tanto, perché comunque poteva essere fuori anche per cena con i bambini. La mattina successiva fui chiamata da mia madre, mattina presto, per dirmi che Paola non aveva fatto rientro a casa e che aveva lasciato con lei il figlio grande Alessandro, il suo primogenito. Paola, praticamente due mesi prima della sua scomparsa, mi confessò, mi disse: vieni che ti devo parlare, e mi confessò che faceva uso di sostanze. Un po' per il lavoro che facevo, ho peccato un po' di presunzione, sinceramente, perché ho pensato che comunque, avendo aiutato tante altre persone cadute nel giro dell'eroina, ce l'avrei fatta anche con lei. Invece poi alla fine non me ne hanno dato il tempo, perché Paola scomparve nel nulla con la sua piccina dopo circa 2 mesi da questa, e lei mi disse: tieni per te questo segreto. Io così feci. Quando la mamma mi disse che praticamente non era rientrata, è da lì che io mi allarmai, iniziai a girare per vedere un po' di trovarla, come solitamente si fa, perché effettivamente, voglio dire, perdere due pilastri come una sorella e una nipotina così piccole di 2 anni e mezzo.
0: E solo ricordiamo sulla... 2 anni e mezzo Angelica, ma anche Paola giovanissima.
1: 27 anni, Paola era giovanissima, 27 anni. In casa tutti mi dicevano: ma perché ti stai allarmando? Alla fine magari avrà dormito a casa. Ma non era da lei, se non altro avvertiva sempre che non faceva rientro, che magari rimaneva a dormire dalle cognate. E fui proprio io a trovare in tardi mattinata la macchina regolarmente parcheggiata su una strada principale che collega due paesi vicini lì nella nostra zona. Mi recai in caserma nel pomeriggio perché aspettai per vedere se effettivamente tornava, invece niente. E lì che praticamente anche i carabinieri mi dissero: ma no, è impossibile, vedrai, ritornerà. Perché Paola non aveva mai dato sintore di nulla, era una madre perfetta per i bambini, una moglie perfetta anche con il suo compagno, che aveva allontanato da circa un annetto, si era separata dal suo compagno. Si faceva vedere in giro invece con un giovane dal volto pulito, ma che poi dopo la sua scomparsa ho iniziato a capire chi fosse. E niente, tutto lì praticamente aspettammo, perché anche gli stessi carabinieri mi dicevano: no, la denuncia non fatela ora, la facciamo più in là perché Paola ritornerà. E invece poi dopo 3 giorni dovetti ritornare nuovamente in caserma e fu fatta una denuncia per allontanamento volontario. Fu un allontanamento volontario, perché tutti dicevano che si era allontanata. Questo pregiudizio a volte anche della persona, che comunque una brava persona, una brava mamma, ha influito moltissimo, ha influito moltissimo.
2: Soltanto nel 97 verrà ritrovato i resti di Paola, e tu sei stata incaricata di identificarla. E allora quel momento che non osiamo immaginare. Ci vuoi raccontare anche qual è stato il contesto familiare, il contesto sociale in cui tutto questo avveniva?
1: E parliamo appunto del 97. Paola fu ritrovata nel febbraio del 97. Io, siccome le ricerche le ho fatte da me, e ci stavano anche gli inquirenti, gli uomini della speciale, dove comunque io mi interfacciavo spesso con loro, e poi alla fine mi chiamarono per andare in caserma, e lì che, quando mi recai in caserma, io vidi che non era il contesto che avevo sempre conosciuto perché c'erano delle figure molto importanti che non avevo mai visto prima. Da lì capii subito che c'era un qualcosa.

era successo. A dirvi la verità, guardavo smarrita intorno a me perché speravo che magari si aprisse una porta e vedere nuovamente Paola e Angelica, perché la speranza non si perde mai. Io in tutti questi anni ho vissuto un lutto io dico senza corpi, ed è una cosa atroce, bruttissima, perché comunque è un qualcosa di

0: ripartire, perché comunque sì, c'è lo smarrimento, la paura, la tensione, ma comunque c'è sempre quel filo di speranza che ti accompagna per andare avanti. Io entrai, praticamente speravo di avere appunto un abbraccio di mia sorella, di mia nipote, ma guardandomi intorno mi accorsi che sulla scrivania c'erano gli effetti personali di mia sorella, un braccio a capelli che io ho riconosciuto subito, molti monili d'oro, tra l'altro c'erano degli anelli che papà regalava a noi per ogni compleanno e molti oggetti che comunque appartenevano ad Angelica, che io stessa avevo regalato ad Angelica, ma che lei indossava con molta facilità. Scoppiai a piangere perché avevo capito che Paola era stata ritrovata. E in effetti loro mi dissero che Paola era stata ritrovata in una cisterna e che c'era un collaboratore di giustizia che stava collaborando in questo. Scoppiai a piangere, chiesi Angelica e mi dissero di Angelica ancora nulla. E lì nuovamente la speranza perché pensavo sempre che comunque una bimba di 2 anni e mezzo non poteva essere ammazzata, anche perché la vita è sacra e non va tolta a nessuno. Per Angelica dovetti aspettare 2 anni ancora. Angelica fu ritrovata nel maggio del 99. Provate voi ad immaginare quante di quei dolori sopportati e avere la forza di andare avanti, e a volte ti ritrovi comunque tra i figli, anche il figlio di Paola che l'ho portato avanti io, dove comunque loro ti guardavano e avevano bisogno di avere un punto, un pilastro, e in quell'attimo ero io piena di dolore e sono stati loro la mia speranza, dare speranza a chi comunque aveva bisogno di aiuto, e io sono stata questa per tutti.
1: Nadia, grazie. Vogliamo ascoltare un'altra voce, è la voce del magistrato Roberto Tannisi, che nel 2017 era presidente del Tribunale della Corte d'Assise di Lecce quando furono proprio condannati gli esecutori materiali del duplice delitto. Ascoltiamolo.
2: Arrivare sul posto dove è stato commesso un duplice omicidio, luoghi che si sono visti solo nei rilievi fotografici del fascicolo penale, diciamo, desta un po' di emozione, tenuto conto della gravità di questa vicenda.
3: E qui siamo in aperta campagna, sostanzialmente la campagna che da Parabita porta verso Arezzo. Questo fu il luogo di un duplice omicidio commesso nei primi anni 90 ad opera della Sacra Corona Unita, quindi un omicidio di mafia sostanzialmente. La vittima principale, cioè Paola Rizzello, era diventata scomoda per diverse ragioni. Sapeva troppe cose ed inoltre aveva avuto una relazione col capo mafia che era sgradita alla moglie, diciamo, sostanzialmente. L'omicidio fu un omicidio brutale. La madre fu uccisa con 2 colpi di fucile, la figlia fu uccisa a distanza di tempo. Fu lasciata lì sul cadavere della madre morta, fino a che poi non tornarono di nuovo su ordine del capo per finire il lavoro. La storia di questo processo è una storia che si dipana nel tempo, perché intanto fu un primo processo dopo il pentimento di uno degli esecutori del delitto, che appunto addusse come motivazione del suo pentimento proprio il fatto di aver commesso questo omicidio che non lo faceva dormire, lo disse apertamente. Lui era stato arrestato per droga e quindi da qui nacque il primo processo che vide la condanna dei 2 capi mafia e di quello che aveva organizzato il delitto, cioè un certo Mercuri. L'altro complice che insieme a De Matteis aveva commesso il delitto non fu in quel momento indagato perché sostanzialmente non vi erano prove sufficienti per mandarlo a giudizio e quindi rimase libero per diverso tempo, fino a quando la procura non trovò dei riscontri a quelle dichiarazioni, altre prove, e quindi lo rinviò a giudizio, e questo è il secondo processo, quello che io ho trattato come presidente della Corte d'Assise di Lecce. Il Il secondo processo, quello che ho trattato io, fu particolarmente difficile e complesso perché

0: Bisognava dare peso alla dichiarazione del pentito di mafia, del collaboratore di giustizia. E per fortuna ci fu anche una intercettazione telefonica in carcere che in qualche misura tradì i due colloquianti, per cui alla fine la sentenza fu quella di condanna all'ergastolo, sentenza che è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione. Le mafie oggi sono diverse rispetto agli anni 90, sono mafie silenti anche perché hanno enormi quantità di denaro che arrivano dalla vendita delle sostanze stupefacenti che devono essere reinvestiti e vengono reinvestiti in attività economiche lecite, quindi attività di riciclaggio a grandi livelli, e questo un po' in tutta Italia.
1: Non è stato facile, è stato un percorso lungo ottenere verità e giustizia. Nadia, le sentenze però hanno prodotto un riconoscimento fondamentale. Paola e ovviamente la piccola Angelica, vittime innocenti della mafia. Questo è un punto importantissimo.
2: Sì, infatti ho dovuto aspettare molto tempo per questo. E purtroppo comunque imbattersi in tutti questi anni sul fatto dell'omertà, del silenzio, è stata una cosa molto molto brutta, anche per noi familiari vittime di mafia.
1: Quanti abitanti fa Parabita?
2: Saranno 10.000.
1: Quindi è anche per far capire il contesto in cui si vive, quanto pesa in questi casi il clima omertoso, stravolge una vita, la vita di una famiglia.
2: La vita di una famiglia che comunque silenzi imposti, comunque per silenzi che comunque non ti fanno crescere, non ti fanno ritrovare quella tranquillità per dare giustizia e verità. E poi io ho dovuto aspettare molto tempo perché ognuno di noi aveva bisogno di elaborare, sia la comunità, sia l'amministrazione comunale, sia la famiglia, voglio dire, bisogna dare comunque del tempo, anche se in effetti io dentro di me c'è sempre stata la speranza che Paola e Angelica non doveva essere dimenticata, affinché un giorno poi, leggendo, non ero molto social, leggendo un post di un noto giornalista Danilo Lupo, nel periodo di marzo, praticamente fui lì, che forse ero preparata anch'io comunque a dare voce al mio dolore, iniziai appunto a dire che nessuno mai mi aveva cercata. Da lì Danilo cercò di organizzare appunto un po' tutto, e lì che conobbi anche l'avvocato Libera Francioso, che era un attivista di Libera e anche il referente di Libera, Francesco Capezza, un avvocato. Ed è grazie a loro che entrai poi nelle scuole a far parte di Libera, entrai a fare appunto testimonianza. Ed è stato un qualcosa di molto molto importante per me, perché i miei obiettivi erano proprio quelli, cioè portare avanti la memoria viva di Paola e Angelica, perché non devono essere dimenticate, proprio a fronte per le nuove generazioni, per i ragazzi, che sono delle cose molto importanti, perché è giusto che ogni ragazzo sappia e deve scegliere la strada giusta, anche perché non è più come prima, adesso i ragazzi sono più informati, ci sono più informazioni e ci sono molte più opportunità rispetto a prima, a quell'omertà che c'era una volta.
3: A proposito di informazioni, Nadia, di ciò che si sa, Paola era diventata una testimone scomoda.
2: Sì, Paola era diventata una testimone scomoda e Paola appunto naturalmente faceva uso di sostanze, come ho detto poco fa, ed era molto vicina a loro, però Paola era un'incensurata, Paola era l'amica di tutti e dopo la scomparsa io ho scoperto che Paola era amica anche delle persone sbagliate. E sono delle cose che effettivamente fanno male, ma la verità è quella, e d'altra parte bisogna anche, no, portare avanti questa crudele realtà, perché lei non aveva mai dato sentore di nulla, tantomeno con me, che aveva un bellissimo rapporto tra l'altro, però lei era molto segreta delle sue cose, tant'è che in famiglia non ci siamo mai accorti di nulla, mai.
1: Tu, Nadia, hai detto che hai sentito la necessità, l'esigenza di portare avanti la memoria viva di Paola e di Angelica. Insieme a voi c'è stato anche un sacerdote, Don Angelo Corvo, che ha lottato proprio per la memoria, certo, sia di Paola.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca
3: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
4: bontà.
5: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
7: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
9: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance potrei scalare l'Everest, anche se preferisco fare ciò che mi piace.
10: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
9: E ora si cambia marcia.
10: Linee Specialist, speciali per te.
11: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per estate sport, loro sono già tutti campioni.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Questa mattina stiamo ricordando una storia atroce ed è quella di due vittime innocenti di mafia. Una mamma di soli 27 anni, Paola Rizzello, e di sua figlia Angelica di 2 anni e poco più. La vittima innocente più piccola della mafia. Ne stiamo parlando con sua sorella Nadia, che ringraziamo. Nadia, è difficile continuare a parlarne, ma è anche importante. È importante perché Paola e Angelica sono state vittime anche per troppi anni di un clima omertoso, e quel clima deve sparire, perché altrimenti noi diamo ancora di più forza alle mafie. Sono state uccise dalla Sacra Corona Unita e tu per tanti anni hai vissuto questo dolore in solitudine, anche perché i corpi non sono stati ritrovati subito, ma sono passati molti anni. Uccise il 20 marzo del 91, il corpo di Paola è stato ritrovato nel 97 e quello della piccola Angelica ancora 2 anni dopo. Posso chiederti, Nadia, quando sei riuscita a parlarne pubblicamente, quando sei riuscita a rompere questo muro anche di solitudine? Era un dolore troppo grande da affrontare.
1: Come dicevo prima, quando effettivamente qualcuno si è ricordato di me, qualcuno che è venuto comunque a cercarmi, perché d'altra parte io sono rimasta sempre al buio con questi silenzi, con questa omertà, questo silenzio che non ti portava da nessuna parte. E anche se io avessi voluto, non sapevo cosa fare. Io ho iniziato a fare memoria nelle scuole nel 2023, quando ci sono stati molti comuni che comunque hanno intitolato qualcosa ad Angelica e a Paola. È da lì che ho iniziato a gridare appunto il mio dolore. Il mio dolore è che sono stata sostenuta da moltissime persone ed è per questo che effettivamente io vado avanti, perché quell'omertà, quel silenzio, quando ti viene imposto, effettivamente non ti fa elaborare appunto il dolore reale e non ti porta da nessuna parte, perché comunque un dolore va comunque somatizzato, accettato e portato avanti con i giusti equilibri per poter affrontare poi una memoria viva. Effettivamente, ragazzi, io dico sempre che la memoria ha bisogno di palcoscenico, e comunque deve essere ascoltata, perché è proprio da lì che si parte, perché i ragazzi devono sapere. Era un qualcosa che in me c'era già da tanto tempo, quando vedevo intorno a me questo silenzio che pesava, e speravo che prima o poi avrei fatto qualcosa per Paola e Angelica. C'è sempre stato in me quel desiderio di voler creare per ricordare, perché Angelica e Paola non dovevano essere dimenticate.
2: Questo ora è diventato una realtà, fra poco conosceremo quella sedia, si verrà occupata da una persona con cui insieme attivamente portate avanti questa memoria, ma c'è un'altra persona che è stata citata prima, che è Don Angelo Corvo. È proprio grazie a lui che a Parabita è stato intitolato un parco ad Angelica. Lo conosciamo attraverso questo servizio di Simone Nestori.
3: Di Paola e di Angelica porto nel cuore una grande nostalgia nel pensare a quello che avrebbero potuto essere, realizzare nella vita, e non è stato loro concesso, forse anche per colpa del nostro silenzio, a volte vergognosamente complice. Il Parco Angelica nasce dalla provvidenza, perché passando nel 2008 per andare in parrocchia mi trovai sulla scena del delitto di Giorgio Romano, che era stato assassinato pochi minuti prima. Ricordavo la legge Rognoni-La Torre, che parlava già della confisca preventiva dei beni. Non c'era mai stata la richiesta da parte di una parrocchia, perché in genere certi beni vengono concessi direttamente ai comuni di pertinenza, e quindi cominciò la prassi per entrare non in possesso ma in gestione con scadenza annuale rinnovabile di questo bene. Non è un atto simbolico, è un atto evangelico, perché noi abbiamo sempre creduto alla parola di Gesù, che dice: se il seme caduto in terra fin quando non muore non porta frutto. Mai come in questo caso l'immagine del seme è fondamentale, che è una bambina di 2 anni insieme alla madre, che erano state uccise, è diventato per noi una provocazione da parte della provvidenza che ci invitava a mettere in pratica quella parola del Vangelo, far fiorire quel seme che era morto. Non si parlava né di questo bene confiscato, né del proprietario, né tantomeno del duplice omicidio di Paola e di Angelica. Credo per pudore, perché era una cosa talmente terribile per cui ci si vergognava di parlarne. Quando poi è uscito allo scoperto per via di questa iniziativa presa dalla comunità parrocchiale, ci fu quasi una liberazione del spirito, nel senso che la popolazione da subito volle partecipare con grande entusiasmo. E molte volte noi oggi sentiamo parlare a fronte di delitti che cerchiamo giustizia, ma dietro quel termine si nasconde più un desiderio di vendetta. No, la giustizia è dare a ciascuno il suo, nel bene e nel male. Quindi io l'ho affrontato così, per l'educazione che ho ricevuto in casa, non perché ero prete. All'essere prete si aggiunge l'amore per la verità, che per noi si identifica direttamente con Cristo.
2: Grazie Don Angelo Corvo e grazie a Simone Nestori che ha raccolto le sue

0: Parole. Anna Toma, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno. Grazie a voi.
0: Se oggi si parla di una memoria attiva è perché insieme a Nadia avete creato l'associazione Angela Pirtoli, Semi di Giustizia e di Rinascita. Com'è nata?
2: È nata, mi piace ricordare una parola che ha detto adesso Don Angelo Corvo, la provvidenza, perché siamo stati un gruppo di persone che ci siamo ritrovati per comunione di intenti, perché forse ci hanno messo sulla stessa strada. E quindi 2 anni fa è nata questa associazione che aveva lo scopo di fare cultura della legalità, di far conoscere soprattutto la storia di Paola e Angelica, perché anche per rompere quello stereotipo per cui la mafia ha dei codici d'onore e i bambini e le donne non si toccano mai. Invece questo omicidio ci racconta che non ci sono codici d'onore, che la mafia va contrastata, va combattuta e che bisogna educare soprattutto le nuove generazioni. Quindi è iniziato un percorso 2 anni fa e tra l'altro è stata inaugurata proprio nel giorno in cui ricorreva il compleanno di Angelica, il 5 dicembre questa associazione. Siamo 25 i soci sottoscrittori e fondatori e abbiamo iniziato un percorso che ci vede nelle scuole, che ci ha visto realizzare anche dei progetti, tra cui uno spettacolo teatrale che si chiama Tra le tue braccia, che abbiamo portato con Giustina De Iaco, attrice, che abbiamo portato non soltanto nelle scuole, ma c'è stato un incontro bellissimo che abbiamo fatto presso il carcere di Lecce. Nessuno di noi sapeva che le detenute che hanno assistito, quale fosse stato il reato per cui erano in carcere queste detenute, ma la cosa toccante è stata che alla fine della rappresentazione una di loro, abbracciando Nadia, ha detto «Io ho avuto un percorso simile a quello di tua sorella, ma mi sono salvata». Quindi diciamo che l'attività di portare in giro l'associazione, di farla conoscere, di far conoscere questa storia che è importantissima e che per troppo tempo invece era stata dimenticata. Moltissime persone da noi in Salento ancora oggi non conoscono questa storia. E invece è importante conoscerla, perché se noi non conosciamo tutto quello che è accaduto non sappiamo neanche riconoscere i segnali, non sappiamo contrastare e non sappiamo diciamo seguire quella che è la strada della legalità. E ci tengo anche a dire una cosa: la mafia molto spesso è intorno a noi ma non ne cogliamo gli aspetti, li sottovalutiamo e invece bisogna fare attenzione, perché come dicevo prima c'è una recrudescenza molto importante, come diceva anche il giudice Tanisi nella sua intervista. E si stanno attrezzando con sistemi diversi, con metodi diversi, e invece bisogna fare molta attenzione, bisogna fare quadrato soprattutto anche con gli amministratori, che oggi sono spesso e volentieri dei bersagli della mafia. E non bisogna dimenticare queste due vite, Angelica e Nadia, perché Angelica e Paola, perché sono state per troppo tempo dimenticate. Invece la loro storia è importante.
3: Assolutamente sì. E vogliamo ricordare anche che l'associazione è nata anche insieme ad Alessandro. Alessandro, che è il primo figlio di tua sorella Paola, e a cui vogliamo mandare il nostro abbraccio. Certo. Non so se ci sta guardando in questo momento, certo. Se no glielo farai avere tu. Nadia. Tanti forse stanno scoprendo proprio in questo momento la storia di tua sorella e della tua piccola nipotina Angelica. Prenditi questo spazio anche, ti senti di dire qualcosa, di fare un appello, di dire qualcosa? Perché è importante parlarne? Perché c'è il bisogno del sostegno di tutti noi?
4: Abbiamo bisogno del sostegno di tutti, anche perché l'associazione è nata proprio per questo, come diceva prima l'avvocato Toma, è proprio questo il nostro obiettivo, incontrare i ragazzi. Noi seguiamo, la nostra associazione segue con determinazione una direzione di antimafia, dove si parla appunto di legalità, dove comunque incontriamo i ragazzi sia nei teatri, portando l'opera teatrale di Giustina, che è stata colei che ha raccolto il mio racconto e saputo elaborare, no? la storia di Paola e Angelica, donando loro anche dignità E in più i ragazzi hanno bisogno appunto di ascoltare e di confrontarsi con noi. Il nostro obiettivo appunto è proprio quello di entrare, come stiamo facendo, nelle scuole, perché i ragazzi devono essere informati.

0: di tutto. E quello che chiedo io a molte amministrazioni, diciamo che rispetto a prima c'è molta collaborazione, sono loro che comunque ci contattano come associazione, e è un qualcosa di molto bello quello che si sta creando, la rete intorno a noi, ed è questo che ci fa piacere, perché la storia di Paolo e Angelica non deve essere dimenticata, ma è da lì che dobbiamo ripartire, perché comunque dal dolore, da una ferita, bisogna per forza rinascere.
1: Abbiamo detto che in apertura che il velo di omertà si è squarciato, ma sappiamo anche che alcune cose non vengono date per sempre. E la lotta, come la democrazia, come tanti valori in cui viviamo e che diamo per scontati, invece devono essere conquistati ogni giorno. Com'è la strada a Parabita adesso?
2: Assolutamente sì. La strada, dobbiamo dire che c'è un'amministrazione che ha sostenuto molto Nadia in questi ultimi anni. E non sempre è stato così, ovviamente. C'è una sorta di presa anche di coscienza, no? Di determinati fenomeni. E auspichiamo che questo si allarghi sempre di più anche ad altre realtà, e devo dire che però pian piano c'è una sorta di riconoscimento da parte delle amministrazioni, quindi sono sempre di più quelle che invitano Nadia non solo nei giorni canonici in cui bisogna ricordare la mafia o determinati avvenimenti, ma un po' tutto quanto l'anno. Quindi c'è un'attenzione non soltanto da parte della società civile, ma anche una presa di coscienza delle amministrazioni, e devo dire ci sono accanto sempre le forze dell'ordine e anche molto l'università.
3: Cosa vi dicono, abbiamo 30 secondi per salutarci, i ragazzi quando andate nelle scuole, quando ascoltano questa storia, qual è il feedback loro?
2: Beh, rimangono colpiti e molto emozionati e vogliono sapere...
0: Come no, molto preparati comunque, perché i ragazzi a scuola non è più, come dicevo prima, e sono molto preparati. E poi l'abbraccio dei ragazzi, quella spontaneità che hanno, sono quelle cose che ti riscaldano il cuore. È questo che si porta avanti, la condivisione è la cosa più bella.
1: E noi vi auguriamo di andare avanti.
3: Grazie.
1: E lo auguriamo alla comunità, cioè che tutti quanti vadano avanti partendo da questa storia e dal ricordo. Grazie per essere stati qui con noi.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Vivere umili e nudi, senza nulla di proprio. Avevamo lasciato tutto per vivere con Francesco. Volevo aiutarlo a costruire un mondo migliore.
3: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
4: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
5: Andiamo a pregare!
6: Hai un peso nel cuore.
4: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
7: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
8: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
9: Il sogno di Francesco, questa sera in prima serata.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio.

0: Jimin, buongiorno benessere.
1: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Buongiorno a Paolo Pacobelli, fondatore di Ali per Tutti. Tra un po' scopriremo di cosa si tratta, ma intanto abbiamo visto queste immagini bellissime. Lì eri con tua figlia.
1: Con mia figlia Margherita, sì.
0: Tua figlia Margherita, ora ci racconterai la tua storia, che è davvero bellissima, però partiamo da quando tu eri un bambino. Tu hai sempre avuto la passione per il volo?
1: Io faccio parte di quelle persone che ha sempre avuto una passione, un po' monotono forse, però a 4 anni volevo fare il pilota, a 8 volevo fare il pilota, a 12 volevo fare il pilota, a 54 voglio fare il pilota.
2: Quando si hanno delle passioni nel cuore, delle passioni rispettabili, è bello anche portarle avanti per tutta la vita in maniera tutt'altro che monotona, perché comunque hai esplorato tanto nella tua vita, perché hai guardato i cieli, ma hai recuperato l'amore per le nuvole anche sott'acqua, andando fra i coralli. Ma facciamo un passo indietro. Nasci e cresci con la passione del volo, che ti porta effettivamente a sperimentarlo il più possibile, anche lanciandoti tantissime centinaia di volte col paracadute. C'è un avvenimento, uno degli avvenimenti, forse il principale della tua vita, che crea un prima e un dopo, è sicuramente un incidente che subisci quando hai 22 anni, se non sbaglio.
1: 22 anni, era il 5 giugno del 94, il 654esimo lancio, dove io succede quella che io considero una pessima giornata. Un atterraggio gestito male, arrivo per terra, una gran botta, rompo due vertebre e un femore. Il femore, sì, mi ha cambiato un po' l'umore, ma le due vertebre mi hanno decisamente cambiato la vita. E lì c'è stato una divisione fra il prima e il dopo. Una vita prima che è finita, perché quella vita è finita, però c'è stato un nuovo buongiorno, un nuovo inizio, di scelte, di percorsi e di cose stupende che poi sono successe.
0: Tu inizi, lavori in banca, ci racconti anche cosa quel periodo?
1: Sì, esco dall'ospedale, si parla del 94, tenete conto del fatto che nel 94 internet praticamente non si utilizzava, lo utilizzavano le grandi società, in casa non avevamo internet, oramai con un cellulare abbiamo il mondo letteralmente nelle nostre mani. Nel 94, per trovare un posto di lavoro, si utilizzavano le pagine gialle. Io, perito del trasporto aereo, ufficiale dell'esercito, non avevo un curriculum facilmente vendibile in carrozzina, scusate.
2: Prego.
1: Per cui, presi le pagine gialle, cominciai a cercare tutti gli inserzionisti che avevano almeno una grossa pubblicità o magari l'intera pagina, e cominciai a mandare via lettere di curriculum. Fra tutte, mi rispose una banca, una grossa banca che adesso fra i vari mix non c'è più, dove entrai nel servizio finanza e cominciai a lavorare nel servizio finanza di questa grossa banca di Milano.
2: Va avanti la tua vita e le tue passioni prendono il sopravvento. Poco fa dicevo che devi andare in mare per riscoprire un po' la passione del cielo. Vai in Egitto, vai nel Mar Rosso, che succede? Che cosa, come ti reinventi anche in quel periodo?
1: Ma allora, succede che lavorando in banca avevo sicuramente delle sicurezze, certamente avevo delle sicurezze, ma mi mancava il volo. Avevo ricominciato a volare in ultraleggero, che era un modo diportistico, un modo, una passione, uno sport, ma non era quello che volevo io. Per cui mi sono detto, faccio un mestiere che, per quanto sicuramente un bel mestiere, non è il mio, non sento come mio, e volo per sport. A me questa cosa non è mia. Per cui mollo tutto, mollo la banca, penso di essere l'unico paraplegico al mondo che manca, molla una banca con tutte le garanzie della banca, per trasferirmi.
0: E c'è un momento in cui avviene una vera e propria rinascita.
1: Eh sì, perché comincio, mi trasferisco in Egitto a lavorare come video operatore subacqueo, rifaccio i corsi da subacqueo e mi invento questo mestiere. Facevo i video che poi vendevo ai turisti e così ho vissuto per qualche anno. Però il cielo mi mancava e credetemi, si parla di posti bellissimi, perché comunque Egitto negli anni 90 sott'acqua era stupendo, era veramente stupendo. Lo stile di vita era molto easy, era molto... Però mi mancava volare, ed era proprio una cosa che senza la quale non riuscivo più ad andare avanti.
2: E dall'Egitto finisci negli Stati Uniti.
1: E da lì, è lì dietro. No?
2: Giri l'angolo, stai là.
1: Milano, Egitto, Stati Uniti. Parto per gli Stati Uniti, dove vado in questa scuola, dove loro avevano un po' millantato questa loro specializzazione per i voli, i corsi per disabili, e ne avevano fatto uno. Ed era semplicemente un signore a cui mancava un occhio, che la disabilità c'è, ma è un po' differente, è un po' differente. Per cui abbiamo insieme a loro, ricostruito un po' questa mia passione, utilizzando comandi a mano, certificazioni che negli Stati Uniti già esistevano, e riprendo tutte le licenze, quindi la licenza pilota privato che già avevo conseguito in Italia, ma poi divento pilota commerciale, istruttore di volo e comincio a collaborare con loro. Dopo un po' casi della vita, capitoli che cambiano, finisce questo capitolo americano e si torna in Europa, dove però eravamo 30 anni dopo, nel senso che negli Stati Uniti già volavano da 30 anni e in Europa questa cosa non esisteva, c'erano alcuni francesi. In Italia avevamo cominciato col volo ultraleggero, come dicevo prima, e lì eravamo abbastanza forti, però per tutto quello che era il volo in aeroplano non c'era assolutamente nulla. I francesi avevano fatto qualcosina con le attività da pilota privato, quindi per farlo come hobby. Gli inglesi avevano aperto le visite mediche, ma anche lì non avevano nulla. E quindi mi trovai nel vecchio continente a dire ok.
0: Cosa facciamo?
1: Brava.
0: E allora arriviamo a una data, 2011, fondi Ali per Tutti. Ci racconti cos'è?
1: Allora, Ali per Tutti, vengo invitato dall'Aeroclub de France a partecipare alle Bourget. Le Bourget è uno dei saloni aeronautici più grandi al mondo e vengo invitato per dimostrare che poteva esserci professionalità dietro una persona con disabilità, in aeroplano ovviamente. Mentre sono lì mi dicono che c'è questo premio, premio PEPIT, che era Prix Européen pour l'Intégration du Travail Extraordinaire, detta premio europeo per l'integrazione dei lavoratori straordinari, quindi fuori dall'ordinario, e mi chiedono se voglio partecipare. E io dico, beh, forse è l'occasione buona per cercare di mettere su carta tutto quello che avevo nella testa. Peccato che su carta andava messo in francese, quindi ho passato due notti a tradurre per cercare di scrivere qualcosa di decente, e si scrive questo progetto per il quale si vuole creare un network nelle quali ci sia ovviamente l'autorità, ci sia la persona, perché al centro ci deve sempre essere la persona, che voglia entrare a far parte del mondo dell'aeronautica e metterlo in contatto con centri di addestramento per poi offrirla nel mondo del lavoro.
2: E quello che hai creato non è passato inosservato al Presidente della Repubblica, perché che cosa è successo?

0: È successo poi che nel 2019 ricevo una telefonata dal Quirinale, dove una funzionaria del Quirinale mi dice che il signor Presidente della Repubblica è venuto a conoscenza del mio percorso e vuole conferirmi un'onorificenza da ufficiale al merito della Repubblica Italiana. E da lì appunto l'onore, l'orgoglio, insomma, di essere invitato al Quirinale per conoscere il signor Presidente e ricevere questa onorificenza.
1: Paolo, noi ti ringraziamo, purtroppo dobbiamo salutarci, però mi piace chiudere con una tua frase. Tu dici: non serve camminare per spiccare il volo, ma serve crederci.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie, grazie Paolo, grazie per essere stato con noi.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
9: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
10: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
11: Lunedì, al nord prevale l'alta pressione. In questa giornata il tempo sarà stabile e soleggiato. Soltanto sulle Alpi del Triveneto ci saranno delle precipitazioni irregolari. Al centro, alta pressione prevalente. Giornata che vedrà un cielo spesso sereno su gran parte delle regioni. Attesi alcuni temporali di calore sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Al sud, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. Germania trionfo oltre le previsioni per la AfD nelle elezioni in Sassonia, che segnano un'affluenza record dell'80%. Il partito di estrema destra vola oltre il 44% e potrebbe governare, ma resta il dubbio sulla conquista della maggioranza dei seggi. La CDU di Merz crolla dal 37 al 17,4%, l'SPD

al 9%. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono rientrati negli Stati Uniti dopo le tappe a Mosca e Kiev. La pace resta un miraggio, dicono, servirà che tutti facciano compromessi. Tra i motivi dello stallo c'è la questione territoriale che, secondo Zelensky, si può risolvere solo a livello di presidenti. E Papa Leone ieri all'Angelus ha rivolto un nuovo appello per la pace in Ucraina, auspicando che il dialogo porti frutti concreti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura, ha detto, invitando a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, aprire i cuori al dialogo e alla pace. Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania in seguito alle pressioni degli Stati Uniti, che avevano bollato i coloni violenti come terroristi, chiedendo gravi conseguenze. Ancora scontri tra l'IDF e Hamas a Gaza, secondo fonti palestinesi sono morte due persone, tra cui una bambina. Si è chiuso il forum di Cernobbio con un intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Il PIL si avvicinerà all'1%, ha detto alla platea di imprenditori. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia, l'Italia è rispettata. Ha esortato le imprese a considerare i salari come investimenti. Sono gli studenti di Bolzano i primi a tornare in classe per il nuovo anno scolastico. Oggi per loro la prima campanella, che da domani al 17 settembre suonerà per tutti gli 8 milioni di studenti italiani. Ultima regione ad aprire le scuole, la Puglia. E sta per iniziare anche l'autunno. Dopo mesi di afa e temperature record, da mercoledì è atteso un cambiamento del tempo con l'arrivo di pioggia e aria fresca. Ancora incerta la fine del mese, che potrebbe segnare il ritorno a temperature sopra la media, ma non più torride. Allarme siccità per il Po, diretta conseguenza di questa lunga stagione secca. Paura all'aeroporto di Miami, dove un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio. Il velivolo si è scontrato con alcuni veicoli, 5 i morti e 5 i feriti, di cui 3 in condizioni gravi. Chiuso lo scalo e si indaga sulle cause. Stop ai voli in 4 aeroporti in Indonesia a seguito dell'eruzione del vulcano Anak Krakatoa. Chiuso anche lo scalo della capitale Jakarta, migliaia i passeggeri coinvolti dai disagi. Per le italiane del volley, solo argento agli europei. Gli azzurri di Velasco si fanno rimontare dalla Turchia. Sfumato il sogno di fare l'Amplein dopo il Mondiale e Olimpiadi. Gran premio di Monza, impresa storica per Kimi Antonelli. A 60 anni dall'ultimo trionfo tricolore, il pilota della Mercedes vince rimontando dal 19° posto. Un sogno che si realizza, commenta commosso Antonelli in lacrime sul podio. E il calcio, la Serie A finisce 1-1 tra Juventus e Milan, con i rossoneri che si fanno recuperare il gol di vantaggio. Roma e Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio, oggi in campo a Udine. E grande attesa a Genazzano per Papa Leone, che dopo la visita sorpresa del 10 maggio dello scorso anno, a 2 giorni dalla sua elezione, oggi pomeriggio alle 18 celebrerà la messa al santuario della Madre del Buon Consiglio nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. La diretta è su TV 2000 e su Play 2000. Grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento è alle 12. Grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo questa Santa Messa all'inizio di questa settimana. Siamo in comunione di preghiera anche con quanti partecipano con noi televisivamente. In modo particolare siamo vicini agli ammalati, a coloro che sono soli, a coloro che hanno subito un lutto in famiglia. E con voi, ecco, vogliamo pregare e portare tutto alla mensa del Signore per chiedere quella misericordia che deve accompagnarci nella nostra vita, ma chiedere anche la guarigione, non solo del corpo, ma anche dello spirito. Nel riconoscerci peccatori, invochiamo il perdono del Signore per tutti i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del spirito del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vantiate. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né col lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Parola di Dio.
2: Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Proteggili perché in te si allietino quanti amano il tuo nome. Guidami, Signore, nella tua giustizia.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise ad insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzato: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore.
1: Amen.

Carissimi fratelli e sorelle, ecco nella prima lettura San Paolo Apostolo scrive alla comunità di Corinto, una città molto corrotta, dove c'è anche una comunità cristiana, ma questa comunità cristiana a un certo punto presenta un caso di incesto, quindi un uomo che convive con la moglie del padre e non è conforme a chi vuole seguire Gesù Cristo. E allora ecco che San Paolo rimprovera questa comunità nel dire: non conformatevi alla mentalità di questo mondo o al lievito vecchio, non possiamo dirci cristiani e comportarci come prima di essere cristiani, secondo la mentalità del mondo. E allora ecco che con il battesimo, che siamo stati innestati in Cristo Signore, diventati figli di Dio, liberati dal peccato originale, noi siamo chiamati ad essere testimoni della luce che è Cristo Signore in noi. E allora da qui anche per noi come comunità cristiana del nostro tempo necessitiamo di un esame di coscienza. Come stiamo vivendo la nostra vita cristiana, la nostra testimonianza? Sempre più forse la mentalità del mondo entra anche nel nostro modo di pensare e di agire. Quindi dice anche San Paolo che a un certo punto l'iniquità può fermentare questa pasta che porta al male e non al bene. Noi invece, come figli di Dio, non siamo migliori degli altri, ma abbiamo fatto una scelta, quella di seguire Gesù Cristo. E Gesù ci dà la grazia, attraverso anche i sacramenti e la preghiera, di essere alla sua sequela, per divenire testimoni del Vangelo, della misericordia e della carità di Dio, che è prima per noi, per ciascuno di noi. E allora da qui anche il brano del Vangelo che è stato proclamato ci presenta un qualcosa che deve andare oltre, un momento che deve andare oltre. Gesù non è venuto ad annullare la legge, ma a completarla nell'amore e nella misericordia. Ecco che il Signore si trova di sabato nella sinagoga e c'è un uomo con la mano paralizzata e la mano destra, e quelle che normalmente

Succede che per ognuno di noi che si blocca la mano destra, si paralizza. È un'angoscia, è un dolore, è un tormento che non solo colpisce la persona interessata, ma anche tutta la famiglia, tutta la comunità. Davanti a questo grande dolore, anche a questa difficoltà, cosa fanno gli scribi e i farisei? Osservano Gesù, dice: ecco, vediamo adesso cosa fa. E Gesù a un certo punto pone a loro una domanda. Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla? E la domanda è anche per noi. Il bene è per tutti i giorni. Adoperarci in favore della vita, non solo della vita nascente, ma accompagnare anche in modo particolare la vita nella sua ultima fase, soprattutto gli ammalati, le persone moribonde, persone che hanno esigenza di essere accudite, sostenute, non solo tante volte fisicamente, ma anche moralmente, anche con una buona parola, con una carezza, con un bacio, perché non è solo il servizio da fare a chi ne ha bisogno, ma è donare il cuore. Ecco, Gesù a un certo punto questa domanda la pone anche a noi: come noi ci adoperiamo ogni giorno nel fare il bene ai fratelli che ne hanno bisogno e come ci disponiamo anche ad accogliere questo bene. Ecco allora che Gesù a un certo punto a questa domanda, se è lecito o meno, non rispondono, ma già in cuor loro stanno formulando una condanna di Gesù, non guardando al bene del fratello. E Gesù va oltre. E anche noi dobbiamo andare oltre il formalismo, oltre l'ipocrisia, oltre gli schemi che a volte ci impediscono di amare e di sapere accompagnarci tra di noi con l'aiuto di Dio. E Gesù gli dice a quest'uomo: tendi la tua mano, e lo guarisce. Tendiamo, fratelli e sorelle, il nostro cuore a Dio, quella nostra mano inaridita, quella nostra vita forse spenta, e chiediamogli: Signore, guariscici, perché ciascuno di noi possa continuare ad essere testimone nel mondo del tuo amore e della tua misericordia.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione

per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione rese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle.

0: che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti e defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma ti soltanto una parola.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ecco, ora ci affidiamo a Maria, madre della vera speranza, che veneriamo in questo santuario del convento San Vito di Marigliano. È lei che intercede per tutti noi, tanti di voi anche qui presenti, ma anche voi che ci seguite televisivamente, in particolare gli ammalati, vi portate tante cose nel cuore, avete tante richieste, tanto dolore, tante aspettative. E a volte sembra che il Signore si dimentica di noi, ma non è così. Abbiamo visto anche nel Vangelo, ecco, quest'uomo inaspettatamente viene guarito dal Signore. Il Signore passa e guarisce ciascuno di noi. Questa mattina è passata ancora una volta attraverso la sua parola, l'Eucaristia, ma la sua Chiesa, nella vita di ciascuno di noi, anche di voi che ci seguite da casa, o dagli ospedali, o dalle case di cura. E allora non ci abbandona. Ecco, una cosa che è certa, Dio non ci abbandona, non si dimentica di noi. Se anche tua madre che ti ha partorito ti dimenticasse, io non mi dimenticherò mai di te, dice il Signore. E quanto più anche la madre sua e madre nostra, la Vergine Maria, alla quale, ecco, ci affidiamo con la preghiera che recitiamo insieme. Supplica la Madonna della speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Nell'augurare a tutti voi una santa giornata, invochiamo su tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

0: domani ricorreranno esattamente 24 anni da quel ormai lontano 16 giugno del 2002, quando Pio da Pietrelcina venne santificato in una piazza San Pietro, gremita di persone.
1: E allora vogliamo rivivere quel giorno con chi conosce molto bene San Pio da Pietrelcina, è il nostro padre Luciano Lotti. Padre Luciano, buongiorno,
0: bentornato.
2: Ciao a tutti, bentrovati.
1: Ricordiamo anche il segretario generale dei gruppi di preghiera di padre Pio. Però, padre Luciano, intanto grazie per essere con noi.
2: Grazie.
1: Partiamo proprio da quel giorno, domani, di 24 anni fa, sì. 16 giugno, e anche da quel miracolo che ha reso poi sì. possibile la canonizzazione di San Pio da Pietrelcina, Matteo Pio Colella.
2: Sì, il 16 di giugno è stata una festa corale. Una festa, diciamo, di tante persone che hanno vissuto la storia di Pio, di Matteo Pio Colella e di sua madre. Cioè, io ero a San Giovanni Rotondo perché ero costretto a seguire voi giornalisti e quindi ero lì e c'era tanta gente nel popolo, in ospedale, che pregava per Pio per ottenere anche loro il miracolo. E c'era tanta gente che raccontava i miracoli. Quello che è importante, vedete, non è tanto l'eccezionalità del fatto, perché quando si parla del miracolo si sottolinea un fatto eccezionale e con Pio effettivamente c'erano tutti gli organi compromessi, quindi è un fatto eccezionale. Ma quello che colpisce è stata la coralità della preghiera. Cioè questa mamma che è stata per giorni inginocchiata sulla tomba di padre Pio e non voleva andarsene nemmeno a mangiare. I frati, i medici dell'ospedale, gente che anche non credeva, che in quell'occasione ha detto noi vogliamo pregare. E la canonizzazione è stato questo, una coralità di persone che si sono trovate intorno a padre Pio.
0: Come si arrivò a quel momento? Fra poco racconteremo anche l'emozione di quel giorno, i tuoi ricordi, ma che atmosfera c'era nell'attesa di quella canonizzazione?
2: Beh, l'attesa della canonizzazione ha una fase chiaramente organizzativa come tutte le cose e quindi potete immaginare come sia stata frenetica. Per noi c'è stato, io dico una frase in latino, adeguatio mentis ad intellectum, cioè abbiamo dovuto veramente educare il cuore a questa immagine di Padre Pio che c'era consueta, ma adesso prendere atto che tutta la Chiesa riconosceva la santità di quell'uomo è stato veramente importante.
1: Noi vogliamo collegarci adesso perché domani il 16 è la festa anche dei gruppi di preghiera sì. di San Pio da Pietrelcina, allora ci vogliamo collegare con Crotone, esattamente con la parrocchia San Dionigi di Crotone, dove troviamo con noi, ecco, li vediamo, tante persone, tra di loro c'è Don Ezio Limina, direttore della Caritas e Mensa dei Poveri Padre Pio di Crotone.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi questa mattina. Ci può raccontare un po' la storia del gruppo di preghiera di Crotone, del gruppo di preghiera di Padre Pio di Crotone?
1: La storia dei gruppi di preghiera: io sono attualmente l'assistente diocesano del gruppo di preghiera di Padre Pio. Certamente nella diocesi di Crotone hanno avuto un'origine lontana, perché alcune figlie spirituali di Padre Pio di Crotone hanno portato qui l'esperienza dei gruppi, in modo particolare due parrocchie di Crotone, la parrocchia ora di San Domenico e altre parrocchie, e hanno avuto questa esperienza singolare, all'esperienza anche della professoressa Maida, che nella parrocchia di Santa Rita in Crotone ha portato l'esperienza di gruppi di preghiera. Poi via via sono nate anche nella diocesi e in altre parrocchie della città. È una storia molto significativa, perché la figura, l'opera di Padre Pio ha avuto nella nostra comunità ecclesiale una grande simpatia e una grande rispondenza.
2: Noi oggi con voi stiamo cercando di capire un po' di più anche su come vengono organizzati, su come sono organizzati e qual è la storia dei gruppi di preghiera in giro per l'Italia. Stiamo raccontando la vostra esperienza, fra poco sentiremo anche altre persone, ma ci descrivi un po' il vostro?
1: Come si svolge? Sì, i gruppi di preghiera di Padre Pio seguono ormai da tempo quelle indicazioni che dal centro gruppi ci vengono fornite, che sono prevalentemente quegli incontri che sono legati alla liturgia, alla catechesi e anche, per quanto riguarda la nostra esperienza qui a Crotone, al confronto anche con le opere di carità.
0: Come vivrete?
1: Abitualmente
0: sì,
1: sono
0: prego.
1: Due gli incontri che si fanno durante il mese, ma in alcune parrocchie ogni settimana c'è un incontro diversificato con l'adorazione, il rosario e la catechesi, in maniera tale che si tenga desta anche la partecipazione e il senso di appartenenza.
0: Ci raccontate che momento anche sarà per voi la giornata di domani? Come la vivrete?
1: Domani è una giornata che i gruppi vivranno nelle loro parrocchie, nella liturgia certamente, secondo quello schema che il centro gruppi, in modo particolare l'esperienza adesso portata avanti da padre Luciano Lotti, ci fornisce attraverso uno schema di preghiera che viene utilizzato da tutti i gruppi.
2: Allora, fra poco ci ricollegheremo con voi per sapere di più, per conoscere alcuni aspetti che caratterizzano il vostro gruppo. Grazie intanto e ritorniamo da padre Luciano per ritornare all'emozione di quel giorno. Tu lo dicevi, eri in un bailam perché dovevi organizzare, dovevi stare appresso a tutta una serie di cose. Cosa ricordi di quel giorno?
3: Beh, allora, prima di tutto dobbiamo dire questo, che almeno per me, ma penso che un po' per tutti, è stato veramente un giorno di preghiera. Cioè, quando noi diciamo preghiera, pensiamo alle formule, pensiamo a tante cose. Io potrei paragonare quel giorno di preghiera alla preghiera del Magnificat. Cioè, veramente, di colpo ti rendi conto delle grandi cose che fa il Signore. E, con l'esperienza, io ero sacerdote già da tanti anni, con l'esperienza anche delle difficoltà del momento presente, vedere che un uomo fragile, malato, è riuscito a superare tutte le conflittualità, tutte le contingenze e a fare quello che ha fatto, è stato importante. E poi permettetemi un po' di tifo, c'era un po' di rivalsa rispetto a tante persone che non credevano alla santità di Padre Pio, ma questa è una mia cattiveria personale.
0: Padre Luciano, penso al fatto che San Pio è davvero amato in tutto il mondo. Tu lo hai conosciuto, sì. Eri un ragazzo.

0: ragazzo, quanto senti la responsabilità comunque di portare avanti anche il suo messaggio e il fatto che tu l'hai conosciuto?
1: Allora, vi dico questo, che più passano gli anni, più in effetti si sente questo. Cioè, io non sono uno stupido, mi accorgo che la gente, quando sente che ho conosciuto Pare Pio, rimane così colpita, meravigliata, perché Pare Pio è Pare Pio. E poi guardo dentro, so chi sono e quindi sento tutto il peso, perché non sono Pare Pio. Anche i miei genitori, accettare che non fossi come Pare Pio, hanno faticato un po' a farlo, devo dire la verità. Poi pian piano ti accorgi che Pare Pio ha segnato la tua vita, l'ha segnata casomai all'inizio con il mio impegno pastorale. Io da giovane sacerdote mi sono trovato a lavorare con i drogati, col terremoto dell'Irpinia, quindi c'era tutta la fatica di una carità concreta, e spesso dicevo: Pare Pio l'ha fatto, lo devi fare pure tu. Poi pian piano, quando la vita, io dico, ti accarezza, ma non ti accarezza, ti butta qualche regnata, allora trovi la fede come risposta a queste cose. E lì ho incontrato il vero Padre Pio, che è la cosa che ti fa maturare e ti dà una responsabilità diversa, quella di dire: tu devi continuare a sorridere, devi continuare ad essere sereno, perché hai qualcuno in più dentro. Ed è questo veramente la cosa bella di Pare Pio. Ti responsabilizza non tanto a dire non fare il male, non fare il bene, quanto a dire tu hai una ricchezza dentro.
2: Responsabilità e anche testimonianza è ciò che caratterizza i gruppi di preghiera di Padre Pio in tutta quanta Italia. Oggi stiamo scoprendo quello di Crotone, ci colleghiamo e ci collegheremo nuovamente con loro fra poco, ma vogliamo conoscerne un altro. Andiamo in provincia di Reggio Emilia, andiamo a Brescello, sì, proprio la Brescello di Don Camillo, e scopriamolo insieme.
3: Ci troviamo a Brescello, presso la chiesa tanto conosciuta per i film di Don Camillo, Santa Maria Nascente, e qui abbiamo fondato il gruppo di preghiera di Padre Pio, Nostra Signora dell'Amicizia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Il gruppo di San Pio nasce nel 2018. Io ero molto amico con uno dei figli spirituali di Padre Pio. Mi sono appassionato a vedere come nella semplicità del rosario si potesse riunire di nuovo oggi le persone.
3: Noi ci troviamo tutte le prime domeniche del mese, preghiamo insieme il rosario e poi veniamo accompagnati sulla lettura e sull'ascolto del Vangelo della domenica.
4: Poi leggiamo un passo delle riflessioni di Padre Pio. Non appena mi pongo a pregare, subito sento che l'anima incomincia a raccogliersi in una pace e tranquillità da non potersi esprimere con le parole.
5: I gruppi di preghiera che ci sono in parrocchia aiutano tutta la parrocchia a essere unita su quello che conta, cioè il rapporto con Dio. Il gruppo di preghiera di Padre Pio, che riunisce persone che vengono anche dalle parrocchie vicine, ci aiuta anche a dire: la Chiesa non finisce dove siamo noi.
3: Il mio legame con San Pio è una relazione. Quando mi metto in ascolto, o anche non sono in ascolto, sento che sono chiamata. Sento gli ammonimenti, sento essere accompagnata durante la vita.
4: Questo è il famoso crocifisso, il crocifisso parlante a cui si rivolgeva Don Camillo. Il mio legame personale con San Pio è permanentemente il crocifisso. Lui pregava molto davanti al crocifisso e lo faccio anch'io. Questo è il mio punto di riferimento anche per la mia conversione. Umanamente tendiamo a essere inclini a queste tre caratteristiche: potere, avere e apparire. E per me è stato importante farmi piccolo, come diceva sempre Padre Pio, l'umiltà, ricordarmelo sempre in tutte le relazioni che nella vita ho avuto e che ho sbagliato, e che quindi davanti a quel crocifisso io mi sono anch'io inchinato.
2: Ringraziamo e salutiamo il gruppo di preghiera di Padre Pio di Brescello e Romolo Napolitano, che ha raccolto le loro testimonianze. È bello anche l'accostamento di Don Camillo e di Padre Pio di fronte a quel a quel crocifisso, ci dà anche un po' la dimensione, padre Luciano. Poco fa parlavamo della tua esperienza come testimone diretto di padre Pio, adesso si è moltiplicata, non c'è testimonianza diretta, eppure c'è diffusione capillare veramente ovunque dei gruppi di preghiera.
1: Sì, io vorrei sottolineare una parola che è tornata spesso, la parola relazione. Noi stiamo insistendo molto in questa maturazione della preghiera. Ci si avvicina a Padre Pio molto spesso per chiedere qualcosa, perché è giusto, c'è l'invocazione. Però ecco, il crocifisso di Don Camillo è proprio il segno di un rapporto con Gesù che non è solo chiedo e do, ma mi confronto, parlo, creo una relazione. Ecco, io ho voluto proprio che andassimo a incontrare questo gruppo, perché li ho conosciuti, sono stato da loro più volte, e vivono questa fede di relazione con Dio, che è più importante. Tra l'altro io una sera sono andato a trovare, mi sono perso nella padana assoluta con la nebbia, guardate, ho capito Don Camillo quella sera. però ecco, è veramente bello sentire come le persone attraverso il gruppo di preghiera avvicinano le loro storie a Dio, senza trovare un Dio che li giudica, ma trovando un Dio che li ascolta e che li incontra.
0: Padre Luciano, tu viaggi tantissimo, incontri tantissimi gruppi di preghiera, ce ne sono tantissimi anche in Europa, anche nel mondo, possiamo dire, pensiamo Nord Europa, Belgio, Spagna. Ma c'è un gruppo di preghiera che ha una storia, oppure delle storie all'interno dei gruppi di preghiera che ti hanno colpito, che ti sono rimaste nel cuore? Immagino tutte, però se devi
1: adesso
0: pensarne una.
1: È come domandare ai figli qual è il figlio più bravo. È difficile.
0: È il secondo ospite che nella giornata di oggi mi dà questa risposta.
1: Però per onor di patria, diciamo che in Belgio, nelle comunità italiane, sapete che lì ci sono proprio le missioni italiane che hanno le loro chiese, le loro strutture, ci sono dei gruppi di preghiera veramente meravigliosi, e Padre Pio diventa veramente il punto di riferimento. Tante volte si parla dei paesi del nord come dei paesi secolarizzati, a volte sono anche dei luoghi comuni, però proprio per conservare delle tradizioni, per conservare una fede genuina, ci sono ottimi sacerdoti e ottimi fedeli che fanno questo proprio nei gruppi di preghiera di Padre Pio. E poi c'è l'Olanda che ha dei gruppi molto belli, sono stato in Francia, adesso vado in Brasile, per cui ci sono tanti mondi che sono fatti di gente devotissima a Padre Pio. E vi dico anche questo, tanti sacerdoti, noi abbiamo nei gruppi di preghiera, soprattutto all'estero, tante vocazioni di sacerdoti che si sono fatti sacerdoti perché hanno conosciuto Padre Pio.
2: E questa è una splendida testimonianza che ci stai dando. Andiamo in pubblicità, ritorniamo fra poco e vi raccontiamo qualcosa di più sui gruppi di preghiera, anche come nascono e come è possibile farne parte. A fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Tira fuori il Debrian. 2 settimane. Noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo.

0: Mi amo sotto le stelle.
1: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
2: Fa male il culo solo a guardarlo.
0: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
3: Gente di città.
4: Questa vacca deve partorire.
5: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
6: Questo non c'era sul dépliant.
1: E forse anche te stesso.
7: Ma ve l'ha andata conto?
1: Scappo dalla città.
7: Sono in vacanza!
1: Mercoledì in prima serata.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
12: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol.
17: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
17: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
18: Oggi alle 18, dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.

0: 16 giugno 2002, canonizzazione di Padre Pio. Domani cadranno proprio questi 24 anni di anniversario. Ne stiamo parlando in studio con Padre Luciano Lotti, parlando anche dei gruppi di preghiera, perché domani sarà la festa, diciamo, di comunione dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Gruppi di preghiera che, naturalmente, come dice il nome, contengono la preghiera, ma non solo, perché sono anche di servizio, di aiuto concreto per le comunità.
1: Sì, sono gruppi di preghiera. Gruppi di preghiera insieme, perché Padre Pio dava molta importanza a questa preghiera insieme che non può rimanere sterile, per cui abbiamo tantissime esperienze di impegno comunitario, di impegno sociale, e più andiamo all'estero più troviamo anche esperienze di questo genere, ma ce ne sono tantissime e molto belle anche in Italia.
2: Padre Luciano, come nasce un gruppo di preghiera? Proprio concretamente, praticamente, se in una parrocchia non ci fosse e qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento volesse creare un nuovo gruppo di preghiera?
1: Ecco, anticamente lo fondavano le persone che erano devote di Padre Pio, si confrontavano con Padre Pio. Oggi cerchiamo anche di viverlo a livello ecclesiale, per cui abbiamo in ogni diocesi o in ogni regione un responsabile dei gruppi di preghiera che è un sacerdote, si parla con lui, dà le prime indicazioni, si cominciano a fare i primi incontri e poi si chiede il permesso al vescovo di costituire il gruppo di preghiera. Quello che si raccomanda è avere proprio questa idea che, come in parrocchia c'è la Caritas che pensa ai poveri o i catechisti che fanno il catechismo, che pure pregano, però hanno quel carisma specifico, il gruppo di preghiera nasce come un gruppo che prega per la parrocchia. Io tante volte dico ai sacerdoti: ma sono anziani, però hai 10 anziani che pregano per te e sono un valore aggiunto alla parrocchia. Ecco, questo è il senso del gruppo di preghiera.
0: Assolutamente, nessuno rimane escluso, questa è anche una cosa bella. Ritorniamo in uno di questi gruppi di preghiera che abbiamo cominciato a conoscere, ritorniamo a Crotone e prendiamo in considerazione ciò che ci racconta Maria Adelaide Frisenta, proprio di questo gruppo. Innanzitutto, Maria Adelaide, che cosa rappresenta per te questo gruppo?
3: Per me rappresenta molto, perché proprio la figura di Padre Pio per me è stata importante nella mia vita da quando sono nata, quindi questo legame speciale. E il gruppo è un insieme di persone che pregano, che stiamo bene insieme con la preghiera, nella

0: che si ascolta una volta al mese. E poi ecco, questo senso ecco, di comunità e di aiuto, di amicizia tra di noi, cementato dalla preghiera e dalla presenza di Padre Pio in mezzo a noi.
1: Maria Adelaide, tu svolgi qualche servizio, in particolare all'interno del gruppo di preghiera?
0: Attualmente sono la segretaria del gruppo di preghiera Maria Santissima di Capocolonna, che è legato alla parrocchia di San Dionigi, di cui fa parte il gruppo.
2: Sappiamo che avete un servizio che riguarda invece la mensa. Ci racconti un po' di che cosa si tratta e a chi vi rivolgete?
0: La mensa è un servizio alle persone che hanno bisogno, stranieri, ma anche purtroppo persone del luogo. Ma di questo è più addentro la signora Rosetta, che diciamo che è la volontaria di questa mensa.
1: E allora chiediamo a Rosè. Ecco, allora abbiamo
0: Rosa.
1: Rosa, abbiamo avuto un piccolo problema di audio, però mi sembra di aver capito, Maria Adelaide, correggimi se sbaglio, stavi dicendo che di questo servizio se ne occupa in particolare Rosa Di Cello, che è accanto a te. Ho capito bene?
0: Esatto.
1: Ecco, allora, Rosa, buongiorno, buongiorno, noi ci stiamo dando del tu.
0: Buongiorno.
1: Ecco, buongiorno Rosa,
0: Sì.
1: grazie anche a te.
0: Buongiorno, mi sento
1: Buongiorno.
0: benissimo. Buongiorno.
1: Ci vuoi raccontare?
0: Allora, io faccio parte della mensa di Padre Pio e come associazione siamo volontari dell'associazione Gireneo. Allora, la mensa funziona così: ci sono lavoro dal lunedì al sabato. Ti preparano il primo, il secondo, la frutta e il dolce. La mensa viene aiutata, diciamo, supportata sia dai benefattori e sia dal Banco Alimentare. Ogni gruppo ha un giorno stabilito, per me è stata una bellissima esperienza, continuo a farla. L'ho conosciuta tramite una suora che esperienza è una bellissima esperienza perché ti senti utile alle persone più fragili, hai contatto veramente con chi ha bisogno. E poi c'è anche nel gruppo della mensa ci sono momenti di preghiera, di meditazione.
2: Rosa,
0: No.
2: allora, rimanete collegati con noi perché vogliamo sentire anche Padre Luciano su questo, visto che è una
3: Sì,
2: realtà
3: sì.
2: che conosce bene.
3: Voi dovete capire che loro si emozionano. Io adesso devo fare anche un po' di scuola di televisione tra i gruppi di preghiera.
2: Tu sei navigato.
3: Allora, la cosa che mi ha colpito di questo è proprio che, siccome Don Ezio è responsabile della diocesi dei gruppi di preghiera, ha indirizzato proprio l'attività dei gruppi di preghiera nella mensa, sia con il servizio volontario, sia anche proprio con le offerte, con la raccolta di quello che devono aiutare. E in una realtà come Cosenza, come Crotone, un po' come il sud, è importante certe volte sottolineare questo. Purtroppo noi ci sono delle zone d'Italia che hanno un cliché a volte non sempre positivo. Invece io che conosco bene la Calabria, dove vado spesso per i gruppi di preghiera, mi accorgo che c'è tutto un movimento di solidarietà, di sensibilità che nasce dalla fede, cioè non è pura filantropia. Sono persone che credono, persone che vivono nei gruppi di preghiera e che per questo motivo sono sensibili alle persone. E lì si vede, guardate, io sono stato lì, guardavo da fuori. Una cosa è una mensa dei poveri in cui io faccio la parte burocratica, ti do da mangiare, chiedi i documenti e finisce là. È una cosa il rapporto umano. Queste persone, con le persone che assistono, hanno delle storie, si ascoltano, li comprendono, di ognuno vi sanno dire tutto. È questa una mensa dei poveri gestita in un certo modo.
1: Padre Luciano, prima parlavamo anche durante la pausa pubblicitaria.

0: Dicevi anche della presenza di tanti giovani nei gruppi di preghiera in generale.
1: Sì, sì.
0: Questo è motivo di speranza.
1: Sì, allora diciamo anche questo, che oggi questo problema dei giovani lo trovate dappertutto. Mm. Non vengono in chiesa, poi non fanno, non si fanno preti, eccetera. Oggi i giovani sono diminuiti perché non ci sono i figli, parliamoci chiaro. È uno dei problemi grossi. Ma soprattutto c'è un problema grande. A volte noi non capiamo che i giovani ormai parlano un linguaggio che non è colpa loro, è il linguaggio dell'intelligenza artificiale, dei media. Io certe volte parlo con i miei nipoti, mi devono spiegare loro le cose. WhatsApp me l'ha insegnato mio nipote di 5 anni. Cioè, è così la vita. Allora bisogna entrare non solo negli strumenti, ma nel loro modo di pensare. In quel modo di pensare spesso manca il lavoro interiore. Oggi, quando si riesce ad avvicinare i giovani e si entra nelle loro domande interiori, la fede diventa importante. Il gruppo di preghiera le aiuta a questo. Quando è un gruppo di preghiera intelligente, quando supera gli aspetti esteriori di dire sempre le stesse preghiere o la stessa canzoncina e comincia ad accoglierli per quello che, come sono, senza importarsi se hanno i pantaloni strappati o l'orecchino, insomma, per capirci. Se li prendiamo come sono e li ascoltiamo, il loro mondo interiore c'è, perché guardate tante problematiche che ci sono, purtroppo anche tanti suicidi, vuol dire che il mondo interiore c'era, ma non se ne è accorto nessuno.
2: Anche perché poi stiamo scoprendo parallelamente che tutti quegli strumenti, come possono essere ad esempio i social, le piattaforme, possono essere anche un veicolo per la fede.
1: Sì, allora il mondo dei social, adesso è uscita questa bellissima enciclica del Papa, il mondo dei social è una ricchezza. C'è chi al suo tempo ha scritto contro la stampa e contro il telefono, adesso ci sono quelli che scrivono contro queste cose. Sono mondi belli. È chiaro che se io prendo una macchina e vado ai 200 all'ora, la uso male. Almeno generalmente, qualche volta, però, ecco, però bisogna fare, ecco, attenzione a questo. Bisogna fare in modo che gli strumenti di comunicazione siano veramente utili per noi, e lo si può fare non condannando ma accompagnando i giovani.
0: Vogliamo ritornare dal gruppo di preghiera di Crotone, ecco, siete ancora collegati con noi? Sì, ci siete. E allora vogliamo sentire anche Pino Gravina. Pino, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ci puoi raccontare anche la tua di testimonianza all'interno del gruppo di preghiera? E anche se c'è qualche storia che vuoi condividere con noi, una testimonianza, o anche quello di cui tu ti occupi?
3: Vabbè, diciamo, io sono uno dei responsabili, diciamo, di questa associazione Cireneo, nata qua su Crotone proprio per la gestione di questa mensa. Proprio quest'anno abbiamo festeggiato i 30 anni di operatività, quindi 30 anni di storia. Io mi sono avvicinato alla mensa quasi da subito, perché uscì un articolo del giornale che era aperta da poco questa mensa e cercavano volontari. Io forse mi sono chiamato, cioè mi sono sentito chiamare. Mi sono avvicinato e da allora, diciamo, la frequento assiduamente, un po' a fasi alterne, a volte un po' di più, a volte un po' di meno. Quindi la mia esperienza è sicuramente positiva, è un'esperienza umana, un'esperienza nella quale ogni volta si incontrano volti, si incontrano storie.
2: Ecco, a questo proposito, quali sono, Pino, che rapporto si instaura con le persone che avete di fronte? Il padre Luciano poco fa ci raccontava proprio di questo, della necessità del confronto, del vedersi faccia a faccia, di scoprire le persone che stanno, le storie che stanno dietro le persone. Voi che di queste persone le incontrate proprio nel servizio mensa, che rapporto si instaura con loro?
3: Ma diciamo, non c'è un dialogo che dura del tempo, perché qua si fermano il tempo di un pasto. Poi sono persone che vengono da tutte le nazionalità, da tutte le parti del mondo. C'è anche qualche crotonese che conosciamo, e allora con il quale si dialoga, si conosce da dove vengono. Ma la maggior parte degli ospiti sono di passaggio.

0: Quindi uno può cogliere uno sguardo, può cogliere la loro storia in pochi minuti, no? E il tempo necessario per mangiare qualcosa. E si vede il carico che si portano dietro queste persone, no? Che vengono da lontano. Però è un luogo, come dire, nel quale si dà dignità a queste persone, forse anche per quella mezz'oretta, no? Però il fatto di essere. E di accomodarsi, di essere serviti, di portare un pasto caldo. E credo che sia importante per loro e importante anche per noi, no? Per noi volontari, che a volte siamo fortunati, però a volte non ce ne rendiamo conto. E in questi momenti, in queste esperienze, si apprezza di più magari le fortune che uno si trova a vivere.
1: Pino, grazie, grazie per la tua testimonianza. Ringraziamo te, Don Ezio, Rosa e Maria Adelaide. Grazie per essere stati con noi questa mattina. Grazie.
0: Grazie
1: Padre Luciano, bello la riflessione che faceva Pino, proprio anche quel senso, quello che ci stavi raccontando anche tu. Non è solo un servizio di mensa, ma è dare dignità a quelle persone, instaurare con loro una relazione, e questo ci fa riflettere anche su, a volte su delle cose che noi diamo per scontate, su quanto a volte siamo fortunati, delle cose più semplici e a volte non ce ne rendiamo conto.
2: Io qualche volta sono paradossale, soprattutto con i miei alunni, e domando: voi lavorate alla mensa dei poveri, perché sapete, i giovani frati lo fanno. Quando mai avete invitato al cinema qualcuno di questi? O l'avete invitato a vedere una partita di calcio? Purtroppo nella nostra mentalità c'è ancora la divisione: ti assisto e poi c'è la mia vita. L'idea di ti coinvolgo nella mia vita è difficilissima, perché ci sono 10.000 problemi anche strutturali, anche di mentalità da parte di chi viene. Però fin quando noi non cominciamo a dire queste persone fanno parte della nostra realtà non perché lavorano i pomodori, ma perché vengono a vedere la partita con noi, perché vengono a teatro con noi, fin quando non arriviamo a questo, noi non costruiamo l'Italia, costruiamo due Italie. E questo anche socialmente non è una cosa positiva. In questo la fede ci può aiutare, una fede che non vuol convertire, ma vuole dire: io rispetto il tuo cammino e comincio anche a condividere gli elementi fondamentali del tuo cammino. Perché l'evangelizzazione non si fa mai andando contro, ma imparando a dire, come dice San Paolo: vi annuncio il Dio nascosto, quel Dio che cerchi tu e che cerco anch'io.
3: Ancora una volta, come hai detto prima, hai messo l'accento sulla parola relazione, e questo ci sembra che sia uno dei caratteri predominanti delle tue parole. In questo senso, domani sarà una giornata importante per i gruppi di preghiera, proprio perché sarà possibile rinnovare anche forse ciò che sta alla sorgente di questa relazione.
2: Sì, abbiamo pensato di caratterizzare il giorno 16 in questo modo. Chiediamo a tutti i gruppi di preghiera di scegliere un orario e fare una preghiera in comunione con gli altri. Perché vedete, Gesù dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Io dico: dove sono 4.000 con tutti i loro gruppi riuniti nel nome di Gesù, oddio, qualcosa lo otterranno. Allora troviamoci insieme almeno una volta a pregare.
3: E per le parole che hai condiviso con noi e soprattutto con le persone a casa.

lunedì, buon inizio settimana con tanti consigli da parte nostra per la vostra salute. Inizieremo parlando di un argomento che divide molti di noi, di voi. Parleremo di latte vaccino, lo metteremo a confronto con le bevande vegetali, anche perché il latte animale se ne consuma sempre meno. E poi parleremo di patologie ginecologiche in terza età, cercheremo di capire quando si possono approcciare terapie conservative e quando invece è necessario intervenire a livello chirurgico. Ed ancora parleremo di creme viso, non tutte vanno bene per tutti. Oggi vi diremo esattamente qual è la formulazione attiva che funziona davvero per la nostra pelle. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
2: È come fosse
3: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
4: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
5: La differenza la fa gestire tutte le esigenze, piccole o grandi che siano, anche le più complesse.
6: Portare il cliente verso una sempre più augurata serenità finanziaria.
7: Portare alle persone tutte le competenze di una banca solida.
8: La differenza è esserci sempre.
9: Quindi qualsiasi scelta, anche la più piccola, farà la differenza.
4: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di una bevanda che è diventata una sorta di bevanda al tramonto perché se ne consuma molto meno. Stiamo parlando del latte animale, è sempre stato ultimamente messo sotto accusa, preferendogli delle bevande vegetali. Ma c'è una bevanda migliore di un'altra? Il latte animale, per lo più quello vaccino, fa davvero così male? A tante domande risponderà la dottoressa Laura Rossi, benvenuta cara.
1: Sì, grazie,
0: dottoressa, io ricordo, biologa, nutrizionista e direttrice del reparto alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, davvero il latte se ne consuma molto meno? Lei mi stava dicendo prima di andare in onda, e veramente avete visto, proprio c'è un collasso dal punto di vista delle vendite. Ma allora, esiste un prodotto migliore? Fa così davvero tanto male il latte animale? Sono da preferire le bevande vegetali?
1: Allora, diciamo, come spesso accade in nutrizione, è la dose che è importante,
0: certo.
1: No? Quindi se non esageriamo, niente ci fa male, e se esageriamo, tutto ci può far male. Ecco, il latte il latte animale è uno di quegli alimenti che ha tanti valori nutrizionali positivi, il calcio, se ne voleva, le proteine, una grande quantità d'acqua, quindi utile anche per l'idratazione, ed è un po' ingiustamente soggetto di fake news, anche molto, molto importanti. Noi abbiamo registrato un calo dei consumi in 10 anni del 20%.
0: Che è tantissimo.
1: Che è molto marcato.
0: No, nonostante insomma, ci sia anche una produzione molto attiva nel nostro
1: anche
0: territorio.
1: Qualità,
0: anche di qualità. Insomma, assolutamente sì. E allora i dati appunto parlano chiaro. Si preferiscono le bevande vegetali, però anche in questo caso insomma, hanno conquistato una grande fetta di pubblico. Oggi cercheremo di mettere un po' a confronto il latte ovviamente animale e queste bevande vegetali, e noi le analizzeremo dal punto di vista anche nutrizionale. Allora, il fattore un po' dirimente potrebbero essere gli zuccheri, vero dottoressa?
1: Sì, gli zuccheri sono forse, diciamo, l'elemento, insieme con il calcio, sono l'elemento forse più rilevante. Lo zucchero presente nel latte, diciamo, vaccino è il lattosio. Il lattosio è uno zucchero cosiddetto intrinseco, cioè è naturalmente presente nel prodotto, è come un po' il fruttosio della frutta.
0: Certo.
1: E non è uno zucchero aggiunto. Le indicazioni di salute pubblica sono quelle di limitare il quantitativo di zuccheri che vengono aggiunti alle preparazioni.

0: E noi stiamo vedendo adesso questo cartello che un po' insomma, semplifica un po' il contenuto degli zuccheri interni anche delle bevande vegetali. Vediamo, nella bevanda di avena, insomma, sono 10 grammi, non sono pochi.
1: Riso e avena sono molto ricche, vengono dai cereali, per cui diciamo c'è questo effetto. E appunto bisogna fare attenzione perché anche nella soia e nel latte di mandorla, dove non c'è in origine, spesso vengono aggiunte. E questo, diciamo così, è un per aumentarne il gusto e questo è un fattore che dobbiamo tenere presente. Guardiamo l'etichetta, è estremamente importante.
0: E per cui bisogna, per cui quando vedete una bevanda in cui c'è scritto senza zuccheri aggiunti, insomma, è sicuramente buona, è da preferire
1: rispetto ad una.
0: A... Invece dal punto di vista dei sali minerali, allora facciamo un altro confronto tra le bevande vegetali e il latte animale, anche perché, come ci diceva lei, vengono addizionate.
1: Sì.
0: Però naturalmente come le troviamo?
1: Allora, naturalmente noi nel latte vaccino troviamo calcio, fosforo, vitamine, B2, B12, vitamina D che serve poi anche a... facilita anche l'assorbimento del calcio, ma soprattutto troviamo questi sali minerali in una matrice, noi non mangiamo nutrienti, mangiamo l'alimento nel suo complesso,
0: certo.
1: In una matrice che ne favorisce l'assorbimento. Il calcio è uno di quei nutrienti critici, tendiamo ad assorbirne poco. E queste le bevande bianche, le bevande alternative, non contengono calcio in origine, sono addizionate di calcio.
0: Però leggiamo, a parte il calcio, di cui poi faremo un approfondimento anche rispetto al latte animale, stiamo vedendo che insomma la vitamina D, la vitamina A,
1: è tutto aggiunto.
0: Invece nel latte vaccino, nel latte animale...
1: Le troviamo di natura, la vitamina B12 per esempio è una vitamina che noi nel mondo vegetale non troviamo, la troviamo solo nel mondo animale. Il vegano deve, dopo un po' di tempo, finisce le proprie scorte, deve supplementare la sua alimentazione con la vitamina B12, che non c'è.
0: Che non c'è. Parliamo di fibre. Allora, qui adesso il paragone insomma va a discapito del latte vaccino, del latte animale, perché le fibre, noi abbiamo bisogno di fibre, proprio il nostro intestino, come dire, le chiama le fibre. E dove le troviamo, dottoressa?
1: Allora, il latte non è una fonte di fibra, poi non tutti gli alimenti hanno tutto, le fibre vengono dal mondo vegetale, la vitamina B12, vengono dal mondo vegetale, ma anche nelle bevande vegetali non è che ne troviamo tantissimo, sono bevande che derivano da semi normalmente e quindi non è che ce ne sia tantissimo, tranne in quello d'avena che ce n'è un pochino di più, però per quanto ce ne sia un po' di più non sono una fonte preferenziale di fibre, né il latte vaccino né i latti vegetali.
0: Parliamo di proteine. Allora, il latte animale è pieno, insomma, vengono insomma, dagli animali, cosa che invece magari le bevande vegetali non hanno le proteine, oppure no?
1: Le proteine del latte vaccino sono proteine di origine animale, di elevato valore biologico, con tanti aminoacidi essenziali ad alto assorbimento, e questo è tipico di tutte le proteine animali. Quelle più vicine al latte vaccino sono quelle presenti nelle bevande di soia. La soia, diciamo così, è l'alimento di origine vegetale più vicina alle proteine, dal punto di vista proteico, alle proteine animali. Gli altri latti, le altre bevande così si chiamano, per legge non possono essere chiamate latte, le altre bevande non contengono un quantitativo di proteine paragonabile né al latte vaccino né al latte di soia.
0: Parliamo del calcio, lei un po' lo ha accennato prima, il latte animale è ricco ovviamente di calcio, da sempre ci hanno detto, proprio per combattere l'osteoporosi, di bere il latte perché è ricco di calcio. È così? Le bevande vegetali non hanno questa funzione, a meno che siano addizionate, dottoressa?
1: Allora, qui l'industria è andata incontro sia a un'esigenza del consumatore che a un'istanza di salute pubblica. Noi dobbiamo proteggere il consumatore che decide di avere
0: un'alimentazione vegetale, certo.
1: E quindi l'aver addizionato queste bevande con il calcio le ha rese più simili all'alimento di partenza. Naturalmente c'è una criticità di assorbimento. Mentre la matrice latte consente un altissimo assorbimento del calcio per effetto delle caseine, che sono delle proteine che sono presenti specificatamente nel latte, quindi ce n'è tanto in forma altamente assorbibile. Quello vegetale è meno assorbibile e viene, diciamo così, formulato in formulazioni chimiche che un pochino facilitano l'assorbimento, ma non è uguale.
0: Allora, anche tra le bevande vegetali c'è una differenza. Noi abbiamo fatto

0: un cartello proprio esplicativo per capire quali sono le differenze tra le tre bevande, quelle più consumate, per cui abbiamo scelto la soia, l'avena e quella di mandorle. Ecco, la differenza, ce n'è una migliore.
1: Dipende da cosa guardiamo. Diciamo, dal punto di vista proteico è sicuramente la soia la migliore. Dal punto di vista del calcio non c'è una differenza perché praticamente sono tutte molto simili, sono tutte addizionate allo stesso
0: Certo.
1: modo. Gli zuccheri li abbiamo nominati prima, un po' meno calorie nella bevanda di soia. Dipende un po' da noi, ecco, forse la bevanda di soia, almeno dal punto di vista proteico, è maggiormente assimilabile alle altre bevande.
0: Comunque vogliamo sfatare un mito, no, dottoressa? Il latte animale non fa male.
1: Ecco, questo mi fa molto piacere che lei me lo chieda, perché diciamo, dobbiamo renderci conto che se noi beviamo latte secondo le raccomandazioni delle nostre linee guida per una sana alimentazione, ossia 3 porzioni al giorno, vuol dire una tazza la mattina e uno yogurt a
0: Sì, ricordiamo
1: merenda,
0: che non è soltanto il latte, ma anche lo
1: lo
0: yogurt e i
1: yogurt.
0: derivati anche del
1: Questo non
0: latte.
1: solo non ci fa male, ma ci fa proprio bene. Noi abbiamo, lei ha giustamente citato prima l'osteoporosi. Ricordiamo che il bambino e l'adolescente che ha una forte esigenza di calcio perché sta crescendo per lo scheletro, ha bisogno di quantitativi di calcio importanti che gli possono venire solo dall'aver messo il latte e i derivati, lo yogurt, abbiamo detto, nella sua alimentazione. Diversamente è piuttosto difficile.
0: E questo è importante. Chi dovrebbe invece consumare le bevande vegetali? Chi è intollerante al lattosio? Perché qui, insomma, va fatto anche un po' di chiarezza proprio per eliminare definitivamente queste fake news che girano intorno al latte animale.
1: Allora, innanzitutto l'intollerante al lattosio va diagnosticato realmente, cioè non dobbiamo decidere mi si gonfia un po' la pancia e quindi non lo prendo, va diagnosticato con i test clinici e il nostro medico ci deve aiutare. Ricordiamoci che ormai i latti ad alta digeribilità, cioè quindi quelli privi di lattosio, sono anche il latte animale ormai è molto presente nel commercio. C'è un problema etico, cioè, che va tenuto
0: Assolutamente sì.
1: presente e che
0: Va
1: quindi va
0: rispettato.
1: rispettato, ma sono veramente pochi gli allergici alla caseina, sono altri per i quali
0: Devono.
1: può essere utile l'alternativa, ma come vede però sono una piccola
0: Una piccola
1: parte della
0: parte, per cui non è
1: popolazione.
0: vero che quel latte, insomma, animale
1: No,
0: fa
1: no,
0: male, insomma,
1: no,
0: magari
1: non
0: per
1: fa
0: il gusto
1: male.
0: sicuramente, se
1: Sì.
0: preferite le bevande vegetali, bevete le bevande
1: Se
0: vegetali,
1: uno ha
0: insomma, è
1: un
0: il
1: po' di
0: gusto.
1: ipercolesterolemia, cioè esiste lo scremato, quindi insomma ci sono, la possibilità di continuare a bere latte vaccino c'è, naturalmente al netto di una decisione individuale che va rispettata e i prodotti sul mercato sono migliorati anche in questo senso, diciamo.
0: Grazie di cuore alla dottoressa Rossi, grazie per questi consigli e queste indicazioni. Adesso mi sposto e saluto
1: Sicurissimo.
0: benvenuto al dottor Leonardo Nelvasteggio, ginecologo dell'ospedale Niguarda di Milano, perché oggi iniziamo parlando di patologie ginecologiche che riguardano una fetta di donne, soprattutto quelle in terza età, che ovviamente vanno ai controlli meno frequentemente. Non si controllano quasi più ad una certa età, invece dovrebbero controllarsi con più frequenza. Ma iniziamo cercando di capire perché, anche per fortuna nel mondo della ginecologia la ricerca è andata molto avanti, si tende più a conservare e si tende meno a togliere. E allora vogliamo capire quali sono le patologie della donna nelle varie fasce di età, quali sono?
2: Uno degli aspetti più interessanti della mia professione è proprio questo, che a seconda della fascia d'età abbiamo diverse patologie e seguiamo la donna sin dalla vita intrauterina, quindi quando è un feto praticamente, e sino alla tarda età. E per ogni età ovviamente riscontriamo delle patologie diverse, quindi abbiamo in età prepubere, quindi prima dell'adolescenza, dei disturbi che possono essere infiammazioni, infezioni e cisti. Abbiamo poi durante l'adolescenza, quindi durante lo sviluppo delle amenorree, quindi l'assenza del ciclo o il disturbi legati ai primi cicli mestruali, che poi diventano durante l'età fertile disturbi quali l'endometriosi, disturbi legati alla presenza di miomi uterini o cisti ovariche. Queste cisti ovariche poi nella tarda età, con l'avanzare dell'età, possono diventare anche tumori, quindi nella tarda età abbiamo patologie tumorali preponderanti, ma abbiamo poi patologie molto comuni.

0: che, come dice lei, soprattutto una volta erano sottovalutate, ma adesso vengono sempre più seguite, che sono ad esempio appunto il prolasso, l'incontinenza, legati appunto all'avanzare dell'età.
1: All'avanzare dell'età, e noi non dobbiamo non controllarci, anzi. E allora io prendo a prestito una domanda che le fa Ersilia da Termini per entrare proprio nel cuore del problema di questa nostra chiacchierata. Allora, Ersilia le chiede: ho 44 anni, una familiarità con prolasso vaginale. Gli esercizi per la rieducazione del pavimento pelvico non sembrano funzionare. Che prospettive ci sono per me? Abbiamo parlato di 44 anni, per cui probabilmente è un'età anche giovanile, oggi come oggi,
0: Assolutamente.
1: e per cui riguarda anche una fetta giovane, non solo le persone di una certa età, è vero?
0: Sì, allora il prolasso effettivamente può coinvolgere non solo pazienti in menopausa e in età avanzata, ma purtroppo è una condizione che risente ovviamente anche, oltre che dello stile di vita, anche del vissuto, anche le gravidanze incidono sul prolasso e sull'incontinenza. E quindi purtroppo anche in pazienti più giovani attualmente possiamo riscontrare dei prolassi vaginali. Quindi.
1: E ci sono dei sintomi, io non immagino, però che cosa lamentano le pazienti?
0: Allora, innanzitutto dobbiamo definire il prolasso, ossia la discesa, la viscerazione degli organi pelvici attraverso la vagina. Quindi i sintomi sono legati o agli organi che vengono viscerati, quindi per esempio legati alla vescica, al retto o anche solo il senso di peso. Quindi la paziente lamenterà difficoltà di svuotamento, lamenterà anche cistiti recidivanti perché si formano dei reservoir a livello vescicale che possono facilitare l'insorgenza di cistiti, possono portare anche a una difficoltà di svuotamento tale da produrre poi un globo vescicale che è molto pericoloso per la vita della paziente e poi abbiamo anche le difficoltà di defecazione, quindi una stipsi ostinata, abbiamo ovviamente le disfunzioni legate all'ambito sessuale e tutti dei sintomi che possono incidere in maniera importante sulla qualità della vita.
1: Per cui questo è nel senso che il prolasso può portare anche a come dire, problemi all'intestino. Cioè ha una stitichezza, questo insomma magari una persona di una certa età che lamenta una stitichezza ostinata, magari è un principio di prolasso e non lo sa proprio perché magari non si va a controllare, non va dal ginecologo. Il prolasso può essere la causa appunto dell'incontinenza e i sintomi sono gli stessi.
0: Allora, questa è un'ottima domanda perché dal punto di vista fisiopatologico, quindi l'origine del prolasso, spesso ha un'origine comune rispetto all'incontinenza. Quindi stiamo parlando di un progressivo decadimento dei tessuti oppure una familiarità o una genetica predisponente alla lassità dei tessuti. Ci sono alcuni sindromi che comportano appunto una situazione del genere. L'altra cosa che può facilitare il prolasso appunto è il numero di gravidanze, in quanto il fenomeno parto comporta uno stress per il pavimento pelvico che va a inficiare sulle strutture di mantenimento e di sospensione del pavimento pelvico stesso, che comportano sia eventualmente un'incontinenza, sia eventualmente il
1: Il
0: prolasso.
1: prolasso. Allora, prima di approcciare ad una chirurgia, oggi per fortuna, come ho detto all'inizio, la ricerca ginecologica è andata avanti e si tende molto a conservare. Parliamo di terapie conservative, cosa si può fare? Si guarisce, allora si cura, lo diciamo proprio per tranquillizzare le persone che ci stanno seguendo da casa. Come? Quali sono le terapie conservative, dottore?
0: Allora, fortunatamente non è sempre necessario l'intervento chirurgico e attualmente in medicina, in qualsiasi campo, dall'oncologia alla clinica, si tenta sempre di più di evitare il ricorso alla chirurgia. E per quanto riguarda il prolasso, abbiamo delle situazioni che richiedono l'assenza di interventi chirurgici. A volte la paziente magari non può essere operata e quindi abbiamo delle tecniche, quali per esempio il pessario, che è una sorta di ciambella che serve per mantenere sollevati gli organi che sono prolassati. Abbiamo la riabilitazione del pavimento pelvico che funziona senza dubbio sui sintomi, sul
1: Una
0: poi.
1: ginnastica, ecco, la
0: Esatto,
1: riabilitazione, una
0: esatto.
1: ginnastica del pavimento
0: Esattamente,
1: pelvico
0: esattamente.
1: e poi.
0: Funziona sui sintomi, abbiamo poi la riabilitazione che consta di varie possibilità. Per quanto riguarda l'incontinenza, abbiamo anche l'utilizzo di estrogeni che aiutano un pochettino a dare un'atrofia maggiore alle strutture che risentono della menopausa. E abbiamo anche il laser, sempre per quanto riguarda l'incontinenza.
1: Sono tante le opzioni.
0: Assolutamente.
1: E semmai non, ovviamente, queste terapie conservative non dovessero funzionare, si approccia ad una chirurgia. Ma oggi la chirurgia, è entrato in campo anche il robot, e noi infatti entreremo all'interno del suo ospedale per capire esattamente che cosa significa, quali sono anche i vantaggi, allora, di tutto questo. Parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante. Il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante. Per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
6: Perché non l'ho fatto prima?
7: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
8: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
9: È un'altra cosa.
10: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Oggi alle 18, dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17.30.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Leonardo Nelvasteglio, ginecologo all'ospedale di Guarda di Milano. Stiamo parlando di problemi ginecologici in tarda età. Abbiamo capito, stiamo parlando di prolasso, soprattutto dopo post-menopausa. Abbiamo capito quali sono gli interventi conservativi. Adesso invece, quando è necessario un approccio chirurgico, dottore?
1: Allora, trattandosi di una patologia funzionale, abbiamo l'indicazione all'intervento chirurgico soprattutto e in accordo con la paziente, quindi è la paziente a un certo punto che richiede lei stessa l'intervento. Ovviamente il fallimento dei trattamenti conservativi è una delle indicazioni e l'altro ovviamente è la necessità della paziente di trovare una soluzione il più definitivo possibile.
0: Allora, la cosa bella, insomma, della ricerca anche ginecologica è che i robot sono entrati in sala operatoria. E c'è il robot Da Vinci, poi noi siamo entrati all'interno del suo ospedale con le nostre telecamere per far vedere esattamente come lavora un robot. In che cosa consiste? Quali sono anche un po' i vantaggi di questo intervento con un robot?
1: Allora, il robot in ambito chirurgico e nello specifico in ginecologia riprende un po'.

0: la tecnica mini-invasiva della laparoscopia, ma la porta a un livello superiore, quindi permette una precisione maggiore, una visione più accurata, una riduzione delle complicanze e nello specifico noi abbiamo a disposizione sia la versione multiport con più accessi, ma anche la versione single port con un singolo accesso, quindi con la possibilità di avanzare ulteriormente la mini invasività.
1: E noi non ci siamo fermati lì per capire meglio, perché nel pratico, come funziona il robot Da Vinci. Noi siamo entrati appunto all'interno del suo ospedale, abbiamo incontrato il dottor Spelzini, che è direttore dell'unità di ginecologia e ostetricia dell'università dell'ospedale Niguarda di Milano, e beh, per cercare di capire esattamente, concretamente, che cosa fa questo robot. Guardiamo insieme.
2: Il robot Da Vinci Single Port è una piattaforma robotica che permette l'esecuzione di procedure chirurgiche ad alta complessità attraverso una incisione della parete addominale di 2,7 cm, quindi attraverso un sistema mini-invasivo. Questa è la console di comando, è la postazione del chirurgo operatore che controlla la macchina attraverso una pedaliera e attraverso dei servocomandi. La visione del campo operatorio è tridimensionale, passa attraverso la telecamera all'interno dell'addome. Il chirurgo sperimenta una condizione immersiva in cui vede solamente il campo operatorio e null'altro, e anche le voci della sala operatoria vengono trasmesse in cuffia. Quindi è isolato ed è concentrato sull'atto chirurgico. Grazie al Da Vinci Single Port si può trattare la pressoché totalità delle patologie ginecologiche che prevedono un accesso endoscopico o minimamente invasivo. Questo significa sia patologia oncologica, che patologia benigna, che patologia di tipo funzionale. Questo è il carrello paziente, che è, diciamo, la componente meccanica del robot. Il letto del paziente normalmente è disposto in questa posizione trasversale. Solitamente si opera con tre strumenti chirurgici più la telecamera. E questo è un esempio di ferro chirurgico, in questo caso è una pinza per coagulare e dissecare i tessuti, che può ruotare, ha la possibilità di flettersi e chiaramente di aprirsi e chiudere. I vantaggi della chirurgia robotica, oltre alla mini invasività, sono caratterizzati da una maggiore precisione dell'atto chirurgico, che porta a un minor sanguinamento, a un minor traumatismo e, in termini ultimi, a un minor dolore post-operatorio, a una ripresa più veloce e una riduzione complessiva delle complicanze post-chirurgiche.
1: Sicuramente è una svolta significativa, insomma, per quanto riguarda la chirurgia. C'è sempre bisogno del medico, del chirurgo, ovviamente, il robot non fa tutto da solo. Lei come vede il futuro, dottore?
0: Allora, il futuro lo stiamo già vivendo adesso con questo sistema robotico, in quanto il mio primario, il dottor Spelzini, è riuscito a fare degli interventi presi dal passato, per esempio la colposospensione secondo Barch, ma rinnovati e utilizzando questo sistema. Quindi si riprendono le tecniche più datate, le si trasforma e le si targettizza per la paziente. La paziente è anche sveglia in alcuni tipi di interventi, e tutto grazie ovviamente a queste innovazioni. Sicuramente in futuro avremo anche l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Sarà sempre necessario ovviamente il medico.
1: Fondamentale, io
0: assolutamente,
1: dico.
0: Assolutamente.
1: Mai sostituirlo, mai davvero. Sì. Grazie di cuore, grazie per averci portato in diretta questa innovazione.
0: Grazie.
1: Adesso mi sposto e saluto la dottoressa Pucci Romano, benvenuta.
3: Buongiorno. Grazie.
1: Cioè, davvero la ricerca medica in tutti i campi è andata molto avanti, eccezionale, vero, dottoressa?
3: Sì.
1: E a maggior ragione adesso parliamo di creme, di ricerca scientifica di creme funzionali.
3: Eh
1: no?
3: Sì, anche perché l'attenzione scientifica, per fortuna, si è estesa anche alla cosmesi. Oggi noi abbiamo una cosmesi cosiddetta funzionale, tecnologica, frutto di formulazioni molto sofisticate che rispettano la fisiologia della pelle, la conoscono,
1: esatto,
3: questo è fondamentale,
1: esatto,
3: e aiutano proprio la pelle a svolgere i suoi compiti. Cioè, il cosmetico non è che

0: si sostituisce alla pelle, ma diventa il miglior alleato.
1: Il miglior alleato, però bisogna scegliere una crema ad hoc, perché non tutte le creme vanno bene per tutti, anche perché c'è un grosso, grandissimo marketing. Bisogna saperle scegliere,
0: certo,
1: vero dottoressa?
0: Il mare magnum del marketing è una trappola spesso. Io dico sempre che il primo atto è conoscere il proprio tipo di pelle,
1: esatto.
0: O meglio, farsi anche
1: guidare,
0: accudire, certo. Guidare, sapere se hai una necessità a idratare o a ridurre la produzione del sebo. Poi diciamo che c'è una stagionalità che ci può far fare la differenza nella scelta. Scelgo un prodotto più light d'estate, ma poi d'inverno ho bisogno di qualcosa di più corposo. Cioè, c'è una, anche qui è importante scegliere in maniera assennata e consona al proprio tipo di pelle.
1: Oggi daremo delle indicazioni molto precise, cercheremo di capire qual è, anche se ci sono delle sostanze che non devono mai mancare all'interno di, come ci diceva la dottoressa, di un cosmetico funzionale che aiuti la,
0: esatto,
1: nostra pelle un po' a rigenerarsi, anche perché noi siamo entrati all'interno di un laboratorio, di un'azienda italiana anche molto importante. Però oggi come oggi, dottoressa, c'è un po' una sorta di ossessione per questa skin care, tutti lo vediamo sui social, sulle riviste, insomma, per vendere un po', si fa un po' di tutto, no? E allora c'è la doppia detersione, una detersione singola e vari strumenti. Allora, c'è una, come dire, una routine che noi dovremmo seguire assolutamente per rendere la nostra pelle più bella e luminosa?
0: Ma io sono molto contenta che c'è questa attenzione, come al solito bisogna fare la tara su certe cose, però prendersi cura di sé in maniera cosciente, consapevole, scegliendo prodotti affidabili, credo che sia una mossa importante. La detersione è il primo atto d'amore che possiamo fare per la nostra pelle. Se la sbagli, sopra il nostro strato corneo, quell'ultimo, c'è un laboratorio vero e proprio, pH, film idrolipidico, microbiota, il microbiota cutaneo che è secondo per importanza alla STAR, cioè a quello intestinale, però è molto molto significativo. Quindi ben venga un accudimento anche dettagliato, senza esasperare, però mi lasci dire anche che tutto sommato rivolgersi a una cosmesi funzionale è un bene, perché si comincia a limitare delle aggressioni che hanno generato anche delle mostruosità, chiamiamole così.
1: Ecco, noi dobbiamo scegliere il cosmetico più adatto, cosmetico funzionale più adatto. Io ricordo che la professoressa è presidente anche della SkinEco.
0: Esatto.
1: E
0: ecodermocompatibilità.
1: Se voi andate sul sito della SkinEco ci sono tanti consigli.
0: Certo.
1: Tanti consigli anche di cosa comprare, di cosa fare
0: attenzione. Indirizziamo il consumatore.
1: Questo è importante.
0: Fa bene alla pelle, fa bene all'ambiente.
1: All'ambiente, e che non è male. Parliamo di protezione solare. Si tende a mettere la protezione solare tutto l'anno. Per proteggere, è così, bisogna proteggersi anche d'inverno, dottoressa?
0: Se si va in montagna a sciare, se si va al mare d'inverno, che uno se lo augura sempre di fare una gita alle Maldive, è ovvio che la fotoprotezione diventa importante. Io sono meno d'accordo su una fotoprotezione quotidiana, perché magari una persona passa la maggior parte del tempo in un ufficio, esce la mattina presto, torna nel pomeriggio a casa, vedo questa bulimia di molecole un po' esagerata,
1: eccessivo,
0: sinceramente.
1: Eccessivo.
0: La fotoprotezione è fondamentale e va fatta in maniera corretta, e mai come in questo caso il dermatologo la può indirizzare, perché ti dice qual è il tuo fototipo, cioè quanta capacità hai di prendere il sole con maggiore o minor danno da un punto di vista proprio genetico.
1: E noi con le nostre telecamere siamo entrati all'interno dei laboratori e abbiamo intervistato un imprenditore del settore, di un'azienda anche molto famosa, un'azienda italiana, Leopoldo Caudullo, per capire esattamente cosa c'è dietro a un cosmetico funzionale che fa davvero bene alla nostra pelle. Sentiamo.

0: nel momento in cui si introduce un nuovo cosmetico nel mercato, bisogna avere in mente qual è la finalità, qual è lo scopo per cui quel tipo di cosmetico deve rispondere a una determinata richiesta. In questo caso quindi nascono le creme, le emulsioni o evidentemente i gel, quindi con delle parti, dei costituenti differenti, gli oli e burri con una concentrazione più alta nelle prime, un po' meno diciamo marcata nelle seconde, quindi anche una piacevolezza più fluida, mentre nella parte di gel una concentrazione di acqua e di gelificanti in maniera più o meno diciamo marcata. Quindi la aspettativa del consumatore finale deve essere raggiunta attraverso uno studio che parte appunto da un foglio di carta dove vengono scelti i costituenti attivi che verso quel tipo di inestetismo possono essere più performanti e che messi tutti assieme comunque mantengano questa emulsione, questa crema stabile sia da un punto di vista organolettico che da un punto di vista di texture e di ossidazione del prodotto stesso. Cos'è contenuto dentro un cosmetico? La risposta la si trova nell'INCI, in ordine decrescente, quindi dalla concentrazione più alta di un determinato costituente attivo o comunque di un ingrediente, alla concentrazione più bassa vengono riportati tutti i componenti del nostro cosmetico. Per quanto riguarda la conservazione del cosmetico, se durante la fase di ricerca e sviluppo si riesce a saggiare che il prodotto è con una scadenza inferiore ai 30 mesi, viene inserita la data di scadenza. Viceversa, se si riesce a constatare che il prodotto è stabile anche oltre i 30 mesi dalla produzione, viene inserito il cosiddetto period after opening, dove viene indicata la quantità di tempo entro cui il prodotto viene ritenuto stabile dopo averlo aperto. Per quanto riguarda i prezzi, nell'industria cosmetica vi è un ventaglio estremamente ampio. Vi sono creme e cremette che possono partire dai 5-10 euro e anche superare il centinaio di euro, però ritengo che comunque l'industria cosmetica e la ricerca e sviluppo italiana sia estremamente autorevole, che oggi quello che per lo più viene proposto nei vari esercizi commerciali, quindi nella GIO piuttosto che nella farmacia, nella parafarmacia, nella boristeria, sia comunque presentato con un prezzo di commercializzazione piuttosto adeguato.
1: Dottoressa, abbiamo sentito, la scelta dei costituenti fa la differenza nel comprare, nell'acquistare un prodotto cosmetico funzionale. Quali sono le sostanze che non devono mai mancare all'interno di una crema?
2: Questo filmato è straordinario perché ci fa capire intanto che noi dobbiamo affidarci a chi formula in maniera tecnologica e sa di cosa ha bisogno la pelle. Quindi a seconda della fascia di età di una persona, per esempio, noi sappiamo che dai 25 anni in poi cominciamo a perdere il collagene, un 1% l'anno. Allora ben vengano i peptidi mimetici, cioè sostanze che stimolano quella cellula che si chiama fibroblasto, che sta nel derma, a produrlo. Oppure, prima parlavamo di fotoprotezione, Oggi ci sono una serie di antiossidanti utilizzati in cosmetica, per esempio degli estratti dalla astaxantina, che non sono paragonabili a un filtro solare, ma contribuiscono moltissimo a tollerare e a contenere il danno degli ultravioletti. Mm-hmm. Si parla tanto di retinolo, per esempio il retinolo oramai è sulla bocca di tutti.
1: Tutti usano il retinolo, anche a 20 anni.
2: Però c'è anche qui la tecnologia viene in aiuto. Se noi lo veicoliamo o gli aggiungiamo una molecola che ce lo fa, ce lo presenta e ce lo rende meno problematico, perché a volte può dare degli effetti collaterali, anche se oggi la percentuale ammessa è diminuita di molto, però aggiungere qualcosa, un carrier, uno zucchero, eccetera, può rendere il retinolo un meraviglioso supporto senza rischiare di avere degli effetti collaterali. E questo mi permetto di sottolineare anche che noi ci riempiamo la bocca di cosmetico naturale. La naturalità non significa che non venga utilizzata la chimica. Perché se io voglio estrarre un principio attivo da un prodotto naturale, devo usare la chimica. Quindi non la dobbiamo demonizzare. C'è una chimica amica proprio, che fa parte moltissimo della formulazione cosmetica, che rende un prodotto funzionale, stabile, gradevole.
1: Esatto,
2: perché se io non lo spalmo e non ha un odore piacevole, non mi piace.
1: E non lo uso più poi.
2: E non lo uso più.
1: Dottoressa, l'ultima domanda. Noi dovremmo usare sempre la stessa crema. Lei prima ci ha detto cambiare estate e inverno, però usare sempre la stessa crema per il viso, oppure magari mensilmente noi la dobbiamo cambiare, oppure no, non c'è necessità.
2: Ma cambiare ci piace, come per i capelli, cambiamo la piega, quindi tutto sommato sperimentare nuove molecole senza farsi sedurre da un marketing diciamo non proprio onesto.
1: Certo.
2: Per cui io dico sempre squadra che vince
1: non si cambia.
2: Però è anche vero che tenere gli occhi aperti sull'evoluzione di quello che succede e sulle novità ci può portare dei suggerimenti nella scelta di un nuovo prodotto.
1: Questo è importante. Come sempre, grazie. Grazie perché ci insegna sempre tantissime cose belle.
2: Grazie.
1: Tantissime cose utili, per cui insomma avete capito. Fate attenzione, guardate soprattutto l'etichetta.
2: Il Made in Italy.
1: Il Made in Italy,
2: è vero. Noi siamo tra le migliori realtà nelle formulazioni e nella produzione di cosmetici.
1: Dobbiamo guardare a casa nostra, non marchi esteri.
2: Esportiamo
1: in tutto il mondo. Per cui insomma siamo anche un dal punto di vista della cosmetica funzionale. Grazie alla dottoressa Pucci Romano.
2: Grazie a voi.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Capriano del Colle in provincia di Brescia. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, le chiese, l'eccellente birrificio e poi degusteremo le tipicità del territorio con questi buonissimi piatti. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: Vivere umili e nudi, senza nulla di proprio. Avevamo lasciato tutto per vivere con Francesco. Volevo aiutarlo a costruire un mondo migliore.
2: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
3: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
4: Andiamo a pregare!
5: Hai un peso nel cuore.
3: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
6: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
7: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
8: Il sogno di Francesco. Questa sera in prima serata.
9: Apritevi a una nuova filosofia
10: greca.
9: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
10: bontà.
11: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
12: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
13: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
15: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari.

0: Ma l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8:00.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Capriano del Colle in provincia di Brescia. Il comune, conosciuto per i suoi vini, si trova a 92 metri sul livello del mare e conta poco meno di 5.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo la nostra passeggiata. A voi, Capriano del Colle!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Stefano Sala. Allora, ci presenti il comune di Capriano del Colle.
1: Un bellissimo comune di 5.000 abitanti circa, situato a sud di Brescia. Siamo una comunità accogliente, sorridente e ospitale. Stiamo lavorando molto bene per fare in modo di far conoscere questo territorio. Spesso e volentieri la bassa bresciana, così la definiamo, è un po' trascurata, un po' abbandonata, mentre invece abbiamo delle grandi potenzialità e ce la mettiamo tutta per presentarle alla comunità e ad un turismo enogastronomico per il quale puntiamo e contiamo che vengano a trovarci.
0: È conosciuta la strada del vino?
1: È conosciuta la strada del vino, è Colli dei Longobardi, strada del vino dei sapori. Un'ottima collaborazione con questa associazione, siamo parecchi comuni, stiamo presentando questi nostri vini e questi nostri prodotti enogastronomici. Tra l'altro ci stiamo portando a casa dei premi molto importanti, 3 bicchieri Gambero Rosso per esempio, con i nostri vini e molto altro, quindi.

0: E ci sono tante cantine sul territorio?
1: Ci sono tante cantine, una decina circa di cantine, producono ottimi vini. Questi giovani imprenditori ce la stanno mettendo tutta e ne sono orgoglioso.
0: Dei vigneti che arrivano a ridosso del centro storico?
1: Il piccolo panettoncino d'argilla lo definisco, il nostro Montenetto, sì. Questo piccolo colle che produce ottimi vini, quindi vigneti su tutto il territorio.

0: Qui siamo all'interno di un palazzo storico e anche un comune che ha delle origini antiche.
1: Sì, Palazzo Bocca, famiglia nobile bresciana storica, acquistarono questo palazzo all'incirca nei primi anni del Cinquecento, ovviamente non era Palazzo Bocca, ristrutturarono questo edificio e vennero ad abitarsi soprattutto nel periodo estivo, come residenza estiva.
0: E per un periodo Capriano del Colle è stato anche di Venezia.
1: È stato anche di Venezia e abbiamo alcune strutture che richiamano il veneziano proprio.
0: Interessante anche l'itinerario religioso.
1: Sì, è vero, con il santuario della Madonna della Neve e molto altro, la parrocchia di San Michele Arcangelo, la parrocchia della Santissima Trinità, ma soprattutto, se si tratta di religione, la casa estiva di Santa Maria Crocifissa di Rosa, della famiglia nobile che ha vissuto anni qui a Capriano e la fondatrice delle Suore Ancelle della Carità ha vissuto a Capriano in mezzo ai caprianesi parecchi anni.
0: Una bella campagna e sono anche evidenti tante cascine.
1: È vero, cascine molto importanti, risalenti al periodo longobardo, sono ancora di proprietà privata, però molto importanti.
0: Parlavamo delle vigne, ma avete anche una bella campagna con molto frumento, mais.
1: Sì, il mondo agricolo della zona è importantissimo. Abbiamo anche un'ottima industria, è una zona industriale molto importante, però puntiamo molto sull'agricoltura. E ci sono questi nuovi giovani, queste nuove generazioni che ce la stanno mettendo davvero, con tutto il cuore per portare avanti il valore dell'agricoltura, per noi è fondamentale. Non abbiamo solo vino, abbiamo anche tanto altro e il mondo agricolo sta lavorando molto bene, in sinergia con l'amministrazione, ma anche con i cittadini del territorio.
0: Ma qual è la caratteristica dell'abitante di Capriano del Colle?
1: La simpatia, l'accoglienza e la voglia di lavorare e di mettersi in gioco.
0: E che cos'è Capriano del Colle per lei?
1: Parte del mio cuore. La mia famiglia risale dal fine 600 a Capriano, quindi è nel DNA e è parte del mio cuore. Credo che dire questo vuol dire tutto. È la mia casa, il mio mondo, i miei valori, la mia storia, la mia tradizione. Capriano del Colle è casa mia.
0: Perché la scelta di fare il sindaco?
1: Perché amo il territorio, amo i miei cittadini e quindi mi metto a loro disposizione, a disposizione del territorio, per quello che posso fare.
0: Noi chiudiamo sempre l'incontro con il sindaco con un'ultima domanda. L'invito al nostro telespettatore e non solo a venire qui a visitare Capriano del Colle.
1: Lo sto facendo fin dal primo giorno del mio mandato. Sto invitando tutti a venire a visitare Capriano del Colle e il Montenetto. È un luogo tranquillo, a 10 minuti dalla città, è un luogo accogliente dove si mangia e si beve bene e si vive bene in serenità.
0: Grazie sindaco e adesso andiamo ad incontrare il parroco coordinatore di Capriano del Colle.

0: e con il parroco coordinatore Don Domenico Paini andiamo a scoprire la comunità cristiana di Capriano del Colle.
1: Capriano, la parrocchia di Capriano del Colle è una comunità innanzitutto che va contestualizzata all'interno dell'unità pastorale. Noi siamo unità pastorale dall'ottobre del 2024, l'unità pastorale è dedicata a Maria, Madonna e Rosario perché la devozione mariana è comune alle tre comunità, è comprendente Capriano del Colle, Fenili Belasi e Azzano Mella, quindi due comuni, tre parrocchie. La comunità di Capriano del Colle è una comunità vivace, una comunità bella, con un laicato che partecipa, molto disponibile, molto generoso, c'è una buona partecipazione nella media ovviamente nazionale. Abbiamo poi fatto con Capriano e le altre comunità in questi anni, io sono parroco dal 21, poi dal 22 ho preso anche la parrocchia di Fenili e dal 2016 quella di Azzano. In questi anni abbiamo fatto un buon cammino di collaborazione, diciamo, di integrazione, in modo da armonizzare le tre comunità. Io sono aiutato poi da due collaboratori, Don Alessandro Braghini, che vive qui nella canonica di Capriano, e Don Ivan Marcolini, che vive nella comunità di Fenili. La parrocchia di Capriano, come dicevo, è una parrocchia bella vivace, la chiesa è dedicata a San Michele Arcangelo, dove si vede poi un bellissimo riquadro. Poi c'è nella chiesa parrocchiale l'ultima cena del Cossali, abbiamo dei marmi versicolori anche dell'altare maggiore, l'abside anche ligneo, c'è la torre campanaria del 1737 dei Corbellini. Il progetto della chiesa è stato fatto dall'architetto Groppi.

0: Una chiesa che domina tutto il territorio.
1: Sì, domina tutta la parte bassa bresciana, qui occidentale. Sì, è situata sul colle del Monte Netto e qui proprio domina, sì, proprio questa idea dominante, proprio nel senso bello del termine, su questo borgo molto bello di Capiano del Colle.
0: È un campanile che si vede da...
1: Sì, è uno dei più alti, infatti c'è un po' la gara tra i paesi qui limitrofi, è uno dei paesi che svetta anche perché è alto circa 70 metri, oltre che poi è posto sulla sommità del Monte Netto.
0: E anche l'altra parrocchia, una bella chiesa.
1: Sì, una bella chiesetta, la comunità di Fenile, anche quella una bella comunità, bella vivace, è ancora più piccola, parliamo di 1800 abitanti, una comunità che è molto legata alla chiesa, all'oratorio, anche quella molto vivace, c'è sempre una grande disponibilità. Questo dobbiamo davvero ringraziare il Signore per un laicato maturo e comunque molto disponibile. La parrocchia di Fenile, dedicata alla Santissima Trinità, la cui chiesa, abbiamo, lo sottolineo, è stata restaurata l'anno scorso, campanile e tutto l'esterno e il tetto, la copertura, grazie a un fondo consistente dell'8 per 1000.
0: E qui nel centro storico abbiamo anche un'altra chiesa dedicata a San Giovanni.
1: Nella parrocchia di Capriano c'è la comunità di San Giovanni e dedicata a Maria Immacolata. San Giovanni perché? Perché fino al 1600 Capriano era una diaconia che dipendeva dalla pieve di Azzano, quindi i sacramenti si facevano ad Azzano. Poi evidentemente con l'aumento demografico si è cominciato a pensare di costruire una cappella che è in centro al paese ed è molto frequentata dalle persone e lì evidentemente dedicata al battesimo che hanno cominciato a fare i primi battesimi.
0: Poi abbiamo la devozione forte per la Madonna della Neve.
1: Esattamente. Un luogo molto caro ai caprianesi è il santuario dedicato a Maria Madonna della Neve. Aula unica con un pronao e all'interno c'è un quadro che raffigura il famoso sogno di Papa Liberio che poi porterà al miracolo della nevicata del 5 agosto, no? Quindi è collegato evidentemente alla Basilica Pontificia Romana. Questo santuario è, dicevo, molto caro ai caprianesi. Vi celebriamo la messa tutti i mercoledì nel mese di maggio e poi c'è la festa che inizia dal 24 luglio al 5 agosto, dove oltre alla parte di enogastronomica, tutte le sere celebriamo la messa preceduta dal rosario e il 5 agosto, che è il giorno della festa, alle 10 celebriamo l'Eucaristia, nella quale viene amministrato il sacramento dell'unzione agli ammalati e agli anziani, e alla sera la messa e la processione, dove portiamo il quadro, appunto, che raffigura Maria nelle vie del quartiere.
0: Capriano del Colle, terra di vini, e proprio qui a fianco alla chiesa di San Michele Arcangelo c'è una bella vigna.
1: Sì, esatto, una vigna che è proprietà del sostentamento del clero ed è meta anche qui di incontri, di cene che vengono organizzate sempre nell'ottica di far comunità, di creare famiglia, ecco.
0: Ma qual è il messaggio del parroco coordinatore alla cittadinanza?
1: Il messaggio è quello di, come ci dice chiaramente Gesù, da che cosa ci riconosceranno se vi amate gli uni gli altri, quindi di creare quel clima di fraternità, di famiglia, perché la prima testimonianza è proprio questa, è quello proprio di volerci bene, quindi di camminare con il Signore in questa prospettiva unitaria, dove l'unità pastorale, come dico spesso, non azzera le specificità di ogni comunità, anzi le valorizza, però si cerca di affrontare le sfide complesse di oggi, di affrontarle insieme, perché ormai in questo mondo che cambia così rapidamente, una comunità parrocchiale non è più in grado di sostenere queste sfide, quindi bisogna unire le forze, quindi l'invito è

0: ci siamo spostati sul colle e incontriamo Giovanni Biagio. Siamo qui all'interno di un casale storico, il Casale Riversa, e qui abbiamo l'itinerario non soltanto dei piatti, ma anche dei vini, e poi abbiamo la birra, che è un'altra eccellenza del territorio. Andiamo a presentare intanto le tipicità.
1: Esatto, Mario. Allora, il Capriano del Colle diciamo, è nel fulcro della Bassa Bresciana e tra le proposte che abbiamo, sia dal punto di vista gastronomico, dove abbiamo la presenza dei formaggi a base di latte di capra della Tregatti, e abbiamo salame nostrano, quindi è una zona dove si allevava maiale e pollame, quindi c'è sempre presente il salame in tavola. Abbiamo il casoncello, perché il casoncello fa parte di una specialità tipica di questa zona, dove sono dei comuni che lo propongono in maniera, diciamo, anche come forma di denominazione comunale. Abbiamo ad esempio un casoncello come ripieno pane e formaggio, considerato e chiamato casoncello Brescia. Abbiamo quello con la ricotta di capra e le erbette di campo, in questo caso la Catalogna, e abbiamo il nostro casoncello, che è un casoncello di denominazione comunale di Corticelle, che è un paesino qua vicino.
0: E qui ogni ristorante poi ha il suo
1: Esatto,
0: segreto.
1: assolutamente. E il suo segreto è anche la sua storia, molto bella. Poi abbiamo, per quanto riguarda le proposte, diciamo come secondo piatto, abbiamo lo spiedo bresciano, che è tipico. In questo caso noi lo proponiamo con carne di maiale, perché nella zona di Brescia viene proposto in varie accezioni. Abbiamo la faraona nostrana, un altro dei nostri piatti, diciamo, iconici. Viene sempre utilizzata anche la polenta, una polenta taragna, quindi una farina rustica, e fatta anche questa sul territorio.
0: C'è tanto lavoro dietro lo spiedo,
1: Sì,
0: no?
1: assolutamente
0: So che ai
1: sì.
0: ristoranti bisogna ordinarlo qualche giorno prima.
1: Allora, diciamo che lo spiedo ha una preparazione e una cottura molto lunga, quindi non è un piatto espresso. Ovviamente, quando c'è presenza dello spiedo, si sa che al di là della passione, anche sicuramente l'impegno proprio nella produzione, che parte dall'inizio fino alla fine della cottura, insomma.
0: Poi basta uscire qui dal casale, sono tutti prodotti a chilometro zero. Qui abbiamo i campi, si coltiva orzo, frumento, quindi tutti ingredienti, anche il formaggio arriva qui da qualche metro,
1: Sì,
0: no?
1: assolutamente. Poi stiamo parlando comunque di territorio, quindi questi sono i piatti che quotidianamente comunque erano presenti sulle tavole, diciamo, dei nostri genitori, dei nostri nonni, e con orgoglio lo portiamo avanti questa passione.
0: Poi abbiamo il principe del territorio, perché Capriano del Colle è terra di vini e qui ci sono
1: Assolutamente.
0: tante cantine e abbiamo le varie etichette.
1: Assolutamente sì. Storicamente a Capriano c'era questa, diciamo, sagra del vino. Oggi è diventato, da una zona agricola, è diventata anche una zona di produzione di vino, dove viene riconosciuta una DOC sia sui vini bianchi che sui vini rossi, e anche un IGT. Quindi abbiamo una proposta di bianco che è tendenzialmente di base un Trebbiano, e un uvaggio che rappresenta il Capriano del Colle DOC, e abbiamo anche la versione spumantizzata.
0: Poi qui abbiamo un birrificio che è proprio all'interno del casale. Svilupperemo il discorso sulla birra
1: Certo.
0: perché è una birra artigianale eccellente. E qui abbiamo le varie etichette, no?
1: Esattamente, a Capriano non manca niente. Abbiamo anche la birra, quindi c'è la produzione del microbirrificio Riversa, e come fine pasto abbiamo anche una chicca che loro propongono, sia su una base di acque vite, sia attraverso l'utilizzo della stessa base viene proposto un amaro.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito ai nostri telespettatori e non solo a venire qui a visitare il territorio.
1: Assolutamente, anche perché il territorio nel frattempo, al di là della proposta enogastronomica, si è strutturato anche a livello ricettivo. Il casale è uno degli esempi, e c'è anche una bellissima ciclo pedonale da poter fare. Sono tanti anche i luoghi di interesse storico e culturale.
0: Poi soprattutto abbiamo Brescia a pochi chilometri, c'è
1: Esatto.
0: Cremona anche a pochi chilometri, quindi ci sono anche altri poli culturali da visitare.
1: Assolutamente, siamo quasi al centro di due province, e quindi è facile raggiungere entrambe le città, ed è anche una zona questa, al di là delle attrazioni turistiche, di riposo.
0: Grazie a Giovanni Biagio e noi però
1: Grazie
0: restiamo qui perché adesso andiamo a scoprire la speciale birra qui di Capriano del Colle.

0: un'eccellenza che da qualche tempo si è affermata su questo territorio, il birrificio. Però io darei anche una descrizione di questo luogo, che è un luogo storico.
1: Sì, siamo all'interno di Cascina Torrazza, una cascina la cui parte centrale è rappresentata da una torre del 400 e poi ci sono i corpi laterali del 900. Abbiamo ristrutturato a pieno questa porzione terminandola l'anno scorso.
0: Ma come ha conosciuto questo posto?
1: Capriano del Colle era il mio punto di arrivo nella corsa quotidiana e questa cascina rappresentava il punto di arrivo della mia corsa. Mi sono innamorato del territorio, della zona e quando c'è stata l'opportunità di investire ho deciso di intraprendere questa strada.
0: Abbiamo degli spazi interni, degli spazi esterni bellissimi. Qui i fiori, diciamo, sono un po' i principali attrattori di questo giardino.
1: Sì, Casale Riversa è una struttura che ha la possibilità di gestire eventi in esterno, per cui sotto la vela, sotto il portico, nel giardino fiorito, oppure in alternativa abbiamo dei saloni interni e le camere per il pernottamento.
0: Delle camere molto comode, no?
1: Abbiamo 4 suite ispirate alle nostre tipologie di birra, per cui la Doppelbock, la Pils, la Blanche e la Pale Ale. Il colore predominante è dato dalla birra che rappresentano, in cui c'è un'unione tra recupero della parte storica e innovazione data dall'apporto moderno della tecnologia e dell'idea dell'architettura.
0: Diamo un consiglio, perché si parla spesso di spopolamento dei piccoli paesi, no? Ecco, lei tutto sommato ha investito qui. Perché investire su questi territori a volte sconosciuti?
1: Siamo alle porte della città, la città di Brescia, ma in una zona, un'oasi verde, in cui la tranquillità, la pace, il canto degli uccellini la mattina ci svegliano e ci consentono di avviare la giornata in un altro modo o di terminarla la sera, perché no? Qua vicino ci sono i laghetti della Motte e c'è un ciclo pedonale in cui la gente può venire a rilassarsi e godere della bellezza del territorio.

Siamo sempre nel Casale Riversa, ci siamo spostati di poco e incontriamo Alberto Romano perché dobbiamo presentare un'altra eccezione.

0: E lei porta avanti questa struttura con la sua famiglia, qui abbiamo sua moglie, no?
1: Sì, con mia moglie abbiamo intrapreso questa avventura. Lei rappresenta la parte commerciale del casale, la front girl del casale, accoglie i nostri ospiti e li segue durante gli eventi privati, aziendali, matrimoni che vengono svolti all'interno del casale.
0: Passiamo alla birra, perché poi abbiamo qui il discorso del laboratorio, però proprio di fronte abbiamo i campi, no?
1: Sì, qua accanto abbiamo un terreno di proprietà dove abbiamo deciso di coltivare l'orzo, orzo distico, che poi viene maltato e utilizzato come elemento base della nostra birra, delle nostre 12 tipologie di birra che produciamo.

0: qual è la caratteristica di questa birra?
1: L'abbiamo chiamata Riversa proprio perché doveva essere una birra facile da bere e da riversare nuovamente nel bicchiere. Tutte ricette tradizionali ispirate alla cultura brassicola europea che ci guida il nostro maestro birraio Francesco Chiappi, un ragazzo che si è laureato in Germania in scienze brassicole e che ci mette tutto l'entusiasmo e la passione per creare ricette nuove ma con un filo conduttore che è la facile bevibilità.
0: 12 etichette, addirittura una con il miele.
1: Sì, siamo all'interno del parco agricolo del Montenetto e abbiamo deciso di inserirci in maniera compatibile, per cui nel nostro campo qua accanto produciamo l'orzo distico, che poi è la base delle nostre tipologie di birra. All'interno del campo non utilizziamo alcun elemento chimico, siamo inseriti correttamente e a dimostrazione di questo abbiamo inserito delle arnie in cui le api producono il miele che poi utilizziamo per la produzione della nostra birra al miele.
0: Avviene tutto qui, perché poi abbiamo il campo, però qui abbiamo anche l'imbottigliamento.
1: Sì, c'è dietro alle nostre spalle c'è la parte.

parte produttiva, per cui un impianto moderno e tecnologico nel cui riusciamo a produrre la nostra birra, e nella parte interrata c'è tutta la cantina e la parte dell'imbottigliamento.

0: So che poi siete stati premiati, no?
1: Sì, è stato con grande piacere che poco dopo il Natale ci ha chiamato Federbirra dicendoci che ci avrebbe premiato come miglior birrificio dell'anno d'Italia. È stata una grande soddisfazione che ha ripagato degli sforzi e dell'impegno che tutto il gruppo ha profuso per portare questi risultati.

0: una domanda che facciamo un po' a tutti, ma che cos'è Capriano del Colle per lei?
1: Capriano del Colle è un'oasi verde, alle porte della città, in cui potersi svagare, riposare, ritemprare e, perché no, bere un buon bicchiere di birra o di vino, che rappresentano le caratteristiche di questo territorio.
0: Lei parlava di degustazioni e voi organizzate queste serate in cui collegate le tipicità poi con la birra.
1: Sì, organizziamo degli eventi durante l'anno aperti al pubblico in cui facciamo assaggiare alcune delle nostre tipologie di birra abbinate a alcune tipologie di cibo locale. Questo per esaltare i sapori originali, i gusti, gli abbinamenti e soprattutto con il filo conduttore che è una buona bevuta.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Vi aspettiamo a Capriano del Colle, a Casale Riversa e a Birrificio Riversa, per soggiornare piacevolmente da noi e, perché no, bere un buon bicchiere di birra Riversa.
0: Grazie Alberto, e quindi Capriano del Colle vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Capriano del Colle in provincia di Brescia. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nella cucina fantastica di Quel che bolle in pentola. Buongiorno Fabio, il nostro chef Fabio Cinelli.
1: Buongiorno a te Beatrice.
0: Buongiorno ai nostri assaggiatori buongustai, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
0: E buongiorno. Buongiorno a voi amici a casa che ci state seguendo. Come di consuetudine a quest'ora su TV 2000 si cucina, ho allacciato il mio grembiule e vado subito a chiedere al nostro chef che cosa prepara oggi.
1: Oggi andremo a preparare un dolce, un classico in assoluto, ed è la zuppa inglese.
0: No, davvero non ci posso credere, la zuppa inglese è il mio dolce preferito. Da piccola non mi permettevano di mangiarlo perché c'è un po' di liquore nella zuppa inglese.
1: Sì.
0: E una volta ho finito effettivamente per mangiarne troppo di nascosto e ho cominciato ad avere le traveggole. Oh. Ma vado subito a dire ai nostri amici a casa quali sono gli ingredienti per la zuppa inglese. Occorrono: per un pan di Spagna da 18 cm, 3 uova medie, 45 g di farina 00, 45 g di fecola di patate, 90 g di zucchero, un pizzico di sale fino, mezzo baccello di vaniglia, per la crema pasticcera 400 g di latte intero, 100 g di panna fresca liquida, 4 tuorli, 45 g di amido di mais, 140 g di zucchero, un baccello di vaniglia, 50 g di cioccolato fondente e per la bagna 70 g di alkermes, 30 g di acqua, mezzo cucchiaio di zucchero a velo e per guarnire 50 g di scagliette di cioccolato fondente. Una lista lunghissima di ingredienti che tu saprai comporre in modo superlativo, come è tuo solito.
1: Certo.
0: Da cosa si comincia,
1: allora,
0: chef?
1: Allora, cominciamo scaldando il latte, a cui andremo ad aggiungere la panna. Non tutti usano la panna, io mi ci trovo bene, la ritengo che aiuti un pochino. Lo portiamo a sfiorare il bollore. Nel frattempo avremo preso il nostro baccello di vaniglia, l'abbiamo separato, lo abbiamo diviso e con questa manovra abbiamo tolto i semi. Qua, riposti in due parti, perché una la useremo per il pan di Spagna e una per le creme. Il baccello non viene gettato, ma lo mettiamo.
0: Quindi il baccello va direttamente in questo latte con la panna.
1: Sì.
0: E i semi li conservi per dopo.
1: Esatto.
0: Ma in questo procedimento noi abbiamo cominciato con il latte e la panna per proseguire con uova e zucchero.
1: Esatto.
0: Perché bisogna preparare le creme.
1: Noi abbiamo usato 4 uova, abbiamo già separato albumi e tuorli, andiamo ad inserirli all'interno.
0: Va bene quello o serve la marisa?
1: No, va bene questo, però apprezzo il tuo aiuto, sempre.
0: Ma io più che altro sto qui per imparare, perché io so cucinare, ma cucino molto spesso per dovere, andando molto velocemente, cercando di preparare le cose per i miei figli, che hanno un sacco di vizi, diciamo. E qua imparo un sacco di segreti, infatti oggi tu dispenserai i segreti per le nostre amiche.
1: Alcuni segreti.
0: Dai, hai detto che eri generoso e mi dicevi tutto quello che c'era da sapere.
1: Tutto quello che c'è da sapere,
0: va bene.
1: Hai detto benissimo.
0: No, perché in realtà quello che sostiene il nostro chef è che c'è molta libertà in cucina, per
1: sempre,
0: cui non sempre bisogna seguire pedissequamente.
1: No. La cucina è creatività, per cui ognuno ci può mettere del suo, è più che comprensibile, è più che corretto.
0: E che cosa fai
1: non
0: adesso?
1: Si vada. Allora, abbiamo mescolato le uova con lo zucchero, mescolate, non serve di montarle o che niente del genere. Andiamo ad aggiungere dell'amido di mais, io lo faccio utilizzando un colino.
0: Comunque serve setacciare sempre.
1: Meglio, e quindi questo ci agevola un bel po', perché ecco, lo portiamo così, non avremo grumi, una distribuzione uniforme.
0: Questo per me è già un segreto, perché in genere prendo, apro e butto dentro e
1: no,
0: poi mi lamento
1: no,
0: quello che
1: no.
0: vengono
1: esatto,
0: cose male.
1: Esatto, e quello non deve accadere. Abbiamo girato.
0: Quindi amido di mais in uova e zucchero. Io ti posso aiutare? No, no, fai da solo.
1: Per il momento mi assisti e già moralmente mi sento aiutato. Allora, il nostro latte con panna è caldo, con la vaniglia abbiamo inserito all'interno.
0: Okay.
1: Ne mettiamo due mestoli per diluire al meglio il nostro preparato.
0: Ecco, un'altra cosa che io faccio, per esempio, è mettere tutto insieme il latte, invece no, bisogna dare il tempo di,
1: esatto,
0: di sposarsi.
1: Si sposano, lo giriamo, tutto quanto carino così. E
0: diciamo
1: poi...
0: che si devono fidanzare prima di sposarsi. Ti piace questa metafora? Si devono conoscere per amalgamarsi bene.
1: In molte delle mie preparazioni io dico che i prodotti poi debbono fra di loro sposarsi.
0: Sì.
1: Ci vuole tempo. Molte cose che prepariamo e che andiamo a consumare il giorno dopo saranno sicuramente molto più saporite della preparazione fatta nell'immediato.
0: Beh, scusami, ma questo per me è veramente una metafora. E tu conosci bene ciò che dico perché sei sposato da tanti anni e hai quattro figli.
1: 35 anni e quattro figlioli.
0: Che cosa meravigliosa. Io adoro le persone che sono sposate da tanto tempo. Sono per me degli eroi oggi come oggi.
1: Oggi come oggi sono veramente degli eroi perché è difficilissimo trovare coppie di lunga
0: durata.
1: Sì.
0: Tra voi due come funziona? È vero che cucina Luigi anche tra di voi?
2: Sì.
3: Perché anche lei ha bisogno di coccole.
0: Sì.
3: Quindi faccio io. Poi a me piace inventare delle ricette, intervenire creativamente come fa Fabio.
0: Sonia, a te piace come cucina Luigi? Incontra i tuoi gusti?
2: Sì, nella maggior parte dei casi sì. Qualche volta magari do la mia opinione da persona meridionale rispetto alla sua cucina prettamente settentrionale. Per cui burro.
0: Ma parleremo anche di questo. Nel frattempo non voglio perdermi passaggi. No. Cosa è successo adesso?
1: Abbiamo mantenuto su un fuoco abbastanza vivo, anche se noi abbiamo la piastra, per cui non si nota questo aspetto. Però ecco, stiamo facendo addensare la crema fino ad arrivare al punto in cui dovrebbe scrivere. Cosa si intende per scrivere? Dovrebbe lasciare un piccolo cordolo nel momento in cui alziamo la frusta e quindi diciamo che ci siamo.
0: Ci siamo, quindi la nostra crema è addensata.
1: È pronta.
0: E dopodiché che cosa farai? La separerai in due...
1: Allora, siccome nella zuppa inglese abbiamo una crema classica ed una base di cioccolato, noi abbiamo preparato due ciotole.
0: Quindi in una ciotola mettiamo subito la crema gialla.
1: Nell'altra abbiamo messo il cioccolato.
0: Cioccolato fondente direttamente perché poi col calore della crema...
1: Esatto.
0: Ah, vedi.
1: Togliamo il secondo baccello. Sulle quantità, insomma, io mi affido al buon occhio delle nostre amiche, così da aver diviso...
0: equamente in due parti.
1: Sì. Ora cosa ti chiedo? Cortesemente di applicare la pellicola sulla prima crema.
0: Oh. Allora Fabio mi ha spiegato che devo mettere la pellicola, anche se la crema è calda, a contatto proprio con la superficie della crema.
1: Sì.
0: Questo aiuterà la nostra crema a non solidificare la parte superiore.
1: E non
0: giusto?
1: Formare quell'antipatica crosticina, quel velo un pochettino rigido al di sopra.
0: Questo per esempio per me è un bellissimo segreto che non avevo, cioè non l'avrei mai fatto. E invece questa cosa è da tenere presente. Ok, va bene così, chef?
1: Perfetto.
0: E te la faccio anche
1: la seconda.
0: Guarda come si è squagliato il cioccolato. Guardate anche il cioccolato come si è squagliato. Allora, e poi cominciamo a preparare il pan di Spagna, vero?
1: Poi ci trasferiamo un attimino e prepariamo.
0: Vai, bellissima questa pellicola già tagliata.
1: Sì, è fantastica. Di solito strappa, taglia.
0: Sì, mi viene sempre storta.
1: Perdiamo un sacco di tempo.
0: Ok.
1: Assolutamente in frigo.
0: Così da calde si possono mettere in frigo?
1: Sì,
0: non si rovina il frigo?
1: No, addirittura utilizzando delle ciotole di metallo che andrebbero...
0: Ecco.
1: Perché altrimenti la crema continua a cuocere.
0: Ah, capito? Si deve fermare il procedimento. La crema deve smettere di cuocere, quindi va messa subito in frigo. E ora cosa ti serve?
1: Ora. Eccoci qua. Uova. Tre uova intere.
0: Intere, direttamente. Per fare il pan di Spagna?
1: Sì.
0: Sai chi è golosa di pan di Spagna? Maddalena, mia figlia, la quarta, la
1: Rossetta. Te la vizi?
0: Veramente non ho quasi mai tempo di mettermi a fare il pan di Spagna.
1: Quindi sta imparando tuo marito.
0: Adesso lei guarderà questa puntata e imparerà direttamente da te.
1: Ecco.
0: Ogni tanto mi chiede, ma Fabio che cosa ha cucinato oggi? Ma perché non me ne hai portato un po'? Quindi questo dovrò portarlo a casa, lo sai, sì?
1: Va benissimo, aggiungiamo un pochettino.
0: Di sale.
1: Di sale. Mi prenderesti cortesemente i semi di vaniglia che abbiamo? Perfetto.
0: Ecco qua.
1: Allora, questi?
0: I semi di vaniglia che prima avevamo separato dal baccello, li utilizziamo adesso per la preparazione del pan di Spagna.
1: Assistente, cortesemente la frusta.
0: La frusta.
1: Preziosissima, grazie.
0: Prego. E quindi a mano cominciamo a rompere le uova con la vaniglia dentro e poi ci mettiamo lo zucchero, giusto?
1: Prima andrebbero montate un pochino loro, cioè fatto
0: con la frusta?
1: Battitore, sì. Però noi, queste amiche a casa lo faranno, noi in maniera un pochettino più rapida andremo ad aggiungere già
0: lo zucchero.
1: Lo zucchero.
0: Quindi capito? A casa iniziamo con la frusta elettrica a montare
1: soltanto
0: il rosso.
1: Esatto, i tuorli con un pizzico di sale e la vaniglia. Arrivati a questo punto, passiamo allo sbattitore.
0: Comincia tu?
1: Sì, metto qua, eccoci qua. Allora.
0: Benissimo, è abbastanza montato, adesso ti prendo il setaccio, giusto?
1: Benissimo, sì, bravissima Beatrice. E aggiungiamo, le polveri.
0: Metto tutto senza... tanto
1: sì,
0: si setaccia poi.
1: Sì, sì, abbiamo... esatto.
0: Allora, facciamo qua. Allora, la fecola e la farina.
1: Allora, debbono essere inseriti all'interno del composto con un movimento delicato dal basso verso l'alto al fine di includere più aria possibile nella nostra preparazione.
0: È un pan di Spagna diverso da quello in cui le chiare si montano tantissimo, quello
1: sì,
0: della zuppa inglese, diciamo, un procedimento un po' più veloce.
1: No, sono pensieri diversi, c'è addirittura chi mette il lievito.
0: Ah.
1: E quindi non, ci sono vari modi per prepararlo.
0: Benissimo. Allora, mentre tu fai questa operazione e prepari questo composto che poi andrà infornato e poi ci farai vedere come finisce tutta l'opera, io farei entrare il nostro ospite di oggi, la nostra ospite, che viene accompagnata da un'amica. Ok? Sei contento?
1: Benissimo. Contentissimo.
0: Allora facciamo entrare Danila Scotton da Bassano del Grappa. Buongiorno Danila, con Teresa, la sua amica.
4: Ciao.
0: Buongiorno, benvenute. Buongiorno,
4: ciao,
0: Teresa.
4: Buongiorno.
0: Accomodatevi.
4: Grazie.
0: Come
1: ciao,
0: vedete,
1: buongiorno.
0: C'è Fabio Cinelli, il nostro chef, che vi dà il benvenuto, e i nostri assaggiatori, Sonia,
3: ciao,
0: e Luigi. Allora,
4: benvenute.
0: Tu vieni da Bassano del Grappa, ma vivi a Roma e mi hai chiesto di prepararti radicchio e cipolle, giusto?
4: Giustissimo.
0: Io ce li ho già pronti qui gli ingredienti e vedrete che Danila avrà un sacco di cose belle da raccontarci e soprattutto una ricetta particolare con radicchio e cipolla, ma non vi diciamo adesso di che cosa si tratta, ve lo diciamo dopo la pubblicità.

0: Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
4: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene. Dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
10: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
11: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800-91-91-11.
12: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
13: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
14: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono sempre qui con Fabio Cinelli, il nostro chef, e la nostra ospite Daniela Scotton da Bassano del Grappa, che ha portato con sé un'amica, Teresa, che è andata a sedersi lì con i nostri assaggiatori. State facendo amicizia?
15: Sì.
14: Tu e Teresa siete amiche da tanto tempo?
16: Sì, da quando sono praticamente arrivata qui a Roma. Ecco. È una delle primissime mie amicizie storiche.
14: Che ha già assaggiato sicuramente, Teresa, il piatto che Daniela sta per cucinare. Che cosa ci farai?
16: Il risotto con radicchio di Treviso.
14: Oh, e infatti che buono! Adoro questo piatto. Infatti abbiamo il radicchio, abbiamo già tagliato con l'aiuto di Fabio. L'avevamo tenuto prima in ammollo un'ora. Lo metto già in pentola, ti serve l'olio?
16: L'olio.
14: Allora, l'avevamo tenuto in ammollo per un'oretta in modo che si rinfrescasse.
16: Un attimo.
14: Poi riscaldiamo un po' di olio. La cipolla, sempre tagliuzzata, va a soffriggere prima di mettere il radicchio nella pentola, giusto? Noi vi spieghiamo tutti i procedimenti perché oggi imparerete a fare questo risotto così come Daniela di Bassano del Grappa ci insegnerà.
16: ci aggiungiamo un pizzico di pancetta.
14: Sì, mentre tu fai questo, io vado a leggere alle nostre amiche a casa quali sono gli ingredienti, perché è importante che loro facciano la spesa, perché per fare il risotto con il radicchio di Treviso occorrono 360 g di riso Carnaroli o Vialone Nano, 350 g di radicchio rosso di Treviso, 1 litro di brodo vegetale, 25 g di burro, 50 g di pancetta pestata, 2 cipolle bianche, 1 spicchio di aglio, sale e pepe, mezzo bicchiere di vino rosso, 80 g di grana padano grattugiato, 60 g di robiola a temperatura ambiente. Ecco la lista della spesa.
16: A te l'onore.
14: Devo mettere io il radicchio? Vado. Allora, abbiamo messo olio, cipolla e la pancetta pestata.
16: E la pancetta pestata,
14: che
16: esatto.
14: È una pancetta particolare.
16: Sì, si pesta assieme a un aroma che così dà ancora più sapore.
14: Ok.
16: Ci aggiungiamo un pizzico di sale.
14: Sale fino. Questo è grosso.
6: Quindi mi permette una sorta di battuto.
16: Una sorta di battuto, esatto.
14: Un po' di sale per insaporire il nostro
16: radicchio.
14: E poi va tostato il riso.
16: Esattamente.
14: Procedimento solito.
16: Quindi appena si era preso un attimo il radicchio, possiamo procedere con la tostatura del riso.
14: E abbiamo detto Carnaroli o Vialone Nano. Io ho scoperto da poco il Vialone Nano e devo dire che ha una qualità di riso che per i risotti è proprio ottima. Prima usavo sempre il parboil, invece rimane un po' più duro.
16: Sì, esatto, no, rimane un attimo con una consistenza maggiore. Mm.
14: Senti, Daniela, tu hai fatto delle cose molto interessanti nella tua vita, perché sei stata al fianco di un grande maestro del cinema.
16: Ho avuto questo grande onore, si può dire.
14: Ermanno Olmi. Hai lavorato in produzione per lui.
16: Sono partita in realtà come ragioniera, ma sono capitata in questa società di produzione dove lui in realtà ha creato una scuola di ipotesi cinema. E quindi con quella, entrando come contabilità, ho seguito poi anche le produzioni che mano a mano si sono fatte in quel periodo che c'ero.
14: Il segreto del Bosco Vecchio.
16: Il segreto del Bosco Vecchio a Cortina d'Ampezzo è stato uno dei pezzi migliori.
14: Vero. E, scusa Fabio, tu adesso devi continuare a fare la tua meravigliosa
6: zuppa inglese,
14: vero?
6: Sì.
14: Ma volevi aiutarci intanto, come sempre
6: attento
14: il nostro chef?
6: Offrirvi.
14: Ecco, sfumiamo con il vino rosso. Il segreto per il radicchio è sempre quello di sfumarlo col vino rosso per non fargli perdere quel colore, giusto?
16: Esattamente, proprio vino rosso che richiama anche il rosso del radicchio.
14: Ecco, il rosso anche del vestito di Teresa.
16: È più corposo anche il vino, il rosso rispetto al bianco.
14: Teresa, tu sei proprio vestita con i colori del radicchio trevigiano oggi, in onore di questo piatto, vedi? Quante volte te l'avrà fatto, Daniela, questo piatto?
9: Spesso, buonissimo.
14: Voi vi scambiate ricette abitualmente, almeno io con le mie amiche faccio così.
9: Sì, sì. Capita, insomma, sì.
16: Tu quelle cucini? Buone, sì.
14: Lei ti ha insegnato le ricette della cucina romana, immagino. E tu quelle di Bassano del Grappa.
16: E io quelle di Bassano del Grappa.
14: E siete amiche da tanto tempo, da quando tu sei venuta a vivere
16: sì,
14: a Roma?
16: Sì, da praticamente quasi 30 anni, che sono il periodo che sono qui a Roma.
14: Mm-hmm. Che bello.
16: Amicizia di palestra che è proseguita storica.
14: Ah, vedi, spesso mi capita di sentire che ci si conosca in piscina, in palestra e poi
16: Brava.
14: Si continua a frequentarsi nella vita. Bello, bellissimo. Anche io spero di diventare amica del nostro chef, perché così mi spiffererà tutti quanti i suoi segreti.
6: E te dovrai spifferare i tuoi.
14: Ah, ma io non ne ho, guarda. La mia cucina è molto semplice, è una cucina da battaglia.
6: Fantastica.
14: Cosa hai fatto, chef, nel frattempo?
6: Allora, abbiamo tagliato, perché porremo la nostra zuppa inglese in questi stampini. Spieghiamo poi perché andiamo a utilizzare questi stampini. Io tolgo le due parti di cottura, esatto, se ne potrebbe anche fare a meno, però io la faccio così, mi piace così e secondo me viene un pochettino più piacevole. Allora, prendiamo un piatto, componiamolo direttamente in questo. Stampino, un primo strato.
14: E lo bagni, giusto?
6: Sì, per comodità possiamo usare una ciotola in cui avremo messo l'Archemes che sarà stato diluito al 30% con l'aggiunta dello zucchero a velo. Andiamo a bagnare.
14: Quindi l'alkermes diluito con... viene riscaldato e diluito con acqua e
6: acqua
14: zucchero a velo.
6: E zucchero a velo, esatto. Poi prendiamo le nostre creme. Si può iniziare tranquillamente o con quella al cioccolato o con quella classica. Io per un aspetto cromatico metto prima quella gialla.
14: Quindi come vedete le creme che avevamo lasciato raffreddarsi in frigo le abbiamo messe nelle sacche à poche, che è sempre il modo migliore per farcire i nostri dolci.
6: Sì, riusciamo a dosarle al meglio e anche ci facilita di un bel po' il compito.
14: Io sono curiosissima, come vedete vado da un bancone ad un fornello perché seguo tutti quanti i procedimenti che poi riepilogheremo per voi a casa, non preoccupatevi perché non vi facciamo perdere niente. Adesso Danila sta aggiungendo piano piano il brodo perché il riso ha bisogno di cuocersi almeno per 15-20 minuti.
16: Sì, esatto, una quindicina di minuti sicuri, poi si assaggia insomma tra i 15 e i 20.
14: E poi non finisce qui questo piatto perché verrà anche poi mantecato con un formaggio, ma vi diciamo piano piano le cose. Ci vuole tempo per fare le cose belle. Come
16: il tempo necessario.
14: Si è voluto tempo per realizzare un'altra cosa molto bella che hai fatto insieme al maestro Ulmi, un cortometraggio, vero?
16: Quello lungo il fiume.
14: Lungo il fiume.
16: Un documentario proprio sul fiume Po. Sì, lui era molto bravo per la parte dei documentari, bravo nei film, ma anche la sensibilità di cogliere gli aspetti della natura. Questo era... come la sensibilità nel cogliere gli aspetti delle persone.
14: Perché infatti narrava questo documentario un po' la vita lungo questo fiume,
16: questo
14: tutta la vegetazione, la fauna.
16: Sì,
14: la
16: dalle sorgenti alla dove sboccia. Quindi la vita del fiume legata alle persone lungo il fiume.
14: Come sempre parliamo di matrimoni, di collaborazione tra natura e uomo. Se mi permetti vado a vedere,
16: ecco,
14: è sparita.
6: L'abbiamo messa a riposare in frigo. Avete notato che naturalmente l'alkermes, la bagna era un pochettino in abbondanza, però il tipo di stampo ci permetterà di farlo drenare e poi di andarlo a recuperare, per cui non abbiamo sprecato assolutamente nulla. La lasciamo in frigo per un poco e poi...
14: Perché poi alla fine mi sembra di aver capito che tu debba guarnirla con delle scaglie di cioccolato fondente.
6: Esatto. E anche con un piccolo segreto.
14: Sì, tu hai detto che queste le hai scartate, giusto?
6: Le ho tolte, non scartate.
14: Non servono per fare qualcosa, vero?
6: Possono essere mangiate, pensa.
14: Non vedevo l'ora che me lo dicesse. Scusate, ma la zuppa inglese perché non la impiattiamo, la facciamo già vedere quanto è bella?
6: Benissimo, perché noi normalmente ci eravamo già preparate delle altre zuppe, le abbiamo lasciate riposare, quindi sono pronte per essere utilizzate.
14: Vai, le prendo io o le prendi tu?
6: Le prendo io, te cortesemente mi prendi il piatto?
14: Il piatto, eccolo qua. Questo è il piatto sul quale impiatteremo, mentre Danila continua a cucinare il nostro risotto, impiatteremo la zuppa inglese. Ah, scusa, ma io non avevo visto. Hai messo proprio un coperchio di cioccolato.
6: L'abbiamo semplicemente rasato, che può essere fatto benissimo con un tarocco,
14: ecco,
6: con un
14: leccapatelle. Perché io mi ero persa questo procedimento.
6: Stavi seguendo giustamente.
14: Sì, quando si cucina bisogna sempre un po' tenere un occhio da una parte e uno dall'altra, ma nel frattempo non avevo visto che Fabio ha fatto gli strati e ha livellato perfettamente. Sembrano proprio due cubi fantastici.
6: Quello da farci a questo punto è ciò.
14: Ah, e questo è un altro segreto.
6: Esatto, lo andiamo a tamponare in maniera tale che poi non ci siano rilasci nel piatto.
14: In modo che il piatto non si sporchi. Benissimo. Allora, vado a controllare mentre tu finisci di fare questa cosa, a che punto è il nostro risotto?
16: È abbastanza.
14: Allora possiamo
16: bene.
14: Già arrivare a finire mantecandolo, giusto?
16: Sì.
14: La cosa bella che farà Danila è che manteca con la robbiola.
16: Esatto.
14: Che è una cosa particolare perché in genere si fa con burro e parmigiano o

0: con altri formaggi?
1: Normalmente si faceva con il burro.
0: Solo col burro.
1: Negli anni passati sicuramente con il burro. A oggi, attenti più alla dieta, la robiola è un'ottima
0: perché è più magra, è anche più fresca, anche
1: è
0: un po'
1: fresca,
0: più
1: fresca, più dolce, più... invece no, più, un po' più dolce, come gusto.
0: Ok, ecco. Luigi, a te il formaggio nel risotto piace?
2: Molto, però non esagero.
0: Ecco, vai, fai tu.
2: Non esagero, altrimenti dà un gusto troppo forte, mentre bisogna sentire anche il piacere del riso.
0: E certo, ci vuole sempre un equilibrio tra i sapori,
1: sì.
0: E questo viene anche con l'esperienza, al di là del gusto.
2: Certo.
1: Lo dovremo lasciare riposare qualche minuto.
0: E riposerà nel piatto, così lo facciamo vedere.
1: Riposerà tranquillamente nel piatto.
0: Già pronto, che dici, si può fare?
1: Si può fare benissimo.
0: E poi ci metti anche il parmigiano, giusto?
1: Per chi vuole.
0: Ah, perfetto, quindi potrebbe essere già finito così il nostro piatto.
1: Sì.
0: Risotto al radicchio mantecato con la robiola. Eccolo qua, lo mettiamo qui e intanto non finisce qui perché la nostra Daniela oggi ci farà un altro piatto tipicamente vicentino. Che cosa ci fai?
1: Il baccalà.
0: Il baccalà alla vicentina.
1: Classico.
0: Non vedevo l'ora perché giù da noi si fa solo fritto oppure con le patate, insomma questo alla vicentina è con la polenta. Allora vado subito a leggere gli ingredienti per fare il baccalà alla vicentina. Per fare il baccalà alla vicentina occorrono 700 g di baccalà già ammollato, farina bianca, cipolle bianche, 2 cucchiai di prezzemolo, 2 acciughe salate, 100 g di grana padano grattugiato, olio extravergine di oliva, 80 g di burro, 180 ml di latte bollente, sale e pepe e 150 g di farina di mais per la polenta. E mentre andiamo a preparare tutti gli ingredienti necessari, abbiamo preparato una sorpresa per Daniela. Guarda un po' chi ti pensa da casa.
3: Ciao Daniela. Quando penso a te, mi vengono in mente le nostre avventure scout. Ti ricordi le rustin? È un piatto tradizionale delle nostre nonne, che oggi noi chiamiamo svuota frigo, perché mette assieme gli affettati e i formaggi avanzati e viene fuori una cosa buona. Gli ingredienti dipendono da ciò che ci è rimasto. Abbiamo bastardo del grappa, asiago montasio, soppressa speck, patate e cipolle. In una padella facciamo rosolare assieme all'olio la cipolla. Aggiungiamo la patata, il sale e il pepe. Successivamente aggiungiamo i formaggi e gli affettati. Una volta che il formaggio è fuso, il rustin è pronto. E ora assaggiamo. Buonissimo.
0: Mamma mia, questa è Elena, la tua
1: Elena,
0: amica, che brava.
1: Storicissima.
0: Una ricetta svuota frigo, la ricetta del riciclo, ma noi qui abbiamo il maestro del riciclo, il nostro chef alla fine della puntata riesce sempre a combinare qualcosa con quello che è avanzato, non si butta niente
4: Nulla.
0: In questa cucina. Nulla. Allora, noi dobbiamo andare avanti con questo fantastico baccalà alla vicentina. C'è un detto, vero, su questo baccalà?
1: Sì, baccalà alla vicentina, buon de sera, buon de mattina.
0: Oh, e allora io vi faccio cominciare a preparare, ma prima voglio chiedere al nostro chef che cosa hai fatto, c'è il segreto di questa...
4: Abbiamo chiuso la nostra zuppa inglese con una superficie, un quadrotto, le stesse misure dello stampino che abbiamo usato prima, con della glassa di cioccolato. Le nostre amiche la trovano tranquillamente in commercio, va leggermente sciolta a bagnomaria. E poi così riusciamo a decorarla in maniera... si può mettere in posizioni diverse, potremmo anche... pensare di ruotarla, tutte queste cose.
0: Nel frattempo vedo che ti sei rammaricato del fatto che la crema stia un po' precipitando. Ma
4: come
0: perché...
4: noi cuciniamo tutto al momento.
0: Esatto.
4: Questo è, non l'abbiamo preparato giorni prima, ok? Questo è quello che accade quando viene tolta troppo presto dal frigo.
0: Doveva rassodarsi un po' di più. Allora andate avanti col baccalà, che io devo controllare un attimo una situazione, perché vedo che mentre tu hai messo questa fantastica guarnizione, il nostro amico Luigi sta decorando a modo suo la zuppa inglese che ha trafugato, come sempre.
2: Creativamente, perché siamo stati promossi a creativi da assaggiatori.
0: Sì.
2: Quindi decoratori.
0: Ma vedo che avete anche lì davanti il risotto, Teresa. Il risotto com'è venuto? Come sempre?
5: Devo ammettere che è anche più buono del solito. Il brodo dello chef.

0: chef deve aver fatto la differenza.
1: Hai capito, il tocco di classe dello chef che ti sta aiutando, perché lui ci sa proprio fare. Mi ha spiegato anche una volta la differenza tra baccalà e stoccafisso. Questo è baccalà ammollato, chef?
2: Assolutamente sì.
1: Bene. Sonia, tu sei poco interessata al riso, vedo che c'hai l'occhio più sul baccalà, ma devi aspettare che si cuocia. Com'è il risotto?
3: Squisito, quando lo fa a casa Luigi aggiunge un po' di gorgonzola che dà un tocco.
1: Al baccalà? Di...
3: No, al risotto.
1: Ah, risotto. Mi sembrava strano.
4: Per provare baccalà e gorgonzola potrebbe essere interessante.
1: Vero, potrebbe essere un'idea. Ma mi sa che in questa ricetta tu il formaggio lo metti nel baccalà alla vicentina o no?
5: No.
1: Mi sono sbagliata?
5: No. In questo caso qui no.
1: Bene. E, hai mai cucinato il baccalà alla vicentina per il maestro Olmi?
5: No, non ho avuto questo piacere. No, tra l'altro lui di suo era un bravo cuoco, quindi spesso cucinava di suo.
1: Ecco qua, serve la farina, vero?
2: Tranci,
5: sì.
2: Pezzo intero.
5: Tranci.
2: Tre.
1: Allora,
2: tre.
1: Nel frattempo tagliamo e infariniamo il nostro baccalà e dopo la pubblicità ritorniamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola per spiegarvi esattamente
5: Bravissima.
1: Come cucinare un ottimo baccalà alla vicentina. A fra poco.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia dell'uomo che scelse la povertà e la pace, il sogno di Francesco. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, crisi di mezza età e una vita tutta da reinventare, scappo dalla città. Giovedì, passione, arte e segreti nell'emozionante dramma La soffiatrice di vetro. Venerdì, la natività in chiave moderna, il film Bar Giuseppe. Sabato, una storia fantastica, l'incredibile vita di Timothy Green. Domenica, Sean Penn e Robert De Niro nel film Non siamo angeli. Buona visione.
1: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 €.
2: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
8: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
9: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
10: Vivere umili e nudi, senza nulla di proprio. Avevamo lasciato tutto per vivere con Francesco. Volevo aiutarlo a costruire un mondo migliore.
11: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
12: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
13: Andiamo a pregare!
14: Hai un peso nel cuore.
12: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
15: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
16: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
0: Il sogno di Francesco. Questa sera in prima serata.
17: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: E bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Passo l'olio a Daniela Scotton, che ci sta preparando il baccalà alla vicentina. Fabio ce lo infarina, poi lo tufferanno in questa padella dove stiamo scaldando l'olio con cipolla e prezzemolo.
1: Tritato, cipolla con le acciughe e il prezzemolo.
0: E guarda, io sono stata molto colpita da quello che mi hai raccontato del maestro Olmi, di questo incontro professionale che hai fatto con lui, e ho cercato una frase che so proprio sua. Te la leggo, eh? Se penso al mio ricordo più profumato, non ho dubbi. Quello della polenta appena rovesciata sul tagliere, messa nella scodella con il latte freddo, quel salire di un filo di fumo che deriva dalla cottura a legna, misto all'odore del buon latte, era fantastico. Questo lo diceva proprio il maestro Olmi, parlando della polenta, che non a caso anche tu fai sì che accompagni il tuo baccalà.
1: Perché la polenta è proprio basica nel Veneto, è al posto del pane, quindi...
0: E quindi questo baccalà alla vicentina sarà accompagnato dalla polenta, e io non posso che interrogare il mio assaggiatore, Luigi, buon gustaio, perché quando si parla di polenta tu sei maestro.
2: Guarda, ne sento il profumo, la fa la polenta buona, grill tan fuc e olio de gombet.
0: Scusa, potresti tradurre perché non
2: traduzione, che la polenta buona deve essere fatta sulla fiamma viva e molta energia per mescolarla.
0: Eh sì, certo, olio di gomito. Allora, il baccalà può essere tuffato in questo soffrittino di cipolla, prezzemolo e acciughe. Baccalà prima infarinato. E, Sonia, tu lo sapevi fare il baccalà? Cioè, l'hai mai fatto alla vicentina o sempre alla palermitana?
3: In realtà alla, credo, veneta, nel senso la mia nonna lo faceva mantecato. Io non so se è una ricetta vicentina, mi dice Daniela di
1: sì.
3: La mia nonna, che era veneta, lo faceva mantecato.
0: Bene.
1: Ci manca l'aggiunta del latte. Latte, okay, che deve essere necessariamente caldo.
0: Che rende un po'
1: quasi
0: cremoso
1: a coprire, sì, esatto.
0: Mamma mia, io ho già l'acquolina in bocca. Senti, Daniela.
1: E adesso si fa cucinare.
0: Si fa cucinare, lo si controlla ogni tanto. E, però volevo sapere da te se hai una frase, un motto che accompagna la tua vita, qualcosa che magari a cui ricorri per darti forza.
1: Sì.
0: Ce l'hai anche
1: sì,
0: tu.
1: Sì, e da tantissimo. Da quando in realtà ho visto il film, che domani è un altro giorno.
0: Ah, Rossella Vara, di Via col Vento. Chi non si è detto almeno una volta nella vita, domani è un altro giorno. Ma per fortuna, perché io so che domani sarà un altro giorno in cui sarò qui a cucinare con il mio amico chef Fabio. Cosa stavi controllando? Vedevo che eri attento.
4: Comincio a pensare, a pensare cosa ci aspetterà dopo.
0: Ma la polenta come la facciamo?
4: Non so se la fai in acqua, nel latte, come la prepari?
1: Nell'acqua.
4: Nell'acqua.
0: Quindi
4: benissimo.
0: Io ho qua la brocca, prendiamo la pentola, cominciamo ad avviare anche quella, giusto?
4: Benissimo.
0: E, mentre quindi anche la polenta viene messa sul fuoco, perché poi va girata, come abbiamo sentito da Luigi, ci vuole olio di gomito, io andrei a vedere con molta curiosità dove è andata Francesca oggi, che è sempre alla scoperta di nuove tradizioni, nuovi sapori italiani. Andiamo a vedere insieme.
5: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio. Oggi sono al ristorante Il Pizzicotto e qui con me c'è lo chef Daniel Torres. Buongiorno chef.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Allora, grazie per l'ospitalità intanto.
6: Grazie a voi.
5: Che ci prepari di buono?
6: Oggi prepariamo tonnarelli con gambero e pacchino.
5: Oh, allora andiamo a vedere questo procedimento. Ah. Quindi abbiamo già messo in padella i pacchino e i gamberi.
6: E adesso andiamo a sfumare col vino bianco.
5: Sfumiamo con del vino bianco. Chef, questo gambero come deve essere?
6: Deve essere dorato e dopodiché andiamo ad aggiungere la panna e la passata di pomodoro.
5: Allora, le faccio da assistente?
6: Vamos.
5: Panna, eccola qui. Il vamos qui non è casuale perché il nostro chef è brasiliano, ma sta da tanto tempo in Italia. Vero,
6: giustamente,
5: chef?
6: Assolutamente. Sono quasi 20 anni che vivo in Italia, per cui mi sento più italiano che brasiliano.
5: Infatti ci hai preparato un bel piatto italiano.
6: Assolutamente.
5: La pasta all'uovo. Allora, cosa mettiamo subito?
6: Adesso andiamo a mettere un cucchiaio di passata di pomodoro.
5: Eccola qui, passata di pomodoro. Benissimo, nel frattempo sta cuocendo il nostro tonnarello, che cuoce in maniera veloce, giusto 2 minuti?
6: 2 minuti, infatti. Benissimo. Già è pronto, possiamo andare a mantecare la pasta.
5: Andiamo a vedere, mantechiamo, eccolo qui, prontissimi. Allora, noi abbiamo messo la panna, ma esiste anche una panna senza lattosio per chi fosse allergico al latte. I gamberi, possiamo mettere delle mazzancolle oppure chef.
6: Oppure il gambero argentino.
5: Gambero argentino.
6: Eccolo. Adesso qui la nostra pasta è pronta, andiamo a impiattare.
5: Andiamo ad impiattare. Che bello. Allora, impiattare per voi è proprio creare un'opera d'arte, eh?
6: Assolutamente, noi trasmettiamo la nostra passione nel piatto.
5: Cara Beatrice, caro Fabio, ecco qui, tocco finale, il prezzemolo, il nostro piatto è pronto, grazie Daniel,
6: grazie a voi.
5: Il pizzicotto, io sono costretta ad assaggiare, perdonatemi,
6: che peccato.
5: Ma che peccato,
6: buon appetito,
5: lo faccio apposta, a presto.
6: A presto.
0: No, peccato non assaggiare, beata lei, ma tanto noi guarda che stiamo messi benissimo perché è già quasi pronto il baccalà alla vicentina della nostra Danila, aggiungiamo il formaggio perché è un accostamento particolare, ma vedrete che il profumo è già buonissimo, il nostro chef ci aiuta con la polenta, allora abbiamo messo formaggio e burro nel baccalà. Certo che deve essere stato un po' traumatico, Danila, passare dalla quiete di Bassano del Grappa. Ecco, lo vedo, guarda che meraviglia nell'immagine che abbiamo sul video.
1: Vista dal ponte.
0: Tu sei arrivata a Roma a 29 anni.
1: Sì.
0: Per intraprendere la tua carriera, che è anche di produzione, ma anche un po' artistica, perché hai seguito tanti passaggi accanto al maestro Olmi.
1: Sì, avevo riprovato anche qui a Roma, è stato meno fortunato, quindi mi sono data ad altro.
0: Ad altro. E volevo chiedere anche a Teresa, tu sei sempre stata nella città in cui sei nata o hai cambiato?
7: No, sempre a Roma, nata e cresciuta a
0: nata,
7: Roma.
0: Romana di Roma.
7: Qua. Romana di Roma, esatto.
0: E invece i nostri assaggiatori sono ballerini per l'Italia o no?
2: Ballerino continuamente, questo mi ha arricchito molto. I cambiamenti sono l'opportunità per migliorare.
0: E poi cambiando città hai incontrato Sonia?
2: Ho incontrato Sonia.
8: Ha cambiato città per Sonia, è diverso.
0: Realtà. Il cambiamento per amore, non la sapevo questa cosa, poi ce la dovete raccontare. Eh
8: sì, dai.
0: Allora, siete pronti? Io vedo già che siete attentissimi. La polenta, questa è quella lì che si fa subito, perché ci sono vari tipi di polenta.
9: Sì, assolutamente, queste vengono precedentemente cotte a vapore, quindi...
0: Perfetto, quindi che ha appunto un procedimento più lento di cottura perché è già stata cotta a vapore. Allora, noi siamo prontissimi qua a impiattare anche il nostro baccalà con la polenta, ma non mancherà di rivedere con voi tutti i passaggi che abbiamo fatto per realizzare queste meravigliose ricette di oggi. Per preparare la zuppa inglese siamo partiti dalla crema. In una ciotola abbiamo versato il latte e la panna in un pentolino. Abbiamo estratto i semi di vaniglia tenendoli da parte, abbiamo aggiunto il baccello nel pentolino, abbiamo lasciato scaldare. Nel frattempo abbiamo messo i semi di vaniglia sui tuorli, abbiamo aggiunto lo zucchero, sbattuto rapidamente, poi setacciato l'amido di mais. Abbiamo diluito con il liquido caldo scartando il baccello, poi abbiamo riversato tutto nel pentolino e cotto la crema fino a che non ha raggiunto la giusta consistenza. Abbiamo tenuto bianca metà della crema ottenuta e versato l'altra metà in una ciotola con il cioccolato. Amalgamato quest'ultima e lasciato freddare le creme con pellicola a contatto. Per fare il pan di Spagna abbiamo sbattuto le uova con i semi di vaniglia e il pizzico di sale. Abbiamo aggiunto lo zucchero e lavorato finché il composto non è diventato chiaro e spumoso. Quindi abbiamo versato in ciotola la farina e la fecola. Abbiamo incorporato le polveri con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Abbiamo versato l'impasto in uno stampo quadrato rivestito di staccante. Abbiamo cotto in forno preriscaldato statico a 160 gradi per circa 40 minuti sul ripiano più basso. Abbiamo tagliato il pan di Spagna freddato con un coppa pasta quadrato, realizzando 2 fette per ciascuna monoporzione. Abbiamo inzuppato con una bagna di alchermes, acqua tiepida e zucchero a velo. Poi abbiamo farcito con la crema bianca e con la crema

al cioccolato alternando gli strati. Abbiamo lasciato riposare in frigo e poi concluso con una lastra di glassa al cioccolato e scagliette di cioccolato fondente. Per preparare il risotto con il radicchio di Treviso abbiamo lavato e tagliato

0: insaporire. Dopo abbiamo unito il riso, lasciato tostare, abbiamo sfumato con il vino rosso, poi siamo passati alla cottura del risotto utilizzando del brodo vegetale. Abbiamo concluso mantecando con della robiola a temperatura ambiente e formaggio grattugiato. Per preparare il baccalà alla vicentina abbiamo tritato insieme cipolla, prezzemolo e acciughe. In un tegame abbiamo fatto rosolare il trito con un filo d'olio. Poi abbiamo aggiunto il baccalà ben infarinato, regolato di sale e pepe e messo un po' di burro. Abbiamo fatto riscaldare un poco e aggiunto il latte molto caldo. Abbiamo aggiunto il formaggio. Abbiamo lasciato cuocere per una ventina di minuti fino a che il condimento non si è assorbito e il baccalà non si è cotto bene. Abbiamo servito con un fondo di polenta semplice. Ed eccoli pronti i nostri meravigliosi piatti: risotto alla trevigiana, la polenta col baccalà alla vicentina e la zuppa inglese del nostro chef Fabio Cinelli. Danila, allora sei contenta? Ti piace come è venuto tutto quello che hai preparato tu?
1: Moltissimo. Eh? Ho risultato ad hoc.
0: No, scusa, mi sono distratta mentre parlavi perché io vedo che Teresa si è proprio ambientata benissimo. Addirittura ora serve i nostri assaggiatori. Si sono portati via proprio la padella. Cioè, non so, ma com'è possibile? Avviene sempre questo. A fine giornata io non riesco ad assaggiare niente. Ma badate bene.
1: Teresa buono, è un'ottima forchetta, sempre.
0: Ah, Teresa è una buona forchetta. Ma vuoi tornare qui a cucinare, Teresa?
2: No, sono molto più brava a mangiare.
0: Ah, ecco. Anch'io lo sarei se mi lasciassero qualcosa, ma devo far impietosire il mio chef, che almeno con la ricetta del riciclo, con quello che è avanzato, riuscirò a mangiare qualcosa oggi o no?
3: Certamente.
0: Che cosa pensi di fare? Andiamo a vedere che cosa fa. Allora, veniamo a vedere.
3: Ho recuperato alcune cose cucinate in maniera fantastica dalla nostra ospite, per cui tu devi indovinare, ma oggi è particolarmente...
0: Sai cosa succede a questo punto? Che il nostro chef recupera ciò che è avanzato e lo ripropone in un'altra versione molto particolare, con molta fantasia, molta creatività. E io penso che oggi forse abbia voglia di fare qualcosa che assomigli un po' a una polpetta, un supplì, un'arancina, un arancino.
3: Potrebbe starci.
0: Che cosa fa? Mischi il riso con la polenta addirittura. Questa è la ricetta del riciclo, eh? Voi aspettate solo quello.
3: Non così, anziché utilizzare il pan grattato, noi non facciamo altro che utilizzare la polenta anche per addensare le nostre, diciamo, secondo me verranno più delle frittelle.
0: Delle frittelle. Invece del pan grattato, lui ha messo la farina di mais con l'albume dell'uovo.
3: Sì, perché quelle che abbiamo utilizzato, le uova per la zuppa inglese, però soltanto i tuorli, ci sono rimasti gli albumi, non buttiamo nulla mai nella nostra cucina.
0: E ha messo l'olio di semi a riscaldare.
3: Sai, il riciclo passa spesso per il fritto, è uno dei modi più semplici, tutto sommato.
0: È vero, da noi si dice che fritto è buono puro cartone. Si capisce subito che il fritto, anche un pezzo di cartone risulta buono, anche se... Ah, aspettate, sta mettendo anche la robiola.
3: Abbiamo dato la robiola sempre del riso, l'acciughina.
0: Quindi,
1: il cuore.
0: Oggi la ricetta del riciclo prevede l'avanzo del risotto già cotto, il risotto alla vicentina, con la polenta ad addensare un po' l'impasto insieme all'albume dell'uovo.
3: Faccio da solo perché...
0: Scusami, io sto spiegando alle nostre amiche a casa perché io sono curiosa, ma penso che voi come me siate curiosi di capire come si fa. Secondo te?
1: Mamma mia!
0: Che cosa fa?
1: Una palletta.
3: Una palletta, visto che ci tiene la forma, perché la frittella spesso è un modo per nascondere una...
0: E la sta impanando dentro la farina di mais.
1: Nella farina gialla.
0: Sì. Ecco, l'olio caldo.
3: Esatto, un pochettino perché... Essendo molto grande, un pochettino, e noi poco olio perché ne consumiamo poco. Però ecco, sta prendendo.
0: E comunque...
3: Ne facciamo esemplare unico, solo per te.
0: Ah, va bene, allora io oggi non condivido il risultato della ricetta del riciclo,
2: vi farò sapere poi se è buono, ma sicuramente sarà buonissimo perché la materia prima era già buonissima. E nel frattempo che la mia polpetta di riso si frigga, vi saluto e vi do appuntamento.

0: appuntamento a domani, sempre su TV2000, nella cucina di Quel che bolle in pentola con i nostri ospiti. Arrivederci a domani. Ciao Danila.
1: Ciao.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
6: Sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me.
12: Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
14: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
16: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
17: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
18: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
19: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
20: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
21: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
20: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
21: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
22: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
23: Tira fuori il Debrian. 2 settimane, noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
24: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
25: Fa male il culo solo a guardarlo.
23: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
26: Gente di città.
27: Questa vacca deve partorire.
23: Infila una mano dentro e tiralo fuori. Questo non c'era sul Debrian.
24: E forse anche te stesso.
23: Ma vi rendete conto?
24: Scappo dalla città.
23: Sono in vacanza!
5: Mercoledì in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia dell'uomo che scelse la povertà e la pace.

Il sogno di Francesco. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, crisi di mezza età e una vita tutta da reinventare, scappo dalla città. Giovedì, passione, arte e segreti nell'emozionante dramma La soffiatrice di vetro. Venerdì, la natività in chiave moderna, il film Bar Giuseppe. Sabato, una storia fantastica, l'incredibile vita di Timothy Green. Domenica, Sean Penn e Robert De Niro nel film Non siamo angeli. Buona visione!

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la tradizione della Chiesa ha visto nella proprietà un mezzo per custodire e amministrare i beni in modo che possano servire meglio al bene comune. Poiché la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata, la sua funzione sociale non deve essere considerata una mera opinione teologica, ma una dottrina certa della Chiesa. Per questo Papa Francesco ha ricordato che la solidarietà vissuta in profondità significa anche restituire al povero quello che gli corrisponde. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: Angelo di

0: eterno riposo, dona loro, Signore. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, Tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo

0: Germania trionfo oltre le previsioni per la AfD nelle elezioni in Sassonia, con oltre il 44% dei consensi, altissima l'affluenza al voto. La CDU crolla dal 37 al 17,4%, l'SPD al 9%. Merz ha fallito, dice la co-presidente del partito di ultradestra Alice Weidel, la gente si aspetta un cambiamento. Scuola si riparte, sono gli studenti di Bolzano i primi a tornare in classe per il nuovo anno scolastico. Oggi per loro la prima campanella che da domani al 17 settembre suonerà per tutti gli 8 milioni di alunni italiani. Ultima regione ad aprire le aule, la Puglia. Genazzano si prepara ad accogliere Papa Leone, grande attesa dopo la visita sorpresa del 10 maggio dello scorso anno, a due giorni dalla sua elezione. Oggi alle 18 la messa al santuario della Madre del Buon Consiglio nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Buongiorno dal TG2000, in apertura lo avete sentito, la netta vittoria alle elezioni in Sassonia del partito di estrema destra AfD, un successo con numeri inaspettati che stanno facendo discutere e non solo in Germania. Franco Rossi.
1: La gente si aspetta un cambiamento politico in Germania. Il cancelliere Merz ha fallito. Così in conferenza stampa la co-presidente dell'AfD, Alice Weidel, il giorno dopo la vittoria dell'estrema destra Alternativa per la Germania nelle elezioni statali in Sassonia-Anhalt, con un record del 44% dei voti, con quasi l'80% di affluenza. Precipitano i cristiano-democratici del cancelliere Merz. L'AfD ha raggiunto il 43,8%, la CDU il 17,2%, sotto la soglia psicologica del 20%. Ora scocca l'ora di Ulrich Siegmund, con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. Stop all'obbligo scolastico, classi separate per bambini con disabilità e migranti, taglio dei fondi al servizio radiotelevisivo pubblico e di fondi alla Chiesa. Che possa formare un esecutivo dipende ora da chi gli tenderà la mano. A Mosca si esulta. La storica vittoria umilia l'arroganza, la mentalità ristretta, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo, scrive Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin per gli investimenti e la cooperazione economica tedesca. Elon Musk si congratula, ben fatto, scrive il miliardario sulla sua piattaforma commentando un post di Alice Weidel. Anche l'ex primo ministro ungherese Orbán esprime soddisfazione. In Italia reazioni contrastanti nel governo, Salvini della Lega parla di vittoria clamorosa, per il segretario di Forza Italia Tajani una pessima notizia. L'esito del voto in Sassonia preoccupa Bruxelles, anche in vista delle prossime elezioni in diverse nazioni, come in Francia in aprile e a seguire in Spagna, Italia, Grecia e Polonia.
0: Andiamo in Ucraina. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, rientrano negli Stati Uniti dopo le tappe a Mosca e Kiev. La pace lontana, dicono, resta lo stallo sulla questione territoriale. Massimiliano Cochi.
2: Un treno speciale ha riportato questa mattina gli inviati di Donald Trump da Kiev in Polonia, da dove proseguiranno il viaggio per gli Stati Uniti. Steve Witkoff e Jared Kushner, dopo gli incontri con Putin e Zelensky, tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui non sono emersi infatti sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff nel corso della conferenza stampa assieme a Zelensky, annunciando nuovi colloqui. Il filo della trattativa dunque non si è spezzato, anche se gli stessi mediatori ammettono che la strada verso la pace sarà lunga e complicata. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le quattro regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Mosca inoltre vuole un'Ucraina neutrale e demilitarizzata, mentre Kiev chiede garanzie di sicurezza e un esercito forte. Gli Stati Uniti, per facilitare un accordo, hanno presentato le loro proposte, che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di

0: una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev.
1: In Medio Oriente, dove il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania, mentre continuano gli attacchi in Libano e a Gaza. Maurizio Dischino.
2: In Libano e nei territori palestinesi si continua a morire e a bombardare. Solo in Libano in più attacchi israeliani sono state uccise 18 persone tra ieri e oggi, nonostante nel paese dei cedri sia formalmente in vigore una tregua. 11 le vittime di oggi, tra cui 2 soccorritori e 2 neonati, nei raid israeliani contro un edificio e un veicolo civile nella località di Kfar Reman, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Prima degli attacchi, le forze di difesa israeliane hanno ordinato l'evacuazione dall'area, sostenendo che l'attività terroristica del gruppo libanese filo-iraniano Hezbollah ha costretto Israele ad agire con forza contro di esso. Negli ultimi 2 giorni Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, dopo aver dichiarato che le proprie truppe avevano abbattuto uno dei 2 droni lanciati da Hezbollah contro i soldati israeliani all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano. Per il governo libanese gli attacchi israeliani sono una pericolosa escalation che vanno oltre le ripetute violazioni dell'accordo quadro raggiunto lo scorso giugno. L'esercito israeliano ha affermato di aver colpito durante la notte anche postazioni di Hamas nel nord della striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno piazzato ieri dal gruppo palestinese per colpire un veicolo militare di Tel Aviv. Non ci sono stati feriti. A sorpresa, ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. Lo ha comunicato il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo di non gradire tale disposizione. La decisione riguarda i 100 insediamenti in Cisgiordania, dove negli ultimi mesi si sono verificati episodi di violenza da parte dei coloni israeliani contro i palestinesi.
1: 93 migranti sono sbarcati all'alba a Lampedusa da 2 barconi diversi dopo gli 84 arrivati ieri, tra loro tutti salpati dalla Libia, bengalesi, egiziani e pakistani, numerosi i minori. Al momento nell'hotspot di Contrada Embriacolla ci sono 351 migranti, compresi 112 minori non accompagnati. Per 68 è stato programmato il trasferimento in giornata a Porto Empedocle. Ora il femminicidio sulla A1 verrà conferito oggi l'incarico per le autopsie sui corpi di Lorena Sceri e del suo assassino, l'ex fidanzato Federico Bella, a Firenze e la fiaccolata, per tornare a dire mai più. Andrea Domaschio.
3: Per accertare modalità e movente dell'omicidio-suicidio del cavalcavia, che da giorni scuote Firenze e tutta Italia, oggi la procura fiorentina ha deciso di procedere con le autopsie sui cadaveri della 45enne Lorena Sceri e del suo assassino, l'ex compagno 36enne della donna, Federico Bella. Dai rilievi medico-legali odierni, da ulteriori indagini sulle ultime ore che hanno preceduto il delitto, gli investigatori contano di stabilire la possibile premeditazione del gesto dell'uomo che giovedì scorso ha rapito e poi scaraventato giù da un viadotto autostradale Lorena per poi gettarsi a sua volta nel vuoto. L'orrore per l'ennesimo caso di femminicidio sta scuotendo tutto il paese, suscitando un movimento politico bipartisan dopo l'appello alle istituzioni del padre di Lorena. Ieri sera, sotto la casa della sua famiglia a Firenze, si sono radunate circa 2.000 persone, con loro anche alcune prime cittadine di vari comuni italiani, guidate dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro.
4: Una cosa è certa, qui non si parla di amore, qui si parla di ossessione, si parla di una cosa patologica che ha portato a un epilogo che è drammatico, e queste cose non si possono più vedere.
3: Toccante alla fine della manifestazione di solidarietà l'abbraccio di Sara Funaro e altre donne alla madre di Lorena, scesa in strada per ringraziare tutti della vicinanza.
1: Walter Lavitola sarà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, da dove renderà dichiarazioni spontanee. Lo ha annunciato l'avvocato Sergio Cola, uno dei difensori, entrando in tribunale a Roma, dove oggi è in programma l'udienza del riesame nell'ambito della vicenda legata all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il penalista aggiunto, che ieri ha trasmesso ai giudici una memoria difensiva di 72 pagine, il cui contenuto sarà oggetto dell'intervento difensivo. Cambiamo argomento. Inizia oggi l'anno scolastico 2026-2027. Prima di entrare in classe gli studenti di Bolzano. Alessio Orlandi.
5: Al via oggi il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista.

0: Nella provincia autonoma, questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre, il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. Il 10 settembre toccherà alla provincia di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il 14 a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il giorno dopo gli istituti scolastici riapriranno in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 è la volta di Basilicata, Abruzzo, Sardegna, chiuderà il 17 la regione Puglia. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico, in particolare quelli degli insegnanti. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso ai sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma, sottolinea, i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. La maggior parte di loro sono con contratti a tempo determinato. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di 1.300 euro a studente, tra libri e materiale scolastico.
1: E sta per iniziare anche l'autunno, dopo mesi di afe e temperature record. Da mercoledì atteso un cambiamento del tempo con l'arrivo di piogge, aria più fresca, ancora incerta però la fine del mese, che potrebbe segnare il ritorno a temperature sopra la media ma non più torride, ed allarme e siccità per il Po, diretta conseguenza di questa lunga stagione secca. E disagi in vista per chi viaggia in treno per lo sciopero di 24 ore che inizia questa sera. I collegamenti gestiti da Trenitalia, Italo e Trenord potranno subire cancellazioni o variazioni dalle 21:18 di oggi alle 21 di domani. Incroceranno le braccia i lavoratori delle ferrovie per la mobilitazione indetta da alcune sigle sindacali autonome, del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. E ora andiamo a Genazzano, che si prepara ad accogliere Papa Leone, che oggi pomeriggio alle 18 celebrerà la messa al santuario della Madre del Buon Consiglio. Cristiana Caricato.
2: È stata la prima fuga dal Vaticano il 10 maggio 2025, a soli due giorni dalla sua elezione al soglio di Pietro. E Papa Leone torna oggi in uno dei luoghi del cuore, il santuario della Madre del Buon Consiglio. A Genazzano, paesino laziale illuminato nuovamente dalla presenza del pontefice, tutti attendono la seconda visita di Leone, che ha mostrato una predilezione speciale per il luogo di culto legato agli agostiniani, che ne hanno la custodia dal 1356. Fu proprio il predecessore omonimo di Prevost, Leone XIII, ad elevare la chiesa innestata nella devozione popolare a basilica minore, arricchendola di non pochi benefici, finendo per inserire nelle litanie lauretane anche il titolo amato di Mater Boni Consigli. Ad unire Papa Pecci e Leone XIV non solo l'amore per la Madre di Dio, ma anche l'affezione al piccolo santuario che gravita intorno ad un'immagine della Vergine che, secondo la tradizione, proverrebbe da Scutari in Albania. Il pontefice ha sostato in preghiera davanti all'icona miracolosa molte volte, da studente, priore dell'ordine degli agostiniani, vescovo, cardinale e infine da papa. In quell'occasione aveva rivelato il bisogno impellente che lo aveva portato a Genazzano. Fu una visita assolutamente imprevista che destò stupore e gioia tra gli abitanti. Oggi ad accoglierlo migliaia di persone, alle 17:30 l'inaugurazione di un dipinto che lo ritrae in preghiera e poi la messa alle 18 alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Più di un anno fa l'atto di affidamento di un pontificato ai primi passi, oggi la conferma della Compagnia della Madonna nel suo magistero.
1: Andiamo negli Stati Uniti. In vista del 25° anniversario, il Museo degli Attentati dell'11 settembre 2001 annuncia una nuova mostra per ricordare e tenere viva la memoria di quella tragedia. Clara Iatosti.
3: Si intitola In loro onore ed aprirà i battenti il 12 settembre prossimo a New York. Questa mostra vuole raccontare come gli attacchi alle Torri Gemelle abbiano ispirato non solo atti di eroismo in quel tragico 11 settembre di 25 anni fa, ma già dal giorno dopo abbiano generato disponibilità, servizio e compassione. Penso ai primi soccorritori, ai cittadini newyorkesi che sono corsi ad aiutare mentre altri scappavano, ha dichiarato Logan Miller, membro del Visionary Network Council del museo. Penso a mio zio, morto quel giorno, a mio nonno che si è ammalato di dolore, certo, ma penso ai tanti che dopo aver visto cosa era successo hanno deciso di fare qualcosa. Hanno scelto di servire, di ricostruire, di aiutare persone che non avevano mai incontrato e molti di loro hanno trascorso gli ultimi 25 anni facendo esattamente questo. La mostra del Museo Memoriale esamina l'impatto nel tempo degli attacchi su individui e comunità, compresi i figli dei soccorritori che hanno seguito le orme dei genitori nel servizio pubblico. This is an institution dedicated to remembering the legacy. Questa istituzione, ha spiegato Elizabeth Hillman, presidente ed amministratore del museo, vuole ricordare l'eredità degli attentati. La nostra missione è commemorare, educare ed ispirare. Commemorare le quasi 3.000 persone uccise quel giorno, educare la prossima generazione di americani a ricordare ciò che è accaduto e quello che è successo da allora, ed ispirare i visitatori di questo luogo sacro con storie di coraggio e di sacrificio.
1: Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
1: Lunedì, al nord prevale l'alta pressione. In questa giornata il tempo sarà stabile e soleggiato. Soltanto sulle Alpi del Triveneto ci saranno delle precipitazioni irregolari. Al centro, alta pressione prevalente. Giornata che vedrà un cielo spesso sereno su gran parte delle regioni. Attesi alcuni temporali di calore sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Al sud, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
1: E dunque, buongiorno, è scattata l'ora solare. Oggi abbiamo una puntata molto particolare. Allora, vi raccontiamo storie di tessuti pregiati, storie di tessuti donati da nobildonne, da famiglie nobiliari, donati anche per amore, per devozione, da persone che forse erano meno ricche. Questi tessuti andavano a vestire le statue sacre e noi abbiamo la persona che ci può raccontare meglio di chiunque altra e altro tutto questo. La faccio entrare, Barbara Sisti. Grazie, grazie innanzitutto di essere con noi. Grazie, grazie. Dottoressa, prego, si accomodi. Storica dell'arte, sì, fa mille cose, lei sappiamo che... mamma mia! Però dal 1996, sì, mi corregga, collaboratrice dell'Ufficio Beni Culturali, sì, della Diocesi di Massa Carrara Pontremoli, cura il catalogo informatizzato dei beni della Diocesi e partecipa all'allestimento dei musei diocesani di Massa Pontremoli. E abbiamo questa immagine sacra, meravigliosa, una statua della Madonna, vestita con un abito vero.
2: Ecco. Un abito vero.
1: Un abito vero. Cosa c'è dietro questa lunga, lunghissima storia che prosegue anche ai giorni nostri?
2: Un mondo.
1: Un mondo. Eccoci qua per raccontare.
2: Un mondo intero, un mondo di devozione, di affetto, di sentimenti forti, di speranze a volte, nel senso che, certo, a volte questi doni venivano fatti proprio per esprimere un ringraziamento, per una grazia ricevuta,
1: una speranza.
2: O una speranza, certo, ancor più. Altre volte erano invece, diciamo, dei segni che volevano essere lasciati sull'immagine più importante, l'immagine sacra di se stessi. In particolare è un mondo che riguarda il mondo femminile.
1: Riguarda il mondo femminile?
2: Sì. La maggior parte erano abiti femminili che venivano regalati alle statue femminili, cioè la Madonna o statue

0: che riguardavano sante, per esempio Santa Zita.
1: Cioè, Santa
0: Santa
1: Zita.
0: Zita,
1: Santa,
0: che nella diocesi di Massa è particolare la presenza.
1: Infatti a questo volevo arrivare, alla diocesi di Massa dove voi
0: Certo.
1: studiate
0: Sì.
1: questo, non voglio chiamarlo fenomeno, questa pagina però. Noi a volte arriviamo e vediamo appunto, in questo caso, la figura di questa santa che è santa della sua
0: Zita.
1: diocesi, già vestita, sistemata, e dietro quell'abito c'è una storia tanto lunga e noi siamo qua per raccontarvelo. Vestire le statue è un rito che coinvolgeva e coinvolge ancora oggi l'intera comunità. Perché?
0: Perché? Perché le statue rappresentano quella comunità in un giorno di festa, ma
1: Certo.
0: la vestizione spesso e volentieri era riservata assolutamente alle donne, proprio perché la vestizione di una statua femminile, in genere appunto la Madonna, ma non solo, ed
1: Certo.
0: era riservata alle donne che partecipavano a volte alla vita della parrocchia attraverso una confraternita, perché tra l'altro queste statue sono legate specificatamente alla vita delle confraternite. Anche perché nascono soprattutto queste, cioè i manichini vestiti, perché
1: Sì.
0: poi le statue vestite sono una tradizione antichissima. Molti, quando io parlo di questo argomento, dicono: ma perché vestite le altre sono nude? Certo che no. Sono
1: No.
0: vestite con gli abiti veri e erano vestite con abiti veri anche le statue di marmo in antico. Per esempio, a Lucca, la famosa statua di San Martino, veniva vestita col mantello e anche il cavallo veniva parato insieme al santo.
1: Certo.
0: Quindi era una tradizione antichissima, dalle statue di marmo alle statue di legno,
1: Che
0: poi,
1: chiaramente si prestano
0: certo, e
1: meglio.
0: soprattutto quelle che si
1: Chiaro.
0: possono disarticolare, che hanno quindi, sono dei manichini che si muovono perché permettono anche meglio la vestizione.
1: Ed è ovviamente, dottoressa, una naturale tendenza dei fedeli ad arricchire figure che sono sante perché mai gli è passato neanche per l'anticamera del cervello di
0: Certo.
1: girare con abiti ricchissimi o con
0: No,
1: qualcosa
0: no, no,
1: che
0: no.
1: corrispondesse
0: A quell'abito in realtà che indossano,
1: esatto, rispetto all'abito che
0: assolutamente.
1: si indossava. Però
0: Assolutamente.
1: questa è un'immagine meravigliosa. Quest'abito indica devozione e ringraziamento, come lei diceva, è una preghiera in fondo anche
0: Sì,
1: l'abito, no?
0: assolutamente. E c'erano anche delle preghiere, ci sono tuttora delle preghiere che vengono recitate nel momento della
1: Nel
0: vestizione
1: momento della
0: dell'immagine.
1: vestizione,
0: Sì.
1: tanto. Lei come si è. Beh, lei è una storica dell'arte, ma come si è poi
0: Io ho avuto la
1: appassionata?
0: grandissima fortuna di partecipare all'attività di catalogazione dei beni delle parrocchie della
1: Madonna.
0: diocesi, avendo iniziato già con la soprintendenza all'epoca che si occupava del
1: Certo.
0: territorio, e ho avuto veramente una fortuna straordinaria perché poi io mi sono sempre occupata di quella parte dell'arte che riguarda più gli oggetti d'uso, quindi le suppellettili liturgiche, i paramenti sacri, i tessuti appunto che servivano per realizzare i paramenti, e in ogni chiesa dove si andava, che c'era un'immagine particolare, mi veniva raccontata la stessa cosa, dicendo che è quella che è bella, dicevo, ma quell'abito è l'abito della marchesa, cioè ogni volta c'era una marchesa che entrava
1: Sì,
0: in gioco, che
1: certo.
0: magari non è nemmeno vero che era quello l'abito, ma era rimasta la memoria di un dono importante,
1: Certo.
0: prezioso, anche perché la parte a cui mi riferisco geografica è la Lunigiana, dove c'era la famiglia Malaspina, quindi veramente c'erano le marchese della famiglia Malaspina
1: Non
0: che
1: è
0: donavano,
1: inventato.
0: però rimane una memoria che investe qualcosa che magari si è già trasformato nel tempo, magari è un abito realizzato all'inizio del Novecento, non è più quello del Seicento, del Settecento,
1: Però
0: in
1: anche
0: certi casi
1: perché,
0: no, ma
1: ecco,
0: insomma.
1: anche perché, ma questo sarà argomento tra poco, dopo la nostra piccola interruzione, anche perché la domanda è come si conservano questi tessuti così pregiati, tessuti pregiati e tessuti che hanno una lunga storia, quindi se
0: Assolutamente.
1: conserviamo noi, tentiamo di conservare nel modo migliore gli abiti, che ne so, un abito che è appartenuto a nostra mamma o a nostra nonna, figuriamoci in questo caso. Noi ci possiamo già fermare? Proviamo a fare una cosa, ci fermiamo un po' in anticipo oggi, perché abbiamo tanto da raccontare e tanto da farvi vedere. È un tema singolare, bellissimo, che riguarda anche ovviamente le statue che a maggior ragione poi escono in
0: Yes.
1: processione. E se piove, dottoressa?
0: A volte si rimandano le processioni, altre
1: Avete
0: volte,
1: notato subito la cura e a volte
0: a
1: si
0: volte si rimandano,
1: rimandano.
0: altre volte ci sono diciamo, i tronetti
1: I
0: processionali che hanno il
1: baldacchini,
0: baldacchino
1: ma
0: e
1: tutte cose di cui parleremo a tra poco all'ora solare, grazie. Ho molte domande da farle a riguardo.

0: Tira fuori il Debrian.
1: 2 settimane. Noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
2: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
3: Fa male il culo solo a guardarlo.
4: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
5: Gente di città.
6: Questa vacca deve partorire.
7: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
8: Questo non c'era sul Debrian.
2: E forse anche te stesso.
9: Ma ve ne andate conto?
2: Scappo dalla città. Mercoledì in prima serata.
10: Apritevi a una nuova filosofia
11: greca.
10: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
11: bontà.
12: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
13: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
14: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Saios. Esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali. Direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
16: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
17: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
18: Ci sono mattine più pesanti di altre.
19: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
20: Storica dell'arte, Barbara Sisti, e sintetizzo un lunghissimo biglietto da visita. Grazie di essere con noi. Grazie. Doppio applauso, perché parliamo delle statue vestite con abiti, con stoffe, anche perché a volte, dottoressa, sono stoffe, perché chiaramente magari l'abito poteva essere molto più grande,
21: sì,
20: ma le stoffe vengono
21: adattate.
20: Guardate che bella, che meraviglia
21: questa
20: immagine.
21: Fa parte del nostro lavoro di ricerca che è durato moltissimi anni. E questa è una Madonna, questa è una storia particolarissima. Tra l'altro, quando siamo andati a vederla da vicino, ci siamo accorti che dietro c'era il bambinello, che non era più stato esposto negli ultimi anni, quindi l'abbiamo ritrovato.
20: Questa è una stoffa adesso, di eccezionale bellezza. Quanti anni ha questa stoffa?
21: Allora, questo probabilmente è un abito settecentesco, perlomeno il ricamo è un ricamo del Settecento, perché i ricami venivano salvati quando la stoffa che, sulla quale erano realizzati magari cominciava a cedere, spesso le suore facevano questa attività di ritaglio, lo riportavano su un'altra stoffa.
20: Su un'altra stoffa, questa, però salvavano,
21: salvavano la bellezza. Salvavano il ricamo, che era
20: la bellezza del ricamo. Guardate, sì. Ecco, questo è stato ed è il vostro lavoro.
21: Sì, questo lavoro è stato un lavoro, sì.
20: Cura. Quanto è stato avete...
21: Allora, nella diocesi circa la diocesi conta moltissime parrocchie, oltre 240, e le statue sono oltre 100. Però bisogna considerare che hanno avuto un periodo di grande, abbandono, dovuto a un atteggiamento che le alte gerarchie ecclesiastiche all'epoca non amavano molto, questo rapporto diretto che si era ingenerato nel tempo tra i fedeli e quella statua, proprio quella statua.
20: Ecco, perché...
21: Un po' troppo antropomorfizzata, un po' troppo realistica, perché poi, oltre agli abiti meravigliosi che spesso erano ricavati da altri abiti o adattati loro stessi, avevano i capelli veri che venivano donati. E quindi c'era proprio un'identificazione diretta. A noi è capitato di avere messo in mostra un Gesù bambino al Museo Diocesano di Massa, e una signora anziana è arrivata e ha detto: quelli lì sono i miei capelli, che da bambina gli erano stati tagliati per fare la parrucca al Gesù bambino.
20: Per fare i riccioli
21: 60-70 anni prima.
20: Del bambinello. Allora, immagini splendide, immagini che riguardano, lo diceva la dottoressa Sisti, prevalentemente figure femminili, sì. E torniamo a Santa Zita,
21: certo.
20: E torniamo ovviamente anche alle figure dei santi. Certo, si veste una santa che è stata una suora . E forse non c'è bisogno di vestirla diversamente, . Però
21: in realtà Santa Zita nella sua vita, essendo stata, poi è stata una santa, divenuta santa per una breve vita terrena, dopo una breve vita terrena, ed era una giovane fanciulla che era andata a servizio presso una famiglia di signori, e il legame è tra Lucca e Pontremoli, perché secondo la tradizione il padre di Santa Zita era di una frazione di Pontremoli, della parte dell'Appennino, dietro la città di Pontremoli, insomma, e lei quindi avrebbe dovuto avere, ed ha, perché ha un guardaroba, una specifica Santa Zita di Pontremoli in particolare, che oggi è conservata presso la chiesa di Santa Cristina, ma era stata realizzata nella seconda metà del Settecento per l'oratorio chiamato di Nostra Donna, aveva il suo guardaroba, perché doveva essere vestita come una popolana, nel senso che tale era la sua estrazione, sì, sociale, quindi aveva gli zoccoloni, però aveva la gonna di jeans, perché la diocesi di Massa confina, sì, con la parte più estrema del Levante Ligure, dove è nato in pratica il jeans.
20: Dove è nata quella stoffa.
21: La stoffa, le blue de jeans, il blue jeans, eccola qua. Questa invece è proprio lei con l'abito da tutti i giorni, diciamo così.
20: Da lavoro.
21: E la sottogonna, che non si vede, forse c'è un'altra foto in cui si vede, è di jeans. Però ha anche un altro abito. Lei tra l'altro è alta tutta così, sarà 1,72,
20: 1,73. Questa era la domanda che stavo per farle, perché
21: questa è alta,
20: alla fine è una
21: quasi,
20: persona,
21: sì, eccola,
20: guardate,
21: qua.
20: È clamoroso.
21: Questa è la gonna di jeans con
20: anche
21: sotto
20: questo
21: le scarpe.
20: Abbiamo inventato noi nel nostro paese, il sottogonno era di questo tessuto,
21: sì,
20: robustissimo,
21: che proprio veniva realizzato con i telai, quelli da casa, diciamo, quindi con delle pezze piccole, tinto.
20: Però a tutti gli effetti altezza.
21: Lei è alta, perché poi è una struttura, tra l'altro una struttura, il viso e le mani sicuramente sono state fatte da uno scultore molto bravo ed è di legno. Altre sono realizzate con la cartapesta, per esempio.
20: Certo.
21: Però lei ha anche l'abito da più elegante.
20: Bellissimo quello dice la dottoressa Sisti, l'ha anche.
21: Sì, perché
20: ormai
21: proprio
20: lei
21: guardano,
20: parla come se fosse... Giustamente, persona lo è.
21: Sì, sì, sono tanti anni che
20: da
21: ci
20: vestire.
21: Frequentiamo. Sì.
20: Sono tanti anni che ci frequentiamo. Come si conservano questi abiti, dottoressa?
21: Allora, questi in realtà bisogna stare molto attenti alla conservazione, perché devo dire che i tessuti attemono soprattutto noi, cioè le nostre mosse sbagliate, perché se loro sono tenuti bene, come si sa e come si vede, campano secoli e secoli. Il problema è esporli troppo alla luce solare, che li sbiadisce, come
20: certo,
21: i nostri,
20: come
21: ovviamente.
20: I nostri abiti.
21: E poi un pochino le tarme, bisogna fare attenzione, e anche all'umido, perché l'umido, troppa umidità tende a far scolorire il colore di cui sono fatti, e quindi chiaramente bisogna fare attenzione. Ora, lei è stata già un pochino, in parte ha avuto una straordinaria manutenzione ed è stata musealizzata per un po', poi è tornata

0: in chiesa, ora vediamo se riusciamo a continuare l'opera di straordinaria manutenzione di nuovo.
1: Allora, seguiteci in questo viaggio che fa la nostra Luciana Celeste per noi. La Madonna del Carmine, amatissima dai romani, detta anche Madonna dei Noantri, di noi altri, insomma, il senso è questa, la devozione è questa, andiamo a vedere.
2: Ci troviamo all'interno della chiesa di Sant'Agata a Trastevere, Roma, la chiesa che dal 1800 circa custodisce la statua della Madonna del Carmine di Trastevere, detta anche Madonna dei Noantri. Madonna dei Noantri perché anticamente c'era il modo di interpretare le persone, di vedere le persone come noantri, quindi i trasteverini, e gli altri, voantri, ma comunque la Madonna di tutti i romani, di tutti quanti i fedeli della Madonna. È una delle Madonne cosiddette vestite perché ogni anno, sì, alla processione viene cambiato vestito, perché ogni anno ne viene donato almeno uno, da stilisti o da semplici fedeli per grazia ricevuta o per chiedere una grazia. Qui ce ne sono rappresentati alcuni che sono tra gli ultimi che sono stati realizzati e tra i più vecchi di quelli che abbiamo. I più vecchi in assoluto sono due mantelli della Regina Giuseppe che sono stati donati, i mantelli, e trasformati in abiti che non possiamo più mettere perché si rovinerebbero troppo nell'uso. Ci troviamo davanti a un abito molto molto bello e che è stato realizzato nel 2025, quindi l'ultima processione è stata fatta con questo abito che è stato fatto da Alfonso Parete, e il verde è la speranza e poi è molto ricco di Swarovski e di merletti francesi. Questo è il vestito che è stato fatto da Guglielmo Mariotto, l'atelier Gattinoni, ed è stato realizzato, diciamo, contro la violenza sulle donne. Infatti qui c'è la scritta Omnes dolent violentia adversus mulieres, e il mantello rosso richiama chiaramente la violenza che viene fatta sulle donne con i femminicidi, eccetera, eccetera. Per ultimo di questi esposti abbiamo un abito che è stato realizzato da Miguel Fontana, sempre intorno al 1960, e anche questo molto molto bello e ricco di pietre e di intarsi dorati. Quest'anno il vestito della Madonna è già in preparazione, però chiaramente sarà una sorpresa che verrà fatta vedere il 18 luglio, il giorno che ci sarà la processione per le vie di Trastevere, su quella macchina processionale che è del 1900 e viene portata a spalla dai nostri portatori, da 16 portatori, 16 più 2 di rinforzo, e quindi diciamo è uno sforzo notevole perché è una processione che dura circa 2 ore e mezza. Per noi è il top, è il massimo, specie per noi che siamo nati e cresciuti a Trastevere, quindi siamo già da piccoli noi cresciamo con la voglia di poter fare i portatori della Madonna.
1: Allora, bellissimo, grazie a Luciana Celeste. Vicino Sorrento il costumista Giuseppe Tramontano ha fatto un meraviglioso abito per una statua della Madonna. Sono stata lì, l'ho visto in prima persona come fosse la vestizione ed è qualcosa che rimane nel cuore, attenzione, dei pochi fortunati che sono ammessi a vedere, e ancor più nel cuore di chi invece sa di dover avere cura, certo, di queste statue. Queste statue, addirittura abbiamo visto l'abito di una regina,
0: questo è veramente l'abito della Marchesa,
1: questo è veramente l'abito della Marchesa,
0: addirittura questa è una storia molto particolare perché attraverso lo studio dell'abito siamo riusciti a ricondurre alla stessa donazione. Fate presente che all'interno di una diocesi trovare un tessuto identico a un altro tra quelli antichi è quasi impossibile. In questo caso invece negli anni avevamo schedato 2 abiti identici, nel senso non la foggia ma il tessuto, e piano piano attraverso i documenti abbiamo scoperto, dico sempre abbiamo perché c'è stato un team di ricerca naturalmente, certo, le colleghe Elena

0: Caravella Sonia Lazzarico e con la partecipazione dell'Università di Pisa, abbiamo fatto una grande ricerca, messo insieme i documenti e abbiamo scoperto che una marchesa ultima di un ramo che si chiudeva con lei della famiglia Malaspina aveva donato il suo abito diviso in due per vestire due statue della Madonna diverse, in due frazioni abbastanza lontane tra loro. Quindi se non ci fosse stato l'abito che le univa, non ci sarebbe mai venuto in mente che la donatrice era la stessa.
1: Che meraviglia!
0: Ed è una donatrice che è nata alla fine del 600 ed è morta alla fine del 700, ha vissuto oltre 90 anni e attraverso sempre, questo è l'abito che indossa la statua che abbiamo già visto, e attraverso appunto quest'abito abbiamo anche un po' ricostruito la storia di questa donna che altrimenti, nonostante marchesa, Malaspina, certo, non avremmo potuto ricostruire, perché
1: che
0: non
1: bello,
0: avevamo un fil rouge che teneva insieme la data delle nozze, quando i suoi figlioli sono nati. Insomma, abbiamo fatto tutta una ricostruzione e abbiamo ricostruito la vita, per sommi capi, di questa marchesa e la morte, perché quando lei è morta le è stato praticamente dedicato un carme funebre, che è una cosa molto rara per una donna alla fine del Settecento.
1: Vede che era stata molto brava,
0: sì,
1: molto buona.
0: Molto buona e molto devota, per cui aveva fatto tantissime donazioni, lei e il marito, e che avevano veramente arricchito più di una chiesa.
1: Più di una chiesa. La chiesa della Madonna del Monte di Mulazzo,
0: sì,
1: è balzata agli onori della cronaca, sì, per un caso di furto,
0: di
1: posso definirlo così?
0: Sì. Purtroppo sì, non è più lei, non è più quella che si vede. Purtroppo queste effigi sono particolari, perché possono essere anche molto antiche, quello era il caso della, sì, Madonna di Mulazzo, ed è stata rubata. Quindi ora c'è un'altra statua che ricopre il suo ruolo, ma non è più quella antica, ahimè, purtroppo. Per esempio, la Madonna del Popolo di Pontremoli, in realtà è una statua scolpita della fine del 200, 1200, inizio del 300, vestita come una Virgo Lauretana, che però è una rarità anche come oggetto di scultura.
1: Ovviamente.
0: Quindi sono storie veramente che si intrecciano.
1: Storie,
0: lungo secoli.
1: Quando noi diciamo leggende non è per mancare di rispetto,
0: no, no,
1: alle,
0: no,
1: storie, però chiaramente, come giustamente la dottoressa diceva all'inizio, erano tutte marchese quelle che donavano, poi dopo
0: poi
1: si trova fine, veramente
0: è vero,
1: quella che aveva donato sul serio. In alcune parrocchie, l'abbiamo detto, si continuano a realizzare questi abiti, si aggiornano,
0: sì,
1: i gioielli.
0: Assolutamente.
1: No? Perché è tutta una forma di devozione, alla fine,
0: certo,
1: il,
0: sì,
1: senso,
0: sì, sì,
1: è questo. Riflettere, l'abbiamo visto anche nel servizio della nostra Luciana Celeste, i gusti e le mode del tempo. Questo vale sicuramente per stoffe che arrivano da 600, 700, ma per quelle più attuali che tipo di scelta viene fatta?
0: Allora, un po' è una scelta tradizionale, si è visto anche prima nel servizio, no?
1: Sì.
0: Questo bellissimo guardaroba di questa statua fortunata.
1: È bello, perché
0: è griffatissimo,
1: infatti, che ha questa statua.
0: È griffatissimo, tra l'altro.
1: Certo.
0: Si cerca di rimanere un pochino per la necessità anche di fare una vestizione adeguata, visto che immagino che saranno manichini la maggior parte, quindi,
1: certo,
0: magari non completamente snodabili, e quindi è bene dividere la gonna dal corpetto, per
1: corpetto,
0: esempio.
1: Certo.
0: Si cerca di rimanere un po' nella tradizione, ovviamente, quindi il ricamo applicato magari attraverso merletti, non so, grandi merletti e ricami applicati, sono un po' tenere fede alla tradizione, diciamo.
1: Sì, diciamo, non ci
0: anche
1: si distacca mai.
0: Anche perché si sono
1: mai
0: un po' stereotipati. Devo dire che nel Settecento ci sono, no, la Madonna della Steccata a Parma, anche lei ha un bellissimo guardaroba, e hanno degli abiti con dei tessuti molto decorati. Piano piano il tessuto diventa però più, ecco, con un unico colore e si iniziano a fare i ricami, anche perché si perde forse piano piano la tradizione del dono, ma si
1: conserva quella della bellezza,
0: la tradizione, e soprattutto della partecipazione magari alla realizzazione attraverso le suore, ma non solo, anche le devote che ricamano.
1: Certo, anche la devozione popolare,
0: certo,
1: personale.
0: Assolutamente. Spesso
1: se
0: si trova
1: una persona ricamatrice, quindi,
0: e lascia i nomi.
1: Gli uomini non sono ammessi a tutto ciò.
0: In genere non sono ammessi. Poi, no, purtroppo sappiamo che dove magari la popolazione esigua nei paesini, io mi riferisco alle diocesi,
1: certo,
0: che conosco, collinari, magari non ci sono più tante persone, allora anche gli uomini possono partecipare, ma la tradizione era riferita esclusivamente alle donne.
1: Che meraviglia. Allora, vi portiamo a Castelvetere sul Calore. 28 aprile si celebra la festa della Madonna delle Grazie. Tutte queste feste sono per fortuna, fortemente sentite dalle comunità e quindi sono feste importantissime. La statua della Madonna indossa un corpetto tutto d'oro che viene riprodotto anche per i vestiti delle bambine che sfilano per le strade, distribuendo taralli e pane benedetto alle famiglie. Ecco qua.

0: partecipi a questa festa, chi, non solo chi la organizza, ma anche le persone di tutta la comunità. È una festa che inizia nel mese di marzo con la raccolta della legna, delle fascine, che poi serviranno per la cottura dei tortani, per poi arrivare al giorno del 28 aprile, il culmine di una serie di momenti importanti per tutta la comunità.
1: Anni poi si è evoluta quella che è anche la cucitura dell'oro, quindi la dispensa con questi abiti che emulano la statua della Madonna delle Grazie, sempre legata a quelle che sono le grazie ricevute dalla Madonna. Quindi ogni famiglia presta dei monili d'oro alle bambine che vengono mandate a dispensare per ringraziare per il dono ricevuto dalla Madonna.
2: La scelta della stoffa per l'abito, perché sono abiti cuciti da una sarta, da sarte del posto, quindi non sono abiti che si possono comprare preconfezionati, perché hanno dei difetti, così li definiscono le nostre sarte, quindi devono essere cuciti in un certo modo, tagliati in un certo modo, con dei difetti che rendono l'abito perfetto nel momento in cui l'oro viene cucito.
3: Dopo la nascita è uno dei momenti più belli della vita, almeno per un castelveterese.
4: In questi giorni Castelvetri sul calore diventa una piccola Lourdes. A Lourdes tutto ruota intorno alla grotta, a Castelvetri sul calore, nei giorni della novena e della festa, tutto ruota intorno al santuario della Madonna. E allora, ecco, ogni anno è un'emozione nuova nel rivedere la fede non solo degli anziani, che vivono anche di tanti ricordi, ma anche delle giovani generazioni legate in maniera stupenda a questa festa mariana.
5: Vedevamo la tenerezza, la bellezza, poi per queste bambine chiaramente per le loro famiglie è un ricordo indelebile, no?
6: Sì,
5: perché
6: sì,
5: è un ricordo straordinario, insomma, ho fatto. Anche certo. Questo, e poi il dono del pane diventa una cosa che rende il tutto ancora più bello. È capitato nel tempo che un abito che era nato per una statua venisse poi indossato da un'altra statua?
6: Sì. Allora, sicuramente sì, perché purtroppo nel tempo anche le disponibilità delle confraternite
5: certo,
6: andavano sì, diminuendo, e anzi a volte lo stesso manichino faceva funzioni diverse, perché poteva essere la Madonna Addolorata, ma anche la Madonna del Rosario, per esempio, o la Madonna del Carmelo, perché chiaramente basta cambiare l'abito, cambiando il colore, già ci si riferisce a un altro momento del calendario.
5: Certo.
6: Quindi, e quindi sicuramente anche la ecco, quello che è successo è proprio questo, cioè che abbiamo trovato i vestiti antichi, meglio conservati, sono quelli che sono rimasti stratificati sotto, perché non si buttavano ovviamente, ma si sostituivano aggiungendo. E questo certo, è quello che sicuramente si è, tra virgolette, salvato ed è perfetto praticamente. Sì. È stato sì restaurato, ma veramente non aveva un filo che si era lasciato andare, il colore teneva tantissimo, perché era stato coperto da altre due vesti, perché veniva vestita sia di nero che di rosso la Madonna a seconda della festa.
5: A seconda
6: ovviamente
5: del momento dell'anno.
6: E questo rimaneva sotto, quindi si è salvato.
5: Quindi più forse, tutelato.
6: Sì, se fosse rimasto in un cassetto forse avrebbe avuto magari qualche infortunio, oppure qualche topolino che si insinuava. Questi sono luoghi di campagna, è facile
5: ovviamente. Che Anastalina, capiti. Come stiamo messi, dottoressa?
6: Bisogna sempre mettere.
5: Questo, se avete presente, quando ci capitava di andare a scuola con i maglioni e entravamo e c'era un unico profumo in tutta la classe, naftalina, perché le mamme...
6: Ci sono anche le cose un po' più profumate, però
5: adesso un po' cambiato, ma il concetto evitare il danno, voglio dire.
6: Certo.
5: Noi la ringraziamo moltissimo,
6: grazie a voi,
5: perché è stato un viaggio bello, interessante, poetico, intrigante anche, perché...
6: Sì, gli aspetti sono tanti.
5: Gli aspetti sono veramente tanti, dottoressa Sisti. Io la ringrazio tanto.
6: Grazie
5: e,
6: a voi.
5: Quando vedremo una di queste, adesso soprattutto inizia il periodo estivo, quindi nei paesi soprattutto ci sono tante di queste feste, di queste processioni, butteremo l'occhio
6: certo,
5: in maniera completamente diversa.
6: Grazie.
5: Barbara Sisti, grazie a lei.

0: aiutarlo a costruire un mondo migliore.
1: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
2: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
3: Andiamo a pregare!
4: Hai un peso nel cuore.
2: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
5: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
6: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
7: Il sogno di Francesco. Questa sera in prima serata.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: L'In Specialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: L'In Specialist, speciali per te.
4: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
5: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
6: Allora, eccoci qua, bentornati, l'ora solare. Oggi vogliamo fare memoria importantissima di un suggerimento, il migliore che potesse arrivarci, perché è arrivato da Papa Francesco, dal nostro Papa Francesco. E allora noi non potevamo farci sfuggire questa occasione. Questa è l'immagine che abbiamo imparato a vedere fin da piccolo e che abbiamo visto nelle camere da letto dei nostri nonni, che continuiamo a vedere. Fra Jacopo Iadarola, grazie di essere con noi, è teologo presso la Pontificia Facoltà Teologica Theresianum, frate dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Grazie di essere in nostra compagnia.
7: Grazie a voi.
6: Allora, ultima enciclica di Papa Francesco, di Lexit Nos. Tutto parte dall'amore. Dall'amore che è anche consapevolezza, dell'amore che Dio ha per noi. A volte nella stragrande maggioranza dei casi non ce ne sentiamo degni. Ed è esattamente quello il momento in cui non dobbiamo invece abbandonare quella presa, no? Perché è così importante celebrare questa festa per noi?
7: È fondamentale perché nella nostra spiritualità possiamo vivere questo dramma di immaginare Dio perfettissimo, altissimo, anche un grandissimo amore cosmico che regge l'universo, e dimenticarci che questo è tutto vero, Dio è così, ha questo amore onnipotente che muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante, ma anche un cuore umano. Cuore umano. E è tanto importante questa cosa che Dio ha voluto non ricordarcela, ha incarnato suo figlio per mostrarci che nella realtà questo cuore esiste. E nella storia della spiritualità, grazie ai mistici, alle mistiche soprattutto, bisogna dire soprattutto le sante donne,
6: arriviamo,
7: hanno visibilizzato questo cuore di Gesù in visioni, esperienze che hanno avuto, in cui Gesù proprio ha mostrato

0: questo cuore, per ricordarci che Lui ci ama infinitamente, ma ci ama anche molto umanamente, quindi con una tenerezza tutta umana, appassionata, dolce, e anche con una vulnerabilità. Ecco, spesso dimentichiamo questo aspetto di Dio, che è un amore onnipotente ma anche vulnerabile. Vedere il cuore ferito di Gesù, come Lui ce l'ha mostrato, ci ricorda che Dio può essere ferito. E non tanto dai nostri peccati, magari anche da quello, ma soprattutto ciò che ferisce Dio, che non è indifferente a noi, è la nostra mancanza d'amore, la nostra lontananza, se ci allontaniamo da Lui, se ci buttiamo via. E Dio ne soffre, non gli è indifferente.
1: Papa Francesco, attraverso questa sua ultima enciclica, ha parlato della consapevolezza dell'amore di Dio per noi, perché solo chi si sente amato ama. E allora guardiamo insieme queste immagini.
2: Nella solennità del Sacro Cuore di Gesù siamo chiamati a puntare al cuore, ovvero all'interiorità, alle radici più robuste della vita, al nucleo degli affetti, in una parola, al centro della persona. Lì risplende l'amore del Padre. Lì mi sento sicuro di essere accolto e compreso come sono. Lì, con tutti i miei limiti e i miei peccati, gusto la certezza di essere scelto e amato. Guardando a quel cuore, rinnovo il primo amore, la memoria di quando il Signore mi ha toccato nell'animo e mi ha chiamato a seguirlo.
1: Papa Francesco, Fra Jacopo, lei ci ha ricordato che, secondo voi teologi, questa enciclica è forse la chiave di lettura di tutto l'eccezionale, indimenticabile, per sempre indimenticabile pontificato di Papa Francesco. Perché?
0: Sì, questo l'ha detto Monsignor Bruno Forte quando ha presentato l'enciclica, la chiave teologica per leggere il pontificato di Francesco. Perché lo stesso Francesco nella Dilexit Nos alla fine dice la fratellanza universale, la custodia del creato, sono temi importantissimi che lui, a cui ha dedicato
1: Come
0: delle encicliche
1: no? Certo.
0: dedicate. Ma tutto questo può ridursi a degli slogan, a delle idee, a dei progetti, a delle direttive che non ci appassionano. C'è bisogno di una mistica che ci animi per prenderci cura del creato, per prenderci cura degli altri. C'è bisogno di una mistica che ci animi. C'è bisogno di un cuore che pulsi per queste idee. E quindi è venuto con la Dilexit Nos proprio a dare questo tassello mancante per tutto quello che aveva detto prima, tutto quello a cui io vi ho ispirato, appunto la cura del creato, la fratellanza universale, l'amore per i poveri. Tutto questo però se non parte da un cuore a cuore con Dio diventa un moralismo. Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, dobbiamo
1: Certo.
0: prenderci cura di loro, dobbiamo. Tutto questo diventa moralismo se non parte da una storia d'amore, da un cuore a cuore, col nostro cuore, col cuore di Cristo. E che si vede con queste immagini, mi vengono in mente i fidanzatini, quando si innamorano, disegnano sui diari i
1: Sì.
0: cuoricini con la freccia che trafigge il
1: Certo, cuore
0: cuore.
1: trafitto, colpito dall'amore.
0: È bellissimo e Dio fa lo stesso con noi, ci ricorda che la nostra fede è una storia d'amore fra l'anima e Dio e ce lo fa disegnandoci un bel cuore trafitto. Questa è la devozione al Sacro Cuore.
1: Fra Jacopo, poi da umile peccatore, guardi a quel Sacro Cuore e pensi a tutto il male che gli abbiamo fatto, no? Che a volte pesa così tanto sulla coscienza di ognuno da lasciarci senza parole nel tentativo di fare qualcosa per ripagare tanto dolore e non sappiamo da dove partire. Perché certo è un rapporto d'amore, è il figlio mandato sulla terra, però noi siamo così piccoli e quando ci sentiamo troppo piccoli, che cosa dobbiamo fare?
0: Rispondo con Teresina, Teresa di Lisieux,
1: Sì.
0: che ci dà tantissimo, uno dei grandi amori di Papa Francesco, un'altra chiave teologica, infatti sulla sua tomba c'è una rosa bianca proprio a ricordare la sua devozione, ci dà tantissimo nel Dilexit Nos, e la cita proprio a questo riguardo, perché Teresina ci insegna che dobbiamo prendere Dio per il cuore, e ci dà questo aneddoto raccontato da Teresina. Dice, quando un bambino compie una marachella, fa uno sbaglio, fa qualcosa che non doveva fare, se poi va dal papà o dalla mamma a dirgli, mamma mi dispiace, non lo faccio più, la mamma si squaglia, no, di tenerezza, lo prende, figurati se sta a pensare alla marachella che ha fatto, si squaglia, e Dio così è con noi. Noi invece pensiamo che è arrabbiato, che non siamo degni, ma Dio con noi è più tenero dei padri e delle madri, e questo cuore ce lo ricorda.
1: Noi è che a volte il peso delle marachelle è molto alto, o lo sentiamo noi troppo...
0: Ma comunque Teresina diceva è una goccia in un oceano di misericordia. Questo, qualsiasi cosa possiamo aver fatto, niente rispetto...
1: Allora, Fra Jacopo, grazie, grazie, grazie. Papa Francesco, Una luce per l'umanità. È una mostra meravigliosa che si trova a Vicenza e noi ve la mostriamo così. Molto felici di farlo.
3: Dal 2006 sono il fotografo vaticanista dell'agenzia Contrasto. Ho iniziato a seguire il Vaticano, i papi, da quell'anno con Benedetto, poi ho iniziato il progetto con Papa Francesco. Forse il progetto più importante che io abbia mai fatto a lungo termine. In questa mostra voglio raccontare, ho raccontato l'anima di Papa Francesco. Ho cercato di far uscire un po' la sua vera identità, quella che magari in superficie, in maniera istituzionale non si nota, ma ho cercato di entrare nel suo modo di pensare con l'uomo, per l'umanità. Io da Papa Francesco ho ricevuto un insegnamento, che bisogna avere il coraggio di essere felici. Questa è la cosa più importante. Lui ha sempre dato attenzione agli ultimi, alle persone con problemi fisici, ai malati, ma sempre con un approccio molto positivo e caritatevole. Io spero di condividere la bellezza, prima di tutto, che c'è dietro questi scatti, la bellezza delle foto, sì, certo, perché le ho fatte io e ne sono orgogliosissimo ovviamente, ma anche proprio la bellezza di un uomo, prima che di un papa, che ha regalato tanto per tutto il mondo. Mi rimane un'eredità collegata a molte foto, ma soprattutto all'immagine di lui che è sceso dopo l'Urbi et Orbi, il giorno prima di morire, per un ultimo saluto. Mi rimane proprio questa eredità di apertura alle persone, di voglia di stare, di salutare, di essere con le persone fino all'ultimo. Ed è quello che cerco di fare io anche nella mia vita, di dare attenzione all'uomo, alle persone, con la gentilezza, con l'umiltà. Io spero che le persone che visitano questa mostra possono tornare a casa con il senso del bello, della bellezza che ogni persona ha e che dobbiamo cercare di rincorrere sempre, come ha fatto Papa Francesco in tutto il suo pontificato. Bellezza è quando Papa Francesco parla con i bambini, quando accarezza un disabile, quando parla a una persona cieca guardandola negli occhi. Questa è bellezza. È l'umiltà di arrivare a tutte le persone.
1: Molti, molti, molti complimenti a Stefano, grandissimo fotografo che ha saputo fermare in quegli scatti, e ha fatto bene a citare l'ultima volta che abbiamo visto Papa Francesco in quella Pasqua. Se non è stato un cuore sacro, non stiamo parlando del Sacro Cuore, ma se non è stato un cuore sacro quello, non sappiamo dove andarlo a cercare. No, il Papa che ci...
0: Sì, bellissimi questi scatti, perché veramente vediamo il vicario di Cristo, è il vicario di Cristo, perché ha colto la bellezza di questi gesti di tenerezza. nella Dilexit Nostra Papa Francesco parla di una scienza delle carezze, questo ci insegna il Sacro Cuore. Chi è, come si è comportato Gesù? Gesù non è che ha fatto chissà quali teorie sul Sacro Cuore, nei Vangeli non è che parla del Sacro Cuore, c'è solo un versetto dove dice venite a me voi che siete stanchi e oppressi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo è l'unico momento in cui Gesù parla del Sacro Cuore. Ma la scienza del Sacro Cuore ce l'ha insegnata con i suoi gesti, toccando le persone che guariva, quando faceva i miracoli Gesù toccava, come Papa Francesco accarezzava.
1: Come ha fatto Papa Francesco?
0: Papa Francesco, vi ricordate, diceva sempre quando andiamo dai poveri non buttiamogli una monedina per aiutarli, stringiamogli la mano, cerchiamo il contatto fisico perché quella è la carne di Cristo e c'è una rivoluzione della tenerezza da vivere e che è quella di Gesù e che è quella che lui ha reincarnato veramente.
1: Ci ha insegnato, e noi parliamo di Papa Francesco, e trascurando quasi tutto ciò che lui è stato prima di arrivare a quel conclave, prima di arrivare a diventare appunto il vicario di Cristo. Impegno comunitario, e quando io parlo di impegno missionario intendo anche la piccola missione quotidiana. No, ci sono i missionari che fanno cose alte come montagne, ma noi in fondo possiamo fare qualcosa ogni giorno quando usciamo da casa e anche quando stiamo dentro casa, ma possiamo farlo?
0: Ma sì, assolutamente. Qui sempre Papa Francesco, quando fa questi discorsi, come ci insegna Teresina, come dice Teresina, esemplifica con la nostra Santa Teresa di Lisieux, la sua frase famosa, no? Un solo spillo raccolto per amore può convertire un'anima. Qualsiasi piccolo gesto, se noi lo facciamo per amore, offrendolo al Sacro Cuore di Gesù, si unisce al suo mistero pasquale di salvezza e acquisisce un valore infinito. La devozione al Sacro Cuore, che è legata alla riparazione, alla consolazione, ci insegna che il modo migliore per curare questa ferita del Sacro Cuore di Gesù, se lo vogliamo consolare, il modo migliore per farlo è fare tanti piccoli gesti di amore verso tutti quegli ultimi con cui Gesù si immedesima, i poveri, gli ammalati, i sofferenti, i carcerati, i lontani. Questi sono quelli con cui Gesù si immedesima, Matteo 25. E ogni piccolo gesto fatto per loro, anche un bicchiere d'acqua, come dice... Sì. È fatto per Cristo e quindi acquisisce un valore infinito.
1: E tutto questo in questa enciclica, le piccole opere, che poi sono immense, di misericordia. Però, ovviamente, Fra Jacopo, viviamo in un mondo dove in realtà tutte queste opere, piccole e grandissime, vengono fatte quotidianamente, ma dove... Dall'altra parte il male, il brutto, la cattiveria, il disprezzo, la violenza verso chi è ultimo, avvelena, insomma, quel gesto avvelena tutto. Allora tu sei lì e cerchi di risalire la corrente, cerchi di aiutare anche gli altri a cambiare idea, gli altri non vogliono cambiare idea e tu ti senti, torniamo al piccolo, ancora più piccolo, ecco come... Come dobbiamo arrivare a questa festa, a questo 12 giugno?
0: Sì, Papa Francesco ha voluto scrivere questa enciclica sul Sacro Cuore proprio perché, lo diceva nel giugno 2024, qualche mese prima che uscisse il documento, cioè questo mondo ha perso il cuore. Siamo in un momento in cui il mondo ha perso il cuore. E lui, chi più di lui, ha denunciato le violazioni del diritto internazionale, certo, la vendita di armi, la demonizzazione dell'avversario, la mostrificazione, tutti armati gli uni contro gli altri. Questo mondo sembra aver perso il cuore. Per questo dobbiamo tornare al Sacro Cuore di Gesù. Solo lui può darci un cuore per tornare ad amare divinamente. Perché la cosa bellissima del Sacro Cuore non è, appunto, dicevo, soltanto consolarlo, essere buoni con Gesù. Se noi ci offriamo a lui, dice Francesco, succede questa cosa meravigliosa, che tutto quell'amore infinito compresso nel Sacro Cuore irrompe, dilaga nel mondo attraverso le piccole anime che si offrono a lui. Diventiamo tutti canali del suo amore infinito. Se ci offriamo a lui diventiamo canali del suo amore nel mondo. E questa è la migliore consolazione che possiamo dare a Cristo e la salvezza per il mondo. Perché se sta cadendo in un abisso il mondo... C'è un abisso più grande che quello della misericordia di Dio.
1: Diciamo che l'abisso della misericordia è luminoso e bello. ed è grande, enorme.
0: È infinitamente più grande dell'abisso del nostro male.
1: Nel quale ci sembra in questo momento, e non solo in questo momento, ma di rotolare giù come una palla dalle scale, ha il colore peggiore che possiamo immaginare, però bisogna essere testardi. Un'ultima, ce la faccio? Sì, un'ultima cosa. La devozione al Sacro Cuore, e qui dovremmo avere 2 ore per chiacchierare, però per parlare, soprattutto ascoltarla, ha un grande impulso nel 600, no? Diciamo che viene rilanciata e da allora non si ferma più.
0: Sì, Carraner, grande teologo gesuita come Francesco, diceva che è coestensiva alla storia della Chiesa la devozione al Sacro Cuore. Parte dai Vangeli, dove comincia la devozione al Sacro Cuore. Gesù sulla croce, il fianco squarciato da cui scaturiscono sangue e acqua, è lì il primo luogo dove vediamo il Sacro Cuore di Gesù da cui scaturisce la salvezza. Poi c'è la tradizione patristica, le grandi mistiche del Medioevo, Santa Geltrude, Santa Lutgarda, in Italia Sant'Angela da Foligno, certo. Maria Maddalena de Pazzi, tutte queste donne innamorate. Tu dicevi che siete testardi, ma soprattutto innamorate.
1: Innamorate, sì.
0: Poi si arriva a Santa Margherita Maria Lacocca nel 1600, che dà un grande impulso, perché ha proprio queste visioni del Sacro Cuore di Gesù che fa queste promesse. Siamo ora al 350° anniversario, e infatti è stato commemorato proprio con questo film che è uscito da poco, Sacro Cuore, un film di produzione francese, che ha avuto un successo spettacolare. In Francia ha superato tutti i Colossal, e anche in Italia, proprio a giugno, lo stanno proiettando a Roma. Sta avendo un successo enorme, perché tutti abbiamo il bisogno di una storia d'amore, di un cuore a cuore. Quindi è una corda sempre presente nella Chiesa e lo sarà sempre, sicuramente. Ci sono tanti esempi attuali che potrei dirti. Chiara Corbella, una storia stupenda che ha molto a che vedere con
1: nome e cognome, Chiara Corbella, può bastare. È tutto quello che possiamo immaginare attualizzandolo.
0: Fra il suo corpo è nella Cappella del Sacro Cuore, al Verano.
1: Ed è sepolta nella Cappella del Sacro Cuore.
0: È morta nel mese di giugno, certo. Il mese del Sacro Cuore.
1: Fra Jacopo Iadarola, che incredibilmente sostiene di aver superato i 40 anni, noi non gli crediamo, ma gli crediamo da un punto di vista di cultura, di passione e di capacità splendida di saper narrare tutto questo.
0: Grazie.
1: Perché anche di questo noi abbiamo strettamente bisogno.
0: Grazie
1: Fra Jacopo, grazie di cuore, davvero di cuore, come vedo. Grazie.
0: Grazie a voi.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia dell'uomo che scelse la povertà e la pace, il sogno di Francesco. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, crisi di mezza età e una vita tutta da reinventare, scappo dalla città. Giovedì, passione, arte e segreti nell'emozionante dramma La soffiatrice di vetro. Venerdì, la natività in chiave moderna, il film Bar Giuseppe. Sabato, una storia fantastica, l'incredibile vita di Timothy Green. Domenica, Sean Penn e Robert De Niro nel film Non siamo angeli. Buona visione.

0: Oh, guarda un po' chi è arrivato.
1: Vito, sei tornato presto. Abbiamo già cominciato.
2: Non sono andato al quartiere.
1: E perché?
2: Troppo lontano. Poi ho avuto altro da fare.
1: Beh, adesso siediti così mangi un boccone.
0: Siedi, siedi, che ora ti servo.
2: Non riempirmi il piatto, ho preso qualcosa fuori.
0: E allora, che cos'è che avevi da fare?
2: Niente di speciale.
1: Beh, dici lo stesso che cos'è che hai fatto.
2: Stavo camminando quando ho visto un ragazzino che vendeva i biglietti della lotteria. Mi ha ricordato me stesso. Come se il tempo non fosse passato. Mi sono ritrovato in quel bambino. E mentre lui tentava di vendermi i suoi biglietti, abbiamo cominciato a parlare. Mi sono visto come in uno specchio, i miei sogni. La mia stessa fame. L'ho portato a mangiare, gli ho comprato tutti i biglietti. E poi gliel'ho regalati. E gli ho dato anche un po' di soldi da portare a casa.

0: Buon pomeriggio dal TG 2000, edizione flash delle 14.55. Successo dell'ultradestra di FD con il 44% nelle regionali in Sassonia. Al momento non avrebbe i numeri per governare. Crolla la CDU del cancelliere Merz, che non nasconde la preoccupazione. Mosca applaude e torna ad attaccare il governo tedesco. In Italia esecutivo spaccato, Salvini esulta, ma Tajani, al pari delle opposizioni, giudica in modo negativo l'esito del voto. Trump annuncia: chiamerò Putin e Zelensky per sbloccare la trattativa di pace in Ucraina. Ieri era terminata la missione dei suoi emissari, che hanno visitato Mosca e poi Kiev. La pace resta un miraggio, servirà che tutti facciano compromessi, avevano sottolineato i due inviati della Casa Bianca. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale. Tra loro ci sono anche due neonati. Già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante il cessate il fuoco in corso. Il premier israeliano Netanyahu intanto interviene contro i coloni in Cisgiordania, annunciando lo smantellamento degli insediamenti abusivi. I corpi di 73 bambini sono tra i 106 palestinesi sepolti sabato a Gaza. Le salme sono state recuperate dalle macerie di un edificio residenziale nel sud-est di Gaza City, distrutto più di 2 anni fa da un attacco aereo israeliano. Lo riferisce oggi Save the Children. È la seconda volta nell'arco di un mese che a Gaza si celebra un funerale di massa di queste dimensioni. Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isseri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, 36enne, suicida a sua volta nel drammatico episodio avvenuto sulla 1 a Barberino di Mugello. Oggi la Procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali. Ieri una folla si è radunata davanti alla casa della donna uccisa per testimoniare la vicinanza alla sua famiglia. Inizio di settimana ancora con temperature ben al di sopra della media un po' su tutta Italia. La lunga estate calda che ha stravolto tutta l'Europa ha però le ore contate, in particolare al nord. Da mercoledì atteso il passaggio di una perturbazione che abbasserà le massime. Per il CNR l'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950. Stamane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Giovedì torneranno in classe gli studenti della provincia di Trento, Valle d'Aosta e Veneto. Lunedì di seguito il resto delle regioni. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Papa Leone torna oggi a Genazzano, piccolo comune a una quarantina di chilometri da Roma, dove si trova la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio. Si tratta della seconda visita, dopo quella privata del 10 maggio 2025, a 2 giorni dall'elezione al Soglio Pontificio. Alle 18 il Pontefice celebrerà la messa nel santuario alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. La diretta su TV 2000. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con informazione oggi alle 19. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
2: Lunedì, al nord prevale l'alta pressione. In questa giornata il tempo sarà stabile e soleggiato. Soltanto sulle Alpi del Triveneto ci saranno delle precipitazioni irregolari. Martedì, pressione in diminuzione. In questa giornata, dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci

saranno rovesci sulle Alpi mentre altrove la nuvolosità tenderà ad aumentare. Al centro, alta pressione prevalente. Giornata che vedrà un cielo spesso sereno su gran parte delle regioni. Attesi alcuni temporali di calore sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Martedì, lieve calo della pressione. La giornata trascorrerà con un tempo prevalentemente stabile, ma nel pomeriggio qualche temporale interesserà i settori appenninici. Al sud, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Martedì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso, salvo locali rovesci sugli Appennini.

0: pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
2: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'891-9111.
3: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca.
3: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
4: bontà.
5: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
6: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. I never thought I'd feel like
7: this, feel like... Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: È come fosse
10: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
11: Questi sono i nostri ampli mini.
12: Non si vedono.
13: Li devo toccare, non ci credo.
14: Microscopico proprio.
11: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
15: Mamma mia.
11: È un'altra cosa.
14: Questa è una magia.
16: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
17: Ci sono mattine più pesanti di altre.
0: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

0: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della tua vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e del bene del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati.
2: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Chi nasce in una famiglia mafiosa resta spesso intrappolato in una sorte, in un destino che altri hanno scritto per lui. Diventare un boss, sfuggire alla giustizia, uccidere o essere ucciso.

0: Tuttavia, questo non è necessariamente un destino ineluttabile, perché, per esempio, esiste un progetto, esiste da decenni, Liberi di Scegliere, che aiuta i figli, di famiglie mafiose ad uscire dai contesti della criminalità organizzata. E tutto questo con il sostegno concreto delle madri che vogliono sottrarre i loro figli ad un futuro praticamente certo di violenza e di morte. Allora, di questo, di questa via efficacissima per contrastare la criminalità organizzata vogliamo parlare oggi. Lo faremo con testimonianze molto potenti e con l'aiuto dei nostri ospiti. Sono felice di ritrovare un amico di Siamo Noi, il collega Paolo Borrometi. Ciao Paolo,
1: Ciao, ciao,
0: bentornato.
1: buon pomeriggio a tutti.
0: E accanto a lui è davvero una gioia avere la senatrice del Partito Democratico Enza Rando. A lungo è stata vicepresidente dell'Associazione Libera contro le mafie di Don Luigi Ciotti,
2: Buon
0: seguendo da
2: pomeriggio.
0: vicino, buon
2: Benissimo,
0: pomeriggio,
2: buon pomeriggio, grazie.
0: senatrice, seguendo proprio da vicino il protocollo Liberi di Scegliere. Oggi nella sua attività di parlamentare sta lavorando perché questo protocollo diventi una vera e propria legge, e tra poco ne parleremo. Saluto, è collegato con noi Don Giorgio De Checchi, che di Libera è direttore dell'area giustizia e partecipazione. Don Giorgio, benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, buon pomeriggio, grazie perché siete qui. Paolo, tu tante volte, tantissime volte ci hai raccontato la prepotenza mafiosa che hai vissuto sulla tua pelle, le tante minacce, vivi da anni sotto scorta. Vorrei chiederti adesso, diciamo, senza un'inquadratura troppo stretta, come contesto generale, se secondo te questo cambiamento possibile, cui accennavo in apertura, che spezza una catena che in qualche modo è ereditaria, è davvero possibile, fattibile?
1: Non solo è possibile, ma Liberi di Scegliere è il nuovo modo per mettere realmente in ginocchio le mafie. E non è una frase fatta e non è neanche un'esagerazione, ma Liberi di Scegliere, cioè dare la possibilità alle figlie e ai figli soprattutto dei boss mafiosi di non vivere in quel contesto e di avere una vita diversa, ha la stessa forza dirompente di riforme storiche che hanno messo in ginocchio le mafie, potremmo dire l'ergastolo ostativo, potremmo dire il sequestro dei patrimoni. E se mi permetti, Gabriella, se c'è una donna a cui noi dobbiamo dire grazie per questo protocollo, è questa donna qui, che non è soltanto una parlamentare o la vicepresidente di Libera, ma è stata colei la quale di notte, in tante notti della sua vita, è scappata da casa per andare a recuperare e dare una nuova
0: E
1: possibilità.
0: adesso ce
1: È
0: lo
1: lei che merita
0: racconterà.
1: un
0: Noi
1: applauso.
0: questa puntata senza di lei non l'avremmo fatta, eh? Abbiamo atteso che fosse disponibile ad essere qui fisicamente con noi in studio. E grazie ancora dunque. E adesso vengo da lei, ovviamente, senatrice. Però volevo chiedere a Don Giorgio, abbiamo detto che un cambiamento possibile, fattibile, potente, e questa idea di un cambiamento possibile non è solo ragione fondante di un'associazione come Libera, ma dobbiamo ricordare che è anche cuore del messaggio evangelico. E di fatto noi come cristiani, a volte di fronte all'enormità del male, delle ingiustizie, della violenza, tendiamo a scordarlo. Don Giorgio.
3: Certo. Noi spesso ci ritroviamo in situazioni che vediamo quasi ineluttabili. Ci rendiamo conto della fatica, della difficoltà di affrontare le situazioni di ogni giorno e ci lasciamo a volte sconfortare da queste situazioni. E invece quello che il Vangelo ci dice è proprio questa libertà che ci ha portato Gesù Cristo. E questa libertà è un dono che siamo chiamati a vivere, a riscoprire sempre e a offrire come possibilità a quanti incontriamo. E effettivamente Liberi di Scegliere è una opportunità straordinaria per offrire a delle persone che hanno avuto un contesto limitato come prospettiva e come visione, molto dalla situazione di violenza e dalla cultura mafiosa, offrire loro la possibilità di scegliere altri percorsi, di immaginare prima di
0: Certo, e
3: scegliere,
0: questo mi
3: immaginare
0: sembra
3: altre possibilità.
0: l'elemento principale, questa restituzione di libertà di essere ciò che si sceglie di essere, di crescere, appunto, come scegliendo come, dove. Allora, senatrice Rando, lei è...

0: cofirmataria con la Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo di una proposta di legge che praticamente traduce in norme giuridiche, quindi in uno strumento come una legge di Stato, il cuore, il contenuto di questo protocollo. Mi preme sottolineare anche con il nostro pubblico perché avete ritenuto assolutamente necessario che si arrivasse a uno strumento, essendo già presente un protocollo come la legge. E qui mi sembra di intuire che è importante dare un sostegno continuativo, strutturale a questi percorsi di allontanamento dai contesti mafiosi che sono anche molto rischiosi.
1: Assolutamente sì, diciamo che il protocollo è stato uno strumento importante perché ha messo insieme in sistema la parte giudiziaria con la parte sociale, economica, però era necessario uno strumento vero di legge, intanto per un messaggio preciso, lo Stato si occupa di questi minori e di queste donne che vogliono rompere con i contesti mafiosi, cioè lo Stato se ne deve occupare perché è la vera lotta alle mafie di oggi e l'altra cosa è per proteggerli, perché nel momento in cui c'era il protocollo non aveva un sistema di, diciamo, di collegamento. No, tra varie istituzioni, ma non c'era, per esempio, una delle cose che era importante, la possibilità per le donne che scappano da questi contesti di cambiare nome, no? Di avere il nome di copertura.
0: Cambio
1: Per
0: di
1: cui queste
0: genere.
1: donne stanno attendendo ogni giorno la legge, perché dal momento in cui quelli che sono già andati via e che hanno fatto queste esperienze sono dentro il protocollo, non vedono l'ora che c'è la legge, perché così possono cambiare le loro generalità e cominciare a lavorare, che è una delle cose più importanti. E poi tante altre
0: Immagino
1: cose.
0: appunto, senatrice, che tra le tante cose ci sia proprio la possibilità di avere una rete di riferimento che prevede un'assistenza anche psicologica, assistenti sociali, strumenti
1: Assolutamente.
0: economici.
1: Assolutamente, e questo, diciamo, è la complessità, ma anche la bellezza di questa legge, se si può dire, perché mette insieme, diciamo, l'elemento anche giudiziario, no, dell'allontanamento dei minori quando ci sono alcuni contesti particolari, ma mette il sostegno psicologico, il sostegno economico, la possibilità di allontanarti da quei contesti ed avere anche un sostegno, come dire, umano, no? Che è una cosa che
0: Certo.
1: spesso non, le leggi non si occupano magari di dare sostegno economico e non invece perché abbiamo uno strappo, cioè queste persone comunque sono dentro un contesto mafioso e hanno una loro identità mafiosa. Strappare questo, c'è un prima e un dopo devi trovare qualcuno che te lo mette, cioè ti
0: È
1: accompagna.
0: stata molto chiara e io ci tengo anche a evidenziare che intorno a questa proposta di legge c'è un consenso unanimo delle varie forze politiche. In effetti lei ha firmato la proposta come senatrice del PD anche con la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia. L'onorevole Colosimo oggi non è potuta essere qui con voi, però ha voluto lasciarci, ha voluto affidarci un videomessaggio.
2: Liberi di scegliere è un'immancabile opportunità. È un'immancabile opportunità per quelle donne e quei bambini che toglieremo dal gioco mafioso. È un'immancabile opportunità per spezzare le catene della cultura mafiosa. È un'immancabile opportunità per tutti coloro i quali credono e vogliono vedere la presenza dello Stato. Ecco, io devo ringraziare sentitamente tutti quelli che ci hanno creduto fino ad ora, tutti quelli che ci crederanno, tutti quelli che ci lavoreranno. Devo ringraziare innanzitutto e soprattutto la senatrice Enza Rando, Don Ciotti, Libera, la CEI, ma devo ringraziare e voglio ringraziare prima ancora tutte quelle donne che ancora prima di avere una garanzia legislativa hanno scelto di sottrarre i figli ai boss per farli vivere una vita degna di tale nome, lontano dalla criminalità organizzata. Grazie, questa legge porta il vostro nome e il vostro impegno.
0: È particolarmente significativo quest'ultimo riferimento al fatto veramente che la legge è loro, è ispirata a queste donne, che in assenza di quelle garanzie che arriveranno con la legge hanno fatto veramente un salto, correndo rischi enormi. Quanto grandi questi rischi lo capiremo ancora meglio dalla testimonianza che vogliamo adesso proporvi. Si tratta di una testimonianza che ha raccolto l'Associazione Libera e che ha consentito di condividere oggi con noi. Dunque sentirete il racconto di Daniele. Naturalmente si tratta di un nome fittizio, così come non vedremo il suo volto.
3: Sono una donna, ma sono soprattutto una mamma. Ho tre figli. Io ho maturato questa scelta quando mio marito fu ucciso per mano della sua stessa sostanza, la mafia, perché lui non è stato una vittima, ma era parte proprio integrante di quel mondo lì. Quindi al momento che c'è stato quell'omicidio è come se ci fossimo

0: svegliati. Avessimo preso coscienza di quello che era successo, perché finché non ci aveva toccato non capivamo la ferocia forse di quello che ci accadeva accanto. Non lo vedevamo. Il controllo totale. Loro vogliono il tuo controllo totale, psicologico, fisico. Loro ti devono tenere sotto in tutti i modi. È quello che oggi io pago, la mia fuga. Perché io ho spezzato questo legame, questo loro potere che si sono visti mancare da un giorno all'altro. Quindi sono stati due anni lunghi, dolorosi, molto dolorosi, dove le loro cattiverie le vivevamo ogni giorno. Vi posso assicurare che due anni sono veramente tanti. E tutto questo difendendo sempre questi figli, che era il loro primo obiettivo, quelli di toglierli a me. Ho cercato con tutti i mezzi, in tutti i modi, di strapparmeli via. Oggi viviamo, sopravviviamo, perché oggi ci nascondiamo, non abbiamo la nostra identità, non siamo niente, non siamo nessuno, non siamo riconosciute, siamo in fuga.
1: Siamo in fuga, Don Giorgio, dice Daniela con un'emozione che percepiamo. Posso chiederle proprio con la massima concretezza possibile, dalla sua esperienza, dai contatti che ha avuto con tante donne, di che cosa hanno bisogno per abbandonare i contesti familiari di criminalità organizzata?
2: Beh, come diceva prima l'onorevole Rando, è indubbio che è importantissimo un legame con un territorio, con delle persone. Hanno bisogno di poter ripensare la loro vita e immaginarla in un contesto lavorativo e un contesto relazionale. Hanno bisogno quindi sì di una rete, che è quello che con Libera e con altre associazioni, altri gruppi, tentiamo di costruire accanto a quelle realtà che accogliamo, ma hanno bisogno anche, come veniva detto prima, di poter girare per le strade con la serenità di una identità nuova che dia loro la possibilità di intrecciare delle relazioni con un nome, con un cognome, e possano trovare un lavoro.
1: Hanno bisogno di progettare un futuro e una ripartenza vera. Noi ci fermiamo soltanto qualche istante, andiamo in pubblicità, poi vi faremo ascoltare quanto ha scelto di condividere con noi oggi chi questa strada l'ha per primo spalancato, ideando il protocollo Liberi di Scegliere, cioè il magistrato Roberto Di Bella. A tra pochissimo.
3: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis metodo ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto

0: Effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
2: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
3: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Eccoci rientrati in studio e siamo noi a ideare il protocollo liberi di scegliere che prevede assistenza ai minori nati in famiglie mafiose, agli adulti, alle madri per uscire dai contesti della criminalità organizzata. È stato Roberto Di Bella, magistrato che ha spalancato questa strada. Era il 2012 quando era di servizio a Reggio Calabria. Oggi si trova a Catania e l'ha incontrato per noi la nostra Marta Manzo.
10: La scintilla nasce nel 2012, quando mi sono trovato a processare tutte e tre i fratelli di una dinastia criminale. Per la prima volta ho capito che avevo davanti a me dei ragazzi che avevano bisogno di essere aiutati. Bisognava innalzare i livelli di prevenzione e intervenire prima che questi ragazzi commettessero reati gravi o si proiettassero in una situazione di vita irreversibile. Nasce così l'orientamento giurisprudenziale liberi di scegliere. Assieme ai colleghi abbiamo pensato che in certe situazioni di grave rischio per l'incolumità fisica di questi ragazzi era necessario allontanarli temporaneamente dai loro territori, dalle loro famiglie, con l'obiettivo di aiutarli ad emanciparsi da quella cultura e non finire in carcere o morti ammazzati. In realtà abbiamo iniziato questa attività ancor prima dei protocolli governativi. È stato fondamentale l'aiuto dell'Associazione Libera, dell'Avvocato Enza Rando e anche l'apporto della Conferenza Episcopale Italiana con le Caritas. Il primo caso è stato quello di una donna che siamo riusciti a far andare via da Reggio Calabria con un'operazione quasi da servizi segreti assieme ai suoi due figli. Era una donna che aveva il marito dal 41 bis, anch'essa condannata per mafia, ma che voleva allontanarsi da Reggio Calabria. Molte madri hanno colto al volo questa occasione. Quando si sono resi conto che non sono provvedimenti punitivi contro di loro, contro i loro figli, ma a tutela, non si sono opposte più. Questo è stato veramente un punto di svolta. Fino adesso 34 donne sono andate via dalla Calabria e dalla Sicilia, 7 sono diventate collaboratrici o testimoni di giustizia, le altre sono entrate nella rete del protocollo governativo Liberi di Scegliere.
11: Cari signori, siete nate e cresciute in contesti inquinati dalla criminalità mafiosa. E avete deciso di uscirne. Benedico questa vostra scelta e vi incoraggio ad andare avanti. Immagino che ci siano momenti di paura, di smarrimento, è normale. In questi momenti pensate al Signore Gesù che cammina al vostro fianco.
10: Il 30 ottobre 2023 siamo stati ricevuti da Papa Francesco assieme ad alcune mamme di mafia. Le parole del Papa sono state profonde, ha compreso perfettamente quelle che sono le difficoltà che si hanno in questo tipo di percorsi. È stato un momento bellissimo per tutti. Le mamme che vanno via e si portano i figli stanno incrinando il mito mafioso che si fonda soprattutto sulla indissolubilità della famiglia. E anche tanti papà hanno compreso

0: e si rivolgono allo Stato per chiedere aiuto. Catania si è pentito, addirittura un nonno, un boss di livello apicale, che ha deciso di collaborare con la giustizia dopo l'intervento sui suoi nipoti.
1: Paolo, voglio raccogliere quest'ultimo spunto che ci ha offerto Di Bella, cioè lo smacco che subisce l'organizzazione criminale che ha questo impianto familistico radicato, il boss che vede la propria compagna, la propria moglie allontanarsi, i figli allontanati da quel contesto.
2: Ma guarda, allora...
1: Anche uomini, peraltro, ci diceva, un nonno, diceva Di Bella.
2: Roberto Di Bella, dall'alto della sua straordinaria competenza, ha utilizzato un termine, indissolubilità della famiglia, no? Ed è su quello che si basa
1: il
2: tutto.
1: Il mito, ha detto.
2: Guardate, andiamo, forse banalizziamo, ma cerchiamo di far comprendere a chi ci ascolta da casa. I mafiosi, gli appartenenti alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, mettono in preventivo quello di finire in carcere. Ed è proprio quando finiscono in carcere che loro hanno bisogno della famiglia. Perché le donne in un'organizzazione criminale di stampo mafioso, siciliana e calabrese soprattutto, a cosa, fra virgolette, servono? Servono a continuare la tradizione familiare dando i principi educativi del marito che è in carcere.
1: È una trasmissione generazionale.
2: È una trasmissione generazionale affidata alle donne quando il marito è in carcere. Nel momento in cui una donna decide di non solo non dare quei principi, non trasmettere quei principi, ma addirittura togliere i figli al padre, con una espressione forse dura, sì, no? Ma non al padre fisicamente, al padre agli insegnamenti, a quegli insegnamenti sbagliati, sottolineiamolo, che dovrebbero dare il nome del padre. È lì che l'indissolubilità della famiglia, per tornare a Roberto Di Bella, viene meno, ed è lì che l'organizzazione criminale di stampo mafioso recidono i rapporti. Ecco perché è fondamentale. Guardate che è esattamente nei fatti ciò che in altre maniere ha fatto Peppino Impastato. Peppino Impastato ha fatto esattamente questo, recidere i rapporti con il padre. È una metafora che sto utilizzando, ma è questo quello che dobbiamo spiegare.
1: Abbiamo sentito come Roberto Di Bella la citava ringraziandola, questo lavoro per cui ha spalancato una strada è stato possibile grazie alla collaborazione di Libera, della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo visto anche, ascoltato, riascoltato le parole di Papa Francesco. In questi anni lei ha incontrato, ha aiutato molte donne, ce lo ha ricordato anche Paolo poco fa, conosce anche le testimonianze, una l'abbiamo già proposta, l'altra la sentiremo a breve. Le va di raccontarci anche una storia che le è rimasta particolarmente nel cuore, con le dovute cautele naturalmente?
3: Beh, io un po' ne ho seguite tante, quindi tutti sono rimasto un po' nel cuore perché mi hanno insegnato tanto. Da alcune, una storia in particolare che mi ha fatto vedere questo coraggio un po' spaventato, no? Quando fanno queste scelte, che poi è diventato coraggio coraggioso, di una donna, insomma, che era giovanissima e ha dovuto sposare per forza quello che aveva deciso il papà. E una delle cose che mi raccontava è che quando lei si stava sposando, no, andava, diceva: papà, posso scappare, io non voglio sposarlo. Fino alla fine ha cercato di non farlo. E poi invece lo ha fatto, e poi ha avuto una bambina, ma è dovuta scappare, è scappata dopo che ha avuto questa bambina, e ha dovuto lasciare in quel momento la bambina perché aveva, non poteva farlo, non poteva andare via con la bambina. E alla bambina era stata detta che la mamma era morta. Questa cosa mi ha molto... Come poteva viverla questa donna, questo suo panorama interiore? Era veramente di una grande tristezza, devastante. Voleva ricostruirsi una vita, ma c'era un pezzo di vita che voleva... Beh, siamo riusciti a farli riconciliare, la mamma e la bambina stanno insieme in maniera tranquilla.
1: Bellissimo.
3: Ma questa mi ha dato tante cose, cioè una donna che non si può, perché lì c'è proprio anche una doppia violenza di genere, certo, che non puoi decidere chi amare, non puoi decidere come vivere, ecco. Tutto questo, diciamo, in un contesto mafioso molto importante, significa proprio spezzare la catena dell'indottrinamento mafioso.
1: Ecco, spezzare questa catena. Don Giorgio, sappiamo appunto che Libera concretamente offre accoglienza, tutela le donne, non solo loro, insomma i minori che si sottraggono a questi contesti. Però diciamo che c'è un lavoro ancora più immateriale, che è una sfida difficile, un po' quanto accennava adesso la senatrice Rando. Non si tratta solo di allontanarsi fisicamente da contesti di violenza, ma anche di liberarsi di un...

0: primaria, questo lo penso soprattutto per i minori anche, con cui sei cresciuto fin dal primo giorno in cui sei venuto al mondo.
1: Certo, e questo è il lavoro più delicato, più complesso, e su cui ci sono poche garanzie, sinceramente, perché noi si può fare la nostra parte e necessariamente dobbiamo farla tutta, e cioè offrire la possibilità per questi ragazzi, per queste ragazze, di conoscersi e sperimentarsi al di là di quelle idee o di quelle suggestioni che hanno ricevuto nel contesto familiare o nell'ambiente familiare. La possibilità di capire chi sono, di poter sognare qualcosa di differente, immaginare una
0: Qualcosa
1: vita
0: di diverso.
1: differente, diversa, e facendo loro fare esperienza di quelle che potremmo noi chiamare, forse superficialmente, delle normalità di
0: Sì.
1: vita,
0: Andare al
1: insieme a
0: cinema, a
1: persone,
0: teatro, ascoltare musica.
1: esatto, giocare a
0: Certo.
1: calcio, andare in qualche associazione, uscire fuori con gli amici,
0: Certo.
1: senza il peso di un nome e di una
0: Mi sembra
1: famiglia.
0: una sfida immensa. Io veramente la ringrazio, Don Giorgio. Torniamo in pubblicità, poi rientriamo qui e lo facciamo con un'altra testimonianza. Questa volta, sempre naturalmente nome fittizio, si tratta della testimonianza di Rita, che è anche un appello rivolto alle donne.
2: Vivere umili e nudi, senza nulla di proprio. Avevamo lasciato tutto per vivere con Francesco. Volevo aiutarlo a costruire un mondo migliore.
3: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
4: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
5: Andiamo a pregare!
6: Hai un peso nel cuore.
4: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
7: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
8: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
9: Il sogno di Francesco. Questa sera in prima serata.
10: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tinta di Garnier.

0: avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
1: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
2: È come fosse
3: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
4: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Eccoci, rientriamo in studio, siamo noi e subito vi facciamo ascoltare un'altra voce. È la voce di Rita, naturalmente sono queste testimonianze coperte, sono state raccolte dall'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti che ci ha permesso di condividerle con voi.
7: Io sono nata in una famiglia mafiosa, avevo pochi mesi quando mio padre è stato brutalmente ucciso. E da bambina sono cresciuta con l'animo non di vendetta ma di domande e cercavo di capire, di sapere, ma c'era il muro del silenzio, in quanto comunque io donna, io bambina, femmina, l'omertà, il clima mafioso era quello. Ci sono nata, ci sono cresciuta, oggi dico che non è normale, ma all'epoca era normale, per quanto vi possa sembrare paradossale e assurdo. Crescendo poi dopo, e adesso posso distinguere i due mondi. A parte la donna, la figlia mafiosa, esiste la mamma. E la mamma è mamma prima di essere donna mafiosa. Per i figli si fa tutto. Sono nata mafiosa, cresciuta in una famiglia mafiosa, però oggi conosco benissimo come sono dentro. Oggi sono diversa. E se siamo arrivati noi, ci possono arrivare in tanti ed è tutto un passaparola, è un'esperienza che si tramanda, ce la possiamo fare, ognuno di noi può cambiare, ognuno di noi può migliorare, anche per rendere migliore la vita degli altri.
6: Quanta forza c'è in questo ce la possiamo fare? Paolo, concretamente, perché insomma è complicata la faccenda, come fa la giustizia a contattare anche queste donne, abbiamo sentito un po' naturalmente anche nella ricostruzione di Di Bella, però a convincerle di quanto hanno da guadagnare questi ragazzi sottratti all'ambiente familiare, mafioso. Penso che bisogna fare i conti anche con la resistenza degli stessi ragazzi a volte.
8: Probabilmente, sicuramente sì, ma guarda, non è la giustizia a contattarli, sono trasmissioni.

0: Come queste sono provvedimenti di leggi come liberi di scegliere e sono soprattutto, e ritorno all'ultima testimonianza bellissima, straordinaria, queste parole fortissime che abbiamo sentito, quel passaparola a cui accennava, e la possibilità di scegliere. Ecco perché liberi di scegliere. E fammela dire una cosa, Gabriele, io so che tu sei molto attenta e non ti sarà sfuggito e non sarà sfuggito alle persone a casa, che sono le donne che hanno fatto la rivoluzione. Quella donna, quella femmina, come si autodefinisce, e però sono loro che hanno fatto la rivoluzione. Papa Francesco lo ricordava sempre, l'importanza delle donne. E non è un caso se due donne di culture, di sensibilità diverse, come la senatrice Rando, come la presidente Chiara Colosimo, si mettono insieme, pur politicamente dividendosi su qualsiasi cosa, ma mettendosi insieme per il bene più importante, per dare una possibilità di scelta a questi ragazzi e per stare accanto a queste donne. Sono le donne alla fine che da madri fanno le rivoluzioni, e noi un grazie lo dobbiamo dire anche a loro. Guardate, si parla sempre di mala politica. Ci si dividerà su tante cose, ognuno di noi ha le proprie idee politiche, partitiche, e ci
1: Sì.
0: mancherebbe altro, ma questa è una pagina straordinaria che io penso rimarrà alla storia. Le donne fanno la
1: Io ti
0: differenza.
1: ringrazio di averlo evidenziato, ci vorrebbe un applauso, ma è nelle mie parole, diciamo. Don Giorgio, ci può dire, purtroppo il tempo è tiranno, ma insomma, quale traguardo in questi anni rispetto a una madre, una donna, un
2: La
1: minore,
2: responsabilità.
1: le ha dato più gioia?
3: Come diceva Elsa prima, ogni storia è a parte, ha un suo percorso e ha un proprio sviluppo. Vedere però che una mamma di più figli, incapace anche di mettere su un tegame per far da mangiare ai propri figli perché servita e riverita in casa, si ritrova in un piccolo appartamento, sconcertata alla sera del suo primo incontro in questa nuova esperienza, a non saper dove mettere le mani, aiutata da una suorina che la faceva accoglienza a mettere su i primi piatti per i propri figli. Trovarsi dopo 2 anni una madre che non aveva mai lavorato prima, adesso è caposquadra nel laboratorio dove lavora, capace di far da mangiare non solo, ma di accudire per quello che può e per come può, ancora
1: Magnifico.
3: con tanti limiti, i suoi propri figli.
1: Magnifico.
3: Dire a se stessa e agli altri, la mia vita è qui, non è finita.
1: Magnifico, si è
3: Ecco,
1: ripresa la vita,
3: esatto.
1: si è ripresa la vita. Siamo in conclusione, senatrice Rando. Dobbiamo fare in fretta, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, perché molte donne questo salto l'hanno fatto, che non è nel buio, ma è un salto verso la luce, ma va sostenuto. Lei che cosa si aspetta adesso come tempi?
2: Beh, io aspetto, cioè penso che saranno brevi perché abbiamo lavorato da 3 anni che lavoriamo dentro il comitato in commissione antimafia e già l'iter è stato ben avviato, abbiamo fatto diverse audizioni, abbiamo fatto anche audizioni di due donne che sono venute a raccontare i fatti presto perché credo che a breve avremo la legge, non le posso dire quando, ma a breve l'avremo e questa legge serve per quelli che hanno fatto il salto nel buio, perché cominciano a diventare, l'hanno fatto perché vogliono un'altra vita, ma la possono avere facendo, diventando cittadine come tutte le altre, naturalmente con un nome di copertura e per quelle che stanno aspettando la legge, quando lei diceva prima come facciamo a comunicarlo? Questa è una trasmissione importante perché lo comunica, ecco, c'è un, come dire, c'è una norma, c'è una legge che ti tutela, c'è uno Stato che si occupa di te. Quindi io credo che da un lato dobbiamo fare presto, credo che la politica, la buona politica ha bisogno di fare presto e quando si fanno le leggi per migliorare la vita delle persone, per migliorare la vita dei bambini, credo che si è salvato un pezzo di mondo. Le faccio un esempio di un bambino di 3 anni che scappa con la mamma, una storia terribile. Picchiava la mamma perché era arrabbiato, picchiava la mamma perché era arrabbiato, non scriveva, non parlava. Oggi questo bambino scrive, parla e abbraccia.
1: quanta fiducia ci restituisce la buona politica. Grazie senatrice Rando per quello che ha fatto, per quello che sta facendo, grazie a Paolo Borrometti, a Don Giorgio De Checchi, potrei dire per le stesse cose, per quello che avete fatto e per quello che state facendo. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15 in questo studio. Bravo.
4: Oggi alle 18 dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.
5: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
7: È come fosse domenica.
8: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
9: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali. E salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
10: Apritevi!

0: È tutta colpa della malnutrizione.
1: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
0: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.

0: Di nuovo in diretta, vedete le immagini, possiamo mandare, ecco, vedete l'immagine che state vedendo è l'affresco che è stato inaugurato pochi minuti fa all'interno della Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, borgo medievale a 40 chilometri da Roma, dove in questo momento si trova Papa Leone. È proprio lui ritratto in questo affresco all'interno della basilica, perché in questo santuario ci sono, ne chiedo conferma a Padre Juan, i ritratti di tutti i pontefici che sono stati pellegrini in questo luogo mariano.
1: Sì, almeno di tanti di loro, perché dall'inizio c'è stato un collegamento con i papi molto importante tra
0: Ma qual è l'inizio?
1: questo
0: Raccontaci un po' la
1: santuario.
0: storia di questo santuario. Cristiana ci ha accennato prima qualcosa.
1: Sì, diciamo la presenza agostiniana è dal 1300, poi c'è stata diciamo una presenza ancora più importante da quando, secondo la tradizione, è apparsa
0: Scusa un attimo, queste invece sono le immagini di pochi minuti fa e raccontano appunto l'arrivo del Papa. Qua siamo davanti alla Basilica della Madre del Buon Consiglio. Il Papa in questo momento invece è all'interno e tra poco celebrerà la messa. Prego.
1: Sì, no, quindi la presenza agostiniana dal XIII secolo, e poi c'è stata dal 1467 quell'icona della Madonna del Buon Consiglio, e quindi l'importanza e i
0: Eccola, possiamo vederla, c'è
1: pellegrinaggi.
0: adesso
1: Ecco.
0: l'icona. Eccola qui.
1: E che secondo la tradizione miracolosamente è stata portata dagli angeli da Scutari, dall'Albania, a Genazzano. Da quel momento c'è stata una grande devozione, perché questo santuario è stato chiamato, ecco, il Loreto del Lazio, e quindi non soltanto una devozione popolare, ma anche pontificia. Infatti Pio IX, ad esempio, si era recato a Genazzano per chiedere la protezione della Madonna anche per il Concilio Vaticano I, subito dopo anche Leone XIII, che era molto devoto perché era cresciuto in ambienti agostiniani. Infatti ha messo il titolo di Madre del Buon Consiglio nelle litanie. Anche dopo, più recentemente, Giovanni XXIII, per affidare anche alla Madonna i lavori del Concilio Vaticano II, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI da cardinale, e anche ovviamente Leone XIV, perché la devozione alla Madonna del Buon Consiglio, alla Madre del Buon Consiglio, è secolare nell'ordine di
0: Ma qual è
1: Sant'Agostino.
0: il legame, al di là del fatto storico, no, che questa basilica è stata affidata a voi, il legame tra gli agostiniani e la Madre del Buon Consiglio? Qual è il messaggio spirituale che questa icona mariana, secondo la vostra storia, la vostra tradizione, vi porta? Tant'è e tanto forte che il Papa, l'abbiamo ricordato, il 10 maggio, 2 giorni dopo essere stato eletto Papa, è andato a Genazzano proprio per affidare a Maria il suo pontificato, a Maria nella, come dire, espressione della Madre del Buon Consiglio.
1: Sì, allora, ogni famiglia religiosa, per tradizione,

0: tradizione ha diverse avvocazioni, diversi modi, ecco, di affidarsi soprattutto alla Madonna. Noi abbiamo la Madre della Consolazione, delle Grazie, anche c'era quella del Perpetuo Soccorso, che poi è stata affidata ai Redentoristi, e poi quella del Buon Consiglio, grazie appunto alla presenza degli agostiniani a Genazzano, che è quella che sicuramente ha avuto poi una diffusione in tutto il mondo molto più larga, molto più importante, grazie anche al lavoro missionario degli agostiniani, soprattutto in America.
1: E quale aspetto della figura di Maria sottolinea questo appellativo, Madre del Buon Consiglio?
0: Allora, sarebbe soprattutto quella che è il centro della famiglia di Nazareth, dove Gesù, ecco, Dio fatto uomo, cresce, e quindi anche quella presenza materna di Maria che guida la crescita di Gesù. Quindi a quel punto c'è anche un riferimento, diciamo, molto familiare, molto, ecco, legato anche, se vogliamo, al mondo dell'istruzione, dell'educazione.
1: Tutto questo, Don Pino, alla vigilia di una festività non solo per gli agostiniani, non solo per la gente di Genazzano, ma per tutti noi, che è la Natività di Maria, che festeggiamo nella giornata di domani. Che cos'è questa festività? Dove nasce?
2: Innanzitutto da ricordare che nell'anno liturgico soltanto di 3 persone si festeggia la nascita, ovviamente quella di Gesù, ma l'altra, forse pochi la sanno o si ricordano, è quella di Giovanni Battista. È interessante già vedere questo, che sia nel caso di Maria che nel caso di Giovanni Battista la Chiesa, riconoscendo l'importanza del giorno della nascita, diciamo, anche se non lo conosciamo esattamente, ma vuole dire che c'è una preparazione alla cosa più importante, cioè all'incarnazione, alla nascita di Gesù, che questo evento della nostra salvezza viene preparato nel piano di Dio da questo disegno straordinario, per cui prepara delle persone, le più importanti, nel caso di Maria ovviamente è chiaro, e poi di Giovanni Battista, perché sarà il precursore di Gesù. Nel caso di Maria non abbiamo riferimenti nella Bibbia, nei Vangeli, ma l'abbiamo in un Vangelo apocrifo molto famoso, il Protovangelo di Giacomo, che racconta la vicenda di come è avvenuta la nascita. Cioè, questi genitori, Gioacchino ed Anna, erano sterili e chiedono a Dio la grazia di un figlio, e viene concessa questa grazia con la nascita di Maria. Tra l'altro la festa è molto antica, viene fatta risalire secondo la tradizione al IV secolo, addirittura a Gerusalemme, in un luogo preciso, per la tradizione, il luogo della famiglia di Maria, quindi Gioacchino ed Anna, e c'è ancora una chiesa, la Basilica di Sant'Anna, dedicata quindi alla Madre di Maria, e la Basilica attualmente, questa chiesa bellissima, medievale, fatta dai crociati, ma ha una cripta che ricorda proprio il luogo della nascita di Maria. Tra l'altro è un luogo anche dal punto di vista archeologico interessantissimo, perché c'è tutta la stratificazione dal primo secolo d.C., quindi dall'epoca romana fino ad oggi, e quindi è collegata con il Protovangelo di Giacomo questa festa.
1: Senti, che valore hanno per la devozione, per la tradizione, i Vangeli apocrifi e tutti quei racconti che in qualche modo aggiungono dettagli che non sono, come dire, riconosciuti come veri dalla Chiesa, e che però fanno parte alla fine del nostro patrimonio spirituale, umano?
2: I Vangeli apocrifi non vuol dire che raccontano cose strane o non accettabili per la fede, soltanto che ad essi non viene riconosciuta quella diciamo, valore storico e tradizionale che poi ha spinto alcuni la Chiesa a canonizzare, cioè a riconoscere questi scritti sono canonici. E l'esigenza che ha spinto questi antichi scrittori cristiani profondamente credenti a riprendere tradizioni, a mettere per iscritto, proprio per colmare un vuoto. Perché noi della nascita di Gesù, dopo la nascita fino all'attività pubblica, praticamente conosciamo nulla di Gesù. Quindi c'era una grande curiosità nelle prime generazioni cristiane, secondo, terzo secolo, di voler colmare questa lacuna. E allora alcune tradizioni sono anche verosimili, per esempio Gesù che

0: fa dei miracoli già da bambino, ecco. Ma soprattutto, ecco, come dicevo, il valore teologico di tradizioni come quella della festa, della natività, cioè per dire che Dio ha preparato le persone che poi avrebbero dovuto diciamo contribuire in modo decisivo, pensiamo al sì di Maria, no? È stato condizionato
1: alla storia della salvezza.
0: Esatto. Quindi questa festa è davvero importante. Tra l'altro la data dell'8 settembre ovviamente poi ha spinto a scegliere l'8 dicembre, cioè che è una festa successiva dell'Immacolata Concezione, perché appunto la concezione di Maria precede di 9 mesi.
1: 9 mesi, quindi 8 dicembre e 8 settembre. Esatto. Facciamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco, pronti per assistere in diretta alla messa presieduta da Papa Leone nella Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano. A tra poco.

0: Oggi alle 18 dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse...
4: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
5: Perché non l'ho fatto prima?
6: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
7: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
8: È un'altra cosa.
9: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
11: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
12: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
11: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
12: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
13: Apritevi a una nuova filosofia
14: greca
13: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
14: bontà.
15: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.

0: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
3: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo

0: Eccoci di nuovo in diretta, in attesa che nella Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio cominci la messa presieduta da Papa Leone. Come ogni lunedì andiamo ad ascoltare anche le parole dette dal Papa all'Angelus, la giornata di ieri, a commento del Vangelo, ma non solo del Vangelo, anche della seconda lettura di ieri, la lettera di Paolo ai Romani, dove l'Apostolo delle Genti sottolinea l'importanza del comandamento dell'amore. Poi il capitolo 18 di Matteo, le parole di Gesù sul perdono e la correzione fraterna. Ma sentiamo il Papa.
1: Ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono

0: esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi, se necessario, fra due o tre persone, infine, quando occorre, con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo, invece, ci educa alla libertà, nella carità.
1: Senti, c'è questa espressione un po' curiosa del Papa, che associa due parole che non siamo abituati a sentire insieme: debito e amore. Come siamo debitori di amore, che vuol dire?
2: Questo concetto è molto interessante. Vorrei prima fare una piccola premessa su proprio la prima frase che abbiamo ascoltato del Papa, cioè che, citando San Paolo, che ogni comandamento si ricapitola in questo, cioè ama il prossimo tuo come te stesso. E cioè la riflessione è questa, perché anche a Gesù è stata fatta la stessa domanda, no? Qual è il primo dei comandamenti? E lui, Gesù, come sappiamo, cita anche questo ovviamente dal Levitico, ma premette quello del Deuteronomio, cioè ascolta Israele, amerai Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Quindi Paolo ancora sintetizza ancora di più quello di Gesù, e anche perché Paolo non parla molto del nostro amore verso Dio, e soprattutto sottolinea il suo amore di Dio, di Cristo, verso di noi, no? Raramente parla del nostro amore verso Dio. Quindi la cartina al tornasole della nostra vita cristiana, visto che l'amore verso Dio non possiamo misurarlo, ma è quello dell'amore verso il prossimo. Quindi l'amore del prossimo riassume tutta la legge, e quindi in questo segue Gesù e si concentra soprattutto su questo amore orizzontale. E poi ecco il debito. Il concetto di debito è molto interessante, perché Paolo lo utilizza più volte. La prima volta che lo utilizza all'inizio della lettera ai Romani, quando dice sono in debito verso tutti, verso barbari, verso i greci, verso i dotti, verso gli ignoranti e poi verso di voi che siete a Roma. Quindi come fa Paolo a dire che...
1: Noi siamo però invece in debito con le immagini che sono in anticipo e la celebrazione sta per cominciare. Dunque lasciamo la linea alla diretta.

fratelli e sorelle, nella nascita della Beata Vergine Maria, Dio ha preparato per il suo Figlio un trono santo sulla terra e ci ha dischiuso la via dell'eterna salvezza. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Vi supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo.
1: Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita cresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità,

ai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati.

Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio».

Cari fratelli e sorelle, come ricorderete, già nei primi giorni del pontificato ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio, che durante tutta la mia vita mi ha accompagnato con la sua presenza materna, con la sua saggezza e l'esempio del suo amore per il Figlio che è sempre il centro della mia fede. Con gioia sono di nuovo qui a celebrare con voi la vigilia della Natività della Vergine Santissima e ad affidare a Maria Bambina ciò che in questa povera e magnifica umanità nasce ancora, fragile come un germoglio, ma segno della fedeltà di Dio. Sì, Maria è l'aurora di un giorno diverso, del nostro mondo liberato finalmente dal male. E siamo qui, presso di lei, attorno all'altare da cui la salvezza viene a noi e ci trasforma, figli nel Figlio. Chiediamole il suo buon consiglio per accogliere la parola divina, custodirla in noi e darla alla luce attraverso decisioni coraggiose e sagge, decisioni di autentica conversione. Carissimi, in questo luogo di antica presenza agostiniana ritornerò sulle pagine bibliche appena proclamate con l'aiuto di San Tommaso da Villanova, un frate e vescovo agostiniano che, dedicando la propria vita al servizio dei poveri, penetrò a fondo la verità della fede. Egli seppe vedere il paradosso della piccolezza e, per così dire, della marginalità di Maria, resa centrale nell'economia della salvezza. Chiediamoci, che cosa doveva essere al tempo di Gioacchino e Anna la nascita di una bambina? San Tommaso scava in profondità. Ho riflettuto molte volte, scrive, e mi sono chiesto perché gli evangelisti che hanno parlato così ampiamente di San Giovanni Battista e degli Apostoli ci raccontino in modo così succinto la storia della Vergine Maria, che supera tutti per la sua vicenda e la sua statura personale. Perché, mi chiedo, non ci è stato descritto il modo del suo concepimento, della sua nascita, della sua educazione, delle sue abitudini, delle virtù che la adornavano, quale rapporto umano intratteneva con suo figlio, come si relazionava con lui, come visse con gli apostoli dopo la sua ascensione. Tutte queste cose erano importanti e i fedeli le avrebbero lette con singolare devozione e sarebbero piaciute alla gente del popolo. O evangelisti, mi rivolgo a voi. Perché ci avete privato di una gioia così grande con il vostro silenzio? Perché avete tralasciato dettagli così gioiosi, così attesi, così piacevoli? Troviamo in queste parole un suggerimento importante per la nostra fede.

interrogare la scrittura e i suoi autori, discutere col testo e dialogare con i testimoni della rivelazione, come con degli amici. Siamo infatti concittadini dei santi e familiari di Dio, e da Maria stessa impariamo l'intelligenza che conversa con Dio, che pone domande e interpreta gli avvenimenti custodendoli e collegandoli nel cuore. Il Vangelo secondo Matteo, tuttavia, sembra dare ragione col suo silenzio a San Tommaso da Villanova. Lo abbiamo ascoltato. Di Maria riporta la presenza, ma non una parola. Eppure il semplice esserci di Maria e del figlio in lei muove la storia intera, quella di Giuseppe e di tutta la sua casa. La presenza di Maria causa come un salto nella genealogia, come una novità inattesa, capace di modificare non soltanto le aspettative, ma anche i comportamenti prevedibili di un uomo. Ciò che Giuseppe ascolta, ciò che decide e ciò che fa, in effetti, è risposta a Dio e alla presenza di Maria, alla sua assoluta differenza che supera ogni possibile discorso e racconto. In Maria la salvezza trova casa, Dio con noi. Scrive ancora il nostro San Tommaso: ebbene, riguardo a queste mie riflessioni a cui mi riferivo sul perché non sia stato scritto un libro sulle gesta della Vergine, come invece è stato fatto per le gesta di Paolo, mi viene in mente solo che fu così perché così piacque allo Spirito Santo e che per impulso di evangelisti su di lei hanno taciuto, per la semplice ragione che la gloria della Vergine, come leggiamo nel Salmo, era tutta in lei e poteva essere immaginata più che descritta, e che, come sintesi della sua storia, basta ciò che è espresso nel titolo, che da lei nacque Gesù. Cos'altro vuoi sapere? Cos'altro cerchi nella Vergine? Ti basti sapere che è la Madre di Dio. Cari fratelli e sorelle, proviamo come una vertigine davanti a questo mistero. È impossibile abituarsi. Celebriamo la nascita di una bambina chiamata a diventare la madre del suo Creatore, la Madre di Dio che salva. Eppure nasce semplicemente una bambina, come le figlie e le nipoti che teniamo in braccio. Abbiamo oggi per lei titoli nobili e altissimi di signora e regina, ma la via di Dio è stata e rimane più semplice e silenziosa, eppure non meno potente e trasformativa. È la via di Gesù stesso, il primogenito tra molti fratelli. Ebbene, come Maria, anche noi siamo predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio. Per grazia, certo, ma desiderando e preferendo ad altre vie la sua strada, le sue scelte, il suo cammino. In Gesù Cristo Dio ha scelto le più umili condizioni storiche e la più umile delle creature per manifestare l'originalità del suo regno, in cui la prepotenza non ha posto e l'onnipotenza è creazione, servizio e cura della vita. Aggiunge poi San Tommaso da Villanova: lascia correre la fantasia, allarghi i confini della comprensione e dipingi nel profondo della tua anima una giovane purissima, prudentissima, bellissima, devotissima, umilissima, mitissima, piena di ogni grazia, ricchissima di santità, adornata di tutte le virtù, abbellita da tutti i carismi, assolutamente gradita a Dio. Amplificala quanto puoi, immagina quanto sei capace.

San Tommaso ci invita a questo meraviglioso esercizio di immaginazione e osserva: lo Spirito Santo non l'ha descritta per iscritto, ma ha aspettato che tu la dipingessi interiormente. Cari fratelli e sorelle, è proprio così. Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già. Ciò che ancora è invisibile, ma in sé ha un nuovo tipo di forza. Non si tratta di fantasia, ma di profezia. Ne abbiamo bisogno in tempi di distruzione e di incertezza per vedere l'opera di Dio e servirla. Il profeta Michea, nella minuscola Betlemme, ha intuito il sorgere di un re di pace grazie a quale abitare la terra finalmente sicuri. E oggi, nell'orazione colletta, volgendoci alla piccola Maria, abbiamo chiesto che la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Sì, carissimi, vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Fratelli e sorelle, la storia di tante generazioni di uomini e donne, pur ferita dal peccato, per l'obbedienza della Vergine Maria ha generato Cristo nostra salvezza. Con il cuore colmo di gioia, innalziamo a Dio la nostra preghiera.

per Papa Leone, imitando San Giuseppe, posto a capo della famiglia di Dio, custodisca con paternità il gregge di Cristo.

per l'ordine agostiniano, ispirandosi all'insegnamento del dottore della grazia, continui a parlare al cuore dell'uomo.

per i popoli e i loro governanti, contemplando nell'avvicendarsi delle generazioni un segno di prosperità e fecondità, si adoperino a garantire per tutti un futuro di pace.

per i pellegrini che giungono in questo santuario, trovando buon consiglio nella Beata Vergine Maria, convertano il cuore a Cristo, unico Salvatore del mondo.

per noi qui radunati in assemblea liturgica, comunicando al pane vivo disceso dal cielo, custodiamo l'unità che il sacramento ci dona.

O Dio, che da una radice infeconda fai germogliare per noi un virgulto pieno di vita, dona al tuo popolo di trovare vanto nella Beata Vergine Maria e fa che, convertiti al tuo amore, impariamo da lei a custodire la parola del nostro cuore, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci soccorra, o Signore, l'umanità del Tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe Ti rende gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa
0: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti glorifichiamo nella Natività.

della Beata Sempre Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze li venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mauro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il suo spirito.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Esulti, o Signore, la Tua Chiesa che hai nutrito di questi santi misteri, nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Inchinatevi per la benedizione.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la festa della Natività della Beata Vergine Maria, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello Spirito.
1: Amen.

0: L'omaggio del Papa Maria Leone in visita a Genazzano al santuario della Madre del Buon Consiglio. Maria è l'aurora di un giorno diverso, dice il pontefice, del nostro mondo liberato finalmente dal male. Le affidiamo, aggiunge, ciò che in questa povera e magnifica umanità nasce ancora, fragile come un germoglio, numerosi i fedeli stretti attorno a Leone. Il voto che spaventa in Germania, il trionfo alle regionali in Sassonia dell'ultradestra AfD. Ora fateci governare, dice il leader Zygmunt. La CDU con il cancelliere Merz ammette la disfatta, ma dice no a qualunque forma di cooperazione. La vittoria fa esultare le destre europee. Passi avanti sul conflitto in Ucraina dopo la visita, prima a Mosca, poi a Kiev. L'inviato americano Witkoff parla di progressi sostanziali in vista di ulteriori colloqui trilaterali. Già entro stasera previsti colloqui telefonici fra Trump, Putin e Zelensky, ma nel pomeriggio il Cremlino chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Scuola senza sostegno, prima campanella per gli studenti di Bolzano. I rientri in classe in calendario in tutta Italia fino al 17 settembre. Non solo aule roventi e caro libri, fra le principali criticità la mancanza di insegnanti di sostegno. 130.000 quelli stabili, ma ne servono almeno il doppio. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque la visita di Papa Leone a Genazzano, al santuario della Madonna del Buon Consiglio, devozione cara agli agostiniani. Pomeriggio di festa e di preghiera, l'abbiamo seguita fino a poco fa con la Santa Messa, ma per saperne di più torniamo in diretta, la vedete da Genazzano, con Cristiana Caricato. Buonasera Cristiana, a te.
1: Buonasera, buonasera da Genazzano, un paese nuovamente in festa, 16 mesi dalla prima visita del pontefice qui presso il santuario della Madre del Buon Consiglio, santuario caro agli agostiniani che lo custodiscono dal XIV secolo e che Prevost aveva frequentato a lungo sia da studente, da priore dell'ordine degli agostiniani, poi da vescovo, cardinale, appunto infine da pontefice due giorni dopo la sua elezione. Allora era stata una visita a sorpresa che aveva stordito un po' questo paesino, questo borgo laziale. Oggi invece tutto il paese, quasi 5.000 persone erano riversate nelle strade, raccolte nelle piazze con i maxischermi per poter salutare il Papa. Bentornato era la frase che campeggiava sugli striscioni e che campeggia ancora adesso. Il Papa tra poco sarà in Piazza della Repubblica per un giro sulla giardinetta intorno alla popolazione per farsi vedere e abbracciare tutti coloro che lo attendono da ore. Ma torniamo alle 17.08, quando è arrivato qui con un discreto anticipo il cambio di macchina, la giardinetta che lo ha portato lungo le vie del paese fino al santuario, e poi l'omaggio alla Vergine, finalmente la rosa d'oro che tutti i pontefici sono abituati a regalare alle vergini nelle loro visite, ma anche la preghiera mariana. E poi per lui invece la sorpresa di questo affresco che lo ritrae, lo coglie in un momento di preghiera e che lo pone accanto agli altri pontefici che nel corso dei secoli hanno avuto una devozione particolare per la Madre del Buon Consiglio. E poi il Papa alla celebrazione eucaristica, alla vigilia della festa della Natività di Maria, un'omelia tutta dedicata alla Madre di Dio, altamente spirituale, in cui il Papa però ha chiesto anche un esercizio di fantasia, di immaginazione per pensare a Maria come colei che con la sua sola presenza ha cambiato la storia del mondo, soprattutto oggi in tempi difficili. Vi lascio alle sue parole, poi la linea può tornare allo studio.
2: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
0: Adesso all'estero, in Germania, il giorno dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, stravince AfD guidata da Sigmund, che promette mano tesa ai colloqui per governare. La ZDU ammette invece la disfatta, ma chiude a qualunque cooperazione. Facciamo il punto e poi le reazioni internazionali con Fabio Bolzetta.
3: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto profondamente scioccato, ma ha escluso cambi di rotta e ha respinto le dimissioni. Il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, uno dei 16 stati federali della Repubblica di Germania, che ha sancito la più grave sconfitta degli ultimi decenni della ZDU, l'Unione Cristiano-Democratica, con consensi quasi dimezzati, scesi al 17,2%, e soprattutto la vittoria netta del partito di estrema destra Alternative für Deutschland, AfD. Il partito fondato nel 2013 ha guadagnato il 43,8% dei consensi nello Stato della Germania orientale, con un programma di forte riduzione dell'immigrazione molto critico verso l'euro e l'Unione Europea. L'AfD, che diviene così il primo partito in Sassonia-Anhalt, si fa strada nel paese. Abbiamo fatto la storia e un chiaro mandato a governare, hanno esultato la leader Alice Weidel e il candidato governatore Ulrich Sigmund. L'Unione Europea teme l'effetto domino, mentre a livello locale è emersa la preoccupazione per la pace sociale e la convivenza pacifica dei cittadini, espressa in una nota congiunta della diocesi cattolica di Magdeburgo, chiesa evangelica della Germania centrale e chiesa evangelica dell'Anhalt. L'AfD, tuttavia, non disponendo della maggioranza assoluta, dovrà avviare un dialogo per formare il governo regionale, un lavoro in salita in un contesto in cui gli altri partiti continuano a escludere possibili collaborazioni e in un clima di frattura nel paese.
0: Il conflitto in Ucraina. Dopo la visita degli inviati della Casa Bianca a Kiev e a Mosca, il presidente Trump ha colloquio con Putin e Zelensky. Secondo fonti giornalistiche, già oggi il tycoon dovrebbe telefonare ai due leader russo e ucraino. C'è Vito De Torre.
4: Ci sono stati progressi sostanziali. I mediatori inviati da Trump commentano così gli incontri a Kiev e Mosca. Per la prima volta da quando gli Stati Uniti si sono fatti promotori di un accordo di pace, Kushner e Witkoff non tornano a Washington a mani vuote. Il Cremlino avrebbe dato la propria disponibilità a colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, soprattutto dopo le elezioni politiche russe tra 10 giorni. Nelle prossime ore è previsto un primo contatto telefonico tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Il portavoce del Cremlino non ha rivelato i contenuti della proposta americana, ma ha definito l'incontro un piccolo passo verso la pace. Anche l'Eliseo ha parlato di una nuova volontà della Russia di riprendere i colloqui e il presidente Mattarella ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati. Mosca sembra dunque mostrare maggiore disponibilità ad una soluzione diplomatica, anche alla vigilia di elezioni sulle quali potrebbe pesare la stanchezza dell'opinione pubblica per la guerra. Ma dall'America arrivano valutazioni più caute. Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti della Casa Bianca, i colloqui al Cremlino non avrebbero prodotto una svolta. Putin resterebbe determinato a conquistare il Donbass e convinto che l'esercito russo possa riuscirci entro 6 mesi.
0: Adesso in Medio Oriente, raid israeliani su un villaggio nel sud del Libano, almeno 11 persone sono morte, fra le vittime anche 2 soccorritori e 2 neonati. L'attacco in risposta, spiega Israele, di un lancio di droni notturni da parte di Hezbollah. Ci aggiorna Elena Seno.
5: Gli attacchi sono avvenuti in piena notte. Prima è stato colpito un edificio residenziale a Kafar Rehman e poi un drone ha preso di mira un veicolo a bordo del quale c'erano 2 soccorritori rimasti uccisi. Il bilancio complessivo è di 11 vittime, 2 erano bambini di pochi mesi e poi ci sono 5 feriti. Quest'uomo, Mustafa Awi, racconta di essere appena tornato dall'ospedale con suo figlio, che è stato sottoposto ad un attacco per una scheggia al rene. Anche lui presenta una commozione cerebrale. Sempre nel sud del Libano, 2 soldati israeliani sono rimasti leggermente feriti in uno scontro a fuoco con un membro di Hezbollah, poi ucciso. A riportarlo le forze di difesa israeliane, che sui raid compiuti hanno rivendicato di aver colpito infrastrutture del gruppo sciita in risposta al lancio di droni. Il presidente libanese Aoun ha condannato gli attacchi israeliani. Crimini ingiustificabili, ha detto, incontrando oggi il ministro della giustizia francese. Già ieri Aoun aveva chiesto l'intervento degli Stati Uniti e della comunità internazionale per fermare la pericolosa escalation in corso nonostante la tregua raggiunta a giugno.
0: Il femminicidio di Lorena Isceri, oggi le autopsie sui corpi della 45enne e del suo ex Federico Vella che l'ha gettata da un cavalcavia. Monica Di Loreto.
6: Un agguato nel silenzio del garage di casa, poi il sequestro nel bagagliaio, una telefonata al 112 lunga 20 minuti. La voce di Lorena Isceri, soffocata dal terrore mentre l'auto correva sull'autostrada del sole. Sono gli ultimi istanti della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che poco dopo si è tolto la vita gettandosi da un viadotto del Mugello. Secondo gli investigatori l'aggressione sarebbe avvenuta nel garage dell'abitazione. Lorena viene sorpresa e mobilizzata con fascette, caricata nel bagagliaio del SUV, da lì la fuga verso nord, mentre la donna riesce a chiamare il

0: 112 a fornire indicazioni preziose agli operatori fino a quando la linea si interrompe. La procura ha disposto accertamenti medico-legali sui due corpi. L'autopsia dovrà stabilire l'ora esatta del decesso della vittima, un punto chiave per capire se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Sul corpo dell'uomo sono previsti esami tossicologici. Il materiale trovato nell'auto, fascette, forbici, nastro adesivo, rafforza l'ipotesi della premeditazione insieme ai movimenti sospetti registrati nei giorni precedenti. Ieri sera Squinzano si è fermata. Una fiaccolata silenziosa ha riunito centinaia di persone sotto casa della vittima. Il sindaco Mario Pede ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, attesi tra mercoledì e giovedì. Un abbraccio collettivo che diventa monito: non voltarsi dall'altra parte, mai abituarsi alla violenza.
1: L'aggressione a Ranucci, oggi le dichiarazioni spontanee di Walter Lavitola in videocollegamento da Rebibbia con i giudici del riesame. Luigi Ferraiuolo.
2: Mi assumo tutte le responsabilità rispetto all'attentato. Gomes non ha precisato che avrebbe messo una bomba, ma che ci avrebbe pensato lui in ragione della sua esperienza in merito alla sicurezza militare. Avevo la necessità di proteggere Ranucci perché sono suo amico e per questo per 2 mesi gli ho rappresentato che la sua scorta doveva essere potenziata. Non esiste nessun movente politico, anche perché Ranucci non ha mai manifestato l'intenzione di candidarsi ed entrare in politica. Si è difeso in questo modo Walter Lavitola rilasciando dichiarazioni spontanee in video collegamento dal carcere di Rebibbia, dove è recluso dal 10 agosto scorso perché accusato e reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto davanti all'abitazione del responsabile di Report a Pomezia il 16 ottobre del 2025. Lavitola ha parlato durante l'udienza del riesame, dove i suoi legali hanno depositato una memoria di 72 pagine, chiedendone la scarcerazione perché non c'è più il timore di fuga o di recidiva. La decisione arriverà entro giovedì prossimo. Lavitola ha chiesto di essere scarcerato con obbligo di dimora a Noepoli, in Basilicata, dove è cresciuto. In subordine, se la decisione fosse negativa, come è probabile, gli avvocati hanno chiesto il trasferimento del processo a Napoli, essendo gli attentatori campani, e questa richiesta pare più fondata.
1: Prima campanella stamattina per gli studenti di Bolzano, ritorno in classe segnato però dalla mancanza degli insegnanti di sostegno. Alessio Orlandi.
3: Tra aule roventi, caro libri e la carenza di insegnanti è partito oggi il nuovo anno scolastico in Italia con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma alle 8 è suonata la prima campanella per oltre 85.000 bambini e ragazzi. Il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato. Il 10 settembre toccherà alla provincia di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il giorno dopo gli istituti scolastici riapriranno in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 è la volta di Basilicata, Abruzzo e Sardegna, chiuderà il 17 la Regione Puglia. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato dalle polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, con la CGIL che parla di lavoro precario, mentre per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma, sottolinea, i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano circa 1.300 euro a studente fra libri e materiale scolastico.
1: A Venezia per la mostra del cinema nel giorno del Leone d'Oro la carriera Ellen Burstyn in concorso per l'Italia L'Estranea di Paolo Strippoli. Protagonisti Adriano Giannini, Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Fabio Falzone li ha incontrati. Vediamo.
4: Ero felice perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
5: Una famiglia barese di successo è invidiata. Un incidente che rischia di deturpare la figlia più piccola. La madre, la sempre brava Jasmine Trinca, è disperata. Il personaggio interpretato da Valeria Bruni Tedeschi le propone un patto, una vita per una vita. La figlia sopravviverà, ma il prezzo da pagare per tutta la famiglia sarà altissimo.
6: Una vita? Chiedo un'altra vita.
5: Paolo Strippoli rilegge il cliché del film di paura con tanti temi contemporanei: invidia sociale, genitori e figli, rapporto con il proprio corpo. Il diavolo o la follia? Fino alla fine lo spettatore resta con il fiato sospeso.
7: Io credo che il tema fondamentale sia quello anche dell'amore e della modalità con la quale amiamo le persone care, in questo caso i figli.
8: Ora faccio una battuta all'inizio, ma insomma, tu sei tu, com'è? Guarda.

0: Il bianco e il nero, il
1: Ok.
0: nero e il bianco. Qui c'è una duplicità fortissima di una donna che pensa di poter agire il bene della propria famiglia, dei propri figli e nel mondo, no? Quindi c'è proprio una cosa di mettersi al pari della. Una donna che si sostituisce al
1: Dio.
0: destino.
1: Un peccato molto grave nella religione, identificarsi a Dio. L'umiltà è molto importante.
2: Ed è tutto, prossima edizione alle 20:45 come di consueto, ma adesso la linea torna al programma Chiesa Viva per le conclusioni sulla visita del Papa a Genazzano. Grazie e arrivederci.

0: Buonasera, bentornati a Chiesa Viva per concludere il racconto di questa giornata che ha visto Papa Leone a Genazzano nella Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio, dove abbiamo seguito, visto insieme la messa che ha presieduto. Tutto questo insieme a Padre Juan Antonio Cabrera Montero. Padre Juan, vorrei ricominciare un po' dall'omelia che abbiamo sentito di Papa Leone, un'omelia che ha attinto a un santo non conosciutissimo, almeno in Italia, San Tommaso da Villanova. Chi è?
1: Sì, è stato un frate agostiniano, vescovo della città di Valencia, è anche il patrono degli studi dell'Ordine di Sant'Agostino. È un personaggio molto importante, molto noto, perché è il vescovo dei poveri, ma insieme a quell'attività pastorale e anche di carità ha avuto un ruolo molto importante nella riforma della Chiesa, prima ancora della riforma protestante, nella Chiesa ai tempi di Filippo II, Teresa di Gesù, Giovanni della Croce. Fa parte di quel gruppo di personaggi della Chiesa in Spagna che ha fatto tanto per la riforma prima della riforma.
0: Quindi hai citato anche personaggi che avevano, come dire, una forte connotazione mistica, e l'omelia di Papa Leone, che dicevamo ha attinto a Tommaso da Villanova, ha avuto una parola chiave nella parola contemplazione, che è lo sguardo che ci ha invitato Papa Leone e San Tommaso da Villanova ad avere su Maria. Questo mi pare sia uno dei punti centrali di quello che abbiamo sentito.
1: Sì, il fatto della contemplazione, soprattutto davanti a un mistero, e tante volte un mistero perché, è vero, ce l'ha ricordato anche il Papa citando San Tommaso, su Maria nel Vangelo troviamo pochissima informazione. Ci dicono, ecco, ci danno qualche notizia, ecco, sull'infanzia di Gesù, Luca, poi Giovanni ne parla, anche altri, ma c'è un'assenza di notizie che va, come dire, riempita, colmata anche con la contemplazione davanti a Cristo. Ecco, uno si chiede anche, ecco, ma da dove vieni? Chi è tua madre? Chi è tuo padre? E quindi alla mancanza di informazione da parte degli evangelisti, come ci dice Tommaso da Villanova, ecco, si cerca di contemplare il mistero. E quindi si fa riferimento anche a tante profezie dell'Antico Testamento, ai salmi che, ecco, presentano una prefigurazione sia di Cristo sia anche di Maria, senza forzare necessariamente il testo, ma cercando di spiegare i misteri, ecco, del Nuovo Testamento alla luce dell'Antico Testamento.
0: E che c'entra in questo la parola usata da Papa Leone, l'immaginazione, parola anche qui di Tommaso da Villanova?
1: E soprattutto il modo di trovare una spiegazione giusta, senza esagerazioni, con una base, in questo caso testuale, della scrittura, per, ecco, presentare qualcosa di vero, qualcosa che, ecco, noi, ad esempio, credenti, sentiamo. Quindi l'immaginazione sarebbe, ecco, quella, praticamente, ecco, portare o ricreare un'immagine da qualcosa che noi non abbiamo, ecco, un dato oggettivo, un qualcosa che, tangibile.
0: Ritorniamo un po', se capisco bene, anche un po' al sensus fidei di cui ci ha parlato anche tanto Papa Francesco.
1: E infatti tutto quello che riguarda la devozione a Maria fa parte di quelle esperienze personali, ecco, di ogni individuo, ma anche della comunità cristiana. Davanti a un mistero, quello di Maria, sul quale abbiamo pochissime informazioni nella scrittura. Tutto quello che noi sappiamo, ecco, di Maria è attraverso Cristo, il mistero di Cristo. Maria fa sempre riferimento, come tutti gli aspetti della nostra fede, a Cristo, che è il centro.
0: Però questa contemplazione nei secoli ha portato a una serie di definizioni di Maria che ne hanno sottolineato alcuni aspetti, magari immaginati, dedotti dal contesto, dalla storia di cui è stata protagonista. E allora io torno sulla parola chiave di questa giornata, madre del buon consiglio. Che cosa ci ha detto anche storicamente questa definizione di Maria?
1: Allora, dal momento in cui Maria diventa non soltanto madre di Cristo, madre di Dio, ma anche madre nostra, quando uno ha bisogno di, ecco, un consiglio, di un suggerimento, di guidare un attimo, orientare un attimo la vita, ecco, chiede di solito la mamma, in questo caso chiede Maria. Diventa quindi madre del buon consiglio, perché una madre dà sempre dei consigli, Maria, ecco, madre di Dio, darà dei buoni consigli, no? Quindi tante volte le avvocazioni nascono dal bisogno dei credenti di poter, ecco, vivere più pienamente la loro fede.
0: E questa ha lasciato una traccia profonda negli agostiniani e in Robert Prevost.
1: Sì, perché, ecco, questa vocazione è nata in un contesto, in una chiesa, una basilica agostiniana, e quindi tutta la tradizione agostiniana ha avuto sempre presente questa vocazione di Maria del Buon Consiglio, che troviamo in tante parrocchie agostiniane, in tante scuole, anche i nomi delle province agostiniane, quella di Chicago è la provincia del Buon Consiglio. E quindi...
0: la città natale del Papa.
1: Ecco.
0: E allora grazie davvero Padre Juan. Chiesa Viva torna domani, come sempre, alle 17:30. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'891-9111.
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
1: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
5: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
4: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
5: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
4: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
6: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa.

0: È Tassaios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Tassaios Keratin. You Intensified.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
5: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
4: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
5: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.

0: Saragozza è una città della Spagna che dista 300 km da Madrid. In questa città si erge la preziosa Basilica del Pilar, che custodisce il pilastro dove, secondo la tradizione, la Madonna, nella notte del 2 gennaio dell'anno 40 d.C., prima di essere assunta in cielo, si è fatta presente nel corpo all'Apostolo Giacomo, che qui, sulle sponde del fiume Ebro, compiva la sua opera evangelizzatrice.
1: Secondo una venerabile tradizione, accettata universalmente, nell'anno 40 d.C., mentre la Madonna era ancora in vita in Palestina, ella si manifestò all'Apostolo Giacomo durante la sua predicazione in Spagna. Nella città di Saragozza, l'Apostolo Giacomo aveva raggiunto poche conversioni e per fortificare la sua missione evangelizzatrice, la Vergine Maria si fece presente qui a Saragozza nel luogo che oggi occupa la cattedrale Basilica del Pilar, il cui segno di fede è una colonna, è il Pilar. La colonna è il luogo dove oggi si colloca la piccola immagine della Vergine di 36 centimetri. Questa colonna è sempre stata qui, non è mai stata spostata. L'edificio è cambiato, si è ingrandito, ma sempre il vertice è stata la colonna, che mai è stata spostata dal suo luogo originale. Dopo la visione della Madonna, l'Apostolo Giacomo costruì una piccola edicola, una piccola cappella, per proteggere la colonna. Questa piccola cappella, nel passare del tempo, è stata demolita, ampliata, demolita, ampliata, secondo gli stili artistici che cambiano nel tempo, fino a raggiungere oggi la magnifica basilica attuale.
2: Por lo tanto, estaríamos hablando, si la tradición es buena y nosotros creemos que sí,
1: questa basilica è il tempio barocco più grande della Spagna. Perciò noi possiamo dire che qui si trova il primo tempio mariano della storia in Saragozza. Non si tratta di un'apparizione, ma di una bilocazione della Vergine, come si ascolta nell'antifona della festa «La Vergine Maria è venuta in carne mortale a Saragozza».
2: En carne mortal, sin necesidad de viajar hasta aquí.
0: Una basilica maestosa che si erge proprio accanto a quel fiume Ebro dove l'Apostolo Giacomo viveva la sua opera di evangelizzatore. Primo tempio cristiano dedicato alla Madonna. È singolare pensare come tutti i santuari che ci sono nel mondo

0: mondo, conosciuti dalla stragrande maggioranza dei cattolici e anche dai non cattolici, hanno sempre come denominatore comune o una reliquia o un'apparizione della Vergine Maria o un quadro miracoloso. Qui nulla di tutto ciò. Qui resta un pilastro, dove la Madonna ancora in vita in Palestina si rese presente. Si può certamente affermare che la fede di San Giacomo sia stata rafforzata e rinvigorita dalla presenza consolatrice di Maria, che lasciò questo segno, il Pilar, dove oggi milioni di persone l'anno sostano in preghiera. Una devozione che travalica i confini fino a toccare tutti i paesi della terra.
1: Desde entonces, la tradición del Pilar y la devoción...
2: Da allora, la tradizione del Pilar e la sua devozione si è diffusa non soltanto nel popolo di Saragozza, aragonese e spagnolo, ma anche a livello universale. Ed è per questo improbabile trovare una chiesa di Spagna che non abbia l'immagine del Pilar. La sua devozione si è diffusa in quella che era l'America ispanica, dal Messico fino al Sud America, ma anche negli Stati Uniti. La Madonna del Pilar è infatti stata dichiarata patrona dell'ispanicità, cioè patrona di tutti i paesi che hanno avuto un legame con la Spagna. La devozione alla Vergine del Pilar è profondamente radicata nelle persone. È un'immagine molto piccola, quasi invisibile a distanza. Si vede molto il manto che copre la colonna e la corona che circonda la Vergine, però l'effigie è molto piccola. Mi torna in mente questo aneddoto. Papa San Giovanni Paolo II ha visitato per due volte questa basilica. In una di queste visite, il cappellano che c'era al tempo lo accompagnò salendo nella cappella della Vergine. Il Santo Padre si inginocchiò e abbracciò la colonna. Si racconta che il cappellano ascoltò le parole di San Giovanni Paolo II che, alzata la testa, guardando l'immagine della Madonna, disse: «Quanto piccola sei, ma quanta forza hai!»
1: L'ha impregnato, no? al pueblo cristiano, come dico, non solo español, sino universal.
2: La devozione è tanto forte che anche artisti moderni, di certa importanza, come alcuni direttori del cinema aragonese, sono giunti a dire: in questa terra anche quelli che non credono in Dio credono nella Vergine del Pilar.
1: Che in questa terra, incluso il che non crede in Dio, crede nella Vergine del Pilar. È una cosa molto metida nel corazon delle persone.
2: Visitando la basilica si può notare il continuo flusso di persone, pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo, ma soprattutto cittadini di Saragozza che tutti i giorni, una, due o tre volte, entrano nel Pilar.
1: Una, dos o tres veces entran al Pilar.
2: Il santuario, la basilica del Pilar, riceve circa 5-6 milioni di pellegrini ogni anno. La maggioranza non sono turisti, ma devoti e pellegrini.
1: La maggioria sono devoti e pellegrini.
2: Qui a Saragozza c'è una tradizione che chi visita il Pilar dice: vado a vedere la Madonna. Non vengo per pregare, vengo per vederla. E come quanto accaduto al santo curato d'Ars, che incontrò un cittadino nella sua chiesa, non lo vedeva pregare né muovere la bocca e gli chiese: tu che fai qui? E lui rispose: io lo guardo e lui mi guarda, parlando del Signore. Qui accade lo stesso. Il saragozzano, l'aragonese, lo spagnolo visita la Vergine, viene a vederla e molte volte non dirà di più, non uscirà nessuna preghiera, ma sente che la madre lo guarda e guardandolo comprende le sue difficoltà, sente i suoi problemi, le sue gioie, le sue pene e lo sostiene.
1: E le aiuta.
0: Cuore della Basilica del Pilar è dunque il pilastro dove si pose la Madonna in quella notte di gennaio. Un luogo che si può scorgere nel retro della Cappella Mariana, dove i fedeli si inginocchiano e lo baciano in segno di devozione. Un gesto compiuto anche da San Giovanni Paolo II.

0: San Juan Pablo II, come dico, visitò due volte la Basilica.
1: San Giovanni Paolo II ha visitato due volte la Basilica, ricevendo il privilegio speciale, proprio per il suo essere il Papa, di accedere all'altare interno della Madonna dove nessuno può andare. In quel luogo può accedere il cappellano per cambiare il manto e la corona, i bambini prima dell'età della prima comunione e, come da tradizione spagnola, i bambini nati da poco, per benedirli accanto al manto della Vergine.
0: A los niños recién nacidos para pasarlos por el manto de la Virgen. Bueno, pues a San Juan Pablo II se le concedió.
1: San Giovanni Paolo II, come tutti sappiamo, era un papa mariano, devoto della Vergine come pochi. Si abbracciò alla colonna, chiese forza, perché conosceva l'importanza di questa colonna. Colonna che, se i fedeli si portano nel retro della cappella, si può scorgere, toccare e baciare attraverso una piccola apertura. Per davanti sta foderata con una guaina d'argento, ma dietro si può vedere il materiale. Un materiale che sta completamente consumato per i baci.
0: Sta forrata con una funda di plata, però por detrás se puede ver il materiale. Un materiale che sta completamente oradato a base di besos. Siglos de besos en la columna han horadado la columna.
1: San Giovanni Paolo II, quando visitò questo luogo, stava dirigendosi in America del Sud e del Centro per una visita pastorale. Una visita complessa per la situazione che si stava vivendo in tantissimi di quei paesi. E aveva desiderato fermarsi qui per chiedere questa forza che la Madonna gli poteva concedere per portare avanti la missione papale che gli era stata affidata.
0: Papal che tenía encomendada.
2: Tutta la devozione alla Madonna del Pilar nasce dalla figura di San Giacomo Apostolo, che è sepolto in un altro luogo molto importante per la Spagna e conosciuto nel mondo, la Basilica di Santiago de Compostela. Pilar e Compostela sono dunque due luoghi legati indissolubilmente fra loro.
1: La figura di San Giacomo Apostolo qui è importantissima perché è l'origine di tutto. È l'origine della fede in Spagna, perché è lui che ha evangelizzato queste terre. Se San Giacomo non si fosse fermato qui a Saragozza e non avesse raccolto questo apparente fallimento nella sua opera evangelizzatrice, probabilmente la Madonna non si sarebbe fatta presente in questo luogo. Pertanto c'è un legame molto profondo tra la figura di San Giacomo e la Madonna. La cattedrale Basilica del Pilar è per questo gemellata con la cattedrale di Santiago de Compostela. Anche loro celebrano le feste del Pilar come noi celebriamo San Giacomo.
0: Nosotros celebramos sus fiestas de Santiago.
2: Il Cammino di Santiago è una rete di percorsi a piedi sviluppatisi a partire dal Medioevo, che percorrono l'Europa intera con destinazione il luogo dove riposano le reliquie dell'Apostolo Giacomo. Tanti sono i così chiamati cammini. Il più famoso, quello denominato francese, che percorre circa 800 chilometri. Il cammino è un viaggio, un percorso lungo la strada e dentro se stessi.

La Basilica del Pilar è un luogo importante di fede per tutta la Spagna, tanto da richiamare nei secoli artisti famosi a decorarla. Il più importante e aragonese di nascita è Francisco Goya, conosciuto in tutto il mondo. Visse a Roma lavorando con gli artisti più importanti del tempo di Via Condotti, per poi tornare nella sua Saragozza.

0: e offrire la sua arte per la Basilica del Pilar.
1: Goya es el último de los grandes artistas que pinta en el Pilar.
2: Goya è l'ultimo dei grandi artisti che dipingono nel Pilar. Prima di lui, nella stessa epoca, avevano dipinto i fratelli Bayeux, che erano molto famosi al tempo e alla corte di Madrid ed erano stati maestri di Francesco Goya. Goya realizza due affreschi. Uno è la volta del coro di fronte alla Santa Cappella e l'altro una magnifica cupola, Regina Martyrum, Vergine Regina dei Martiri.
1: Esto le crea un conflicto a Goya. Hoy lo valoramos y es un lujo para la basílica tener esa.
2: Lo stile di Goya non era ancora apprezzato. Infatti, mentre tutti i suoi contemporanei dipingevano disegnando il soggetto, lui utilizzava solo delle pennellate.
1: Los artistas academicistas pintaban dibujando.
2: Una tecnica che faceva sì che il dipinto si vedesse bene solo da lontano e non da vicino. Questo suo stile gli costò un sacco di guai, perché le autorità di Saragozza non concepivano questa forma di fare arte. E di fatto, per questo Goya non tornò, oltre a dipingerne il Pilar. Ma è un fatto che qui vediamo i suoi due capolavori. Quella che vediamo nel coro è la prima opera che fa di ritorno dall'Italia, dove aveva appreso dagli artisti romani. Possiamo dire dunque che la prima opera che fa di ritorno dallo studio in Italia è proprio al Pilar.
1: La prima pittura che hace la hace en el Pilar.
0: All'interno del santuario sono custoditi due oggetti insoliti, due bombe inesplose risalenti alla guerra civile spagnola degli anni 30. Esse sono state poste all'ingresso della cappella dedicata alla Madonna, a motivo di ringraziamento per la protezione che la Vergine ha dimostrato verso il suo popolo e il suo santuario.
1: Nosotros realmente no hacemos mucho hincapié en el tema de las bombas, ¿no?
2: Noi non esaltiamo molto la storia legata alle bombe.
1: Ha sufrido.
2: La Basilica del Pilar ha sofferto in quel tempo tanto quanto il popolo che ogni giorno viene qui in preghiera.
1: Por la parte exterior hay unas marcas grandes.
2: Sulla parete nord in esterno, nel lato che guarda il fiume, ci sono alcuni segni di grandi bombe, di colpi di cannone provocati dalle truppe francesi durante le guerre napoleoniche.
1: E insisto una vez más en la fusión.
2: Quando le truppe di Napoleone invasero la Spagna, circondarono la città di Saragozza. La gente di Saragozza si rifugiò nella basilica e i francesi la bombardarono cercando di distruggerla e di fiaccare il morale del popolo spagnolo. Ma non vi riuscirono se non lasciando i segni delle loro bombe.
1: Non lo consiguieron. Ahí están las marcas de las bombas. Hubo una seconda guerra in Spagna, per disgrazia.
2: Nel 1936 ci fu un'altra guerra in Spagna, una guerra civile, nella quale la prima linea era vicino a Saragozza.
1: Parece un aviador soltò tre bombe passando per encima di Saragozza con la intenzione di bombardeare la basilica también.
2: Un aviatore sganciò tre bombe passando sopra Saragozza con l'intenzione di distruggere la basilica. Una di loro è caduta nella piazza e c'è una croce bianca a segnalare questo fatto. Le altre due entrarono nella basilica. Ancora si vedono i buchi nel tetto dove entrarono. Queste bombe entrarono ma non esplosero.
1: Esas bombas entraron y no explotaron. Se destruyeron, estaban.
2: Tutti interpretarono questo come un miracolo.
1: Il popolo cristiano, il popolo sencillo, interpretò che.
2: Ciò che è stato fatto è stato scaricarle dai materiali esplosivi e porle in mostra, non per vendetta o odio, ma come segno ancora una volta della protezione della Madonna verso il suo popolo.
1: Né di venganza, né di enfrentamento, sino come muestra una vez más della protezione della Virgen sobre su pueblo.
0: Un aspetto spettacolare della devozione alla Madonna del Pilar è il rosario di cristallo. Costruzioni che rappresentano i misteri del rosario realizzati in cristallo. Dei carri che vengono portati in processione lungo le strade di Saragozza, il pomeriggio e la sera del 13 ottobre di ogni anno. Ad accompagnare questi carri luminosi, una serie di lanterne portate dai fedeli.

0: del Pilar, il giorno dopo della festa maggiore del Pilar, che è il 12 ottobre.
1: Caratteristica è una delle manifestazioni di devozione popolare alla Virgen, pues possibilmente più antiche di Spagna e più accettate.
0: È una manifestazione di devozione popolare alla Vergine, una delle più antiche della Spagna e più radicate. Non solo è una processione di carri illuminati, ma una preghiera lungo le strade pregando i misteri del Rosario. È una manifestazione della fede molto sentita per gli aragonesi e il popolo spagnolo, tanto che arriva molta gente anche dalle altre zone della Spagna. Per gli aragonesi rappresenta la chiusura delle feste della Madonna del Pilar. È l'atto che chiude in tutta solennità e devozione i festeggiamenti.
1: È l'atto che cierra esas fiestas e lo cierra con toda solemnidad e con toda devozione. È un atto molto devoto in la calle e, come dico, seguito rezando por muchísimas personas.
2: Camminando all'interno della maestosa Basilica del Pilar, si scorgono ai lati della Santa Cappella grandi bandiere nazionali, una per ogni stato dei popoli ispanoamericani. La Vergine del Pilar è loro patrona e festeggiata il giorno 12 ottobre.
1: Effettivamente la Virgen del Pilar, patrona della Hispanità.
0: Effettivamente la Vergine del Pilar è la patrona della Hispanicità. La Cappella della Vergine è un tempio dentro un altro tempio. Un tempio aperto, che non ha parete, perché è segno dell'accoglienza. Contornano questa cappella le bandiere di tutti i paesi ispanoamericani, oltre ad alcuni non americani come le Filippine, che hanno avuto una relazione con la Spagna. Le bandiere non sono state poste da noi, ma sono gli stessi paesi che le hanno offerte e poste davanti alla Madonna. Come arriva la devozione del Pilar in America? Si potrebbe dire per una coincidenza, ma io non credo alle coincidenze, credo nella provvidenza di Dio. Avvenne che Cristoforo Colombo, con i primi europei, arrivò in America il 12 di ottobre, giorno in cui si celebra la festa grande della Madonna del Pilar. Dopo questo, la devozione del Pilar si estese oltre che in Spagna in America per mano dei missionari che dal secolo XVI partivano dalla Spagna e che portavano con loro la devozione alla Vergine del Pilar.
2: In questo itinerario, alla scoperta di quello che si può considerare il primo santuario dedicato alla Vergine Maria, abbiamo viaggiato accompagnati dalla fede, dalla tradizione, dalla festa e dal legame tra la Vergine del Pilar con tutti i popoli latinoamericani. E così, al termine del nostro cammino, ci chiediamo cosa porta migliaia di pellegrini all'anno a inginocchiarsi di fronte alla piccola statua, a toccare e baciare il Santo Pilastro, a invocare la sua protezione.
1: Hay personas que piden por su salud.
0: Ci sono persone che chiedono per la salute dei suoi amici o familiari. Ci sono persone che semplicemente ringraziano per i doni ricevuti. La Vergine del Pilar concede favori tutti i giorni, grandi e piccoli.
1: Y muy pequeños, pequeños favores que la gente pide y sienten que se los conceden. Come dico,
0: è una relazione familiare. È come parlare con la propria madre quando si ha un problema. Mamma, mi succede questo, ho bisogno di aiuto. O quando hai una gioia, vai dalla mamma e condividi questo momento con lei.
1: Seria innumerabile el ir señalando che se le pide alla Virgen del Pilar, se le pide di tutto. Però hay un milagro in concreto, una grazia che la Virgen concede quasi a diario.
0: Alla Vergine del Pilar il popolo di Dio chiede qualunque cosa, ma c'è un miracolo più concreto, una grazia che la Madonna concede ogni giorno. Nella Basilica del Pilar c'è un confessore praticamente tutta la giornata, da quando si apre fino a quando si chiude. I confessori raccontano che persone che mai si sono confessate, che hanno peccati che non osano dire, e che semplicemente restano seduti, sereni, guardando la Madonna e ascoltando i canti dei ragazzi che cantano alla Vergine, sentono nel loro cuore un cambiamento e tornano a confessarsi quasi mossi da un desiderio interiore di

0: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
0: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
7: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera. Uniforma, illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint Vitamina C da Garnier.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante. Il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante. Per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
15: Apritevi a una nuova filosofia
16: greca
15: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
16: bontà.
17: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
18: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo Elvive Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo Elvive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
19: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando

0: una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia dell'uomo che scelse la povertà e la pace. Il sogno di Francesco. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, crisi di mezza età e una vita tutta da reinventare. Scappo dalla città. Giovedì, passione, arte e segreti nell'emozionante dramma La soffiatrice di vetro. Venerdì, la natività in chiave moderna, il film Bar Giuseppe. Sabato, una storia fantastica, l'incredibile vita di Timothy Green. Domenica, Sean Penn e Robert De Niro nel film Non siamo angeli. Buona visione.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano testimoniava proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così, inizia con il sì di Maria.

0: Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi: eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi del

0: apostoli, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazaret, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
2: io credo, adoro, spero e ti amo.
0: Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria,
0: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
2: Padre di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,
0: o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque,

invocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo amore che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Fiducia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore. La faceva tanto soffrire, pure lei diceva: nel letto del mio dolore io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando la Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messo ai primi posti

0: nella gloria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice, mia regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità, e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei santi. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto nel nome del Signore. Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola, perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Benedetta aveva capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
3: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
4: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Vive Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Vive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
5: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
8: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800-91-91-11.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Vivere umili e nudi, senza nulla di proprio. Avevamo lasciato tutto per vivere con Francesco. Volevo aiutarlo a costruire un mondo migliore.
11: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
12: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
13: Andiamo a pregare!
14: Hai un peso nel cuore.
12: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
15: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
12: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
16: Il sogno di Francesco. Questa sera in prima serata.

0: Germania incognita sulla governabilità dopo il trionfo alle regionali dell'ultradestra AfD. Il leader Sigmund dice ora fateci governare. Il cancelliere Merz ammette la disfatta della CDU ma avverte nessuna cooperazione per la vittoria. Esultano le destre europee. Lasciamo crescere la pace in noi e germoglierà nel mondo. Papa Leone celebra la messa a Genazzano, al santuario della Madre del Buon Consiglio, ed esorta a guardare a Maria come l'aurora di un giorno diverso, di un mondo liberato finalmente dal male. Colloqui e interrogativi sul conflitto in Ucraina. Dopo la visita degli inviati americani a Kiev e Mosca, la Casa Bianca parla di progressi per colloqui trilaterali, attesa per la telefonata di Trump con Putin e Zelensky, ma intanto il Cremlino denuncia che la Norvegia si sta armando lungo il confine e annuncia contromisure. Scamarcio a Venezia partecipa alla rassegna con il film dal titolo I figli della scimmia, che esplora il tema della paternità e del rapporto con un figlio disabile. Interpretazione intensa che indaga su sentimenti e intesa familiare anche in presenza di limiti fisici. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000. In apertura dunque la schiacciante vittoria dell'ultradestra alle regionali in Germania. La AfD trionfa in Sassonia e la CDU ammette la sconfitta ma chiude a ogni possibile cooperazione. Manifestazioni e proteste per un voto destinato a far discutere. Servizio d'apertura di Fabio Bolzetta.
1: Manifestazioni di protesta a Berlino e in altre città tedesche contro il partito vincente. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto profondamente scioccato, ma ha escluso cambi di rotta e ha respinto le dimissioni. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Anhalt, uno dei 16 stati federali della Repubblica di Germania, che ha sancito la più grave sconfitta degli ultimi decenni della CDU, l'Unione Cristiano-Democratica, con consensi quasi dimezzati, scesi al 17,2% e soprattutto la vittoria netta del partito di estrema destra, Alternative für Deutschland, AfD. Il partito fondato nel 2013 ha guadagnato il 43,8% dei consensi nello Stato della Germania orientale con un programma di forte riduzione dell'immigrazione molto critico verso l'euro e l'Unione Europea. L'AfD, che diviene così il primo partito in Sassonia-Anhalt, si fa strada nel paese. Abbiamo fatto la storia e un chiaro mandato a governare, hanno esultato la leader Alice Weidel e il candidato governatore Ulrich Siegmund. L'Unione Europea teme l'effetto domino, mentre a livello locale è emersa la preoccupazione per la pace sociale e la convivenza pacifica dei cittadini, espressa in una nota congiunta della diocesi cattolica di Magdeburgo, chiesa evangelica della Germania centrale e chiesa evangelica dell'Anhalt. L'AfD, tuttavia, non disponendo della maggioranza assoluta, dovrà avviare un dialogo per formare il governo regionale, un lavoro in salita in un contesto in cui gli altri partiti continuano a escludere possibili collaborazioni in un clima di frattura nel paese.
0: E dalle analisi di queste ultime settimane sull'ascesa dell'AfD emerge che il partito attecchisce soprattutto lì dove, come in Sassonia, sono tuttora forti i segni dell'ateismo, retaggio del regime comunista ai tempi della Germania divisa. Cesare Cavoni.
2: Sul voto in Sassonia sembra avere un peso determinante il legame con l'ateismo o comunque l'assenza di una sensibilità religiosa da parte della popolazione. La Sassonia-Anhalt, un land situato nella ex Germania Est, è considerata infatti una delle regioni più atee e secolarizzate del mondo. Circa il 75% della popolazione dichiara di non avere alcuna affiliazione religiosa. I restanti cittadini si dividono principalmente tra una minoranza di protestanti e una piccolissima percentuale di cattolici. Le ragioni di questo primato globale della irreligiosità si fondano su due momenti importanti: i decenni della DDR tra il 1949 e il 1989, in cui il regime comunista della Repubblica Democratica Tedesca, Germania dell'Est, ha promosso attivamente l'ateismo di Stato, e poi il radicamento generazionale, a differenza di altri paesi dell'ex blocco sovietico, come la Polonia o la Romania, dove la fede è rimasta un elemento di identità nazionale antiregime, nella Germania orientale l'ateismo si è normalizzato. Oggi l'irreligiosità in Sassonia-Anhalt non è vissuta come una forma di

0: te vince sul vuoto e quindi è necessario dare risposte alle questioni che gli elettori hanno vive nel loro vissuto quotidiano, altrimenti il fenomeno si ingrosserà come attualmente i sondaggi stanno dimostrando nell'intera Germania.
1: Ora la visita del Papa a Genazzano. Nel pomeriggio Leone celebra la messa al santuario della Madre del Buon Consiglio ed esorta: lasciamo crescere in noi la pace e germoglierà nel mondo. Cristiana Caricato.
2: L'arrivo qualche minuto dopo le 17 in Piazza della Pace, il bentornato del popolo di Genazzano lo accoglie insieme alla giardinetta che gli farà percorrere le stradine bordate di fedeli fino al santuario della Madre del Buon Consiglio. Di nuovo in ginocchio davanti all'icona amatissima, compagna di tutta la vita. Leone XIV torna nel Borgo Laziale dopo la visita compiuta a sorpresa il 10 maggio 2025, a soli due giorni dall'elezione. Allora l'improvvisa presenza del nuovo pontefice aveva stordito gli abitanti. Oggi Genazzano non si è fatta trovare impreparata. 5.000 le persone raccolte nelle piazze e nel santuario che guardano il pontefice agostiniano donare una rosa d'oro alla Vergine. L'immagine innestatasi miracolosamente sulle mura dell'antica chiesa trasportata dagli angeli, secondo la tradizione, dalla lontana Scutari. Leone si raccoglie in preghiera e poi scopre l'affresco che lo pone ultimo di una lunga schiera di pontefici devoti della Madre del Buon Consiglio intorno all'altare. Nell'omelia confessa di aver sentito il dovere e il profondo desiderio di avvicinarsi a Genazzano per ritrovare la presenza materna di Maria, colei a cui rivolgersi per prendere decisioni coraggiose e sagge. Poi una riflessione altamente spirituale sulla Madre di Dio, intelligenza che conversa con Dio, esempio di piccolezza e marginalità che con la sua sola presenza ha cambiato la storia del mondo. Il Papa invita alla preghiera contemplativa per ritrovare la forza della profezia di cui si ha bisogno in tempi di distruzione e incertezza.
3: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. E la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
1: Il conflitto in Ucraina, dopo la visita degli inviati americani, la Casa Bianca parla di passi avanti, ma fonti giornalistiche sono più caute. Trump chiama Putin e Zelensky, ma la tensione resta alta con il Cremlino, che in serata chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Vito De Torre.
4: Due giorni di incontri a Kiev e Mosca per rilanciare la diplomazia. Ci sono stati progressi sostanziali. I mediatori inviati da Trump commentano così i colloqui in Russia e in Ucraina. Per la prima volta da quando gli Stati Uniti si sono fatti promotori di un accordo di pace, Kushner e Witkoff non tornano a Washington a mani vuote. Il Cremlino avrebbe dato la propria disponibilità a colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, soprattutto dopo le elezioni politiche russe tra 10 giorni. Nelle prossime ore è previsto un primo contatto telefonico tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Il portavoce del Cremlino non ha rivelato i contenuti della proposta americana, ma ha definito l'incontro un piccolo passo verso la pace. Anche l'Eliseo ha parlato di una nuova volontà della Russia di riprendere i colloqui e il presidente Mattarella ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati. Mosca sembra dunque mostrare maggiore disponibilità ad una soluzione diplomatica, anche alla vigilia di elezioni sulle quali potrebbe pesare la stanchezza dell'opinione pubblica per la guerra, ma dall'America arrivano valutazioni più caute. Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti della Casa Bianca, i colloqui al Cremlino non avrebbero prodotto una svolta. Putin resterebbe determinato a conquistare il Donbass e convinto che l'esercito russo possa riuscirci entro 6 mesi.
1: Ora in Medio Oriente, raid israeliani su un villaggio nel sud del Libano, almeno 11 persone sono morte, fra le vittime anche due neonati. L'attacco in risposta, spiega Israele, di un lancio di droni notturni da parte di Hezbollah. Elena Seno.
5: Tra le 11 vittime degli attacchi odierni ci sono due bambini di pochi mesi e due soccorritori che viaggiavano su un'automobile civile colpita da un drone. Prima del veicolo, in piena notte, era stato preso di mira un edificio residenziale nello stesso villaggio di Kafr Rehman, nel sud del Libano, finito anche oggi al centro di raid attribuiti alle forze israeliane.

0: che hanno provocato anche 5 feriti. Quest'uomo, Mustafa Awi, racconta di essere tornato dall'ospedale con suo figlio, dove è stato sottoposto ad un attacco per una scheggia nel rene. Anche lui presenta ferite alle braccia, alle gambe e una commozione cerebrale. Sempre nel sud del Libano, due soldati israeliani sono rimasti invece leggermente feriti in uno scontro a fuoco con un membro di Hezbollah, poi ucciso. A riportarlo le forze di difesa israeliane, che sui raid compiuti hanno rivendicato di aver colpito infrastrutture del gruppo sciita in risposta al lancio di droni. Il presidente libanese Aoun ha condannato gli attacchi israeliani, crimini ingiustificabili, ha detto incontrando oggi il ministro della giustizia francese. Già ieri aveva chiesto l'intervento degli Stati Uniti e della comunità internazionale per fermare la pericolosa escalation in corso nonostante la tregua raggiunta a giugno.
1: Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma, soccorsa in casa nel pomeriggio, trasportata in ospedale in codice rosso, è stata sottoposta a una serie di esami. A quanto si apprende è cosciente e riferisce il medico curante, gli accertamenti in corso riguardano un peggioramento delle funzionalità respiratorie. Ora il femminicidio di Lorena Isceri. Dall'autopsia sul corpo della 45enne emerge che Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Il servizio.
2: Una trappola preparata con cura, la sbarra del parcheggio condominiale manomessa, la fotocellula bloccata con del nastro adesivo per assicurarsi l'ingresso e la fuga. È lì che Federico Vella aspetta Lorena Isceri. L'agguato scatta nel garage, la assale, la immobilizza, le lega polsi e caviglie con fascette da elettricista, poi la chiude nel bagagliaio del SUV. Lorena riesce a trovare il telefono, chiama la madre, un amico, poi il 112. 20 minuti di terrore in cui indica la zona, spiega che l'uomo la sta portando via, chiede aiuto, ma improvvisamente la comunicazione cade. Secondo la ricostruzione, Vella si accorge della chiamata, le strappa il cellulare e raggiunge la panoramica all'altezza del bivio con la direttissima. E ora il dato più grave, arrivato dai primi risultati dell'autopsia. Lorena era ancora viva quando è stata lanciata dal viadotto, un elemento che pesa come un macigno sull'indagine e definisce la natura del delitto con una drammaticità assoluta. Per gli altri accertamenti, compresi gli esami tossicologici sulla salma di Vella, i consulenti della procura si sono presi 90 giorni. A Squinzano, il paese d'origine di Lorena, una fiaccolata ha riunito centinaia di persone sotto casa della famiglia Isceri. Il sindaco annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali, attesi tra mercoledì e giovedì. Una comunità che si stringe e ribadisce un messaggio: non voltarsi mai dall'altra parte.
1: Il crollo di un solaio in un negozio di abbigliamento a Piano Terra, al centro di Roma. Non risultano feriti all'interno. Erano presenti solo 4 persone, 2 dipendenti e 2 clienti spaventati ma illesi. A causare il crollo, il parziale cedimento del pavimento di un'ala dell'hotel al primo piano della palazzina. L'albergo da alcuni mesi è interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Per i vigili del fuoco è possibile che il materiale accatastato per i lavori abbia sovraccaricato i solai. Continuano a far discutere i funerali tributati oggi a Ratko Mladic, soprannominato il boia di Bosnia, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità. Cerimonia in forma solenne con tanto di onori militari. Marino Galdiero.
3: Una grande folla ha accompagnato al cimitero il feretro di Ratko Mladic e almeno un migliaio ha assistito al suo funerale. Quello che è conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è invece riconosciuto per i nazionalisti serbi come un eroe. La scelta di una cerimonia pubblica con tutti gli onori di Stato non lascia indifferente la comunità internazionale, in particolare l'Europa, che deve considerare l'ingresso della Serbia nell'Unione. Dopo 5 ore di camera ardente dalle 7 di mattina nella chiesa belgradese di San Luca Apostolo, il patriarca della chiesa ortodossa serba Porfirie, a mezzogiorno ha iniziato a officiare la cerimonia religiosa. All'esterno tanta gente, ma probabilmente meno degli 80.000 annunciati. Erano presenti persone di tutte le età, tra questi numerosi ex combattenti e 3 ministri del governo serbo, quello della giustizia, della cultura e dei trasporti. Il presidente serbo Vučić non era lì per altri improrogabili impegni. Mladic è morto il 27 agosto nel carcere dell'Aia, nei Paesi Bassi, dove scontava la pena dell'ergastolo, inflitta

0: italianità al Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Era detenuto dal 2011 dopo 15 anni di latitanza. La portavoce della Commissione europea Paola De Pigno dice: non c'è posto per la glorificazione dei criminali di guerra, né di coloro che negano il genocidio, né di coloro che contraddicono i valori europei più fondamentali.
1: In Congo si aggrava l'epidemia di Ebola, che ora ha superato i 3.000 morti e oltre 6.000 contagiati. Al dilagare del virus contribuiscono gravi carenze di strumenti di protezione individuale e di medicine. Maurizio Dischino.
2: È l'epidemia di Ebola con la più rapida crescita mai registrata nella Repubblica Democratica del Congo. Quella attuale, causata dal ceppo virale Bundibugyo, è la 17ª. È stata dichiarata ufficialmente il 15 maggio scorso. Secondo l'ultimo bilancio diffuso ieri dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica congolese, in 4 mesi sono stati confermati 6.604 casi. Di essi 3.175 sono morti, registrando così un tasso di mortalità del 48%. 6 le province congolesi interessate: Ituri, epicentro dell'epidemia, e poi Nord Kivu, Sud Kivu, Alto Welé, Basso Welé e Chopo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che ci sono oltre 1.300 posti letto in 49 strutture di trattamento nella Repubblica Democratica del Congo. Il nostro obiettivo è quello di avere 3.000 posti letto nei prossimi 2 mesi, ha riferito Tierno Balde, responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la gestione dell'emergenza. Ad oggi sono 5 i programmi di sviluppo del vaccino contro il virus Ebola Bundibugyo.
1: E ora torniamo in Ucraina, perché entriamo nel reparto maternità dell'ospedale della capitale, mentre Kiev viene bombardata e si continua a morire. In sala parto, invece, la vita vince e si continua a nascere. 2 neonati dati alla luce da poche ore, come ci racconta Massimiliano Cocchi.
3: Mentre una giovane donna partorisce, sui telefonini lampeggia l'avviso di un allarme aereo. E quando in sala parto Giulia sente il primo vagito della sua bambina, fuori si teme l'arrivo di un missile. Nei reparti maternità degli ospedali ucraini questa è la normalità. Anche mettere al mondo un figlio può essere un esercizio di sopravvivenza. Vitali è il marito di Giulia e racconta che quando le si sono rotte le acque e la città era sotto attacco, sono arrivati in ospedale con un'ambulanza, mentre attorno a loro sentivano le esplosioni dei missili. La stessa cosa è successa ad Aliona. Anche lei ha partorito durante un bombardamento. In alcuni ospedali sono stati allestiti dei rifugi nei sotterranei e quando scatta l'allarme donne incinte e familiari vengono fatti scendere. Non tutti gli ospedali però sono attrezzati. Giulia ha 29 anni e sta per partorire per la terza volta. Si considera un'eccezione perché, spiega, fare figli in Ucraina è sempre più difficile. Il vice direttore del City Maternal Hospital di Kiev dice che l'incertezza per la popolazione si sta traducendo in un crollo delle nascite. Le giovani coppie non sanno se avranno riscaldamento durante l'inverno, se ci sarà cibo nei supermercati, se troveranno medicine nelle farmacie. Quasi 5 anni di guerra hanno causato uno stress psicologico ed economico che sta avendo conseguenze pesanti sulla demografia. Prima dell'inizio dell'invasione russa nascevano circa 200.000 bambini l'anno, ora ne nascono 160.000, ma soprattutto per ogni bambino che nasce ci sono 3 persone che muoiono.
1: Disagi in vista per chi viaggia in treno per lo sciopero di 24 ore che inizia fra pochi minuti. I collegamenti gestiti da Trenitalia, Italo e Trenord potranno subire cancellazioni o variazioni dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani. Incroceranno le braccia i lavoratori delle ferrovie per la mobilitazione indetta da alcune sigle sindacali del gruppo FS. Oggi a Venezia in concorso l'Estranea di Paolo Strippoli, Coreda, mentre nella sezione Orizzonti, nel film I figli della scimmia, Riccardo Scamarcio è un padre alle prese con il figlio disabile. Fabio Falzone l'ha incontrato, vediamo.
4: Qual è il sentimento di questo genitore rispetto a suo figlio?
5: Ma è un sentimento ovviamente d'amore, però con una difficoltà, che è quella dell'accettazione evidentemente di questa condizione.
6: Poi quando sei 18 anni, la birra.
7: Riccardo Scamarcio ha un figlio disabile che cura con amore pur tra mille difficoltà. Il film ci guida a poco nella sua quotidianità, ma anche alla scoperta del rapporto con il nipote, il figlio del fratello, più simile a lui per interessi e complicità.

0: non vuole più suonare perché lo obblighi.
1: Ben presto i rapporti in famiglia precipitano, ma Scamarcio non rinuncia, pur con la forte propensione per il nipote, a svolgere la sua funzione di padre. Per Riccardo Scamarcio un ruolo assolutamente inedito, caratterizzato da una profonda tenerezza, nata anche dai rapporti sul set.
0: Andrea Aggio è un bambino formidabile, perché ovviamente non riuscendo a comunicare normalmente come noi, deve trovare un'altra via. Intanto gli occhi sono proprio la sua arma e poi è molto simpatico, ride tantissimo, si diverte, fa anche gli scherzetti,
1: sì,
0: anche Monello, per cui noi abbiamo subito trovato una grandissima complicità.
2: Ed è tutto, a seguire il film dal titolo Il sogno di Francesco. Grazie per averci seguiti, buona serata e arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, la storia dell'uomo che scelse la povertà e la pace. Il sogno di Francesco.
1: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
2: Ci sono mattine più pesanti di altre.
1: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
1: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
3: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
1: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
4: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
5: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
6: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance, potrei scalare
7: anche se preferisco fare ciò che mi piace.
8: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente e un fit comodo e avvolgente.
7: E ora si cambia marcia.
8: Lean Specialist, speciali per te.
9: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo Elviv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo Elviv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
12: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
13: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
14: Ma il colesterolo?
15: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo.

0: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
3: Per sopravvivere dobbiamo smettere di giocare!
4: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
5: Quelli che giocano rendono il mondo più incredibile, straordinario.
6: Prendi il volo!
7: Alcuni di noi non vogliono giocare.
6: Una volta eri diventato... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!
8: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
10: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
11: In prima visione TV.
12: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
13: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
12: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
14: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
15: Io ti amo, Maria Vittoria.
16: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
12: Non sono altro che un poveraccio.
17: Voglio che tu vada e che torni da me.
18: Papà, ti devo dire che sono incinta.
19: Andrei a stare in convento.
11: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: A vederle sono semplici statue con teste di legno o di cera, mani rifinite, piedi appena visibili sotto i tessuti, sono ricoperte di stoffe, ricami, veli, gioielli, nastri, ex voto. Siamo nell'Alto Friuli per raccontarvi una storia fatta di popolo, dove le Madonne vestite, i Gesù bambini polimaterici, le Marie bambine e perfino alcuni santi abbigliati raccontano una storia che non è solo quella degli altari, ma è anche quella delle sacrestie, delle case, delle mani delle donne che per generazioni li hanno custoditi, rivestiti, salvati. Quella che vi vogliamo raccontare è prima di tutto una storia di devozione, ma anche di identità e di memoria collettiva, perché queste immagini sacre, così fragili e così concrete, hanno attraversato i secoli, seguendo il battito delle comunità, sono state ornate nei giorni di festa, spogliate nei tempi difficili, nascoste e infine ritrovate. Eppure non sono scomparse, sono rimaste, a volte mutilate, ridotte alla testa e agli arti, a volte ricostruite, sempre riconosciute come parte essenziale di un'appartenenza.
1: Questa pratica è una pratica tradizionale, non solo popolare. Le sue radici sono molto antiche, risalgono ancora all'età classica, quando le donne offrivano delle vesti per le statue delle divinità.

0: delle divinità dell'epoca pagana. Ecco, questa è una tradizione che poi si è mantenuta cristianizzandosi.
1: Le Madonne vestite sono insieme documento storico e religioso di devozione popolare, non solamente in Friuli, ma in tutte le sue espressioni, anche nella nostra penisola. Sono, credo, la condensazione di un insieme di elementi diversi: storia, devozione, arte, tessuto, moda. Esprimono la comunità e il suo viaggio nel tempo attraverso i secoli, attraverso la vestizione, quindi il tipo di abito che denuncia una comunità che può essere più ricca, meno ricca, più devota, meno devota, racconta il dolore della comunità attraverso i suoi ex voto.
2: In Friuli, pensate, si contano circa 400 di queste opere, un patrimonio vasto che rende questo luogo un osservatorio privilegiato. Qui la statua vestita non è mai stata soltanto un oggetto di culto, ma una presenza familiare, una sorta di corpo simbolico della comunità.
0: Qui c'è, come si usa dire, il genio, la genialità del popolo, e in alcune aree l'abbigliamento dato a Maria o dato ai santi, anche a Gesù Cristo, da quando era bambino fino alla sua età adulta, è presente con grande esuberanza, ma qui si tratta del genius populi, cioè della qualità specifica di quella cultura, come quella spagnola che a Siviglia ha dato e presenta abbigliamenti alle immagini di Maria e degli altri santi che sono sfarzose, lussuose, esuberanti, ma siamo davanti alla cultura spagnola. Ci sono altre culture, come quella friulana, che è più sobria, che è più limitata, che ha meno anche possibilità. Per cui il rivestire l'immagine di Maria con questi abiti non raggiunge gli eccessi sfarzosi, barocchi, che possono essere in altre culture mediterranee, in particolare quella spagnola.
1: La Madonna vestita, come anche altre opere del territorio fortemente legate alla comunità, è lo specchio della comunità. Ogni dettaglio di un'opera come rispecchia il sentire, la ricchezza, la povertà, le disponibilità. Facciamo degli esempi. Ad esempio, normalmente gli abiti delle Madonne venivano donati. La Madonna nasceva con un suo abito che però per sua natura si usurava, si danneggiava e doveva essere sostituito. Le Madonne avevano dei corredi grandissimi di abiti, per cui nel momento in cui uno rimaneva usurato, danneggiato, veniva sostituito da un altro, l'abito non veniva mai gettato via, per cui si creavano questi ricchissimi guardaroba delle Madonne, erano delle vere e proprie persone. E a seconda della dimensione del guardaroba, ad esempio quelli veneziani arrivavano fino a 20 abiti, molto ricchi, e lo stesso Gesù Bambino di Praga, se pensiamo a migliaia di abiti anche ai nostri tempi, rivelano proprio la ricchezza o la povertà, tra virgolette, di una comunità. Va detto che alla Madonna veniva dato il massimo di tutto quello che c'era all'interno del paese o all'interno di questo gruppo, di questo insieme di persone, a partire dagli ex voto e dagli abiti. Ecco, l'abito veniva donato dalla famiglia più ricca ed era un abito di broccato, di seta, ricamato normalmente nelle parti più ricche, in oro o in argento, filato o trafilato.
2: Il cuore di questa antica devozione sta nel gesto del vestire, un gesto antichissimo che attraversa le civiltà del Mediterraneo e approda nel mondo cristiano con forme nuove. Nel culto mariano l'abito diventa omaggio, preghiera, linguaggio visibile. Maria è regina, madre, rifugio, addolorata, protettrice, e il suo corpo vestito rivela sempre qualcosa della condizione economica di un paese, del gusto di un'epoca, delle paure collettive, delle grazie invocate, dei lutti e delle rinascite. Ogni tessuto ha qualcosa da raccontare, ogni ricamo sussurra una vicenda, ogni velo tramanda un legame.
1: la statua sacra nella storia è sempre stata rivestita in segno di rispetto e anche di protezione, e anche per avvicinare il fedele al sacro, qualche cosa che è anche oggi molto lontano dalla nostra materialità, dal nostro essere terreni, e si sente più vicino se lo vestiamo come vestiamo noi. Quindi non solamente per protezione del sacro, ma anche per umanizzarlo in un certo senso, renderlo più vicino. Mi viene in mente una frase che si dice sulle Madonne vestite: le Madonne vengono vestite, curate, messe in posa periodicamente, abbigliate, decorate con il suo ex voto, con il loro ex voto. E proprio perché la comunità si coagula attorno a queste figure, curandole e prendendosene la responsabilità ogni singolo giorno, perché hanno necessità quotidiane, allora in un certo senso si sentono in diritto di poter chiedere qualcosa.
0: Il sentimento della appartenenza alla Chiesa, il sentimento che è sempre stato molto vivace in tutto il cristianesimo verso la Madre di Dio, ha fatto sì che questa tradizione pre-cristiana, questa tradizione che è di tutto il Mediterraneo cristiano, ecco, si esprimesse in particolare verso appunto la Madre di Dio e non solo, anche verso determinati santi, in forme di devozione in cui l'abito rappresentava la dignità della persona. Fatto sta che questa tradizione che precede il cristianesimo si è mantenuta. Forse fa parte di una dimensione propria dell'uomo che vuole per chi ama il meglio di quanto può dare.

0: mani che cuciono, sistemano, spolverano, appuntano rosari, cambiano i drappeggi, preparano i fiori, quasi fosse una liturgia parallela, domestica e comunitaria insieme.
1: Cucio l'abito per la Madonna perché è un impegno che mi è stato tramandato dalla mamma, prima se ne occupava lei, che a sua volta aveva recepito da altre persone che prima se ne occupavano, quindi per questo mi occupo ancora e comunque per devozione e per diciamo la bella vista che può fare a tutti quanti passano e possono chiedere un sostegno o ne hanno bisogno in qualsiasi momento è lì a disposizione.
2: La prima vestizione della Madonna è venuta nella chiesetta di Campagnola ad opera delle due signore Venturini Maria e Venturini Sonia, che sono state due personaggi veramente fondamentali per ripresentare con veste adeguate questo manufatto. Venturini Maria ha rielaborato i costumi, il vestiario, e insieme con la Sonia hanno provveduto a vestirla proprio nella nostra chiesetta che è dedicata a San Giuseppe Artigiano. Questo momento è stato un momento veramente emozionante perché concludeva un po' un grande percorso che la Borgata aveva intrapreso per valorizzare questa Madonna vestita e dargli un'adeguata veste per poterla poi collocare nel sito dove si trova adesso, nel Museo della Pieve del Duomo di Cemona.
0: Le Madonne vestite nascono dentro la grande tradizione della Pietà Mariana e del linguaggio simbolico della bellezza. L'abito, il velo, i ricami, gli ex voto non sono elementi secondari, diventano il modo con cui i fedeli esprimono gratitudine, implorazione, affidamento.
3: Alcune sono dei veri e propri manichini, quindi hanno la testa, le mani e i piedi scolpiti e rifiniti. Tutto il resto della parte, tutto il resto del corpo è una parte sbozzata, un'anima che è fatta proprio per reggere le parti visibili e lavorate e fatte per essere coperte. Questa è la tipologia più diffusa della Madonna vestita, o comunque della statua sacra abbigliata, perché ce ne sono anche di maschili. E poi ci sono alcune opere invece che sono appena abbozzate ma sono a tutto tondo. Anche queste studiate nella loro scultura per accogliere l'abito. Ad esempio in Carnia sono conservate diverse Madonne di cera, alcune realizzate con i resti di lumini votivi, in particolare se ci troviamo a Tolmezzo e a Cazzaso Nuova abbiamo una splendida Madonna, una Madonna di cera con i capelli veri. I capelli potevano essere realizzati utilizzando delle capigliature reali oppure anche della seta. Altre Madonne vestite sono di ceramica, alcune hanno delle parrucche, non è il caso del Friuli, ma esiste nel mondo delle Madonne vestite. Alcune possono avere il bambino, possono non averlo, alcune possono essere sedute, alcune possono essere sedute però anche messe in piedi, e tutto questo racconta della storia, della capacità anche artigianale delle comunità di creare queste strutture di base, e poi racconta del genio e della capacità infinita delle donne di cucire degli abiti a misura di questi manichini e poi di curarli nel tempo. Ci sono abiti che hanno 200 anni e che sembrano, non dico appena realizzati, ma hanno quella patina del tempo che li rende struggenti e suggestivi.
4: La Chiesa è fatta del popolo di Dio, non è fatta né da intellettuali né da soli preti, è fatta di un popolo che traduce nei suoi modi. Fatto sta che queste immagini hanno continuato non solo a vivere in una dimensione museale, ma anche a essere presenti nelle nostre comunità parrocchiali e tuttora vivaci. Se posso dire ancora qualcosa, la nostra attenzione contemporanea che è per la cultura, per la storia, per l'antropologia, per il costume, eccetera, ha fatto sì che queste

0: immagini siano oggetto di attenzione anche per la nostra cultura laica.
1: Nella sala della religiosità popolare del museo abbiamo esposto questa Madonna vestita con il Gesù bambino proveniente da Villa di Verzenis. Questa è una Madonna che è arrivata appunto al museo attraverso la donazione di una persona e che noi appunto abbiamo accolto volentieri nella nostra collezione.
2: In questo contesto colpisce il ruolo delle donne. Sono loro tradizionalmente a custodire gli abiti, a curare i veli, a sistemare i fiori, a cambiare i drappeggi. Secondo il calendario liturgico, sono loro, con la propria manualità, devota a trasformare la cura materiale in preghiera silenziosa. Vele nuziali, abitini legati a grazie ricevute, ex voto appuntati ai manti. Ogni dettaglio diventa memoria di una supplica, di un dolore attraversato, di una consolazione ricevuta.
3: La storia della Madonna vestita da Lambruno è nata tanti anni fa. Ha cominciato mio nonno, il bisnonno lì, a aggiustarla e poi mio nonno Agostino, l'anno adesso non so di preciso, è andato in Africa e ha detto che quando ritornavo dall'Africa sano e salvo come sono partito, ha ristrutturato di nuovo la cappellina lì. È del 38, l'hanno aggiustata lui bene. La Madonna è della parrocchia della chiesa di Salino e l'hanno portata qua del 1849 e da quella volta lì l'abbiamo sempre gestita noi, vestita, mia mamma 60 anni, anche di più di 60 perché è morta nell'84, 83 anni fa, e poi ho cominciato io ogni anno sempre a gestirla, a pulirla e sistemarla, e ogni anno si aggiusta qualcosa perché è sempre qualcosa da rifare, un tonacarre o dipingerla. Del 2001 l'avevamo fatta così bella, tutta bella decorata e tutto, ha durato un anno e poi con l'umidità è scrollato tutto, è andato via tutto e abbiamo rifatto di nuovo.
4: La Madonna ha più vestiti, vestiti che sono stati fatti nel corso del tempo da diversi soggetti. Gli ultimi due sono due vestiti fatti da un artista, la definirei, di Peonis, la quale, come vedete, quello che ha adesso è stato cucito, fatto, procurata la stoffa, insomma, ci sono stati diversi anche donatori di stoffe pregiate, le più pregiate che si trovavano. È stato fatto in maniera eccelsa sia il vestito della Madonna che quello del bambino Gesù. Vengono sempre fatti in abbinamento perché tutte e due devono avere lo stesso disegno e la stessa fattezza.
2: Le Madonne vestite obbligano a non contrapporre frettolosamente pietà popolare e vita ecclesiale. Quando è purificata, accompagnata e compresa, la devozione del popolo non è un residuo del passato, ma una via attraverso cui il Vangelo prende forma nella cultura di un territorio.
5: Oggi più che mai si risente il legame forte con questo tipo di opera che ci porta così vicino al sacro in un momento in cui, come mi viene da pensare sempre, il sacro sembra essere scomparso. In realtà credo che sia solamente abbia cambiato una forma. E sia le processioni con le Madonne vestite, la cura delle statue vestite, ma anche semplicemente l'andare a messa e partecipare a ritualità che si erano perdute o di cui si sentiva ormai il rischio della perdita, e faccia parte dei nostri giorni, perché viviamo giorni di crisi, giorni di incertezza, giorni di difficoltà, di fretta, dove sembra tutto essere crollato, dove ogni punto di riferimento sembra cadere da un giorno all'altro.
0: Se c'è un significato al di là di quello di un significato culturale legato alle

storiche, ha una dimensione antropologica. Ecco, questo del vestire o del veder vestita l'immagine di Maria o dei santi o di Cristo può fare nel migliore dei modi, oltre ad indicare la bellezza di ciò che viene proposto, a far sentire che la fede appartiene ad una dimensione storica che nel tempo presenta e si propone secondo le modalità di un'epoca.

0: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
3: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
2: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
3: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
4: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre.
8: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis metodo ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione, per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
10: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
11: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
12: Tira fuori il Debrian. 2 settimane, noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
13: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
14: Fa male il culo solo a guardarlo.
15: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
16: Gente di città.
17: Questa vacca deve partorire.
18: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
19: Questo non c'era sul Debrian.
13: E forse anche te stesso.
20: Ma vi rendete conto?
13: Scappo dalla città.
20: Sono in vacanza!
13: Mercoledì in prima serata.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
2: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera. Uniforma, illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint Vitamina C da Garnier.
3: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.

0: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
3: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene. Dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
4: In Prima Visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
5: Sono altro che un poveraccio.

0: Voglio che tu vada e che torni da me.
1: Papà, ti devo dire che sono incinta.
2: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e e benedetto è il frutto del tuo

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon

0: un consiglio.
1: Prega,
0: Madre del Creatore.
1: Prega,
0: Madre del Salvatore.
1: Prega,
0: Vergine prudente.
1: Prega,
0: Vergine degna di onore.
1: Prega,
0: Vergine degna di lode.
1: Prega,
0: Vergine potente.

0: Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del nostro Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Solare, oggi abbiamo una puntata molto particolare. Allora, vi raccontiamo storie di tessuti pregiati, storie di tessuti donati da nobildonne, da famiglie nobiliari, donati anche per amore, per devozione, da persone che forse erano meno ricche. Questi tessuti andavano a vestire le statue sacre e noi abbiamo la persona che ci può raccontare meglio di chiunque altra e altro tutto questo. La faccio entrare, Barbara Sisti. Grazie, grazie innanzitutto di essere con noi. Grazie dottoressa, prego si accomodi. Storica dell'arte, fa mille cose, lei sappiamo che mamma mia. Però dal 1996, sì. Mi corregga, collaboratrice dell'Ufficio Beni Culturali, sì, della Diocesi di Massa Carrara Pontremoli, cura il catalogo informatizzato dei beni della Diocesi e partecipa all'allestimento dei musei diocesani di Massa e Pontremoli. E abbiamo questa immagine sacra, meravigliosa, una statua della Madonna, vestita con un abito. Vero.
1: Ecco. Un abito vero.
0: Un abito vero. Cosa c'è dietro questa lunga, lunghissima storia che prosegue anche ai giorni nostri?
1: Un mondo.
0: Un mondo. Eccoci qua per raccontare.
1: Un mondo intero, un mondo di devozione, di affetto, di sentimenti forti, di speranze a volte, nel senso che, certo, a volte questi doni venivano fatti proprio per esprimere un ringraziamento, per una grazia ricevuta,
0: una speranza.
1: O una speranza, certo, ancor più. Altre volte erano invece, diciamo, dei segni che volevano essere lasciati sull'immagine più importante, l'immagine sacra di se stessi. In particolare è un mondo che riguarda il mondo femminile.
0: Riguarda il mondo femminile? Sì.
1: La maggior parte erano abiti femminili che venivano regalati alle statue femminili, cioè la Madonna o statue che riguardavano sante, per esempio Santa Zita.
0: Cioè, Santa Zita.
1: Santa Zita. Senta, che nella diocesi di Massa è particolare la presenza. Cioè,
0: infatti a questo volevo arrivare, alla diocesi di Massa, dove, certo, voi studiate, sì, questo, non voglio chiamarlo fenomeno, questa pagina però.
1: Sì.
0: Noi a volte arriviamo e vediamo appunto, in questo caso, la figura di questa santa, che è santa della Zita, sua diocesi, già vestita, sistemata, e dietro quell'abito c'è una storia, sì, tanto lunga, e noi siamo qua per raccontarvelo. Vestire le statue è un rito che coinvolgeva, sì, e coinvolge ancora oggi l'intera comunità. Perché?
1: Perché? Perché le statue rappresentano quella comunità in un giorno di festa,
0: certo,
1: ma la vestizione spesso e volentieri era riservata assolutamente alle donne, proprio perché la vestizione di una statua femminile, in genere appunto la Madonna, ma non solo,
0: certo,
1: ed era riservata alle donne che partecipavano a volte alla vita della parrocchia attraverso una confraternita, perché tra l'altro queste statue sono legate specificatamente alla vita delle confraternite, anche perché nascono soprattutto queste, cioè i manichini vestiti, perché, sì, poi le statue vestite sono una tradizione antichissima. Molti, quando io parlo di questo argomento, dicono: ma perché vestite, le altre sono nude? Certo che no. Sono vestite con gli abiti veri, e erano vestite con abiti veri anche le statue di marmo in antico. Per esempio a Lucca, la famosa statua di San Martino, veniva vestita col mantello e anche il cavallo veniva parato insieme al santo.
0: Certo.
1: Quindi era una tradizione antichissima, dalle statue di marmo alle statue di legno. Poi,
0: che chiaramente si prestano,
1: certo,
0: meglio.
1: E soprattutto quelle che si, chiaro, possono disarticolare, che hanno, quindi sono dei manichini che si muovono perché permettono anche meglio la vestizione.
0: Ed è ovviamente, dottoressa, una naturale tendenza dei fedeli ad arricchire figure che sono sante, perché mai gli è passato neanche per l'anticamera del cervello di girare con abiti,
1: certo,
0: ricchissimi, o con qualcosa che corrispondesse
1: all'abito in realtà che indossano.
0: Esatto, rispetto all'abito che si indossava. Però questa è un'immagine meravigliosa. Quest'abito indica devozione e ringraziamento, come, sì, lei diceva, è una preghiera in fondo anche,
1: sì,
0: l'abito.
1: Assolutamente.
0: No?
1: E c'erano anche delle preghiere, ci sono tuttora delle preghiere che vengono recitate nel momento della vestizione.
0: Nel momento della vestizione.
1: Sì, sì.
0: Tanto, lei come si è... Beh, lei è una storica dell'arte, ma come si è poi appassionata?
1: Io ho avuto la grandissima fortuna di partecipare all'attività di catalogazione dei beni delle parrocchie della diocesi, avendo iniziato già con la soprintendenza all'epoca che si occupava del territorio, e ho avuto veramente una fortuna straordinaria, perché poi io mi sono sempre occupata di quella parte dell'arte che riguarda più gli oggetti d'uso, quindi le suppellettili liturgiche, i paramenti sacri, i tessuti appunto che servivano per realizzare i paramenti, e in ogni chiesa dove si andava che c'era un'immagine particolare mi veniva raccontata la stessa cosa, dicendo che è quella che è bella, dicevo ma quell'abito è l'abito della marchesa, cioè ogni volta c'era una marchesa che entrava in gioco,
0: certo.
1: Che magari non è nemmeno vero che era quello l'abito, ma era rimasta la memoria di un dono importante, certo. Prezioso, anche perché la parte a cui mi riferisco geografica è la Lunigiana, dove c'era la famiglia Malaspina, quindi veramente c'erano le marchese della famiglia Malaspina
0: che
1: donavano. Però rimane una memoria che investe qualcosa che magari si è già trasformato nel tempo, magari è un abito realizzato all'inizio del Novecento, non è più quello del Seicento, del Settecento.
0: Però
1: in
0: anche
1: certi
0: perché,
1: casi no.
0: Ma ecco, insomma. Anche perché, ma questo sarà argomento tra poco, dopo la nostra piccola interruzione, anche perché la domanda è come si conservano questi tessuti così pregiati, tessuti pregiati e tessuti che hanno una lunga storia, quindi se conserviamo noi, tentiamo di conservare nel modo migliore gli abiti, che ne so, un abito di che è appartenuto a nostra mamma o a nostra nonna, figuriamoci in questo caso. Noi ci possiamo già fermare? Proviamo a fare una cosa, ci fermiamo un po' in anticipo oggi, perché abbiamo tanto da raccontare e tanto da farvi vedere. È un tema singolare, bellissimo, che riguarda anche ovviamente le statue che a maggior ragione poi escono in processione. E se piove, dottoressa?
1: A volte si rimandano le processioni, altre volte...
0: Avete notato subito la cura e a volte si rimandano.
1: Altre volte ci sono i tronetti processionali che hanno il baldacchino.
0: Ma tutte cose di cui parleremo tra poco, Laura Solare, grazie. Ho molte domande da farle a riguardo.

0: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
2: La differenza la fa gestire tutte le esigenze, piccole o grandi che siano, anche le più complesse.
3: Portare il cliente verso una sempre più augurata serenità finanziaria.
4: Portare alle persone tutte le competenze di una banca solida.
5: La differenza è esserci sempre.
6: Quindi qualsiasi scelta, anche la più piccola, farà la differenza.
1: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
10: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: Lean Specialist, speciali per te.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
15: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Tira fuori il Debrian.
2: 2 settimane, noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
3: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
4: Fa male il culo solo a guardarlo.
5: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
6: Gente di città.
7: Questa vacca deve partorire.
8: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
9: Questo non c'era sul Debrian.
3: E forse anche te stesso.
10: Ma ve ne andate conto?
3: Scappo dalla città. Mercoledì in prima serata.
11: Storica dell'arte Barbara Sisti, e sintetizzo un lunghissimo biglietto da visita. Grazie di essere con noi. Grazie. Doppio applauso, perché parliamo delle statue vestite con abiti, con stoffe, anche perché a volte, dottoressa, sono stoffe, perché chiaramente magari l'abito poteva essere molto più grande,
12: sì,
11: ma le stoffe piccolo, vengono, certo. Vengono
12: adattate.
11: Guardate che bella, che meraviglia questa
12: immagine. Fa parte
11: immagine.
12: Del nostro lavoro di ricerca, che è durato moltissimi anni, e questa è una Madonna, questa è una storia particolarissima. Tra l'altro, quando siamo andati a vederla da vicino, ci siamo accorti che dietro c'era il bambinello, che non era più stato esposto negli ultimi anni, quindi l'abbiamo ritrovato.
11: Questa è una stoffa di eccezionale bellezza. Quanti anni ha questa stoffa?
12: Allora, questo probabilmente è un abito settecentesco, perlomeno il ricamo del Settecento, perché i ricami venivano salvati quando la stoffa sulla quale erano realizzati magari cominciava a cedere. Spesso le suore facevano questa attività di ritaglio, lo riportavano su un'altra stoffa.
11: Su un'altra stoffa, però salvavano
12: la bellezza. Salvavano il ricamo, che era
11: la bellezza del ricamo. Guardate, sì. Ecco, questo è stato ed è il vostro lavoro.
12: Sì, questo è stato un lavoro, sì.
11: Cura. Quante statue avete?
12: Allora, nella diocesi circa la diocesi conta moltissime parrocchie, oltre 240, e le statue sono oltre 100. Però bisogna considerare che hanno avuto un periodo di grande, abbandono, dovuto a un atteggiamento che le alte gerarchie ecclesiastiche all'epoca non amavano molto, questo rapporto diretto che si era ingenerato nel tempo tra i fedeli e quella statua, proprio quella statua.
11: Ecco, perché
12: un po' troppo antropomorfizzata, un po' troppo realistica, perché poi, oltre agli abiti meravigliosi che spesso erano ricavati da altri abiti o adattati loro stessi, avevano i capelli veri che venivano donati, e quindi c'era proprio un'identificazione diretta. A noi è capitato di avere messo in mostra un Gesù bambino al Museo di Cittadino di Massa, e una signora anziana è arrivata e ha detto: quelli lì sono i miei capelli, che da bambina gli erano stati tagliati per fare la parrucca al Gesù bambino.
11: Per fare i riccioli
12: 60-70 anni prima.
11: Del bambinello. Allora, immagini splendide, immagini che riguardano, lo diceva la dottoressa Sisti, prevalentemente figure femminili, sì. E torniamo a Santa Zita,
12: certo.
11: E torniamo ovviamente anche alle figure dei santi. Certo, si veste una santa che è stata una suora e forse non c'è bisogno di vestirla diversamente, però...
12: Però in realtà Santa Zita nella sua vita, essendo stata... Poi è stata una santa, divenuta santa per una breve vita terrena, dopo una breve vita terrena, ed era una giovane fanciulla che era andata a servizio presso una famiglia di signori, e il legame è tra Lucca e Pontremoli, perché secondo la tradizione il padre di Santa Zita era di una frazione di Pontremoli, della parte dell'Appennino, dietro la città di Pontremoli, insomma, e lei quindi avrebbe dovuto avere, ed ha, perché ha un guardaroba, una specifica Santa Zita di Pontremoli in particolare, che oggi è conservata presso la chiesa di Santa Cristina, ma era stata realizzata nella seconda metà del Settecento per l'oratorio chiamato di Nostra Donna. Aveva il suo guardaroba, perché doveva essere vestita come una popolana, nel senso che tale era la sua estrazione, sì, sociale, quindi aveva gli zoccoloni, però aveva la gonna di jeans, perché la diocesi di Massa confina, sì, con la parte più estrema del Levante Ligure, dove

0: Dove è nato in pratica il jeans.
1: Dove è nata quella stoffa.
0: La stoffa, certo. Le blue degen, il blue jeans, eccola qua. Questa invece è proprio lei con l'abito da, diciamo, da tutti i giorni, diciamo così.
1: Da lavoro.
0: E la sottogonna, che non si vede, forse c'è un'altra foto in cui si vede, è di jeans. Però ha anche un altro abito. Lei tra l'altro è alta tutta così, sarà 1,72,
1: 1,73. Questa era la domanda che stavo per farle, perché
0: questa è alta,
1: alla fine
0: è proprio
1: una
0: quasi,
1: persona,
0: sì, sì, eccola qua.
1: Guardate,
0: è
1: clamoroso.
0: Questa è la gonna di jeans con
1: anche
0: sotto le scarpe.
1: Anche questo abbiamo inventato noi nel nostro
0: paese,
1: il sottogonna era di questo tessuto,
0: sì,
1: robustissimo.
0: Robustissimo, che proprio veniva realizzato con i telai, quelli da casa, diciamo, quindi con,
1: certo,
0: delle pezze piccole, tinto.
1: Però a tutti gli effetti altezza.
0: Lei è alta, perché poi è una struttura, tra l'altro è una struttura, il viso e le mani sicuramente sono state fatte da uno scultore molto bravo ed è di legno. Altri sono di, diciamo, realizzate con la cartapesta, per esempio.
1: Certo, certo.
0: Però lei ha anche l'abito da più elegante.
1: Ah, bellissimo quello dice la dottoressa Sisti, l'ha anche.
0: Sì, sì, perché
1: ormai
0: proprio
1: lei
0: guardano,
1: parla come se, sì, fosse... Giustamente, persona lo è.
0: Sì, sì, sono tanti anni che
1: da
0: ci
1: vestire.
0: Frequentiamo. Sì.
1: Sono tanti anni che ci frequentiamo. Come si conservano questi abiti, dottoressa?
0: Allora, questi in realtà bisogna stare molto attenti alla conservazione, perché devo dire che i tessuti attemono soprattutto noi, cioè le nostre mosse sbagliate, perché se loro sono tenuti bene, come si sa e come si vede, campano secoli e secoli. Il problema è esporli troppo alla luce solare, che li,
1: certo,
0: li sbiadisce, come,
1: certo,
0: i nostri,
1: come
0: ovviamente.
1: I nostri abiti.
0: E poi un pochino le tarme, bisogna fare attenzione, e anche all'umido, perché l'umido, troppa umidità tende a far scolorire il colore di cui sono fatti, e quindi chiaramente bisogna fare attenzione. Ora, lei è stata già un pochino, in parte ha avuto una straordinaria manutenzione ed è stata musealizzata per un po'. Poi è tornata in chiesa, ora vediamo se riusciamo a continuare l'opera di straordinaria manutenzione di nuovo.
1: Allora, seguiteci in questo viaggio che fa la nostra Luciana Celeste per noi. La Madonna del Carmine, amatissima dai romani, detta anche Madonna dei Noantri, di noi altri, insomma, il senso è questa, la devozione è questa, andiamo a vedere.
2: Ci troviamo all'interno della chiesa di Sant'Agata a Trastevere, Roma, la chiesa che dal 1800 circa custodisce la statua della Madonna del Carmine di Trastevere, detta anche Madonna dei Noantri. Madonna dei Noantri perché anticamente c'era il modo di interpretare le persone, di vedere le persone come noantri, quindi i trasteverini, e gli altri, voantri, ma comunque la Madonna di tutti i romani, di tutti quanti i fedeli della Madonna. È una delle Madonne cosiddette vestite, perché ogni anno, sì, alla processione viene cambiato vestito, perché ogni anno ne viene donato almeno uno, da stilisti o da semplici fedeli per grazia ricevuta o per chiedere una grazia. Qui ce ne sono rappresentati alcuni che sono tra gli ultimi che sono stati realizzati e tra i più vecchi di quelli che abbiamo. I più vecchi in assoluto sono due mantelli della Regina José, che sono stati donati i mantelli e trasformati in abiti che non possiamo più mettere perché si rovinerebbero troppo nell'uso. Ci troviamo davanti a un abito molto molto bello e che è stato realizzato nel 2025, quindi l'ultima processione è stata fatta con questo abito, che è stato fatto da Alfonso Parete, e il verde è la speranza e poi è molto ricco di Swarovski e di merletti francesi. Questo è il vestito che è stato fatto da Guglielmo Mariotto, l'atelier Gattinoni, ed è stato realizzato, diciamo, contro la violenza sulle donne. Infatti qui c'è la scritta Homines dolent violentia adversus mulieres, e il mantello rosso richiama chiaramente la, diciamo, la violenza che viene fatta sulle donne con i femminicidi, eccetera, eccetera. Per ultimo, di questi esposti, abbiamo un abito che è stato realizzato da Miguel Fontana, sempre intorno al 1960, e anche questo molto molto bello e ricco di pietre e di intarsi dorati. Quest'anno il vestito della Madonna è già in preparazione,

0: però chiaramente sarà una sorpresa che verrà fatta vedere il 18 luglio, il giorno che ci sarà la processione per le vie di Trastevere, su quella macchina processionale che è del 1900, viene portata a spalla dai nostri portatori, da 16 portatori, 16 più 2 di rinforzo, e quindi diciamo è uno sforzo notevole perché è una processione che dura circa 2 ore e mezza. Per noi è il top, è il massimo, specie per noi che siamo nati e cresciuti a Trastevere, quindi siamo già da piccoli, noi cresciamo con la voglia di poter fare i portatori della Madonna.
1: Allora, bellissimo, grazie a Luciana Celeste. Vicino Sorrento, il costumista Giuseppe Tramontano ha fatto un meraviglioso abito per una statua della Madonna. Sono stata lì, l'ho visto in prima persona come fosse la vestizione ed è qualcosa che rimane nel cuore, attenzione, dei pochi fortunati, sì, che sono ammessi a vedere, e ancor più nel cuore di chi invece sa di dover avere cura, certo, di queste statue. Queste statue, addirittura abbiamo visto l'abito di una regina,
2: questo è veramente l'abito della Marchesa,
1: questo è veramente l'abito della Marchesa.
2: Addirittura questa è una storia molto particolare, perché attraverso lo studio dell'abito siamo riusciti a ricondurre alla stessa donazione. Fate presente che all'interno di una diocesi trovare un tessuto identico a un altro tra quelli antichi è quasi impossibile.
1: Simile, certo.
2: In questo caso invece negli anni avevamo schedato 2 abiti identici, nel senso non la foggia ma il tessuto, e piano piano attraverso i documenti abbiamo scoperto, dico sempre abbiamo perché c'è stato un team di ricerca naturalmente, certo, le colleghe Elena Scaravella, Sonia Lazzari, e con la partecipazione dell'Università di Pisa, abbiamo fatto una grande ricerca, messo insieme i documenti, abbiamo scoperto che una marchesa ultima di un ramo che si chiudeva con lei, della famiglia Malaspina, aveva donato il suo abito diviso in 2 per vestire 2 statue della Madonna diverse, in 2 frazioni abbastanza lontane tra loro. Quindi se non ci fosse stato l'abito che le univa, non ci sarebbe mai venuto in mente che la donatrice era la stessa.
1: Che meraviglia!
2: Ed è una donatrice che è nata alla fine del 600 ed è morta alla fine del 700, ha vissuto oltre 90 anni e attraverso sempre, questo è l'abito che indossa la statua che abbiamo già visto, e attraverso appunto quest'abito abbiamo anche un po' ricostruito la storia di questa donna che altrimenti, nonostante Marchesa, Malaspina, certo, non avremmo potuto ricostruire, perché
1: che
2: non
1: bello,
2: avevamo un fil rouge che teneva insieme la data delle nozze, quando i suoi figlioli sono nati. Insomma, abbiamo fatto tutta una ricostruzione e abbiamo ricostruito la vita, per sommi capi, di questa, sì, sì, marchesa, e la morte, perché quando lei è morta le è stato praticamente dedicato un carme funebre, che è una cosa molto rara per una donna alla fine del Settecento.
1: Si vede che era stata molto brava,
2: sì,
1: molto buona.
2: Molto buona e molto devota, per cui aveva fatto tantissime donazioni, lei e il marito, e che avevano veramente arricchito più di una chiesa.
1: Più di una chiesa. La chiesa della Madonna del Monte di Mulazzo,
2: sì,
1: è balzata agli onori della cronaca, sì, per un caso di furto,
2: di
1: posso
2: furto,
1: definirlo così?
2: Sì. Purtroppo sì, non è più lei, non è più quella che si vede. Purtroppo queste effigi sono particolari, perché possono essere anche molto antiche, quello era il caso della,
1: sì,
2: Madonna di Mulazzo, ed è stata rubata. Quindi ora c'è un'altra statua che ricopre il suo ruolo, ma non è più quella antica, ahimè, purtroppo. Per esempio, la Madonna del Popolo di Pontremoli in realtà è una statua scolpita della fine del 200, 1200, inizio del 300, vestita come una Virgo lauretana, che però è una rarità anche come oggetto di scultura.
1: Ovviamente
2: quindi sono storie veramente che si intrecciano.
1: Storie,
2: lungo secoli.
1: Quando noi diciamo leggende non è per mancare di rispetto,
2: no, no,
1: alle,
2: no,
1: storie, però chiaramente, come giustamente la dottoressa diceva all'inizio, erano tutte marchese quelle che donavano, poi dopo si trova veramente quella che aveva donato sul serio. In alcune parrocchie, l'abbiamo detto, si continuano a realizzare questi abiti, si aggiornano,
2: sì,
1: i gioielli.
2: Assolutamente.
1: No? Perché è tutta una forma di devozione, alla fine,
2: certo,
1: il senso,
2: sì, sì, sì,
1: è questo. Riflettere, l'abbiamo visto anche nel servizio della nostra Luciana Celeste, i gusti e le mode del tempo. Questo vale sicuramente per stoffe che arrivano da 600, 700, ma per quelle più attuali che tipo di scelta viene fatta?
2: Allora, un po' è...

0: una scelta tradizionale, si è visto anche prima nel servizio, no?
1: Sì.
0: Questo bellissimo guardaroba di questa statua fortunata,
1: esatto, perché
0: tu sei
1: c'è
0: griffatissimo,
1: infatti,
0: che ha questa statua.
1: È griffatissimo, tra l'altro.
0: Certo. Si cerca di rimanere un pochino per la necessità anche di fare una vestizione adeguata, visto che immagino che saranno manichini la maggior parte, quindi
1: certo,
0: magari non completamente snodabili, e quindi è bene dividere la gonna dal corpetto, per
1: corpetto,
0: esempio.
1: Certo.
0: Si cerca di rimanere un po' nella tradizione, ovviamente, quindi il ricamo applicato magari attraverso merletti, non so, grandi merletti e ricami applicati, sono un po' tenere fede alla tradizione, diciamo.
1: Sì, diciamo, non ci
0: anche
1: si
0: perché
1: distacca
0: si sono
1: mai
0: un po' stereotipati. Devo dire che nel Settecento ci sono la Madonna della Steccata a Parma, anche lei ha un bellissimo guardaroba, e hanno degli abiti con dei tessuti molto decorati. Piano piano il tessuto diventa però più, ecco, con un unico colore, e si iniziano a fare i ricami, anche perché si perde forse piano piano la tradizione del dono, ma si
1: conserva quella della bellezza,
0: la tradizione, e soprattutto della partecipazione magari alla realizzazione attraverso le suore, ma non solo, anche le devote che ricamano.
1: Certo, anche la devozione popolare,
0: certo,
1: personale.
0: Assolutamente. Spesso
1: se una,
0: si trova
1: una persona ricamatrice, quindi,
0: e lascia i nomi.
1: Gli uomini non sono ammessi a tutto ciò.
0: In genere non sono ammessi. Poi no, purtroppo sappiamo che dove magari la popolazione esigua nei paesini, io mi riferisco alle diocesi,
1: certo,
0: che conosco, collinari, magari non ci sono più tante persone, allora anche gli uomini possono partecipare, ma la tradizione era riferita esclusivamente alle donne.
1: Che meraviglia. Allora, vi portiamo a Castelvetere sul Calore. 28 aprile si celebra la festa della Madonna delle Grazie. Tutte queste feste sono, per fortuna, fortemente sentite dalle comunità e quindi sono feste importantissime. La statua della Madonna indossa un corpetto tutto d'oro, che viene riprodotto anche per i vestiti delle bambine che sfilano per le strade, distribuendo taralli e pane benedetto alle famiglie. Ecco qua.
2: Il 28 aprile è un momento importantissimo per la comunità di Castelvetere, un momento in cui tutti si sentono partecipi a questa festa, non solo chi la organizza, ma anche le persone di tutta la comunità. È una festa che inizia nel mese di marzo con la raccolta della legna, delle fascine, che poi serviranno per la cottura dei tortani, per poi arrivare al giorno del 28 aprile, il culmine di una serie di momenti importanti per tutta la comunità.
3: Anni poi si è evoluta quella che è anche la cucitura dell'oro, quindi la dispensa con questi abiti che emulano la statua della Madonna delle Grazie, sempre legata a quelle che sono le grazie ricevute dalla Madonna. Quindi ogni famiglia presta dei monili d'oro alle bambine che vengono mandate a dispensare per ringraziare per il dono ricevuto dalla Madonna.
4: La scelta della stoffa per l'abito, perché sono abiti cuciti da una sarta, da sarte del posto, quindi non sono abiti che si possono comprare preconfezionati, perché hanno dei difetti, così li definiscono le nostre sarte, quindi devono essere cuciti in un certo modo, tagliati in un certo modo, con dei difetti che rendono l'abito perfetto nel momento in cui l'oro viene cucito.
5: Dopo la nascita è uno dei momenti più belli della vita, almeno per un castelveterese.
6: In questi giorni Castelvetere sul Calore diventa una piccola Lourdes. A Lourdes tutto ruota intorno alla grotta, a Castelvetere sul Calore, nei giorni della novena e della festa, tutto ruota intorno al santuario della Madonna. E allora, ecco, ogni anno è un'emozione nuova nel rivedere la fede non solo degli anziani, che vivono anche di tanti ricordi, ma anche delle giovani generazioni legate in maniera stupenda a questa festa mariana.
1: Vedevamo la tenerezza, la bellezza, poi per queste bambine chiaramente per le loro famiglie è un ricordo indelebile, no?
0: Straordinario, sì,
1: perché
0: sì,
1: è un ricordo straordinario, insomma, ho fatto. Anche
0: certo,
1: questo, e poi il dono del pane diventa una cosa che rende il tutto ancora più bello. È capitato nel tempo che un abito che era nato per una statua venisse poi indossato da un'altra statua?
0: Sì. Allora, sicuramente sì, perché purtroppo nel tempo anche le disponibilità delle confraternite andavano diminuendo. E, anzi, a volte lo stesso manichino faceva funzioni diverse, perché poteva essere la Madonna Addolorata, ma anche la Madonna del Rosario, per esempio, o la Madonna del Carmelo, perché chiaramente basta cambiare l'abito, cambiando il colore, già ci si riferisce a un altro momento del calendario.
1: Certo.
0: Quindi, e quindi sicuramente anche la ecco, quello che è successo è proprio questo, cioè che abbiamo trovato i vestiti antichi, meglio conservati, sono quelli che sono rimasti stratificati sotto, perché non si buttavano ovviamente, ma si sostituivano aggiungendo. E questo è quello che sicuramente si è, tra virgolette, salvato ed è perfetto praticamente. Sì. È stato sì restaurato, ma veramente non aveva un filo che si era lasciato andare, il colore teneva tantissimo, perché era stato coperto da altre due vesti, perché veniva vestita sia di nero che di rosso la Madonna a seconda della festa,
1: a seconda
0: ovviamente,
1: del momento dell'anno.
0: Questo rimaneva sotto, quindi si è salvato.
1: Quindi più forse, tutelato.
0: Sì, se fosse rimasto in un cassetto forse avrebbe avuto magari qualche infortunio, oppure qualche topolino che si insinuava. Questi sono luoghi di campagna, è facile
1: ovviamente,
0: che
1: questo Anna Stalina, come stiamo messi, dottoressa?
0: Bisogna sempre mettere.
1: Questo, sempre se avete presente, mettere. Quando ci capitava di riandare a scuola con i maglioni e entravamo e c'era un unico profumo in tutta la classe.
0: Esattamente.
1: Naftalina, perché le mamme...
0: ora ci sono anche le cose un po' più profumate, però...
1: No, adesso è un po' cambiato, però il concetto era evitare il danno, voglio dire.
0: Certo.
1: Noi la ringraziamo moltissimo.
0: Grazie a voi.
1: Perché è stato un viaggio... bello, interessante, poetico, intrigante anche, perché
0: sì, gli aspetti sono tanti.
1: Gli aspetti sono veramente tanti, dottoressa Sisti. Io la ringrazio tanto.
0: Grazie.
1: E
0: a voi.
1: Quando vedremo una di queste, adesso soprattutto inizia il periodo estivo, quindi nei paesi soprattutto ci sono tante di queste feste, di queste processioni, butteremo l'occhio in maniera completamente diversa.
0: Grazie.
1: Grazie a lei.

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
5: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
6: Tira fuori il Debrian.
7: 2 settimane. Noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
4: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
8: Fa male il culo solo a guardarlo.
9: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
10: Gente di città.
11: Questa vacca deve partorire.
12: E fila una mano dentro e tiralo fuori.
13: Questo non c'era sul Debrian.
4: E forse anche te stesso.
14: Ma vi rendete conto?
4: Scappo dalla città. Mercoledì in prima serata.
15: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Eccoci qua, bentornati in Ora Solare. Oggi vogliamo fare memoria importantissima di un suggerimento, il migliore che potesse arrivarci, perché è arrivato da Papa Francesco, dal nostro Papa Francesco. E allora noi non potevamo farci sfuggire questa occasione. Questa è l'immagine che abbiamo imparato a vedere fin da piccoli, che abbiamo visto nelle camere da letto dei nostri nonni, che continuiamo a vedere. Fra Jacopo Iadarola, grazie di essere con noi, è teologo presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, frate dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Grazie di essere in nostra compagnia.
1: Grazie a voi.
0: Allora, ultima enciclica di Papa Francesco, di Lexit Nos, tutto parte

0: dall'amore che è anche consapevolezza, dell'amore che Dio ha per noi. A volte non ce ne, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi non ce ne sentiamo degni, ed è esattamente quello il momento in cui non dobbiamo invece abbandonare quella presa, no? Perché è così importante celebrare questa festa per noi?
1: È fondamentale perché nella nostra spiritualità possiamo vivere questo dramma di immaginare Dio perfettissimo, altissimo, anche un grandissimo amore cosmico che regge l'universo, e dimenticarci che questo è tutto vero, Dio è così, ha questo amore onnipotente che muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante, ma anche un cuore umano. Cuore umano. E è tanto importante questa cosa che Dio ha voluto non ricordarcela, ha incarnato suo figlio per mostrarci che nella realtà questo cuore esiste. E nella storia della spiritualità, grazie ai mistici, alle mistiche soprattutto, bisogna dire soprattutto le sante donne,
0: Arriviamo. Hanno
1: visibilizzato questo cuore di Gesù in visioni, esperienze che hanno avuto, in cui Gesù proprio ha mostrato questo cuore, per ricordarci che Lui ci ama infinitamente, ma ci ama anche molto umanamente, quindi con una tenerezza tutta umana, appassionata, dolce, e anche con una vulnerabilità. Ecco, spesso dimentichiamo questo aspetto di Dio, che è un amore onnipotente, ma anche vulnerabile. Vedere il cuore ferito di Gesù, come Lui ce l'ha mostrato, ci ricorda che Dio può essere ferito, e non tanto dai nostri peccati, magari anche da quello, ma soprattutto ciò che ferisce Dio, che non è indifferente a noi, la nostra mancanza d'amore, la nostra lontananza, se ci allontaniamo da Lui, se ci buttiamo via, Dio ne soffre, non gli è indifferente.
0: Papa Francesco, attraverso questa sua ultima enciclica, ha parlato della consapevolezza dell'amore di Dio per noi, perché solo chi si sente amato ama. E allora guardiamo insieme queste immagini.
2: Nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, siamo chiamati a puntare al cuore, ovvero all'interiorità, alle radici più robuste della vita, al nucleo degli affetti, in una parola, al centro della persona. Lì risplende l'amore del Padre. Lì mi sento sicuro di essere accolto e compreso come sono. Lì, con tutti i miei limiti e i miei peccati, gusto la certezza di essere scelto e amato. Guardando a quel cuore, rinnovo il primo amore, la memoria di quando il Signore mi ha toccato nell'animo e mi ha chiamato a seguirlo.
0: Papa Francesco, Fra Jacopo, lei ci ha ricordato che, secondo voi teologi, questa enciclica è forse la chiave di lettura di tutto l'eccezionale, indimenticabile, per sempre indimenticabile pontificato di Papa Francesco. Perché?
1: Sì, questo l'ha detto Monsignor Bruno Forte quando ha presentato l'enciclica. Chiave teologica per leggere il pontificato di Francesco. Perché lo stesso Francesco, nella Dilexit Nos, alla fine dice la fratellanza universale, la custodia del creato, sono temi importantissimi che lui, a cui ha dedicato delle encicliche dedicate. Ma tutto questo può ridursi a degli slogan, a delle idee, a dei progetti, a delle direttive che non ci appassionano. C'è bisogno di una mistica che ci animi per prenderci cura del creato, per prenderci cura degli altri. C'è bisogno di una mistica che ci animi. C'è bisogno di un cuore che pulsi per queste idee. E quindi è venuto con la Dilexit Nos proprio a dare questo tassello mancante per tutto quello che aveva detto prima, tutto quello a cui io vi ho ispirato, appunto la cura del creato, la fratellanza universale, l'amore per i poveri. Tutto questo però, se non parte da un cuore a cuore con Dio, diventa un moralismo. Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, certo. Dobbiamo prenderci cura di loro, dobbiamo... Tutto questo diventa moralismo se non parte da una storia d'amore, da un cuore a

0: cuore, col nostro cuore, col cuore di Cristo. E che si vede con queste immagini? Mi vengono in mente i fidanzatini quando si innamorano, disegnano sui diari i
1: Sì.
0: cuoricini con la freccia che trafigge il
1: Certo, cuore
0: cuore.
1: trafitto, colpito dall'amore.
0: È bellissimo. E Dio fa lo stesso con noi. Ci ricorda che la nostra fede è una storia d'amore fra l'anima e Dio. E ce lo fa disegnandoci un bel cuore trafitto. Questa è la devozione al Sacro Cuore.
1: Fra Jacopo, poi da umile peccatore, guardi a quel Sacro Cuore e pensi a tutto il male che gli abbiamo fatto, no? Che a volte pesa così tanto sulla coscienza di ognuno da lasciarci senza parole nel tentativo di fare qualcosa per ripagare tanto dolore e non sappiamo da dove partire. Perché certo è un rapporto d'amore, è il figlio mandato sulla terra, però noi siamo così piccoli e quando ci sentiamo troppo piccoli, che cosa dobbiamo fare?
0: Rispondo con Teresina, Teresa di Lisieux,
1: Sì.
0: che ci dà tantissimo, uno dei grandi amori di Papa
1: Papa
0: Francesco,
1: Francesco
0: un'altra
1: Latina.
0: chiave teologica, infatti sulla
1: Sì.
0: sua tomba c'è una rosa bianca proprio a
1: Certo.
0: ricordare la sua devozione, la cita tantissimo nell'Exit Nos e la cita proprio a questo riguardo, perché Teresina ci insegna che dobbiamo prendere Dio per il cuore e ci dà questo aneddoto raccontato da Teresina, dice quando un bambino compie una marachella, fa uno sbaglio, fa qualcosa che non doveva fare. Se poi va dal papà o dalla mamma a dirgli: mamma, mi dispiace, non lo faccio più. La mamma si squaglia, no? Di tenerezza, lo prende, non... figurati se sta a pensare alla marachella che ha fatto, si squaglia. E Dio così è con noi. Noi invece pensiamo che è arrabbiato, che non siamo degni, ma Dio con noi è più tenero dei padri e delle madri. E questo cuore ce lo ricorda.
1: Noi è che a volte il peso delle marachelle è molto alto o lo sentiamo noi
0: Ma
1: troppo.
0: comunque Teresina diceva, è una goccia in un oceano di misericordia. Qualsiasi cosa possiamo aver fatto è niente rispetto.
1: Allora, Fra Jacopo, grazie, grazie, grazie. Papa Francesco, una luce per l'umanità. È una mostra meravigliosa che si trova a Vicenza e noi ve la mostriamo così, molto felici di farlo.
2: Dal 2006 sono il fotografo vaticanista dell'agenzia Contrasto. Ho iniziato a seguire il Vaticano, i papi, da quell'anno con Benedetto, poi ho iniziato il progetto con Papa Francesco. Forse il progetto più importante che io abbia mai fatto a lungo termine. In questa mostra voglio raccontare, ho raccontato l'anima di Papa Francesco. Ho cercato di far uscire un po' la sua vera identità. Quella che magari in superficie, in maniera istituzionale non si nota, ma ho cercato di entrare nel suo modo di pensare con l'uomo, per l'umanità. Io da Papa Francesco ho ricevuto un insegnamento, che bisogna avere il coraggio di essere felici. Questa è la cosa più importante. Lui ha sempre dato attenzione agli ultimi, alle persone con problemi fisici, ai malati, ma sempre con un approccio molto positivo e caritatevole. Io spero di condividere la bellezza, prima di tutto, che c'è dietro questi scatti. La bellezza delle foto, certo, perché le ho fatte io e ne sono orgogliosissimo ovviamente, ma anche proprio la bellezza di un uomo, prima che di un papa, che ha regalato tanto per tutto il mondo. Mi rimane un'eredità collegata a molte foto, ma soprattutto all'immagine di lui che è sceso dopo l'Urbi et Orbi, il giorno prima di morire, per un ultimo saluto. Mi rimane proprio questa eredità di apertura alle persone, di voglia di stare, di salutare, di essere con le persone fino all'ultimo. Ed è quello che cerco di fare io anche nella mia vita, di dare attenzione all'uomo, alle persone, con la gentilezza, con l'umiltà. Io spero che le persone che visitano questa mostra possono tornare a casa con il senso del bello, della bellezza che ogni persona ha e che dobbiamo cercare di rincorrere sempre, come ha fatto Papa Francesco in tutto il suo pontificato.

0: Bellezza è quando Papa Francesco parla con i bambini, quando accarezza un disabile, quando parla a una persona cieca guardandola negli occhi. Questa è bellezza, è l'umiltà di arrivare a tutte le persone.
1: Molti, molti, molti complimenti a Stefano. Grandissimo fotografo che ha saputo fermare in quegli scatti e ha fatto bene a citare l'ultima volta che abbiamo visto Papa Francesco in quella Pasqua. Se non è stato un cuore sacro, non stiamo parlando del Sacro Cuore, ma se non è stato un cuore sacro quello, non sappiamo dove andarlo a cercare. No, il Papa che ci...
2: Sì, bellissimi questi scatti, perché veramente vediamo il vicario di Cristo, è il vicario di Cristo, perché ha colto la bellezza di questi gesti di tenerezza. Nella Dilexit Nos Papa Francesco parla di una scienza delle carezze, questo ci insegna il Sacro Cuore. Chi è, come si è comportato Gesù? Gesù non è che ha fatto chissà quali teorie sul Sacro Cuore, nei Vangeli non è che parla del Sacro Cuore, c'è solo un versetto dove dice... venite a me voi che siete stanchi e oppressi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo è l'unico momento in cui Gesù parla del Sacro Cuore. Ma la scienza del Sacro Cuore ce l'ha insegnata con i suoi gesti, toccando le persone che guariva. Quando faceva i miracoli Gesù toccava, come Papa Francesco accarezzava.
1: Come ha fatto Papa Francesco.
2: E Papa Francesco, vi ricordate, diceva sempre: quando andiamo dai poveri non buttiamogli una monedina per aiutarli, stringiamogli la mano, cerchiamo il contatto fisico, perché quella è la carne di Cristo. E c'è una rivoluzione della tenerezza da vivere. E che è quella di Gesù e che è quella che lui ha reincarnato, veramente.
1: Ci ha insegnato, e noi parliamo di Papa Francesco, e trascurando quasi tutto ciò che lui è stato prima di arrivare a quel conclave, prima di arrivare... a diventare appunto il vicario di Cristo. Impegno comunitario, e quando io parlo di impegno missionario intendo anche la piccola missione quotidiana. No, ci sono i missionari che fanno cose alte come montagne, ma noi in fondo possiamo fare qualcosa ogni giorno quando usciamo da casa e anche quando stiamo dentro casa, ma possiamo farlo?
2: Ma sì, assolutamente. Qui sempre Papa Francesco, quando fa questi discorsi, come ci insegna Teresina, come dice Teresina, esemplifica con la nostra Santa Teresa di Lisieux, la sua frase famosa, no? Un solo spillo raccolto per amore può convertire un'anima. Qualsiasi piccolo gesto, se noi lo facciamo per amore, offrendolo al Sacro Cuore di Gesù, si unisce al suo mistero pasquale di salvezza e acquisisce un valore infinito. La devozione al Sacro Cuore, che è legata alla riparazione, alla consolazione, ci insegna che il modo migliore per curare questa ferita del Sacro Cuore di Gesù, se lo vogliamo consolare, il modo migliore per farlo è fare tanti piccoli gesti di amore verso tutti quegli ultimi con cui Gesù si immedesima: i poveri, gli ammalati, i sofferenti, i carcerati, i lontani. Questi sono quelli con cui Gesù si immedesima, Matteo 25. E ogni piccolo gesto fatto per loro, anche un bicchiere d'acqua, come dice... Sì. È fatto per Cristo e quindi acquisisce un valore infinito.
1: E tutto questo in questa enciclica, le piccole opere, che poi sono immense, di misericordia. Però, ovviamente, Fra Jacopo, viviamo in un mondo dove in realtà tutte queste opere, piccole e grandissime, vengono fatte quotidianamente, ma dove... dall'altra parte il male, il brutto, la cattiveria, il disprezzo, la violenza verso chi è ultimo, avvelena, insomma, quel gesto avvelena tutto. Allora tu sei lì e cerchi di risalire la corrente, cerchi di aiutare anche gli altri a cambiare idea, gli altri non vogliono cambiare idea, tu ti senti, torniamo al piccolo, ancora più piccolo, ecco, come dobbiamo arrivare a questa festa, a questo 12 giugno?
2: Sì, Papa Francesco ha voluto scrivere questa enciclica sul Sacro Cuore proprio perché, lo diceva nel giugno 2024, qualche mese prima che uscisse il documento, cioè questo mondo ha perso il cuore. Siamo in un momento in cui il mondo ha perso il cuore. E lui, chi più di lui, ha denunciato la violazione del diritto internazionale, la vendita di armi, la demonizzazione dell'avversario, la mostrificazione, tutti armati gli uni contro gli altri. Questo mondo sembra aver perso il cuore. Per questo dobbiamo tornare al Sacro Cuore di Gesù. Solo Lui può darci un cuore per tornare ad amare divinamente. Perché la cosa bellissima del Sacro Cuore non è, appunto, dicevo, soltanto consolarlo, essere buoni con Gesù. Se noi ci offriamo a Lui, dice Francesco, succede questa cosa meravigliosa, che tutto quell'amore infinito compresso nel Sacro Cuore irrompe, dilaga nel mondo attraverso le piccole anime che si offrono a Lui. Diventiamo tutti canali del suo amore infinito. Se ci offriamo a Lui diventiamo canali del suo amore nel mondo. E questa è la migliore consolazione che possiamo dare a Cristo, e la salvezza per il mondo. Perché se sta cadendo in un abisso il mondo, c'è un abisso più grande che quello della misericordia di Dio.
1: Diciamo che l'abisso della misericordia è luminoso e è bello. Ed è grande, enorme.
2: È infinitamente più grande dell'abisso del nostro male.
1: Nel quale ci sembra in questo momento, e non solo in questo momento, ma di rotolare giù come una palla dalle scale, ha il colore peggiore che possiamo immaginare. Però bisogna essere testardi. Un'ultima, ce la faccio? Sì, un'ultima cosa. La devozione al Sacro Cuore, e qui dovremmo avere 2 ore per chiacchierare, però per parlare, soprattutto ascoltarla, ha un grande impulso nel 600, no? Diciamo che viene rilanciata, e da allora non si ferma più.
2: Sì, Karlraner, grande teologo gesuita come Francesco, diceva che è coestensiva alla storia della Chiesa la devozione al Sacro Cuore. Parte dai Vangeli, dove comincia la devozione al Sacro Cuore. Gesù sulla croce, il fianco squarciato da cui scaturiscono sangue e acqua. È lì il primo luogo dove vediamo il Sacro Cuore di Gesù, da cui scaturisce la salvezza. Poi c'è la tradizione patristica, le grandi mistiche del Medioevo, Santa Geltrude, Santa Lutgarda, in Italia Sant'Angela da Foligno, certo, Maria Maddalena de Pazzi, tutte queste donne innamorate. Tu dicevi che siete testardi, ma soprattutto innamorati.
1: Innamorati, sì.
2: Poi si arriva a Santa Margherita Maria Lacocque nel 1600, che dà un grande impulso, perché ha proprio queste visioni del Sacro Cuore di Gesù, che fa queste promesse. E siamo ora al 350° anniversario, e infatti è stato commemorato proprio con questo film che è uscito da poco, Sacro Cuore, un film di produzione francese, che ha avuto un successo spettacolare. In Francia ha superato tutti i Colossal, e anche in Italia, proprio a giugno lo stanno proiettando a Roma. Sta avendo un successo enorme, perché tutti abbiamo il bisogno di una storia d'amore, di un cuore a cuore. Quindi è una corda sempre presente nella Chiesa, e lo sarà sempre sicuramente. Ci sono tanti esempi attuali che potrei dirti. Chiara Corbella, una storia stupenda che ha molto a che vedere con
1: nome e cognome, Chiara Corbella, può bastare. È tutto quello che possiamo immaginare attualizzandolo.
2: Fra il suo Jacopo, corpo è nella Cappella del Sacro Cuore, al Verano.
1: Ed è sepolta nella Cappella del Sacro Cuore.
2: È morta nel mese di giugno, certo, mese del Sacro Cuore.
1: Fra Jacopo Iadarola, che incredibilmente sostiene di aver superato i 40 anni, noi non gli crediamo, ma gli crediamo da un punto di vista di cultura, di passione e di capacità splendida di saper narrare tutto questo.
2: Grazie.
1: Perché anche di questo noi abbiamo strettamente bisogno. Grazie per Jacopo, grazie di cuore, davvero di cuore, come vedo. Grazie.
2: Grazie a voi.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Chi nasce in una famiglia mafiosa resta spesso intrappolato in una sorte, in un destino che altri hanno scritto per lui. Diventare un boss, sfuggire alla giustizia, uccidere o essere ucciso. Tuttavia questo non è necessariamente un destino ineluttabile perché per esempio esiste un progetto, esiste da decenni, Liberi di Scegliere, che aiuta i figli di famiglie mafiose ad uscire dai contesti della criminalità organizzata e tutto questo con il sostegno concreto delle madri che vogliono sottrarre i loro figli ad un futuro praticamente certo di violenza e di morte. Allora di questo, di questa via efficacissima per contrastare la criminalità organizzata vogliamo parlare oggi, lo faremo con testimonianze molto potenti e con l'aiuto dei nostri ospiti. Sono felice di ritrovare un amico di Siamo Noi, il collega Paolo Borrometi. Ciao Paolo, bentornato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E accanto a lui è davvero una gioia avere la senatrice del Partito Democratico Enza Rando, a lungo è stata vicepresidente dell'associazione Libera contro le mafie di Don Luigi Ciotti, seguendo da vicino, buon pomeriggio senatrice, seguendo proprio da vicino il protocollo Liberi di Scegliere, oggi nella

0: Don Giorgio De Checchi, che di Libera è direttore dell'area giustizia e partecipazione. Don Giorgio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, buon pomeriggio, grazie perché siete qui. Paolo, tu tante volte, tantissime volte ci hai raccontato la prepotenza mafiosa che hai vissuto sulla tua pelle, le tante minacce, vivi da anni sotto scorta. Vorrei chiederti adesso, diciamo, senza un'inquadratura troppo stretta, come contesto generale, se secondo te questo cambiamento possibile, cui accennavo in apertura, che spezza una catena che in qualche modo è ereditaria, è davvero possibile, fattibile?
2: Non solo è possibile, ma liberi di scegliere è il nuovo modo per mettere realmente in ginocchio le mafie. E non è una frase fatta e non è neanche un'esagerazione, ma liberi di scegliere, cioè dare la possibilità alle figlie e ai figli soprattutto dei boss mafiosi di non vivere in quel contesto e di avere una vita diversa, ha la stessa forza dirompente di riforme storiche che hanno messo in ginocchio le mafie, potremmo dire l'ergastolo ostativo, potremmo dire il sequestro dei patrimoni. E se mi permetti, Gabriella, se c'è una donna a cui noi dobbiamo dire grazie per questo protocollo, è questa donna qui, che non è soltanto una parlamentare o la vicepresidente di Libera, ma è stata colei la quale di notte, in tante notti della sua vita, è scappata da casa per andare a recuperare e dare una nuova
0: E
2: possibilità.
0: adesso
2: È
0: ce lo
2: lei che merita
0: racconterà.
2: un
0: Noi
2: applauso.
0: questa puntata senza di lei non l'avremmo
3: Grazie.
0: fatta, eh? Abbiamo atteso che fosse disponibile ad essere qui fisicamente con noi in studio. E grazie ancora dunque. E adesso vengo da lei, ovviamente, senatrice. Però volevo chiedere a Don Giorgio, abbiamo detto che è un cambiamento possibile, fattibile, potente. E questa idea di un cambiamento possibile non è solo ragione fondante di un'associazione come Libera, ma dobbiamo ricordare che è anche cuore del messaggio evangelico. E di fatto noi come cristiani, a volte di fronte all'enormità del male, delle ingiustizie, della violenza, tendiamo a scordarlo. Don Giorgio.
1: Certo, noi spesso ci ritroviamo in situazioni che vediamo quasi ineluttabili. Ci rendiamo conto della fatica, della difficoltà di affrontare le situazioni di ogni giorno e ci lasciamo a volte sconfortare da queste situazioni. E invece quello che il Vangelo ci dice è proprio questa libertà che ci ha portato Gesù Cristo. E questa libertà è un dono che siamo chiamati a vivere, a riscoprire sempre e a offrire come possibilità a quanti incontriamo. E effettivamente, liberi di scegliere, è una opportunità straordinaria per offrire a delle persone che hanno avuto un contesto limitato come prospettiva e come visione, molto dalla situazione di violenza e dalla cultura mafiosa, offrire loro la possibilità di scegliere altri percorsi, di immaginare prima di
0: Certo, e
1: scegliere,
0: questo mi
1: immaginare
0: sembra
1: altre possibilità.
0: l'elemento principale, questa restituzione di libertà di essere ciò che si sceglie di essere, di crescere, appunto, come scegliendo come, dove. Allora, senatrice Rando, lei è cofirmataria con la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, di una proposta di legge che praticamente traduce in norme giuridiche, quindi in uno strumento come una legge di Stato, il cuore, il contenuto di questo protocollo. Mi preme sottolineare anche con il nostro pubblico perché avete ritenuto assolutamente necessario che si arrivasse a uno strumento, essendo già presente un protocollo, come la legge. E qui mi sembra di intuire che è importante dare un sostegno continuativo, strutturale a questi percorsi di allontanamento dai contesti mafiosi che sono anche molto rischiosi.
3: Assolutamente sì, diciamo che il protocollo è stato uno strumento importante perché ha messo insieme in sistema la parte giudiziaria con la parte sociale, economica, però era necessario uno strumento vero di legge, intanto per un messaggio preciso, lo Stato si occupa di questi minori e di queste donne che vogliono rompere con i contesti mafiosi, cioè lo Stato se ne deve occupare perché è la vera lotta alle mafie di oggi e l'altra cosa è per proteggerli, perché nel momento in cui c'era il protocollo non aveva un sistema di collegamento, coordinamento, no, tra varie istituzioni, ma non c'era, per esempio, una delle cose che era importante, la possibilità per le donne che scappano da questi contesti.

0: Resti di cambiare nome, no? Di avere il nome di copertura. Per cui queste donne stanno attendendo ogni giorno la legge, perché dal momento in cui quelli che sono già andati via e che hanno fatto queste esperienze sono dentro il protocollo, non vedono l'ora che c'è la legge, perché così possono cambiare le loro generalità e cominciare a lavorare, che è una delle cose più importanti. E poi tante altre cose.
1: Immagino appunto, senatrice, che tra le tante cose ci sia proprio la possibilità di avere una rete di riferimento che prevede un'assistenza anche psicologica, assistenti sociali, strumenti economici.
0: Assolutamente. E questo, diciamo, è la complessità, ma anche la bellezza di questa legge, se si può dire, perché mette insieme, diciamo, l'elemento anche giudiziario, no, dell'allontanamento dei minori quando ci sono alcuni contesti particolari, ma mette il sostegno psicologico, il sostegno economico, la possibilità di allontanarti da quei contesti ed avere anche un sostegno, come dire, umano, no? Che è una cosa che spesso non, le leggi non si occupano, si occupano magari di dare sostegno economico e non invece, perché abbiamo uno strappo, cioè queste persone comunque sono dentro un contesto mafioso e hanno una loro identità mafiosa. Strappare questo, c'è un prima e un dopo devi trovare qualcuno che te lo mette, cioè ti accompagna.
1: È stata molto chiara e io ci tengo anche a evidenziare che intorno a questa proposta di legge c'è un consenso unanimo delle varie forze politiche. In effetti lei ha firmato la proposta come senatrice del PD anche con la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia. L'onorevole Colosimo oggi non è potuta essere qui con voi, però ha voluto lasciarci, ha voluto affidarci un videomessaggio.
2: Liberi di scegliere è un'immancabile opportunità. È un'immancabile opportunità per quelle donne e quei bambini che toglieremo dal gioco mafioso. È un'immancabile opportunità per spezzare le catene della cultura mafiosa. È un'immancabile opportunità per tutti coloro i quali credono e vogliono vedere la presenza dello Stato. Ecco, io devo ringraziare sentitamente tutti quelli che ci hanno creduto fino ad ora, tutti quelli che ci crederanno, tutti quelli che ci lavoreranno. Devo ringraziare innanzitutto e soprattutto la senatrice Enza Rando, Don Ciotti, Libera, la CEI, ma devo ringraziare e voglio ringraziare prima ancora tutte quelle donne che ancora prima di avere una garanzia legislativa hanno scelto di sottrarre i figli ai boss per fargli vivere una vita degna di tale nome, lontano dalla criminalità organizzata. Grazie, questa legge porta il vostro nome e il vostro impegno.
1: È particolarmente significativo quest'ultimo riferimento al fatto veramente che la legge è loro, è ispirata a queste donne che in assenza di quelle garanzie che arriveranno con la legge hanno fatto veramente un salto correndo rischi enormi. Quanto grandi questi rischi lo capiremo ancora meglio dalla testimonianza che vogliamo adesso proporvi. Si tratta di una testimonianza che ha raccolto l'Associazione Libera e che ha consentito di condividere oggi con noi. Dunque sentirete il racconto di Daniela, naturalmente si tratta di un nome fittizio, così come non vedremo il suo volto.
3: Sono una donna, ma sono soprattutto una mamma. Ho tre figli. Io ho maturato questa scelta quando mio marito fu ucciso per mano della sua stessa sostanza, la mafia, perché lui non è stato una vittima, ma era parte proprio integrante di quel mondo lì. Quindi al momento che c'è stato quell'omicidio è come se ci fossimo risvegliati. Avessimo preso coscienza di quello che era successo, perché finché non ci aveva toccato non capivamo la ferocia forse di quello che ci accadeva accanto. Non lo vedevamo. Il controllo totale. Loro vogliono il tuo controllo totale, psicologico, fisico. Loro ti devono tenere sotto in tutti i modi. È quello che oggi io pago, la mia fuga. Perché io ho spezzato questo legame, questo loro potere che si sono visti mancare da un giorno all'altro. Quindi sono stati giorni lunghi, dolorosi. Molto dolorosi, dove le loro cattiverie le vivevamo ogni giorno. Vi posso assicurare che 2 anni sono veramente tanti. E tutto questo difendendo sempre questi figli, che era il loro primo obiettivo, quelli di toglierli a me. Ho cercato con tutti i mezzi, in tutti i modi, di strapparmeli via. Oggi viviamo, sopravviviamo, perché oggi ci nascondiamo, non abbiamo la nostra identità. Non siamo niente, non siamo nessuno, non siamo riconosciute. Siamo in fuga.
1: Siamo in fuga, Don Giorgio, dice Daniela con un'emozione che percepiamo. Posso chiederle proprio con la massima concretezza possibile, dalla sua esperienza, dai contatti che ha avuto con tante...

0: donne, di che cosa hanno bisogno per abbandonare i contesti familiari di criminalità organizzata.
1: Beh, come diceva prima l'onorevole Rando, è indubbio che è importantissimo un legame con un territorio, con delle persone. Hanno bisogno di poter ripensare la loro vita e immaginarla in un contesto lavorativo e un contesto relazionale. Hanno bisogno quindi sì di una rete, che è quello che con Libera e con altre associazioni, altri gruppi tentiamo di costruire accanto a quelle realtà che accogliamo, ma hanno bisogno anche, come veniva detto prima, di poter girare per le strade con la serenità di una identità nuova che dia loro la possibilità di intrecciare delle relazioni con un nome, con un cognome e possano trovare un lavoro.
0: Hanno bisogno di progettare un futuro e una ripartenza vera. Noi ci fermiamo soltanto qualche istante, andiamo in pubblicità, poi vi faremo ascoltare quanto ha scelto di condividere con noi oggi chi questa strada l'ha per primo spalancato, ideando il protocollo Liberi di Scegliere, cioè il magistrato Roberto Di Bella. A tra pochissimo.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
7: Eccoci rientrati in studio e siamo noi a ideare il protocollo liberi di scegliere che prevede assistenza ai minori nati in famiglie mafiose, agli adulti, alle madri per uscire dai contesti della criminalità organizzata. È stato Roberto Di Bella, magistrato che ha spalancato questa strada. Era il 2012 quando era di servizio a Reggio Calabria. Oggi si trova a Catania e l'ha incontrato per noi la nostra Marta Manzo.
8: La scintilla nasce nel 2012, quando mi sono trovato a processare tutte e tre i fratelli di una dinastia criminale. Per la prima volta ho capito che avevo davanti a me dei ragazzi che avevano bisogno di essere aiutati. Bisognava innalzare i livelli di prevenzione e intervenire prima che questi ragazzi commettessero reati gravi o si proiettassero in una situazione di vita irreversibile. Nasce così l'orientamento giurisprudenziale liberi di scegliere. Assieme ai colleghi abbiamo pensato che in certe situazioni di grave rischio per l'incolumità fisica di questi ragazzi era necessario allontanarli temporaneamente dai loro territori, dalle loro famiglie, con l'obiettivo di aiutarli ad emanciparsi da quella cultura e non finire in carcere o morti ammazzati. In realtà abbiamo iniziato questa attività ancor prima dei protocolli governativi. È stato fondamentale l'aiuto dell'Associazione Libera, dell'Avvocato Enza Rando e anche l'apporto della Conferenza Episcopale Italiana con le Caritas. Il primo caso è stato quello di una donna che siamo riusciti a far andare via da Reggio Calabria con un'operazione quasi da servizi segreti assieme ai suoi due figli. Era una donna che aveva il marito dal 41 bis, anch'essa condannata per mafia, ma che voleva allontanarsi da Reggio Calabria. Molte madri hanno colto al volo questa occasione quando si sono resi conto che non sono provvedimenti punitivi contro di loro, contro i loro figli, ma a tutela, non si sono opposte più. Questo è stato veramente un punto di svolta. Fino adesso 34 donne sono andate via dalla Calabria e dalla Sicilia, 7 sono diventate collaboratrici o testimoni di giustizia, le altre sono entrate nella rete del protocollo governativo Liberi di Scegliere.
9: Cari signori, siete nate e cresciute in contesti inquinati dalla criminalità mafiosa e avete deciso di uscirne. Benedico questa vostra scelta e vi incoraggio ad andare avanti. Immagino che ci siano momenti di paura, di smarrimento, è normale. In questi momenti pensate al Signore Gesù che cammina al vostro fianco.
8: Il 30 ottobre 2023 siamo stati ricevuti da Papa Francesco assieme ad alcune mamme di mafia. Le parole del Papa sono state profonde, ha compreso perfettamente quelle che sono le difficoltà che si hanno in questo tipo di percorsi. È stato un momento bellissimo per tutti. Le mamme che vanno via e si portano i figli stanno incrinando il mito mafioso che si fonda soprattutto sulla indissolubilità della famiglia. E anche tanti papà hanno compreso e si rivolgono allo Stato per chiedere aiuto. A Catania si è pentito addirittura un nonno, un boss di livello apicale, che ha deciso di collaborare con la giustizia dopo l'intervento sui suoi nipoti.
7: Paolo, voglio raccogliere quest'ultimo spunto che ci ha offerto Di Bella, cioè lo smacco che subisce l'organizzazione criminale che ha questo impianto familistico radicato, il boss che vede la propria compagna, la propria moglie allontanarsi, i figli allontanati da quel contesto.
4: Ma guarda, allora...
7: Anche uomini, peraltro, ci diceva, un nonno diceva Di Bella.
4: Roberto Di Bella, dall'alto della sua straordinaria competenza, ha utilizzato un termine, indissolubilità della famiglia, no? Ed è su quello che si basa
7: il
4: tutto.
7: Mito, ha detto.
4: Guardate, andiamo, forse banalizziamo, ma cerchiamo di far comprendere a chi ci ascolta da casa. I mafiosi, gli appartenenti alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, mettono in preventivo quello di finire in carcere, ed è proprio quando finiscono in carcere che loro hanno bisogno della famiglia, perché le donne in un'organizzazione criminale di stampo mafioso, siciliana e calabrese soprattutto, a cosa, fra virgolette, servono? Servono a continuare la tradizione familiare dando i principi educativi del marito che è in carcere.
7: È una trasmissione generazionale.
4: È una trasmissione generazionale affidata alle donne quando il marito è in carcere. Nel momento in cui una donna decide di non solo non dare quei principi, non trasmettere quei principi, ma addirittura togliere i figli al padre, con una espressione forse dura, sì, no? Ma non al padre fisicamente, al padre agli insegnamenti, a quegli insegnamenti sbagliati, sottolineiamolo, che dovrebbero dare il nome del padre. È lì che l'indissolubilità della famiglia, per tornare a Roberto Di Bella, viene meno, ed è lì che le organizzazioni criminali di stampo mafioso residono i rapporti. Ecco perché è fondamentale. Guardate che è esattamente nei fatti ciò che in altre maniere ha fatto Peppino Impastato. Peppino Impastato ha fatto esattamente questo: recidere i rapporti con il padre. È una metafora che sto utilizzando, ma è questo quello che dobbiamo spiegare.
7: Abbiamo sentito come Roberto Di Bella la citava ringraziandola, questo lavoro per cui ha spalancato una strada è stato possibile grazie alla collaborazione di Libera, della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo visto anche, ascoltato, riascoltato le parole di Papa Francesco. In questi anni lei ha incontrato, ha aiutato molte donne, ce lo ha ricordato anche Paolo poco fa, conosce anche le testimonianze, una l'abbiamo già proposta, l'altra la sentiremo a breve. Le va di raccontarci anche una storia che le è rimasta particolarmente nel cuore, con le dovute cautele naturalmente?
10: Beh, io un po' ne ho seguite tante, quindi tutti sono rimasto un po' nel cuore perché mi hanno insegnato tanto. Una storia in particolare che mi ha fatto vedere questo coraggio un po' spaventato, no? Quando fanno queste scelte, che poi è diventato coraggio coraggioso, di una donna, insomma, che era giovanissima e ha dovuto sposare per forza quello che aveva deciso il papà. E una delle cose che mi raccontava è che quando lei si stava sposando, no, andava, diceva: papà, posso scappare, io non voglio sposarlo. Fino alla fine ha cercato di non farlo. E poi invece lo ha fatto, e poi ha avuto una bambina, ma è dovuta scappare, è scappata dopo che ha avuto questa bambina, e ha dovuto lasciare in quel momento la bambina perché aveva, non poteva farlo, non poteva andare via con la bambina. E alla bambina era stata detta che la mamma era morta. Questa cosa mi ha molto... Come poteva viverla questa donna, questo suo panorama interiore? Era veramente di una grande tristezza, devastante. Voleva ricostruirsi una vita, ma c'era un pezzo di vita che voleva... Beh, siamo riusciti a farli riconciliare, la mamma e la bambina stanno insieme in maniera tranquilla.
7: Bellissimo.
10: Ma questa mi ha dato tante cose. Cioè, una donna che non si può, perché lì c'è proprio anche una doppia violenza di genere, certo, che non puoi decidere chi amare, non puoi decidere come vivere, ecco. Tutto questo, diciamo, in un contesto mafioso molto importante, significa proprio spezzare la catena dell'indottrinamento mafioso.
7: Ecco, spezzare questa catena. Don Giorgio, sappiamo appunto che Libera concretamente offre accoglienza, tutela le donne, non solo loro, insomma, i minori che si sottraggono a questi contesti. Però diciamo che c'è un lavoro ancora più immateriale, che è una sfida difficile, un po' quanto accennava adesso la senatrice Rando. Non si tratta solo di allontanarsi fisicamente da contesti di violenza, ma anche di liberarsi di un'area, questo lo penso soprattutto per i minori anche, con cui sei cresciuto fin dal primo giorno in cui sei venuto al mondo.
11: Certo, è questo il lavoro più delicato, più complesso, e su cui ci sono poche garanzie, sinceramente, perché noi si può fare la nostra parte e necessariamente dobbiamo farla tutta, e cioè offrire la possibilità per questi ragazzi, per queste ragazze, di conoscersi e sperimentarsi al di là di quelle idee o di quelle suggestioni che hanno ricevuto nel contesto familiare o nell'ambiente familiare. La possibilità di capire chi sono, di poter sognare qualcosa di differente, immaginare una vita differente, diversa. E facendo loro fare esperienza di quelle che potremmo noi chiamare, forse superficialmente, delle normalità di vita.
7: Andare al cinema, a teatro, ascoltare musica.
11: Esatto. Giocare a calcio, andare in qualche associazione, uscire fuori con gli amici, senza il peso di un nome e di una famiglia.
7: Mi sembra una sfida immensa. Io veramente la ringrazio, Don Giorgio. Torniamo in pubblicità, poi rientriamo qui e lo facciamo con un'altra testimonianza. Questa volta, sempre naturalmente nome fittizio, si tratta della testimonianza di Rita, che è anche un appello rivolto alle donne.
12: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
13: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
14: Effettivamente piace.
12: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
14: La telecamera va bene qua.
12: Idee a profusione.
0: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
15: Buongiorno!
16: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
17: Siamo nel cuore di Cascia.
18: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
19: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
20: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
21: Vi faccio una bella fotografia.
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
7: Eccoci, rientriamo in studio, siamo noi e subito vi facciamo ascoltare un'altra voce. È la voce di Rita, naturalmente sono queste testimonianze coperte, sono state raccolte dall'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti, che ci ha permesso di condividerle con voi.
22: Io sono nata in una famiglia mafiosa, avevo pochi mesi quando mio padre è stato brutalmente ucciso. E da bambina sono cresciuta con l'animo non di vendetta ma di domande e cercavo di capire, di sapere, ma c'era il muro del silenzio, in quanto comunque io donna, io bambina, femmina, l'omertà, il clima mafioso era quello. Ci sono nata, ci sono cresciuta, oggi dico che non è normale, ma all'epoca era normale, per quanto vi possa sembrare paradossale e assurdo. Crescendo poi dopo, e adesso posso

0: distinguere i due mondi. A parte la donna, la figlia mafiosa, esiste la mamma. E la mamma è mamma prima di essere donna mafiosa. Per i figli si fa tutto. Sono nata mafiosa, cresciuta in una famiglia mafiosa, però oggi conosco benissimo come sono dentro. Oggi sono diversa. E se siamo arrivati noi, ci possono arrivare in tanti. Ed è tutto un passaparola, è un'esperienza che si tramanda. Ce la possiamo fare. Ognuno di noi può cambiare, ognuno di noi può migliorare, anche per rendere migliore la vita degli altri.
1: Quanta forza c'è in questo "ce la possiamo fare"? Paolo, concretamente, perché insomma è complicata la faccenda, come fa la giustizia a contattare anche queste donne? Abbiamo sentito un po' naturalmente anche nella ricostruzione di Di Bella, però a convincerle di quanto hanno da guadagnare questi ragazzi sottratti all'ambiente familiare, mafioso. Penso che bisogna fare i conti anche con la resistenza degli stessi ragazzi a volte.
2: Probabilmente, sicuramente sì, ma guarda, non è la giustizia a contattarli, sono trasmissioni come queste, sono provvedimenti di leggi come Liberi di Scegliere, e sono soprattutto, e ritorno all'ultima testimonianza bellissima, straordinaria, queste parole fortissime che abbiamo sentito, quel passaparola a cui accennava, e la possibilità di scegliere, ecco perché liberi di scegliere. E fammela dire una cosa, Gabriele, io so che tu sei molto attenta e non ti sarà sfuggito e non sarà sfuggito alle persone a casa che sono le donne che hanno fatto la rivoluzione. Quella donna, quella femmina, come si autodefinisce, e però sono loro che hanno fatto la rivoluzione. Papa Francesco lo ricordava sempre, l'importanza delle donne, e non è un caso se due donne di culture, di sensibilità diverse, come la senatrice Rando, come la presidente Chiara Colosimo, si mettono insieme, pur politicamente dividendosi su qualsiasi cosa, ma mettendosi insieme per il bene più importante, per dare una possibilità di scelta a questi ragazzi e per stare accanto a queste donne. Sono le donne alla fine che da madri fanno le rivoluzioni, e noi un grazie lo dobbiamo dire anche a loro. Guardate, si parla sempre di mala politica, ci si dividerà su tante cose, ognuno di noi ha le proprie idee politiche, partitiche, e ci mancherebbe altro, ma questa è una pagina straordinaria che io penso rimarrà alla storia. Le donne fanno la differenza.
1: Io ti ringrazio di averlo evidenziato, ci vorrebbe un applauso, ma è nelle mie parole, diciamo. Don Giorgio, ci può dire, purtroppo il tempo è tiranno, ma insomma, quale traguardo in questi anni rispetto a una madre, una donna, un minore, le ha dato più gioia?
3: Come diceva Elsa prima, ogni storia è a parte, ha un suo percorso e ha un proprio sviluppo. Vedere però che una mamma di più figli, incapace anche di mettere su un tegame per far da mangiare ai propri figli perché servite e riverite in casa, si ritrova in un piccolo appartamento, sconcertata alla sera del suo primo incontro in questa nuova esperienza, a non saper dove mettere le mani, aiutata da una suorina che faceva accoglienza a mettere su i primi piatti per i propri figli. Trovarsi dopo 2 anni una madre che non aveva mai lavorato prima, adesso è caposquadra nel laboratorio dove lavora, capace di far da mangiare, non solo, ma di accudire per quello che può e per come
1: magnifico,
3: può, ancora con tanti limiti, i suoi propri figli.
1: Magnifico.
3: Dire a se stessa e agli altri, la mia vita è qui.
1: Magnifico, si è ripresa la vita, ecco. Si è ripresa la vita.
3: Esatto.
1: Siamo in conclusione, senatrice Rando, dobbiamo fare in fretta, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, perché molte donne questo salto l'hanno fatto, che non è nel buio, ma è un salto verso la luce, ma va sostenuto. Lei che cosa si aspetta adesso, come tempi?
4: Io aspetto, cioè penso che saranno brevi, perché abbiamo lavorato da 3 anni che lavoriamo dentro il comitato

0: In commissione antimafia e già l'iter è stato ben avviato, abbiamo fatto diverse audizioni, abbiamo fatto anche audizioni di due donne che sono venute a raccontare fatti presto, perché credo che a breve avremo la legge, non le posso dire quando, ma a breve l'avremo, e questa legge serve per quelli che hanno fatto il salto nel buio, perché cominciano a diventare, l'hanno fatto perché vogliono un'altra vita, ma la possono avere facendo, diventando cittadine come tutte le altre, naturalmente con un nome di copertura, e per quelle che stanno aspettando la legge. Quando lei diceva prima come facciamo a comunicarlo, questa è una trasmissione importante perché lo comunica, c'è una norma, c'è una legge che ti tutela, c'è uno Stato che si occupa di te, quindi io credo che da un lato dobbiamo fare presto, credo che la politica, la buona politica ha bisogno di fare presto, e quando si fanno le leggi per migliorare la vita delle persone, per migliorare la vita dei bambini, credo che si è salvato un pezzo di mondo. Le faccio un esempio di un bambino di 3 anni che scappa con la mamma, una storia terribile, picchiava la mamma perché era arrabbiato, non scriveva, non parlava. Oggi questo bambino scrive, parla e abbraccia.
1: Quanta fiducia ci restituisce la buona politica. Grazie senatrice Rando per quello che ha fatto, per quello che sta facendo. Grazie a Paolo Borrometi, a Don Giorgio De Checchi, potrei dire per le stesse cose, per quello che avete fatto e per quello che state facendo. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15 in questo studio.
0: Bravo.

0: Buongiorno, benvenuti a Quel che bolle in pentola. A quest'ora, come di consueto, ci trovate nella nostra cucina pronti a preparare delle cose meravigliose per voi. C'è il nostro chef Fabio Cinelli, buongiorno chef.
1: Buongiorno a te Beatrice.
0: È già lì alle prese con qualcosa che bolle in pentola. E i nostri assaggiatori, Sonia da Palermo.
2: Ciao Bea, ciao Fabio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a voi. Luigi da Brescia.
3: Buongiorno anche a voi e alle telespettatrici.
0: Bravo, Luigi ha sempre un pensiero per voi amiche e anche per voi amici che siete a casa, che ci seguite, e noi subito cominciamo a raccontarvi cosa Fabio Cinelli cucina oggi per noi. Sei alle prese con una verdura, che cos'è?
1: Dell'endivia liscia.
0: O scarola.
1: O scarola.
0: Anzi, dalle parti mie si chiama scarola.
1: Con la trascinata, ok.
0: In Campania. E ci farai?
1: Monoporzione, io ormai appassionatissimo dei monoporzione, con alici e indivia e della terra di olive.
0: Quindi tortini con alici, indivia,
1: sì,
0: e terra di olive. Vado subito a leggere gli ingredienti, che cosa meravigliosa, sento già l'aglio che sfrigola. Adesso vi diciamo tutto. Allora, gli ingredienti per fare i tortini monoporzione di alici, indivia e terra di olive sono: per due tortini 500 g di alici fresche, 500 g di indivia, 3 filetti di acciughe sott'olio, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale e pepe nero e 80 g di olive nere denocciolate. Abbiamo dato gli ingredienti per due tortini, ma vedo che tu hai preparato tre, perché sai che altrimenti io litigo con i nostri assaggiatori.
1: Tu sai già uno dove è destinato, volenti o nolenti, finirà sul tavolo dei nostri assaggiatori.
0: E poi uno io e uno tu, va bene? Esatto. Al nostro ospite poi più tardi lo faremo assaggiare.
1: Ora glielo raccontiamo.
0: Va bene.
1: È fantastico.
0: Cominciamo a raccontare invece che cosa fai. Hai messo aglio, olio e filetti.
1: Filetti di acciughe.
0: Questi sono quelli sott'olio, però.
1: Quelli sott'olio, sì. Potete usare anche della pasta d'acciughe. Ci sono, insomma, quello che avete per quanto riguarda le alici, il formato, non è importante.
0: L'importante è che diano sapidità.
1: Sì, quello è il nostro. L'abbiamo messa leggermente a scolare. Prendiamo delle olive nere denocciolate.
0: Scusa,
1: per comodità.
0: Ti chiedo un attimo una cosa. L'hai scolata in acqua già salata?
1: Già salata, l'abbiamo scottata.
0: Scottata.
1: Io lo pongo su della carta, su un panno, su quello che sia, per togliere un pochino dell'acqua in eccesso, non la strizzo, e poi la mettiamo in padella.
0: E invece con le olive?
1: Noi abbiamo usato delle olive nere denocciolate, ma potete usare qualsiasi tipo di oliva.
0: Ci sono tante varietà di olive. Per esempio, penso che Sonia, quando andava al mercato giù in Sicilia, trovava quelle distese immense di olive in vendita.
2: Esatto, variopinte, perché poi olive nere, olive verdi, quelle nere al forno con la scorzetta d'arancia, per cui proprio un tripudio
0: di sapori,
2: profumi e
0: invece
2: e
0: mi
2: colori.
0: Sa che Luigi preferisce le olive verdi da aperitivo. Qualcosa me lo dice, no?
3: Ma nella mia cucina ci sono le olive che io faccio sotto sale, un mese sotto sale, e poi le conservo nell'olio d'oliva.
0: Non lo troviamo mai impreparato. Addirittura fai la conserva di olive?
3: Ebbene sì.
0: Incredibile. Pensa te. E tu che oliva preferisci utilizzare in cucina, a seconda della ricetta?
1: Itrana. Io ho una passione per l'oliva itrana, che è l'oliva di Gaeta.
0: Ah, è vero. Lo sai che va bene anche nella pizza di scarole che faccio io. L'oliva itrana
1: è del territorio.
0: Però a me piacciono anche le olive taggiasche, che sono
1: liguri.
0: Liguri, e poi ci sono anche le olive, come sono queste olive?
1: Greche.
0: La famosissima battuta di Verdone delle olive greche, che pure sono buonissime, sono grandi, quelle
1: sì,
0: saporite. E quelle, poi le olive si possono infornare, si possono condire con il peperoncino.
1: Sì, si possono mettere in salamoia, c'è tante sottosale, si possono mangiare anche. A me capitò, insomma, in un'occasione particolare, di mangiarle fresche, appena colte e saltate in padella con l'olio. Amarissime, ma poi qualsiasi cosa ci si beve insieme.
0: Ah, ecco, quelle servono per farti venire sete. E poi ci sono anche i patè di olive, verdi o nere.
1: Sì, fantastico farseli in casa, però.
0: È vero, sì, preferisci, perché noi siamo sempre per una cucina salutare, una cucina con materie prime di ottima qualità, preferibilmente a chilometro zero. Infatti lui preferisce la itrana, perché è un'oliva del territorio.
1: Sì,
0: sì. E quando le compri in grandi quantità, perché ne usi tante in
1: sì,
0: cucina?
1: Sì, ne uso tante, e quindi ne compro grandi quantità, ma si conserva, l'oliva si conserva, ecco, come si conserva tranquillamente. La possiamo rimettere in acqua con un pochettino di sale, o se no anche così al naturale, almeno quella una settimana, due in frigo, riusciamo a tenerla in piena tranquillità.
0: E tu per questi tortini fai una terra di olive, in che senso?
1: Ho preso delle olive, le abbiamo tutte tagliuzzate in maniera grossolana, poste in un piattino, carta forno, mettiamo adesso nel nostro caso nel forno a microonde, 2 minuti, pronta. Quindi vado.
0: Vai, intanto io chiedo a Sonia, un piatto siciliano con le olive, vanno un po' dappertutto in Sicilia, con i capperi, no, anche?
2: Esatto, le usiamo parecchio nella preparazione di carni, di pesce, ma anche così a crudo, la famosa insalata, finocchi, arance, olive,
0: ecco,
2: nere.
0: Ecco, c'è un'insalata, esatto, con le olive nere, molto, finocchi molto e arance, è vero.
2: Io personalmente metto anche le fettine di cipollotto fresco.
0: Che mi con piace. I finocchi e le arance?
2: Sì.
0: Allora, la nostra terra di olive si sta facendo nel forno a microonde.
1: Sì, la controlliamo.
0: Quanto tempo deve stare?
1: 2 minuti sufficiente.
0: 2 minuti, a seconda del microonde. Il mio microonde purtroppo è vecchio e ormai riscalda a macchia di leopardo.
1: Naturalmente se non siamo in possesso di un microonde possiamo usare un forno tradizionale, solo ci vorrà circa un'ora.
0: Un'ora, nel forno tradizionale un'ora per fare la terra di olive. Quindi abbiamo insaporito la nostra scarola liscia e sbollentata in acqua già salata dentro aglio e olio e filetti di acciughe, è insaporita, dopodiché
1: facciamo una cosa molto pratica.
0: Oliamo,
1: esatto,
0: il coppa pasta
1: utilizzando l'olio degli alici.
0: Delle acciughe, acciughe, perché poi invece tu hai di là delle alici fresche, aperte.
1: Sì, sì, le abbiamo pulite, aperte in questa maniera, perché andremo a comporre a strati il nostro tortino.
0: E come lo faremo? Terra di olive, quindi le olive vanno giù? No.
1: Questa è
0: pensato terra.
1: Ovviamente ognuno può comporlo come vuole.
0: Vabbè.
1: Terra per le sembianze.
0: Ah, per le sembianze di un terriccio.
1: Esatto.
0: Fertile. Bene. Vado a prendertele, mi sa che hanno.
1: Sì.
0: Vado io,
1: grazie.
0: Dai, vado io. Ah, ah, ah. No, non è vero, non scatta. Ecco qua la nostra terra di olive, te la appoggio.
1: Grazie.
0: Qua.
1: Spegniamo.
0: Spegniamo perché così la nostra scarola si è asciugata abbastanza e non si brucia. Ecco qua, lui fa così nel coppa pasta che ha appoggiato su questa teglia con la carta da forno sotto, lo ha oliato, ha messo uno strato di scarola, uno strato di alici deliscate, aperte così, crude.
1: Io seguo, sono crude.
0: Sono delle alici che lui ha pulito, mi ha anche spiegato come si fa a pulirle. Mia madre le pulisce sotto l'acqua, invece lui ha detto
1: no,
0: che le ha prese e con la testa, dando un po' di pressione con il pollice, ha deliscato le nostre alici e così il tortino si compone.
1: Sì, sembra di
0: scarola.
1: Sulla teoria sei qualcosa di
0: incredibile. Sulla pratica, eh? Mi manca la manualità, perché lui ha le mani grandi, però è capace di mettere tutte le cose carine. Vedo che hai messo un po' di sale anche sulla
1: alice. Sì, alterno, sì.
0: E mentre il nostro Fabio continua a preparare i suoi tortini che andranno infornati, io faccio entrare l'ospite di oggi. È un'amica di Napoli che vive a Roma, Sofia Petti. Ciao Sofia!
4: Eccomi,
0: benvenuta!
4: Come stai? Buongiorno, bene, grazie.
0: Ecco, allora, benvenuta nella nostra cucina, ti aspettavamo. Oggi il nostro chef è alle prese con un tortino particolare di scarola.
4: Questa è una cosa che a me mi piace assai.
1: Oh.
0: Perché noi facciamo la scarola buttunuta, buttunata.
4: Buttunata, poi facciamo buttunata. La pizza di scarola e poi la scarola cresce alle falde del Vesuvio.
0: Hai capito?
4: È più saporita.
0: E la scarola della Campania è la più buona del mondo.
4: Esatto.
0: Ti saluto. Salutano anche i nostri assaggiatori. Sonia ride,
4: salve,
0: perché
4: benvenuta.
0: Ogni volta Sonia tenta di portare la Sicilia in auge, ma purtroppo quando ci sono due campane insieme non c'è niente da fare.
4: No, c'è un campanilismo forte forte.
0: Esatto.
4: Però sempre regno delle due Sicilie siamo.
0: Esatto. Hai capito?
4: Quindi diciamo che il sud impera qua dentro, no?
0: Esatto. Io prenderò gli ingredienti che tu ci hai chiesto di preparare. Ecco qua, fantastico. E noi andiamo sempre, mi sa, sulle grandi quantità oggi. Questo è un chilo di farina. E poi abbiamo l'acqua e il lievito. Cominciamo a preparare?
4: Iniziamo a preparare l'acqua e poi sciogliamo il lievito.
0: Ah, questa volta?
4: Questa volta dobbiamo scioglierlo in acqua.
0: Volevo Intanto i tortini del nostro Fabio sono andati in forno.
4: Wow.
1: Sì, inforniamo a 180 gradi per 15 minuti circa.
0: E alla fine ne hai fatti solo due però. E vabbè, niente, gli ingredienti quelli erano.
4: Spero che questi poi non spariscono, li vorrei assaggiare.
0: Guarda, sarà una dura lotta.
4: Qui è una cucina un po' particolare.
0: Dove tutti sono affamati.
4: Guardo da quella parte.
0: Sonia ha già capito, Fabio, che qua bisogna lottare per poter addentare qualcosa.
4: Esatto, quindi è completamente sciolto il lievito.
0: Bene.
4: E adesso piano piano, a cascata, mettiamo l'acqua col lievito nella farina. Eccola qui.
0: Bene,
4: ecco qua.
0: A noi piace impastare a mano, si può fare anche nell'impastatrice volendo,
4: certo.
0: Però
4: è più reale, a noi ci piacciono le cose reali.
0: Si sente la consistenza e poi soprattutto se avete dei bambini come Sofia che ha Ginevra, che ormai non è più una bambina, ha 13 anni.
4: Sì, però lei lo so fare da sola adesso perché è sempre da piccola, sai, prima.
0: Ma tu hai imparato dalla tua mamma.
4: Io ho imparato da mia mamma, da mia zia, dalle mie sorelle, diciamo in questa cucina che chiunque passava faceva qualche cosa, e anche dalle amiche.
0: E infatti sono sempre le donne che tramandano le tradizioni. Noi abbiamo una bellissima foto di Sofia in cucina con tutte le donne della sua famiglia, eccole.
4: Ecco,
0: e c'è la tua mamma, sì, è lì,
4: mia mamma,
0: che oggi ha
4: le mie sorelle, mia mamma ha 86 anni.
0: Ed è una mamma super.
4: Sì, noi siamo quattro figli, quindi a casa nostra era sempre pieno di ragazzi e lei ha sempre cucinato, insomma. Quindi,
0: e vi ha insegnato a cucinare.
4: Esatto, diciamo che la porta di casa, più che la porta della cucina, era sempre aperta a tutte le ore, di cose anche che richiedevano molto impegno, come parmigiana di melanzane, lasagna, peperoni, come dici tu, imbottunati. Zucchine alla scapece, insomma roba pesante, mica il sughetto di pomodori.
0: Noi continuiamo ad impastare,
4: ecco.
0: Ma non vi diciamo che cosa faremo oggi, è una sorpresa, ve lo diciamo tra poco, tra un po' di pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.
4: A dopo.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
6: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Qua è successo di tutto durante la pubblicità, addirittura ha chiamato Francesco, che
4: esatto,
0: voleva sapere che cosa mangiare.
4: Che è tornato a casa e dice, mamma, ma che cosa mangio? Io gli ho lasciato il sugo con le tracchiulelle.
0: Con le tracchiulelle, spieghiamo cosa sono.
4: E sono praticamente le costolette di maiale che ho fatto il sugo. A Roma come si chiamano?
0: Le spuntature.
4: Le spuntature, esatto.
0: A Brescia come si chiamano?
3: Spuntature.
0: E tu le fai con la polenta?
3: Sì.
0: Anche con la pasta. In Sicilia come si fanno? Le
2: si chiamano, mi sembra, pittinicchi.
0: I pittinicchi.
2: Sì,
0: ovunque vai cambia il nome, ma il sapore è sempre quello.
4: Esatto, sempre buono è, però.
0: Buonissimo.
4: Buonissimo.
0: Ma noi qua dobbiamo fare una cosa ancora più buona,
4: esatto,
0: oggi. Che
4: è
0: facciamo?
4: È verace, molto verace, no?
0: Che cos'è?
4: E qui facciamo la pizza.
0: La
4: pizza napoletana.
0: Vado a leggere subito gli ingredienti. Allora, per fare la vera pizza, la pizza classica, occorrono 1 kg di farina 00, 500 ml di acqua, 10 g di lievito di birra, 25 g di sale, salsa di pomodoro, 300 g di fior di latte, parmigiano e semola. E adesso vi diciamo però che cosa che noi,
4: ecco,
0: abbiamo.
4: Adesso
0: l'impasto.
4: Abbiamo l'impasto che è lievitato, al quale dobbiamo andare ad aggiungere l'acqua con il sale. Ma perché lo aggiungiamo?
0: Esatto, perché questa è la domanda che ha spoilerato.
4: Perché altrimenti il panetto non lievita.
0: Quindi il sale, allora, siccome ritarda la lievitazione, non va messo subito. All'inizio solo il lievito con la farina e l'acqua come abbiamo fatto prima e poi aggiungiamo l'acqua salata e cominciamo,
4: esatto,
0: ad impastare.
4: E cominciamo a impastare.
0: E qua si fa la vera pizza, anzi, a proposito di questo, ho appuntato una cosa che ho trovato che mi ha fatto molto pensare alla giornata di oggi. Allora, è una cosa che dice così: ca si rispetta a regola, faci ma vera pizza. pensa, quella che è nata a Napoli quasi 100 anni fa.
4: Questa ricetta antica si chiama margherita, che quando è fatta arte, può ghinnanza
0: non
4: re.
0: Perciò non è cercato queste pizze complicate. Oh, questa
4: la facciamo margherita, quella verace.
0: Esatto, pomodoro allora, e mozzarella, rosso e bianco.
4: Esatto.
0: Era un poeta napoletano, Gennaro Esposito, che infatti ha decantato la meraviglia di questa pizza. Guarda come impasta lei questo,
4: esatto.
0: Questa tecnica, come
4: questa
0: si chiama?
4: Questa tecnica si chiama a pezzetti.
0: A pezzetti.
4: E diciamo che ci vuole molta forza.
0: Chi ti ha insegnato a fare questa pizza?
4: Allora, mi hanno insegnato due pizzaioli e una squadra che per un giorno mi hanno fatto lezione.
0: Eccoli
4: sono
0: là.
4: Sono Ivano Veccia e Peppe Aiello. Ecco, quello a destra alto con la barba e quella a sinistra con i baffetti. L'altra era una squadra, l'unica donna.
0: E ha imparato lì con loro tutto il giorno.
4: Ivano è stato là e mi ha fatto vedere questa tecnica dei pezzetti. Ha detto, mi raccomando, idrata l'impasto. E io ho detto, allora ho capito perché i pizzaioli hanno i muscoli.
0: Comunque, poi una cosa... Per fare questa pizza, insomma, bisogna un po' organizzarsi. Hai insegnato ai tuoi figli?
4: Ho insegnato, però questi la fatica non ci piace troppo. Gli piace, preferisco andarsene a mangiare al ristorante.
0: Ma Ginevra che fa, infatti? Eccola qua.
4: Guarda.
0: Invece della pizza fa i cornetti.
4: Ginevra fa gli antipasti con i cornetti, con la pasta sfoglia e poi ci mette sopra la pennellata di uovo per farle diventare lucidi. Questa è la mia cucina, quella che si chiama la cucina di Sofia.
0: Ah, eccola, eccola.
4: Vedi, è lei che col pennellino spennella tutti i cornettini.
0: Ginevra, 13 anni, già bravissima.
4: Ecco.
0: Dovrà imparare a fare anche questo. Allora, che bisogna fare ora con questo impasto?
4: Allora, questo impasto adesso lo togliamo.
0: Sì.
4: Mettiamo un poco di farina.
0: È semola di grano duro.
4: Semola, esatto, perché così non si attacca. Rimpassiamo un po'. Cerchiamo di dare un'omogeneità al panetto. Vedete come sta diventando
0: più liscio
4: il panetto.
0: Dopo averlo stressato lo facciamo calmare.
4: Ecco, perché dobbiamo andare a creare delle tasche che creano l'aria. Perché così poi lievita meglio.
0: Allora, ma le tasche, ho capito bene, che sono come le pieghe anche.
4: Esatto,
0: si chiamano
4: sono
0: le pieghe,
4: come delle
0: vero?
4: Pieghe. Ecco
0: e come
4: qua.
0: Si fanno?
4: Questo, allora, si fa così, si avvolge laterale e poi il panetto viene messo così.
0: Ah, vedi?
4: Perché tutti i panetti che vedete in pizzeria sono tutti quanti rotondi, perché sotto c'hanno le tasche e
0: la
4: diventano
0: pirlatura.
4: Tipo una palla, una sfera, perché dentro contengono chiaramente un po' di aria che contribuisce a farlo lievitare, perché adesso questo panetto in un'ora di tempo dovrà subire 4 volte questo procedimento della tasca.
0: Allora, in un'ora, quindi ogni quarto d'ora noi dobbiamo prendere il panetto,
4: esatto,
0: e rifare queste pieghe o
4: esatto.
0: Tasche. Ma è vero che c'è qualcuno che fa anche quella roba così, che le alza, le sbatte? Ognuno ha la sua tecnica.
4: Esatto, ognuno ha la sua tecnica, ma noi adesso facciamo una pizza in teglia, il pizzaiolo che fa la pizza rotonda fa pure così.
0: L'importante è far incamerare aria.
4: Esatto.
0: Eccola qui la nostra Sofia con una bella pizza margherita col cornicione alto.
4: E questa è una verace pizza napoletana.
0: Però quella è cotta nel forno a legna.
4: Esatto, esatto.
0: Mettiamo a riposare
4: adesso
0: l'impasto?
4: Lasciamolo qui l'impasto.
0: Va bene.
4: E lo copriamo.
0: Lo copriamo.
4: E ricordiamo, adesso dobbiamo fare 3 tasche, una già l'abbiamo fatta, dobbiamo far passare 3 volte un quarto d'ora ogni 15 minuti, rifacciamo.
0: Ma in televisione si fa la
4: subito,
0: magia.
4: Subito,
0: subito. Abbiamo
4: ambresso.
0: Uno già pronto, vero?
4: Esatto.
0: Eccolo qua che il nostro chef ha tenuto un po' in caldo.
4: In caldo.
0: Questo è tuo però.
1: Sì, lo so, io lo sapevo. Senti che...
0: Ecco qua, il nostro chef ci ha tenuto in caldo.
4: Allora, mettiamo un poco, sporchiamo il piano adesso e riprendiamo l'impasto. Questo è l'impasto che ha lievitato e ha già fatto 4 volte la tasca. Lo prendiamo.
0: Te lo vuoi che te lo versi direttamente sulla...
4: Sì.
0: Forse si fa prima, vado così, Lo cappottiamo.
4: Lo cappottiamo.
0: Eccolo qua, un bel impasto che ha lievitato dopo aver fatto le tasche.
4: Esatto, lo vediamo come è omogeneo e anche un po' liquido.
0: E quindi non vi spaventate se l'impasto è così liquido, perché l'impasto che abbiamo preso noi, quello già lievitato, ha una fase di lievitazione molto lunga, cioè quello che abbiamo fatto prima, che abbiamo messo poi qui sotto, che deve fare le pieghe per 4 volte, poi deve stare in frigo 2 ore, no, fuori 2 ore, in frigo 24 ore
4: e poi deve riposare per 2 ore e poi può essere lavorato. Quindi questo è l'impasto finito che andremo a mettere in teglia.
0: Quindi quello che noi abbiamo preso per farvi vedere come lavorarlo adesso aveva già subito tutta quella lievitazione che l'aveva portato ad essere così liquido e ora è pronto per essere messo,
4: In teglia. Però prima dobbiamo
0: cara mia
4: usare il pomodoro. Il pomodoro deve essere il pomodoro San Marzano.
0: Che quindi va... i pelati San Marzano. Cioè la salsa di pomodoro deve essere fatta
4: non
0: in un certo
4: con
0: modo.
4: La passata e soprattutto senza l'ausilio di mezzi elettrici, ma manualmente.
0: Mi olio di gomito.
4: Una forchettina, per favore.
0: Una forchettina, eccola qui. E
4: perché
0: la nostra Sofia.
4: Dobbiamo spingere il pomodoro, altrimenti l'intacco del pomodoro, se dovessimo usare uno strumento elettrico, crea dell'aria e sminuzza troppo le particelle del pomodoro, andando a deteriorare quella che è la polpa. Invece noi questa pizza come la dobbiamo fare? Verace e buona?
0: Verace, ma
4: e
0: poi
4: allora ci
0: Sofia,
4: vuole
0: tu
4: pozza.
0: Sei un'esperta di conserve di pomodoro, perché il tuo papà aveva un'industria proprio di
4: sì,
0: conserve.
4: Sì, è vero, diciamo che a me mi hanno svezzata col pomodoro in mano, ecco. Pomodoro e latte.
0: Tu Fabio le ecco fai qua. Anche le conserve, le facevi?
1: Sì. Le faccio tuttora.
0: Te le fai tuttora? Perché
1: sì.
0: Anche tu ti fidi soltanto dei prodotti che conosci
1: sì,
0: dall'origine.
1: Sì, utilizzo tutto prodotti a chilometro zero e poi mi piace muovere l'economia locale.
0: Bene.
4: Aggiungiamo la teglia e con un pochino di carta da cucina,
0: eccola,
4: rendiamo omogeneo l'impasto oleoso, così che non si attacca. Forse ne ho messo un po' di più.
0: Io intanto
4: vabbè.
0: Metto
4: questo
0: a riposare.
4: La pasta, dobbiamo stendere la pasta. E come la stendiamo? Andiamo a mettere le ditine sui bordi laterali, così che al centro rimane l'aria.
0: Ecco qua, con le dita
4: esatto.
0: Bisogna un po' tirarlo verso l'esterno e poi siamo pronti a metterlo nella teglia già oleata. Continuiamo a stenderlo nella nostra teglia.
4: Ok.
0: Ti faccio un po' di spazio, tolgo
4: grazie.
0: La nostra spianatoia.
4: Allora, abbiamo steso il panetto della pizza e adesso ci andiamo a mettere un po' di pomodoro, anche in abbondanza, perché a casa dobbiamo fare due passaggi in forno, mentre il pizzaiolo in un minuto la cuoce, perché chiaramente il forno professionale è un forno altamente caldo e in un minuto ce la fa, noi facciamo due passaggi. Questo è il nostro pomodoro, che non è una passata, vedete la consistenza com'è.
0: Si sente anche dal profumo. Buonissimo, e poi anche se è così liquido va bene, perché tanto nel forno si
4: esatto,
0: asciugherà.
4: Si asciugherà, andiamo. Non
0: olio e sale no, soltanto?
4: No, adesso nulla proprio dobbiamo mettere, perché poi dopo nella seconda cottura andremo a guarnire tutta la parte. Adesso dobbiamo far cuocere la base della pizza.
0: Allora la vado a mettere in forno.
4: Grazie, Bea.
0: Ecco qui, la nostra pizza va nel forno e mentre affronta la prima fase di cottura, andiamo a vedere il nostro chef come impiatta i suoi tortini di scarole e alici.
1: E terra di olive. Allora, abbiamo sfornati, si sono freddati un pochino perché altrimenti sarebbero cedevoli.
0: Abbiamo cedevoli, scelto... che bello questo termine.
1: Cedevoli.
0: E voilà! E non hanno ceduto!
1: No.
0: Posso venire a vedere?
1: Certo,
0: scusa, arrivo
1: devi.
0: Subito, Sofia, perché devo
1: devi.
0: Guardare da vicino. Ecco la terra d'olive che diventa un po' anche decorativa, oltre che

0: saporita.
1: Esatto, ha una doppia funzione, sia decorativa.
0: Ma che bello, poi questo piatto verde che esalta un po' il colore del nostro tortino. Un po' di olio a crudo.
1: Sì, che così man mano rende ancora più morbido il nostro tortino.
0: Ed è pronto da assaggiare. Attenzione, attenzione, vedo gli assaggiatori che sono già lì pronti a scattare per poter venire. Ma non finisce mica qui, perché noi qua, mentre la pizza si cuoce, il tortino è pronto, andiamo a vedere un'altra ricetta. Sofia, che cosa ci prepari ancora?
2: Ma ti pare che io ti portavo la pizza margherita e non ti portavo anche la pizza fritta?
0: Quindi
2: andremo a fare la pizza fritta come la faceva Sofia Loren.
0: Hai capito, allora vado.
2: Nel film L'oro di Napoli. E poi dopo dico pure una cosa.
0: Va bene. Vado a vedere quali sono gli ingredienti. Per fare la pizza fritta, qui c'è scritto pizzottelle, mozzarella e alici, mozzarella e prosciutto cotto, occorrono pasta per pizza, mozzarella, filetti di alici, prosciutto cotto, sale, olio di semi di girasole, per friggere naturalmente.
2: Esatto.
0: Aspetta, prima di cominciare, io direi che è il momento di andare a vedere chi ti pensa da casa.
2: Ah, c'è una sorpresa!
3: Ciao Sofi! Tanti saluti da Napoli, non vedo l'ora che tu venga. Oggi sto preparando una cena light, abbiamo un pollo con i peperoni e poi delle scarole a chilometro zero con le olive. E così ci teniamo in forma per la prossima volta che vieni, ci mangeremo una bellissima pizza insieme come sempre.
0: Ma chi è lei?
2: È la mia amica storica Anna, e parla di pizza perché quando scendo il fine settimana a Napoli, chiaramente mica voglio stare in casa, voglio uscire, e quindi ci andiamo a mangiare una bella pizza fatta dal pizzaiolo, Mastro Pizzaiolo, ecco. E cotto in un ottimo forno a legna.
0: Che ha una temperatura altissima, perché noi invece abbiamo messo la nostra al massimo della temperatura.
2: Esatto, adesso controlliamo un attimo la cottura del fondo della pizza.
0: Esatto, così. Vediamo. Anche a casa potete fare così. Il forno di casa magari va massimo a 2,40, il nostro va anche a 2,80, però insomma mettetelo al massimo, continua a lievitare anche.
2: Sì, continua a lievitare, cuocendo. Guarda come si sta cuocendo bene, vedi. Benissimo. Che non è bruciata, ok.
0: E ho visto che Anna pure parlava di scarola, come il nostro fantastico chef.
1: Grazie.
0: Che ha lì preparato il suo tortino, ma uno dei tortini è sparito. Guarda un po' che ha fatto. Com'è Luigi questo tortino con alici e scarole?
4: È veramente delicato e sorprendente.
0: E che mi dici della terra di olive?
4: La terra di olive è decorativa e si sente, l'oliva si sente.
0: Bene.
4: Buono.
0: Vediamo se si sentirà. Dimmi, scusa chef.
1: C'è una cosa che devo dire, perché Luigi ha detto che è meglio questo del suo.
0: Ah, è la prima volta in assoluto che Luigi...
1: Questa cosa...
0: Ammette
1: devo dirla,
0: che un
1: devo
0: piatto del nostro chef sia migliore di quelli che lui prepara.
4: Devo ammetterlo, è molto più delicato e gustoso.
0: Oh. Va bene, allora dopo ti faremo fare il confronto tra la pizza e la pizza fritta. Che dobbiamo fare, Sofia, con questo impasto che abbiamo
2: allora,
0: tenuto,
2: sì,
0: giusto?
2: Adesso questo impasto servirà per fare le nostre pizzottelle. Mettiamo un altro pochino, creiamo un fondo.
0: Ma con tutta sta pizza, come fai a rimanere così magra?
2: Io devo dire grazie al mio cagnolino, a Chloé. Io ho un barboncino che tutti i giorni
0: a
2: fare la passeggiata, e grazie a lei posso mangiare perché smaltisco.
0: A casa mia il cane lo portano fuori i maschi,
2: ah.
0: Perché lo portano anche di notte e noi ragazze abbiamo paura.
2: Devo dire che di sera c'ho il turno degli uomini a casa mia e di giorno, però lei vive quasi in simbiosi con me, è la mia seconda figlia.
0: Lo sai il nostro chef quanti cani ha?
2: No.
0: Quattro cani. Uno per ogni figlio.
1: Esatto, ho fatto questa distribuzione.
2: E se ne occupano.
1: No.
0: Ecco, povero
1: come
0: chef.
1: Come sempre, bello il cane, prendiamone ancora.
0: E poi
1: pensiamo io e mia moglie.
2: Beh, fammi vedere le tue mani.
0: Sono
2: lo
0: belle.
2: Sai che tu sei pericolosa?
0: Perché?
2: Perché tu non lo puoi fare l'impasto, altrimenti perdi l'anello, come ha fatto Sofia Loren nell'impasto del film L'oro di Napoli.
0: L'oro
2: no?
0: di Napoli.
2: Che perse l'anello.
0: Va bene, allora io non impasterò, ti lascio fare con la mano a ragno.
2: Esatto, noi
0: le
2: abbiamo
0: palline.
2: Fatto le nostre palline, adesso queste devono riposare un pochino e poi dopo le andiamo a stendere, perché le andremo a friggere.
0: Le andiamo a friggere, do il compito al nostro chef di tagliare la mozzarella.
1: Grazie.
0: Con cui farciremo le nostre pizzottelle. Vi lasciamo un po' per un po' di pubblicità, ci vediamo tra poco qua nella cucina di Quel che bolle in pentola con Sofia Petti.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto

0: un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Chiedo subito al nostro chef di sfornare la pizza che Sofia Petti ha fatto cuocere intanto per una prima fase nel nostro forno, perché andiamo a farcirla, decorarla con la mozzarella.
3: Esatto, una bella margherita, no?
2: Esatto, stiamo facendo la pizza margherita e poi proseguiamo. Ecco qua, che cosa bisogna fare adesso?
3: Adesso bisogna aggiungere la mozzarella, ma io cedo il ruolo a Fabio. Oh,
4: grazie,
3: vediamo
4: grazie.
3: Se ci riesce.
4: Un vero esame,
3: chef
4: poi...
3: a pizzaiolo. Oh. Il passo è subito.
2: È velocissimo. Mi sembra proprio.
3: Allora,
2: molto bello. E si mette la mozzarella che abbiamo tagliato e fatto scolare. E poi del parmigiano anche.
3: Parmigiano.
2: Perché sulla pizza margherita.
3: Benissimo.
2: Va il parmigiano.
3: Beh, vedi com'è bravo.
2: Bravissimo, vedi come la mette bene.
3: A srotolare la mozzarella.
2: Quindi dopo una prima cottura in forno nella quale la pizza è ancora cresciuta, aggiungiamo questi ultimi ingredienti e dobbiamo ripassarla nel forno. Per quanto tempo? Poco, finché la mozzarella si squagli.
3: Sì, 10-15 minuti, esatto. Anche perché la pizza, l'impasto dentro è già abbastanza cotto. Bisogna soltanto far sciogliere la mozzarella e non bruciarla.
2: E non bruciarla, assolutamente. Bisogna poi aggiungere il parmigiano.
3: Sì.
2: Non ti voglio dare fretta, chef, però ho l'acquolina in bocca e non vedo l'ora di poterne assaggiare.
3: Bravissimo.
2: Un pezzetto.
3: Che vai, farò... a pioggia, così a pioggia.
2: Non farò arrivare sul tavolo dei nostri assaggiatori.
4: No, non rischiamo.
2: E poi ho fretta perché dobbiamo andare anche a preparare le pizzette di pasta cresciuta, le chiamano a Napoli, le pizzottelle. Pronto?
3: Un bel giro d'olio. Benissimo, basta così. E io metto la ciliegina sulla torta, metto le foglioline del basilico e così abbiamo una bella margherita, come abbiamo detto, una bella pizza semplice e verace.
2: E verace. Il nostro chef la rimette nel forno e noi invece ci mettiamo subito a preparare le pizzette.
3: Esatto.
2: La pizza fritta.
3: Allora abbiamo detto che ne facciamo due, le facciamo dopo averle fritte, mentre altre due le
2: facciamo prima di friggere.
3: Esatto.
2: Voglio leggerti una frase e poi ti spiego anche perché. È una frase di un uomo che conosci molto bene. Sono felice di dedicare la mia vita a saldare la terra con il cielo. È una frase di Don Ciotti, tu hai fatto parte del suo movimento.
3: Sì,
2: vero?
3: Che bello, mi fai fare un passo indietro di quando facevo parte del movimento giovanile eucaristico. Beh, un bellissimo periodo, sicuramente mi ha dato tanto e mi ha lasciato anche nella mia vita un grosso segno e una grossa sensibilità nell'aiutare gli altri.
2: Infatti tu ti dedichi molto al volontariato.
3: Sì, adesso sono una donna e non sono più una ragazza, all'epoca avevo 13 anni, poi ci sono cresciuta e sono molto vicina agli ambienti delle donne, dei bambini, dove c'è bisogno di aiuto nella raccolta di tutto ciò che hanno bisogno. Oggi si parla tanto di violenza e quindi di aiuto a queste donne e quindi io per quello che posso ci sono. D'altronde bisogna restituire quello che Dio ci ha dato, no? Se uno sta bene deve far sì che le persone accanto a te possano stare bene.
2: È
3: quindi questo è il messaggio, di non dimenticarsi mai e di guardare sempre indietro.
2: E infatti vedo che tu comunque anche con la tua cucina cerchi di saldare la terra e il cielo. È un angolo di paradiso, la tua cucina è aperta a tutti, è una cucina di condivisione.
3: Sì, molto.
2: Cosa mettiamo? Prosciutto abbiamo messo.
3: Allora, qui abbiamo messo prosciutto e mozzarella, qui invece queste le dobbiamo friggere prima, adesso già le abbiamo farcite due. Quindi dobbiamo andare subito a friggere.
2: Andiamo a friggere?
3: Sì.
2: Non ne volevi farcire altre in modo da friggere tutte quante insieme?
3: Possiamo anche farle con la mozzarella. Mettiamo due con la mozzarella.
2: E anche le acciughe.
3: Aggiungere un filettino di acciuga. Eccolo qui.
2: Allora, nel frattempo continuiamo a farcire le nostre pizzottelle, ma io vorrei andare a vedere chi ci stupirà oggi, perché abbiamo la nostra Francesca che è alla ricerca di nuovi sapori. Vediamo dove è andata oggi.
5: Cara Beatrice, caro Fabio, buongiorno. È una splendida mattinata questa ed io sono in compagnia dello chef Alberto Colacchio.
6: Ciao Francesca.
5: Buongiorno,
6: grazie,
5: chef.
6: Buongiorno.
5: Grazie tante per avermi accolta.
6: Sempre ben volentieri. Oggi ti
5: che
6: stupirò.
5: Facciamo?
6: Oggi ti stupirò.
5: Dimmi tutto.
6: Oggi facciamo la trippa vegetale.
5: Vegetale?
6: È per chi non può mangiare e non vuole mangiare carne.
5: Ah.
6: uovo in trippa o trippa per vegetariani.
5: Ma raccontami subito che sono
6: Ti racconto velocissimo. Prendiamo un omelette, bella

0: e spumosa. Deve essere molto alta, non una frittata, un omelette. Andiamo a tagliarla in questo modo.
1: Che ci hai messo tu in mezzo?
0: Dentro c'è uovo e mentuccia, assolutamente. La mentuccia è fondamentale, guardate come si vede bene.
1: Che non è menta.
0: Che non è menta. Bene. La mentuccia nasce selvatica, qui a Roma siamo pieni, andatela a raccogliere, fa molto bene. Una volta tagliata, andiamo a fare delle listarelle, guardate come. In questo modo, guardate ragazzi, o signore, signori, chiunque essi siano, se non sembra trippa.
1: Bellissimo.
0: Guardate, sembra trippa, la andiamo a tagliare. Dopodiché, con una base di pomodorino,
1: sì,
0: nel frattempo, noi ci siamo fatti questa base. Vedete? Qui abbiamo fatto un pomodoro,
1: sì,
0: menta, cipolla, aglio in camicia che andiamo a togliere. Prendiamo la nostra trippa e la depositiamo nel sughetto.
1: Benissimo.
0: Con questo nostro attrezzino la giriamo un pochino. Quando la temperatura
1: si deve solo scaltare,
0: si deve soltanto mantecare, perché il sughetto è già fatto prima, ok?
1: Benissimo.
0: E adesso facciamo questo, guarda, perché non ci metti un po' di pecorino romano, ma mentuccia e pecorino e me stavo a dimenticare, mannaggia la miseria, mannaggia, il bello della diretta. Guardate qua, guardate qua, guardate qua, ecco qua, una bella crema.
1: Benissimo, adesso
0: prendiamo
1: sì,
0: la nostra trippa,
1: adesso
0: è trippa, ma vegetale, guardate che bello,
1: allora,
0: un po' di sughetto sopra, io concludo con un piccolo tocco e poi ti lascio a te
1: finale?
0: Io un po' di pepe lo metto nel bordo del piatto, mi piace troppo,
1: io
0: e
1: posso
0: tu vai con
1: un po' di mentuccia che mi fa pensare sempre alla mia nonnina quando mi cucinava i carciofi, eccola qui, la
0: ecco
1: nostra trippa vegetale,
0: sì,
1: possiamo chiamarla così, rivisitata,
0: possiamo chiamarla così,
1: Alberto Colacchio, grazie a tutti i nostri amici di Quel che vuole in pentola.
0: Grazie.
1: Ciao Beatrice, ciao Fabio.
2: Eccoci qua, è proprio vero che sia in un convento, un ristorante, una mensa. Francesca trova sempre qualcuno che la fa sentire a casa e noi siamo qui pronti a friggere. Allora,
1: esatto, allora appoggiamolo qui.
2: Appoggiamo qui e friggiamo.
1: E friggiamo prima le pizzottelle, quelle da farcire. Quindi,
2: bene,
1: ecco,
2: l'olio è già caldo.
1: Così abbiamo tempo.
2: Perché abbiamo due versioni, una già farcita che va fritta, che sembra un calzoncino, e l'altra invece va fritta vuota, pizzetta, proprio una pizzella che potrebbe essere anche come la montanara.
1: Esatto,
2: giusto?
1: Esatto, proprio un'idea della montanara fatta però con il prosciutto, con la mozzarella, con le alici, poi a gusti, insomma.
2: Senti, ma a proposito di condimenti, anche le montanare
1: sì,
2: possono essere condite come una margherita,
1: sì,
2: invece noi le vogliamo aprire e farcire. C'è una frase che condisce la tua vita, che ti ricordi, ogni tanto ti viene in mente e dici sì, è proprio vero?
1: Sì, guarda, è anche una frase che dice sempre mia madre: fai del bene e scordati, fai del male e pensaci. Questo anche ritornando al discorso di prima, che uno deve dare nella vita. Quindi è sempre meglio fare del bene. Il male lo abbandoniamo, lo
2: è
1: lasciamo.
2: È vero, il male
1: Fabio,
2: lo lasciamo andare.
1: Adesso queste io procederò a riempirle. Tu per cortesia mi friggi queste altre, mi raccomando.
2: Mi raccomando,
3: farò del mio meglio, farò del mio meglio.
1: Ti lascio lo scelto.
2: Allora,
1: intanto
2: ti do la postazione per andare a farcire.
1: Ecco.
2: Oh, bene, bene. Allora, sta friggendo il nostro chef. Intanto Sofia comincia a farcire queste meravigliose, come le chiamiamo?
1: Pizzottelle le abbiamo chiamate.
2: Le pizzottelle, ma ecco, per me sono anche un po' le montanare, dai. Montanare farcite. E poi, chef, questi calzoncelli,
3: sì,
2: te li do? Ne abbiamo
1: ecco
2: fatti
1: qua
2: un po' con...
1: Scottano tantissimo, attenzione.
2: E infatti attenzione a casa, perché l'unico inconveniente è che se non aspettate un po' a farle raffreddare, anche un po' vi bruciate le dita e si rompono. Mentre
1: ecco
2: il mio caro chef Fabio Cinelli frigge i calzoncelli e Sofia farcisce le pizzottelle e i nostri assaggiatori sono lì appollaiati, io vi faccio vedere il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo eseguito per realizzare queste fantastiche ricette che ci ha portato Sofia Petti. Nel frattempo devo stare attenta a difendere la pizza margherita. Insomma, guardate bene il riassunto che poi rifate tutto a casa anche voi. Per preparare i tortini di indivia con alici e terra di olive abbiamo sbollentato l'indivia, poi l'abbiamo ripassata in padella con olio, acciughe e uno spicchio d'aglio. Abbiamo lasciato cuocere per circa 5 minuti, poi abbiamo scolato e tamponato la verdura. Abbiamo montato i nostri tortini in stampi cilindrici che abbiamo oliato leggermente con l'olio delle acciughe. Abbiamo alternato uno strato di indivia con uno di alici e così via, per terminare con l'indivia aggiungendo pochissimo sale e pepe sulle alici. Abbiamo cotto in forno preriscaldato a 180 gradi per 20